0: po' il periodo estivo, ma è appena appena sopra le temperature medie, non è che
1: sì,
0: sia
1: sì,
0: chissà
1: no.
0: che cosa, eh?
1: Cioè, siamo abituati male noi probabilmente. O
2: ma sapete
1: male,
2: cosa vedo a Milano io che mi fa strano in positivo? Una luce bella di pomeriggio, c'è cioè proprio, cioè proprio il suo, al di là della temperatura, c'è proprio un bel cielo, un bel clima, come se fosse più pulita l'aria, che non è possibile.
0: No, ma invece no, è probabile, visto che il gasolio e la benzina.
2: La gente non usa
0: così tanto, secondo me. Cioè, fatti una domanda: state usando meno la macchina?
1: Ma va.
2: Ah, io meno di quanto la uso è difficile. Noi due sì, inquiniamo a livello di auto poco.
0: Beh, io sto venendo qualche volta in bici, quindi di fatto sì. Ah. Non per il prezzo della benzina, devo dire la verità, però per tentare di fare un po' di movimento. Ah. Tu la stai usando meno? A Roma
1: no,
0: c'è meno
1: no,
0: traffico,
1: io la uso
0: no,
1: tanto. Tra l'altro, guarda, devo. Vi ricordate quando ho avuto quel danno da grandine alla mia auto che ha fatto tutti quei bozzetti? Insomma, la porto finalmente a riparare adesso a novembre, l'11, e stavo pensando stamattina, ma adesso mi daranno, mi devo premurare di avere la macchina di cortesia.
2: Il muletto!
1: Come faccio? Come faccio, capito? Cioè, quindi la uso e la strauso. Ma anche
0: prendi un monopattino, che tu sei pratica col monopattino.
2: No, ma infatti volevo...
1: Allora no, mai più.
0: No, prendi un monopattino.
2: Ma infatti, volevo dire che se fossi una persona coscienziosa, non dovresti sfruttare l'assicurazione per riparare la macchina, perché tu ne hai rotta una col monopattino. Quindi dovresti
1: allora,
2: tenerti la macchina
1: a
2: macchia.
1: Posso dire che la colpa è di chi ha messo in commercio o comunque a disposizione quel monopattino.
0: I monopattini.
1: A cui non funzionava il freno.
2: Ma per favore, ma per favore.
1: Mano,
2: questa è l'Italia, vedete? Scarica barile. Questa
1: no,
2: è l'Italia.
1: No, io ho mandato anche una PEC ufficiale di lamentela.
0: Ma ho visto dei monopattini che hanno il freno a pedale e altri che ce l'hanno invece...
3: Come la Vespa.
1: Allora, alcuni ce l'hanno come il motorino normale, come la bici.
0: Io ne ho visto
1: normale.
0: Uno che l'aveva
1: ecco,
0: tipo pedale, è possibile? Sono pazzo io?
2: No, i monopattini a volte, anche con la mia figlia per dire... Quasi
0: hanno il premio,
2: il pedalino.
0: Freno a pedale.
2: Sì, sì, il pedalino, sì, certo. No, possibile,
1: non,
2: possibile.
1: Non mi è ancora capitato.
0: Non è che
1: vorrei
0: aveva...
1: che non mi capitasse più.
0: Non è che quello aveva il freno a pedale, tu non te ne sei accorta. Hai tentato
1: no.
0: di frenare con il manubrio e non c'era.
1: Comunque, ragazzi, no. Noi ridiamo e scherziamo, ma a me in quel frangente è passata tutta la vita
0: sì.
1: davanti. Quando il
0: ben
1: freno mi è rimasto praticamente
0: roba.
1: Fra le dita.
0: Sei giovane, ben poca roba.
1: Però.
0: Giovane,
1: ho detto: ma io posso morire alle 5:47 del mattino, vicino casa, all'altezza della stazione ferroviaria, e non posso nemmeno chiedere a chi è che gira a quest'ora, nessuno, quindi rimango qui per terra, chiamo l'ambulanza.
0: Vabbè, ma col sole che
1: qua
0: c'è il sangue asciuga subito, non devi preoccuparti.
1: No,
0: è
1: andata
0: che...
1: bene, dai, ho ammaccato
2: allora,
1: la macchina.
2: Senti, invece, a proposito di Roma, volevo dire, Roma magari si è svegliata un po' col fiato sospeso per questa faccenda del Papa, che pare sia un po' più bruttina di come avevano detto, perché hanno...
1: È andata bene l'operazione.
2: È andata
1: sì.
2: bene, però appunto quello che aveva di fatto è stato rivelato, aveva un tumore, ma aveva un tumore che è stato rimosso, adesso bisogna capire la natura, quindi...
0: capiremo meglio.
2: È sempre una notizione, no? Quando
0: allora,
1: vabbè, certo.
0: Comolli mi dice che non esistono quelli col pedale?
1: No.
0: Allora cosa che vedo io? Che quelli hanno un pedale?
2: Ma scusa, sono quelli a noleggio o privati personali delle persone?
0: Forse sono quelli più potenti che hanno il pedale.
1: Non ce l'hanno a
0: tu
1: pedale.
0: Hai guardato tutti i monopattini?
3: Ho scritto monopattino elettrico, freno posteriore e sono tutti a leva. Cioè quelli piccolini freni sulla ruota dietro, schiacci il
0: quello che ha
3: e freni.
2: Quello di mia figlia.
0: Adesso, adesso guardo anch'io. Oggi è una giornata importante perché alle 10:30, cioè adesso tra un po' parleremo di Hitler, perché in questi giorni ci sono dei bei dubbi,
2: ci sono delle notizie strane e allora abbiamo deciso
0: di parlarne direttamente con lui.
2: Un nostro amico, sì, con Adolfo. No, diciamo che quando abbiamo dei dubbi giornalistici o storici,
0: sì.
2: spesso chiamiamo Aldo Cazzullo, perché è uno che ne sa a pacchi di tutto. No, allora oggi c'è una notizia strana, cioè è una notizia che in realtà circola da qualche settimana, da qualche giorno. E allora ve la racconteremo e chiameremo Aldo, che magari...
0: Le notizie sono due, tra l'altro. Quella e ce n'è anche un'altra, vabbè.
2: Parliamo dopo.
0: Quindi
1: riprendiamo
0: quello con tu. E poi alle 11 viene a trovarci Joelle Dix.
4: Sì,
2: bell'uomo.
4: Vero, spettacolo a teatro.
2: Esatto, arrivato a questo punto, bel titolo.
0: Dicevi.
1: Tornando un secondo al discorso del Papa, la cosa che in realtà di cui si parla, ma anche al bar sotto casa banalmente stamattina, è il fatto che quella stanza che di solito viene adibita al Policlinico Gemelli al Papa al 10° piano
0: era occupata.
1: La stanno ristrutturando perché nessuno in realtà si era preoccupato del fatto che il Papa,
0: hanno detto,
1: essendo
0: il Papa
1: così
0: è giovane,
1: giovane
0: sta bene,
1: essere ricoverato da un momento all'altro, e quindi ne hanno approfittato, ristrutturiamola.
0: Quindi se oggi girate in ospedale lo vedete lì in corsia come tutti quelli normali, perché non hanno trovato una camera per lui.
1: No, c'è una camera accanto, però diciamo non è quella adibita solitamente al Papa.
0: Quindi non si può affacciare.
2: Cosa direbbe lo scaramantico? Mai presumere, vedi, gli hanno portato un po' sfiga. Mai presumere, con legione sta bene. Non è un pensiero da non formulare.
0: L'hanno messo su una barella in corsia.
2: Non credo.
0: Spero di no. Come tutti quelli normali che non
2: hanno. Spero di no per lui e per nessun altro, in realtà. Anche se poi in effetti sono cose che leggiamo e che nella sanità italiana. Anche se l'altro giorno Bernie Sanders, avete visto cosa ha detto? Ha detto: io mi ispiro alla sanità italiana quando penso all'America. Caro Bernie, era anni fa questa cosa qua,
0: oppure è finito in uno di quegli ospedali eccellenza, perché ce ne sono alcuni che funzionano.
2: No, ma lui non
0: benissimo.
2: Si riferiva a una sua esperienza.
0: Parlava di
2: sì,
0: tutto.
2: Sì, lui diceva il sistema americano dovrebbe ispirarsi a quello italiano.
0: No, ma in teoria il nostro sistema è fantastico.
2: In teoria sì,
0: i tre migliori del mondo. Poi
2: è molto peggiorato
1: negli
2: ultimi anni.
1: Che nella pratica un po' si perde. In qualche
4: dovrebbe essere, ci dovrebbero essere più investimenti e medici pagati di più.
2: No, c'è quella spinta verso la privatizzazione. Per esempio in Lombardia c'è tanto, no, questo aspetto, che ha un po' rovinato quello che in effetti era un orologio svizzero perfetto, italiano.
0: Secondo me gli ospedali lavorano bene, il nostro grosso problema sono le analisi. La prevenzione, grazie al cappero, però se non mi dai le analisi, che faccio la prevenzione col frate indovino, non ho capito, con la palla di vetro.
2: E ti faccio notare che è il secondo giorno che ci
0: parlo
2: il frate,
0: di frate
2: indovino. Questo perché? Perché ha un
0: no, no, perché mi manca,
2: contro,
0: mi manca l'indo. Mi manca l'indo. Vino.
2: Esatto. Va bene, buongiorno Comollo, non ti abbiamo salutato. Ed
3: parliamo,
2: era,
3: ragazzi,
2: ed era una scelta. Era una
0: complimenti
2: scelta.
0: Alla cotta. Complimenti alla cotta di maglia di Manola, che oggi è vestita con la cotta di maglia, che è il classico indumento in metallo che hanno i cavalieri per difendersi dalle frecce.
2: È un po' medievale,
0: è un po' medievale,
1: ma
0: molto bello. Sì, cotta di maglia, vai a vedere che cos'è.
1: Ho messo anche le tette oggi, perché ho messo quella. Le ho indossate. Io sai che ogni tanto le indosso.
2: Ho messo anche le tette.
1: Sì, ho messo le tette. Perché? Ho indossato le tette perché ho preso quella.
0: Perché ho detto questa cosa?
1: Ma sì, no, perché sono quei 20 euro famosi che ho investito tempo fa in questo push-up, che proprio ti dà una misura in più senza volerlo. Allora, i 20 euro meglio investiti della mia vita.
0: Quasi quasi lo compro anch'io. Va bene, il nostro numero, Lidia:
4: 342 41 15 105.
3: Tutti sul 66 a vederla.
1: Capirai,
2: a vedere l'armatura,
0: la cotta di maglia o il reggiseno da 20 euro?

0: Ma avete capito cos'è la cotta di maglia di cui parlavo
1: prima? Quella un po' retata, no?
0: E quella... cioè come se ti avessero fatto un maglione a
1: ai ferri,
0: buchi, ai ferri, però un po' largo, con degli anelli di metallo. Quindi serviva per fermare le frecce, per quelli che la mettevano la freccia, perché noi non la mettiamo mai.
1: Ah, 1, 2, 3. Ah, che
2: ridere.
0: Insomma, non esistono i monopattini col coso a pedale.
3: No, sai. Ma porca. Ho visto anch'io.
1: Vabbè, credo,
3: no,
1: ma che c'avevi? Ma scusa.
3: Hanno i freni della bici o di un qualunque.
1: Vabbè, ma avete sott'occhio tutto il mercato? Magari ne ha visto uno e dove c'è il freno a pedale. Certo, conoscendo lui, no, se lo sarà immaginato, se lo sarà sognato sicuramente. Però.
3: Ma pensa se, allora, se lo fosse immaginato, però, potrebbe essere un'invenzione mica da ridere.
1: E bisogna capire se è più pratico frenare con le mani o col piede mentre vai. Forse con le mani un po' di più, non so.
3: Sì, anche per esempio, se le bici... poi ti confondi tra freno e acceleratore.
1: Beh, per esempio, alcune bici non hanno i freni, quelle da città, e hanno il retropedale per frenare, no?
0: Sì, il freno...
1: Tanti sono così, il freno...
0: Come si chiama? Freno pedale.
1: Sì.
0: Freno a pedale, controfreno, boh.
1: Si chiama retro, no, retropedale, no. Insomma, comunque un
0: monopattini con freno a mano.
1: Ma certo che ci sarà
2: a
1: di
2: mano.
1: Sicuro.
0: Freno a pedale, posizionato sul parafango posteriore.
1: Ma ci sarà
0: posteriore.
1: Di sicuro, ma certo.
3: Ah, sì, parafango posteriore.
2: Parafango posteriore come quello della, di Anna Sofì.
0: Ma questo qui è potente, no? Non è per bambini. Lo sto guardando, è bello potente. Comolli.
3: Ma io non c'ho voglia di provarlo comunque, perché
1: ma non è elettrico.
0: Ah, forse non era elettrico. Non ho detto che era elettrico. Sono salvo. Ho detto che era elettrico.
3: No, io sono monopattino.
0: Ho detto monopattino.
3: Sì, mediamente per scontato che fosse elettrico.
1: E poi mediamente in città, se uno usa il monopattino, a meno che non abbia 5 anni, mediamente.
0: No, io vedo anche quelli col monopattino normale. Piccolino, quello che ti serve, addirittura quello a tre ruote, io lo vorrei tanto.
1: Comunque approfitto di questo discorso sui trasporti cittadini per dire. E per riallacciarmi a una cosa che hai detto tu, Tony, qualche giorno fa, io ho sempre usato la bici in città, poi ho interrotto per un problema alla spalla per quasi un anno. E riprendendo la bici ho avuto la netta sensazione che se
0: tutto
1: tu la
0: è peggiorato,
1: molli, che tutto è peggiorato. Però è una riflessione sociologica importante, perché è passato solo meno di un anno da quando non lo uso. Cioè la gente è sempre più incazzosa. Io questo vorrei dire, amici che ci ascoltate dalle macchine, quando avete fretta, siete sicuri che avete fretta? Perché forse a volte la fretta è interiorizzata. Perché io vorrei chiedere a quella ragazza molto carina che stamattina mi ha fatto dai, vai figa, vai, così.
3: Ah, così t'ha detto?
1: Tipo, avrei voluto fermarmi e dire, mi spieghi, perché se tu stai andando a un appuntamento della tua vita, io capisco che mi hai cazziato, ma se invece stai andando...
0: Se stai correndo in ospedale, posso capire.
1: Ma se stai andando normalmente al lavoro e non sei in ritardo, questa fretta, ma lo dico per te, per il tuo cuore, il tuo apparato cardiovascolare.
3: Il tuo benessere psicofisico.
1: Cioè, perché abbiamo sta fretta?
0: Io lo dico per me, proprio perché non mi viene addosso. Però farsi della figa da una bella ragazza non è
1: bella. Non lo so se hai detto figa, il labiale mi sembrava quello. Perché
3: vorrei
1: io stavo
3: anche fare un saluto e porre anche l'attenzione su quelli che tu sei in fila, stai facendo la coda ormai da qualche minuto. Loro cosa fanno?
0: Allora parliamo male degli automobilisti, per
3: no,
0: me io
3: no,
0: ci
3: per...
0: sto
3: no,
0: io ci sto.
3: No.
0: Vai.
3: Loro cosa fanno?
0: Sì.
3: Ti superano chiaramente a sinistra e si infilano davanti a te, che tu, io poi che sono una stronzetta, non ti
0: stai
3: fa,
0: parlando
3: non ti do,
0: di quelli motorino e monopattino,
3: no,
0: le
3: no, no, proprio in auto. Io non ti do lo spazio per entrare, per andare davanti a me, no? Visto che sono in fila da 10 minuti. E tu che fai? Suoni e ti incazzi pure. Cioè non solo stai cercando di superare la fila, la coda.
0: Questo non
3: incazzi,
0: mi è mai capitato.
3: Suoni. Ma perché, che cosa suoni? Ma mettiti in coda.
0: Al casello può capitare, se no non...
1: Però in generale, ripeto, se uno ha fretta perché va in ospedale, va a un colloquio, e ci sarà una percentuale. Ma io sono sicuro che invece molte di quelle persone che suonano non hanno fretta, è solo che hanno, hanno la sensazione di avere una costante fretta, che non fa bene, ragazzi, che non fa bene, cioè ci sbomballa il cervello. Cioè stiamo tranquilli, ascoltate la radio con calma in macchina, se arrivate 5 minuti dopo, chi se ne frega.
0: Allora, io in città non trovo tutto questo problema, anche in bici, perché in città, almeno a Milano, e tranne in certi viali non si va velocissimi, lo trovo appena vai verso la periferia, dove ci sono delle strade più larghe veramente, e gli automobilisti, i motociclisti, noi tutti ci sentiamo un po' più liberi, andiamo più veloci, quindi tu che sei su mezzo lento che va a 20 all'ora rischi veramente, perché ti passano vicino, non ti vedono, non credono che ti pensano di averti superato. In città io trovo innanzitutto grosso problema con la pavimentazione, perché in bicicletta il pavimento, il selciato è importante,
3: certo.
0: Cioè i binari, i buchi, roba del genere, sei lì che devi fare zig zag e quello dietro non capisce perché tu stai facendo zig zag, stai facendo così perché non puoi andare in un buco, ti ribalti.
1: Sì, poi sulle biciclette c'è un presupposto, che chi sta in bicicletta ha torto, ha il diritto, a meno che non ti tagli la strada, a meno che non vada sui marciapiedi, che è giusto, che non va fatto. Ma se io sto sul mio lato in bicicletta, ho diritto come un automobilista.
0: Quelli che vanno in bici o quelli che vanno in motorino lo sanno, quindi quando guidano la macchina sono un po' più accorti a chi sta sulle due ruote. Chi non c'è mai stato sulle due ruote, suo malgrado, cioè veramente, perché non lo sa, si comporta in una maniera strana. Io vedo gente, li guardi proprio della serie, quello non è mai andato in bici. Perché? Perché ha fatto una manovra mi ha fatto rischiare la vita, ha fatto una roba strana.
1: Di come ci si sente essere il più debole della catena alimentare. Ross, vuoi raccontarlo come se la ragazza fosse Marky Ramon? Ma perché? Perché dovrei raccontare un aneddoto?
0: Frega!
1: Ricordo questa mattina, c'era una ragazza in macchina, mi ha fatto passare e poi mi ha insultato. Poi si è girata, ha detto figa, si è girata e ha detto faiga, perché era Marky Ramon! Quindi non parlava italiano.
0: E che macchina guidava, scusa, fammi capire.
1: Era una Chevrolet, una Gran Torino,
0: una decapottata.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: In realtà non lo sapevamo, o meglio, non l'abbiamo fatto apposta, però tutto il discorso sui monopattini, le auto, le strade, il comportamento alla guida era un po' una continuazione di Tutto Esaurito, che ha parlato del nuovo codice della strada, quindi eravamo molto sul pezzo, che sarà in vigore in primavera con un sacco di novità, andatevelo a leggere, anche sulle multe, ci sono tante novità, si può andare in giro senza patente, per esempio. Perché loro possono accedere a un...
1: Cioè, se te l'hanno levata, tu puoi girare lo stesso.
0: No, ecco, quello no. Però loro...
1: Se non ce l'hai...
0: Giustamente accedono a un database dove ci sono i tuoi documenti, quindi non ti devi portare fisicamente.
2: Lo stesso principio della targa. Sì, esatto. Sì, sì, tu,
1: ti fermano, dici un nome, cioè, come ti chiami tu? Marco Comollo. Tutti, cioè, oggi è il terzo che si chiama così. Sempre.
0: Cioè, per esempio, io quando prenoto nei ristoranti stellati per farmi dare il tavolo,
1: Aldo Cazzullo.
0: Sempre Aldo Cazzullo. Che nome io dico Aldo, e mi fanno sempre entrare, danno sempre il tavolo.
1: Buongiorno, Aldo.
2: Buongiorno.
3: Mattacchione. Buongiorno.
1: Tu quando prenoti, che nome dai, Aldo?
0: Il nostro?
3: Guarda, sai, io ho questa tattica, dico sempre Cazzullo, 2Z2L, così chi risponde non ha il tempo di concentrarsi.
0: Ma questo è quasi PNL, certo. È quasi programmazione neurolinguistica.
1: Io usavo un tempo dire l'onorevole, il telefono per l'onorevole Di Pirelli, cioè tanto chi li conosce tutti i senatori e i deputati, vabbè.
0: Senti, allora, senti, qua c'è una notizia che ci ha fatto pensare.
1: Due notizie.
0: In realtà due, esatto, due. Da una parte,
1: una è stupidina.
0: Nella città di Queropalca, in Perù, ha conquistato la carica di sindaco un uomo che all'anagrafe si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores.
1: Così. E abbiamo scoperto
3: che è di sinistra, tra l'altro.
0: È di sinistra, è di sinistra.
1: E abbiamo scoperto che è vietato chiamarsi così in Italia, in teoria, no?
3: Beh, sì, perché si può chiamare Cesare o Napoleone,
1: sì.
3: Però Hitler e Mussolini e anche Stalin non ci si può chiamare, giustamente,
1: no.
3: Possiamo anche dirlo.
2: Anche perché Mussolini poi è un cognome, non è nemmeno un
1: vabbè,
2: nome.
1: Ma tu lo scegli. Ma no, io volevo chiamarmi Antonio Pol Pot, ma non hanno voluto, non hanno voluto. E l'altra notizia è un po' stupidina, perché in Argentina un uomo di 128 anni, che in effetti assomiglia a un anziano Hitler, dice di essere Hitler,
0: come spesso accade,
1: ma
0: non è
1: il
0: certamente...
1: corpo di Hitler nel 45, lo chiediamo a te, perché adesso farai anche un programma sulla storia di Hitler, corretto? Farai
3: questa sera sulla 7, okay. La fine di Hitler, sono preparatissimo, perché ovviamente abbiamo avuto con la abbiamo dovuto studiare, no, Hitler è proprio morto. Quello che
1: l'hanno trovato, vero? Il corpo l'hanno trovato,
3: hanno riconosciuto proprio l'impronta dentaria. Hitler è morto suicida, è morto, e poi ha ordinato che il suo corpo venisse bruciato. Sono ore tremende, solo per dirvi, Goebbels e sua moglie Magda avvelenano tutti i loro sei figli,
1: i figli,
3: perché dicevano dopo Hitler la Germania, il mondo non avranno più futuro. No, ovviamente hanno avuto un futuro migliore, però l'ombra di Hitler continua ad aleggiare sulla politica tedesca. Oggi il primo partito della Germania è un partito che non è antinazista. Insomma, alla fine poi le cose non succedono mai di nuovo nello stesso modo, però certe idee di Hitler non sono morte, a cominciare dal razzismo, dalla xenofobia, dal nazionalismo estremo, dalla guerra.
0: Devo dire che, scusa, lo dico, mi faccio insultare, ma è solo per amore della verità e della notizia. In teoria anche il Fratelli d'Italia non si è mai dichiarato antifascista, se vogliamo dirla precisa. Non l'hanno mai detto, cioè quando vengono invitati a farlo non lo dicono. Solo per cronaca,
2: perché lo danno per scontato che siano antifascisti, no? Cioè non dovrebbe essere nemmeno più sottolineato.
3: Esatto, dovremmo essere tutti antifascisti e anticomunisti. L'antifascismo e l'anticomunismo è come l'aria e l'acqua. E la libertà, quando non ce l'hai, te ne rendi conto, no? Mm. Cioè, che

0: Vai, vai, va tutto bene. Ma non soltanto per l'Italia non si dicono antifascisti, ma anche Salvini ha spostato la Lega in posizione di estrema destra e adesso Vannacci cosa deve ancora fare per dimostrare o mimare di o fingere di essere fascista? Quindi sì, direi che l'argomento è attuale.
1: Cioè, Vannacci, poverino, si è spostato talmente a destra che adesso cade giù. Cioè, non c'è più spazio, non c'è più spazio.
2: Beh, leggevo che poi penso che ogni tanto gli estremi
1: si incontrano,
2: si congiungono, che alcuni fuoriusciti da Fratelli d'Italia sono con Marco Rizzo, che era quello dei comunisti
1: dei
2: italiani.
1: Comunisti, perché
2: quindi
1: lui è terribile. Senti, io avevo una domanda storica, ne approfitto visto che hai dovuto studiare tanto, ma io non ho mai capito come è riuscito Hitler, e questo, cioè il fatto che si fosse spostato mi fa venire i brividi, perché può farlo chiunque. È da prendere come posso dire, il popolo dalla sua, perché andava nelle birrerie a parlare, gli operai, quelli che erano veramente i lavoratori, e andare pian piano a spostarsi fino a diventare quello che è successo, cioè contro poi i lavoratori, grazie alle camicie nere e così via.
0: È quello che cercheremo di raccontare stasera, in cui sulla 7 raccontiamo non soltanto appunto le ultime ore, una per una, di Hitler, ma tutta la storia del nazismo. Cioè, è una grande domanda: come ha potuto un uomo così rozzo, volgare, cattivo, malvagio, andare al potere vincendo le elezioni in un paese come la Germania, con una cultura straordinaria? È successo che era sicuramente un oratore efficace, ha risvegliato l'anima peggiore che c'è in ogni essere umano. E ha pianificato. Se tu leggi Mein Kampf, c'è tutto. C'è lo sterminio dei bambini down, degli omosessuali, degli zingari, degli oppositori politici, degli ebrei. Noi siamo stati a Svansee, in questa villetta sul lago in cui fu decisa la soluzione finale, cioè lo sterminio degli ebrei.
1: Quella che abbiamo
0: Siamo
1: visto nei
0: stati.
1: film, eh.
2: Ah, sì, certo.
0: Esatto, siamo stati. Il bunker non c'è più, abbiamo un po' ricostruito con l'intelligenza artificiale, ma insomma siamo stati all'Olympia Stadium di Berlino, dove Hitler celebrò i fasti delle Olimpiadi del 1936, beffato da Jesse Owens.
1: Che ha vinto un nero che vince.
2: E lì fu una meraviglia. Una
1: fantastico.
2: meraviglia, che lui.
0: Se lui vince il salto in lungo battendo un tedesco, con cui divenne amico, cosa che Hitler considerava inaccettabile. Infatti, questo povero tedesco, Fritz Lang, fu mandato a morire in guerra. Raccontiamo, siamo stati ad Auschwitz, siamo stati nella Tana del Lupo, nel Nido dell'Aquila, in questi posti anche belli, insomma, in cui Hitler pianificava le sue azioni. Abbiamo cercato di entrare nella sua mente, nella mente del popolo tedesco, per cercare di capire, noi per primi, che cos'è successo, come è potuto accadere.
2: Sì,
0: E se è
2: come poi
0: accaduto.
2: di Aldo, di
0: Ascolto. No, dico, concludo, se è accaduto può succedere ancora, non nelle stesse forme, ci mancherebbe
2: Chiaro,
0: altro.
2: chiaro. No, e lo testimonia che forse può accadere ancora il fatto che queste figure poi innegabilmente siano ancora oggi affascinanti, tanto che siamo qui a parlarne ancora dopo tutti questi
1: Ma
2: anni,
1: infatti,
2: no?
1: tra i vari timori che abbiamo, visto che c'era uno spirito, dopo aver perso la prima guerra mondiale in Germania, c'era proprio uno spirito di rivincita. Quindi ha trovato anche del terreno fertile. Correggimi, tu che hai
0: No, no,
1: studiato, Aldo. Cioè, ha trovato veramente un terreno fertile. Ma la
0: studiando da
1: Germania.
0: ripetente, scuola. No,
1: È
0: è vero, non c'è
1: corretto, no?
0: dubbio, perché
1: Però la Germania ha
0: Germania
1: perso
0: era
1: anche la seconda guerra
0: strutturata,
1: mondiale e adesso si sta riarmando, anche se siamo amici. Anche allora eravamo amici. Cioè, non so come dirlo, ma io parlo quasi di tutti.
0: ma guarda, era vero, eravamo amici, ma era un'alleanza un po' contro natura quella tra l'Italia e la Germania. Infatti noi raccontiamo anche come alcuni tra gli esponenti del fascismo, o comunque vicini a Mussolini, Margherita Sarfatti, che era la sua amante, Gabriele D'Annunzio, che era stato anche un po' il suo ispiratore, no?
2: Ideologo,
0: L'impresa di Fiume anticipa un po' il fascismo, beh, cercano disperatamente di separare Hitler da Mussolini, gli dicono quello è un criminale, ma se lui, poi la Sarfatti era ebrea, e lui non gli dà retta. Salfatti gli riferisce un messaggio del presidente americano Roosevelt che dice: dica a Mussolini che l'America non è nemica dell'Italia, siamo pieni di italiani, però non deve allearsi con Hitler. E Mussolini dice: l'America militarmente non conta. Non aveva capito troppo.
1: Non aveva,
2: Insomma,
1: perché è stato Hitler a ispirarsi all'idea del
2: inizialmente
1: fascismo,
2: sì,
1: non il
2: inizialmente sì.
0: Sì, noi
1: contrario.
0: raccontiamo anche gli incontri tra Hitler e Mussolini. Mussolini non amava Hitler, diciamoci la verità. Cioè, sì, da una parte era lusingato del fatto che un suo dichiarato allievo avesse preso il potere in Germania, però un po' lo invidiava, diceva io ho il re a cui rendere conto, questo invece è il capo di Stato, il capo di Stato. E un po' lo temeva e alla fine si è fatto trascinare da lui in un'avventura che l'Italia proprio non poteva permettersi, la seconda guerra mondiale. E le due cose sono quasi contemporanee, no? Viene ucciso Mussolini, viene appeso a testa in giù, si suicida Hitler, entrano i russi a Berlino, sono i giorni più drammatici nella storia dell'umanità, da cui comunque rinasce una speranza di libertà, di democrazia che oggi noi dobbiamo difendere, trasmettere ai nostri figli e ai nostri nipoti.
2: Certo.
3: Beh,
2: non potevate non raccontare l'incontro tra i due, visto che il programma che fai sulla 7 si chiama Una giornata particolare, è il famoso film di Ettore Scola, sullo sfondo di una vicenda privata.
1: Se non l'avete mai visto, guardate,
2: c'era proprio quella giornata lì.
1: Perché
2: giornata.
1: La colonna sonora di quel film, la colonna sonora di quel film non è musica, è soltanto l'altoparlante che continua a raccontare questa giornata alla gente che è in piazza a salutare Hitler.
2: Va bene, Aldo, grazie mille. Adesso grazie, ti salutiamo perché dobbiamo prenotare uno stellato a nome Cazzullo 2Z2L.
1: Se ti arrivano delle cose da pagare, Aldo, se ti arrivano delle cose da pagare, non ti preoccupare.
2: È sereno.
1: E la
2: sereno.
1: Partita IVA è corretta, sappiamo tutto.
3: Siamo noi, sappilo.
2: La transazione. Grazie, Aldo.
3: Ciao, Aldo.
2: Ciao,
3: grazie.
2: Buona giornata.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Sai che non sono mai stato però affascinato dalla vita di Hitler o di Mussolini, di questi dittatori. Non
1: io sono affascinato da quello che dicevi tu, da come potessero queste persone convincere.
2: Avere quell'ascendente lì.
1: Sì, anche perché...
2: voglio dire, facendo delle cose abominevoli.
1: Abominevoli, ma io ci metto il carico da 11, come si dice?
2: Sì, da 90.
0: Da 90.
2: Da 11. Carico da 90.
1: Cioè, oltre al fatto che dicevano delle cose abominevoli, sottoscrivo, anche dal punto di vista, Aldo diceva erano degli oratori eccezionali, ma avete mai visto un filmato? Perfino Mazzoli, che non è esattamente di sinistra, l'altro giorno mi fa, ho visto un filmato di Mussolini,
0: 90.
1: Dove lui arringava la folla, non è tutto questo fascino, sembravano abbastanza ridicoli, no? Come poi Charlie Chaplin ci ha dimostrato nel Grande Dittatore, cioè visti oggi, non erano neanche così... erano
2: però,
1: abbastanza ridicoli.
2: Hai visto quanta gente, il pubblico letteralmente.
1: Certamente erano 100 anni fa.
2: Sotto quella finestra lì.
0: Io ho sempre pensato così.
2: Cioè, assurdo.
1: Però
0: l'uomo giusto nel momento giusto.
1: Sì,
0: cioè, prendi la pancia di.
1: Però quella gestualità,
0: sì,
1: penso a Mussolini, le mani sui fianchi, il mento così.
0: Giusto,
1: tutto sto fascio. A me sembrava abbastanza.
0: Un po'.
1: Posso dire ridicolo. Cioè,
0: beh, in quel momento
2: però
0: no.
2: Macchiettistico.
0: All'epoca no, anzi ti dava energia,
1: no.
0: Ti dava.
1: Forse.
0: Però nel caso per esempio di Hitler vedevo dei filmati dove proprio stava male, tremava tutto, aveva dei grossi
1: problemi
0: fisici.
1: Sì.
0: Fermiamoci qui perché sennò sforiamo e basta. No, dopo quando tu...
1: Sforo e basta.
0: Sforo e basta.
3: Quante volte
0: è il cugino di Sfera.
3: Sì. Non capire il vero me.
0: Sì, Sfera, beh. Quando si rompe lui dice mi sono rotto di
1: Sfera. È un disco.
0: E basta, basta.
1: Una specie
3: di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

che mi allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto

ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
0: 105 Mi Casa Live.
2: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
1: C'è 105 Mi Casa.
0: Scopri come partecipare su 105.net.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Miss Italia, dito nella piaga. Adesso lo so che sembra brutto, perché magari lui ha superato questo personaggio e lo ha metabolizzato, lo ha abbandonato,
1: digerito da un pezzo,
0: e l'ha anche
1: defecato.
0: Però, evacuato. Noi stamattina parlavamo di auto, bici, codice della strada, e se c'è qualcuno nello show business italiano che ha stigmatizzato tutto questo mondo in una maniera efficace e divertente, quell'uomo è Joelle Dix. Buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno. Di cui decantate anche le beltà da parecchio tempo. Cioè, fuori onda non facevate altro che fargli complimenti, devo dire.
1: Sì, l'intelligenza artificiale lo aiuta molto. Lui è riuscito nella realtà a portarsi dietro un'immagine dell'intelligenza artificiale.
3: Intanto fatemi dire che sono felice che abbiate finalmente una
0: persona,
3: una
0: brava
3: partner. Come si deve,
1: è uno studio bello.
3: Vi tiri su un po'.
0: Cosa vuoi dire?
3: Che vi tiri su? No, sì. Perché siete stati sempre
2: chi vi dia una
3: voi due e basta.
1: Sì,
0: no. Vabbè.
3: Grazie anche di questa opportunità. Mi piace l'idea di stare
1: nuovo
3: qua due ore. E quindi,
0: no, come al solito, non è così,
1: Joelle, però
0: sono i soliti 20-25 minuti.
1: A dir tanto.
3: Praticamente bisogna
0: scarica la fascia,
3: praticamente
1: non ce la fa perché si sta guardando nel monitor,
3: quindi vedo, non si può spostare sta cosa
1: che ti dà fastidio guardarti.
3: No, vedersi, no. Sono venuto alla radio.
1: Sei in teatro, Joelle?
3: Sono in teatro,
1: ah,
3: sì.
1: Vedi, sono riuscito a
2: arrivare al dunque.
1: No, arrivare a prendere la sua attenzione, le mie chiavi.
0: Prima di arrivare ad arrivato a questo punto,
3: cosa vuoi che ti dica?
0: Facci un po' l'automobilista incazzato.
1: Vuoi
0: che ti sistemi questo? No?
3: Cosa devo raccontare?
0: No, che ne so, se hai per esempio una versione aggiornata di quel personaggio.
1: Stamattina com'è andata?
3: Sono venuto in taxi.
0: Facciamo finta che hai guidato per venire qua. Ma non senti le cuffie?
3: No, sento.
2: Ma stai evitando.
3: Sapete, la radio ha i suoi tempi, non è che possiamo star lì.
1: La radio ha i suoi tempi, lo devi dire a noi.
3: Bisogna che essere un pochino più pronti nella risposta.
1: Scusa, hai ragione, hai ragione, perdonaci.
3: E quindi mi metto a fare questo. La gente gira, vai.
0: La gente gira. Non gira perché non fa ridere gira sempre.
3: Io sono venuto a. Cosa devo dire? Dunque, niente. Che vivere in città è un disastro, che parcheggiare è un inferno, io a volte sogno di vivere nel deserto, tanto la mia vita sociale ormai è totalmente azzerata, quando trovo un posto decente sotto casa annullo gli impegni per almeno 3 settimane.
2: Anch'io.
3: Ci passi a prendere, andiamo al giapponese, mandateci voi al giapponese, figurarsi se per mangiare del pesce crudo mollo questo posto che mi è costato lacrime e sangue. Io ormai le mie serate le passo prevalentemente alla finestra o osservare
1: la
3: mia macchina parcheggiata fuori, a volte mi intenerisco e penso quasi quasi la lascio lì e ne compro una.
1: Questo non l'avevamo mai sentito. Giuro, questo pezzo non l'avevamo mai sentito.
0: Ma deve essere nuovo perché l'ha detto con fierezza.
1: Sì, con fierezza, vero? È nuovo.
3: Questo. No, è
1: meno usato.
3: C'ha solo 18 anni.
1: 18 anni.
0: Non l'avevamo mai sentito.
3: No, bisogna dire che è stato certamente il mio unico colpo di genio. Che è un personaggio che mi è nato dalla auto-osservazione, l'osservazione di me stesso in auto. È nato nell'88.
1: A me piaceva anche.
3: Si è evoluto, ma insomma, di fatto è rimasta quell'intuizione lì.
1: A me piaceva anche il maestro di sci.
0: Ragazzi, maestro di sci, che ha fatto pochissimo. L'hai fatto pochissimo.
1: Perché?
0: Quello.
1: Perché facevamo impazzire il maestro di sci. Che diceva che non è naturale sciare.
3: Il C è perché lui era argentino.
1: E quindi
3: il professore non sa. Il port, fa male. Il port in particolare, il C, ma anche altri. Ogni sport si specializza di massacrarti un organo del corpo, no?
0: Sì. In particolare il C è innaturale.
3: Ma io è un studioso, è un universitario, non è mica un cialtrone come voi.
1: No.
3: Scusa per il voi.
1: Comunque per voi, sì. Ce l'avevi con me. Okay.
3: Il C è un sport che consiste a scivolare. scivolare per una montagna ricoperta di neve, che è la cosa più scivolosa che esiste nella natura, una cosa che ti mette
1: in imbarazzo
3: volontariamente, è una situazione di
0: disagio, sì. No? Ma in genere uno evita di scivolare, invece lì lo fa apposta, è assurdo. Sì, sì. Io sono d'accordo completamente.
3: No, quello che è interessante è il tiratore professionista, no? Che quello, perché loro fa una gara, no? Ti fa un esempio per capire la stortura mentale, perché è un problema di equilibrio, sì, mentale. Cioè, tu vedi una gara a 50 concorrenti, guarda il tempo che mette, no? Il primo mette un minuto, 12 secondi e qualcosa, no? Sì, qualcosa che non è niente, meno di un secondo, un tempo che normalmente non si calcolerebbe, nessuno, certo, fa niente in meno di un secondo, no? Loro, e se tu guardi il 50esimo è arrivato anche lui un minuto 12, quasi 13, ma non 13 neanche lui, sta tutti e 50 full out tra il 12esimo e il 13esimo secondo, ci sarebbe spazio per altri 50. Tu vai a parlare con lui dopo la fine della gara e lui dice: io sono arrivato in ritardo. Ma ti sembra un ritardo un quarto di secondo? Se io arrivassi in ritardo un quarto di secondo, i miei appuntamenti, ci sarebbe un uomo felice. Io arrivo sempre con due ore di ritardo, ma è felice.
1: Gianni, anche questo non me lo ricordo, sto pezzo.
0: Una piccola parentesi, l'altro giorno un treno giapponese è arrivato con 35 secondi di ritardo, hanno rimborsato il biglietto a tutti i passeggeri
1: e condannato a morte il
0: pilota. No, quello no, si spera di
1: vabbè. Gioele, ma adesso parliamo del teatro e di quello che stai mettendo in scena. Ma è fastidioso per un attore quando ti chiedono sempre di fare dei vecchi personaggi, oppure in fondo
3: sì, è fastidiosissimo.
2: Ora se ti rispondessi, esatto, avremmo fatto proprio quello che non doveva essere fatto.
1: In fondo ti ricordo, ricordano di aver vinto un premio.
3: Però io la prossima volta posso essere nello studio dove lei
2: c'è a Roma, posto per te, c'è proprio scritto il tuo nome, quando vuoi sei il benvenuto a casa tua.
3: Ecco, va bene.
0: E allora, poi nasce al trono, lei nasce al trono assoluto.
2: Ma poi guarda, hai descritto me alla finestra prima, che guardo la macchina quando trovo parcheggio, perché è esattamente quello che mi succede purtroppo di rado, quando trovo parcheggio non esco
0: più. Ha detto le stesse cose ieri a Fabrizio Corona, ti ricordo questo.
2: No, Corona
1: sì,
2: ci vivo,
1: ma dice questo anche al mostro di Firenze.
0: Ha detto la stessa cosa a Hitler.
1: Gioele, andrei a Roma anche? Non è in programma per ora.
3: Quest'anno no, la prossima stagione.
2: Come no?
0: Puoi dormire.
2: Dobbiamo andare a cena insieme, no?
3: Volentieri.
1: Che cialtrona, stai zitta.
2: Scusa. Lo spettacolo a Roma, andavamo a cena insieme, invece niente, l'anno prossimo.
1: Cos'è arrivato a questo punto?
3: Perché ha fatto questo bimbo?
1: No, lascia stare,
0: non bisogna dire tutto, Gioele.
3: No, si è dimenticato un bottone. Non fossimo più in onda, potevo dirvi.
1: No, siamo in onda. Dici di arrivato a questo punto.
3: Arrivato a questo punto, uno spettacolo sulla memoria, sulla memoria.
1: Cioè, tutti gli spettacoli sono così, bisogna ricordarsi il testo.
3: Devo dire che oggi mi avete dato uno spunto, perché io queste cose ve le avevo già fatte 6 volte e mi avete detto...
0: No, queste battute no.
1: Non è vero.
3: Questa non l'avevo mai sentita.
0: Queste battute mai.
3: Il mio babbo, dolcissimo papà, che era un uomo magnifico e che ha perso un po' la memoria verso la fine, quando gli facevo da mangiare, che mi piaceva cucinare per lui perché era uno che si godeva tutti, aveva perso la memoria dei gusti. Ah. Per cui mi diceva: è buonissima questa cosa, non l'ho mai mangiata. Dico: papà, te l'ho fatta perché è la tua passione, è la prima volta che l'assaggio. Era un elemento comico nella, così, nella...
1: Ma scusa, però pensa al gusto di perdere,
0: se avesse lo stesso meccanismo mia moglie col sesso, avrei risolto la metà dei miei problemi.
1: I bambini invece, quando ridono,
3: bravo, ti trovo in forma.
0: Grazie. Questa è tra poco bello. Noi parliamo più diffusamente
3: se non mi fate altre domande che mi sviano, esatto, volentieri.
0: Parliamo di
3: avendo noi comunque fino a mezzogiorno,
0: non abbiamo fino a mezzogiorno, per l'appunto
3: anche l'oretta che segue,
2: ma perché no, scusa, ma non possiamo ottenerlo fino a mezzogiorno? Ma cosa ci vieta?
0: Guarda che tu cialtrona come sei con lui, mai con nessuno. Veramente è una roba imbarazzante.
2: Cosa ci vieta di tenerlo?
0: C'è un disco.
1: Se vuoi,
0: potete parlarvi. Non dirgli così.
3: Troie, questo?
1: Sì,
3: troie,
4: party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Un'altra delle cose che mi piacciono molto ridere di quest'uomo, Joel Dix, è quando dicevi, e una volta io l'ho coinvolto come relatore alla presentazione del mio libro, e mi dicevo che una delle cose che fanno tutti i relatori distratti è non leggere il libro e poi dire: ti farò correre in salita. Come mai in salita? Cosa volevi dire? Cioè, perché che non ho letto solo il titolo, e quindi io faccio lo stesso con te. Arrivati a questo punto, Quale punto?
1: Quale punto?
2: Ma questa era prevista che io fosse.
3: E arrivati?
2: Che fosse questa domanda. Non voglio fare il coso, però quella lucetta lì dà fastidio.
3: Ma mettiti gli occhiali. Vabbè.
2: No, poi vedo che tanto tutti fanno questa cosa di andare. Bisogna cercare di essere un pochino più, cioè alla radio non è che si può boffonchiare.
3: No,
2: allora chiari. Mi hai chiesto? Arrivato a questo punto, diciamo che arrivato a questo punto significa, ti ringrazio per questa domanda.
0: Sì, figurati, ci tenevo tanto a fartela da settimane.
3: Da prima che tu scrivessi.
2: Quando hai una certa età, è un'età certa, hai sicuramente molte cose nella memoria. È uno spettacolo prevalentemente sulla memoria, ed è uno spettacolo evocativo, senza immagini, come dovrebbe essere la radio, che non lo è più, lo sto constatando oggi. Il teatro è evocato verso la parola e io ho aggiunto i suoni, ho coinvolto Hubert Westkemper, che è uno dei più grandi ingegneri del suono teatrali d'Italia e d'Europa, ha lavorato tanti anni con Ronconi e mi ha allestito insieme l'abbiamo fatto con i miei ricordi sonori e con invenzioni, tutto il mondo di memoria e quindi le voci della mia infanzia, i suoni, anche i rumori qualche volta molesti, le musiche. E attraverso questa specie di ingorgo io passo da una cosa all'altra della mia memoria, vado a scavare, cerco, scopro che molte cose non me le ricordo più, gioco anche sul fatto che con l'età la memoria se ne va, i nomi per esempio, una delle cose che constato con rabbia e frustrazione, che mi incanto quasi sempre ormai nelle conversazioni, il nome non...
0: A chi lo dici, Marco?
2: Tutti dicono, le persone affettuose dicono: no, ma guarda, ma succede a tutti, anche a quelli molto, anche quelli più giovani.
1: Io
2: non
1: ad esempio
2: è vero. A te non ti posso scordare, quindi
0: questo è capace che
3: sì. Però il nome però, non l'ha detto,
0: l'ha svicolato. Mi piace l'idea, ed è bello che tu ne parli in radio, mi piace l'idea che questa cosa contiene anche, mi pare di capire, un'implicita critica o denuncia del fatto che invece viviamo in una società che è tanto di immagine.
2: No, per carità, le immagini sono io stesso molto molto avvinto. Cos'è che c'è scritto?
0: Ma lascia stare, a proposito di immagine,
1: ti stanno suggerendo
0: il cartello.
2: Ah, sì. Il nome, ma io non ho bisogno di sapere che lei si chiama Manolo.
0: Ma,
2: cioè,
0: ma che
2: so già.
1: Sei un parafulmine.
3: Senti, ma è un parafulmine.
2: Non è una polemica di niente. Semmai a teatro c'è stato negli ultimi decenni una specie di indigestione di immagini, tutti fanno le proiezioni, mentre la natura antica del teatro è proprio quella di evocare con le parole. Shakespeare non usava neanche le scenografie, non c'erano le luci, se ci pensate, ed era il teatro più essenziale, più bello, più profondo. Un attore che faceva un passo a destra ed era in Egitto, faceva un passo a sinistra ed era a Costantinopoli. Nel Antonio Cleopatra ci sono 42 cambi di geografici ed era solo un passo a
0: senza
2: destra,
0: uno
2: un passo
0: schermo
2: a sinistra.
0: Esatto, senza
2: quindi si tratta di lavorare proprio su questo, sulla memoria, ma non è uno spettacolo né cupo né pensiero, cioè
3: fa
2: un
3: ridere.
2: Spettacolo che fa ridere, ci sono dei momenti in cui la gente si identifica molto in tante cose, anche quelle più buffe, più paradossali, e poi ci sono dei momenti veri. C'è la voce di mio padre che mi ha raccontato anni fa le sue traversie durante la guerra, e meno male che l'ho registrato, perché almeno queste cose rimarranno lì.
0: Registrato la sua voce?
2: Sì.
0: E la metti nello spettacolo?
2: Sì,
0: che bello.
2: Interagisco con lui. E questa cosa, devo dire, non ci avevo pensato, ma quando alla prima volta ho sentito la voce di mio padre durante le prove, cioè, ho avuto un, proprio un magone pazzesco. E invece adesso ogni sera sono felice di andare in scena perché ho mio papà.
4: Che bello!
3: Senti, c'è anche la voce di Ottavia Piccolo.
2: Ottavia Piccolo fa la voce della mia mamma, che invece soprattutto volevo in un certo senso con lei non interagisco, ma lei è la mia memoria vera, perché la mamma, che aveva una memoria ferrea fino all'ultimo giorno, è quella che si è portata via gran parte della memoria anche mia, perché sapeva tutto, le date, infatti per mesi mi veniva di chiamarla, telefonare. Adesso le chiedo che cosa, ma dove eravamo esattamente, ma quella era la cugina o la cognata?
3: Cioè, è un
2: tutta
3: po' la fregatura,
2: roba che è andata a farsi fottere
3: quella
2: via
3: tu
2: per
3: affidi
2: sempre
3: queste cose a tua mamma, perché sai che lei se le ricorderà e non le ricordi tu, e
2: certo,
3: quella è la fregatura,
2: dice,
3: vero?
2: Tanto se lo ricorda lei, però
1: banalmente quando viene a mancare una mamma non c'è più nessuno che ti può raccontare di chi eri quando tu nemmeno sapevi di essere quella personcina e non ti rendevi conto di tante cose, cioè secondo me più quel gap lì, oltre che le date,
2: sì,
1: oltre che le...
2: Sì, e non so se a te capitava quando eri giovanissima, diciamo ancora più giovane di adesso, che ti desse un po' fastidio se lei rievocava quando eri piccola.
1: Adesso pagherei c'era una... oro.
2: Invece c'è una fase adolescenziale, soprattutto, nella quale dice no, che palle.
1: Che palle.
2: E lei ti diceva perché tu eri così, e tu ti dà un fastidio.
1: Ma guarda, anche il fatto che tu abbia avuto la prontezza di registrare babbo, di registrare papà quando ti ha raccontato quella cosa lì.
0: Come lo registravi?
1: Ricchezza incredibile.
0: Con
1: perché...
0: che supporto?
2: No, io ho fatto addirittura un'intervista con 3 telecamere, quindi...
0: A tuo papà?
2: Sì, perché c'era tutta la storia delle leggi razziali, della fuga in Svizzera, della guerra.
0: Un libro che ricordavo.
2: Ho scritto un libro che sì. È stato il punto di partenza per scrivere il libro. Però mi sono tenuto la voce adesso ed è
0: che
2: bellissima
0: bello.
2: La voce.
0: Stupendo. Senti, Gioele, come tutte le cose belle, anche.
3: Allora, niente, andate a teatro, ragazzi. È arrivato a questo punto, sta andando benissimo lo spettacolo.
2: Sì, fino al 18 a Milano, al Franco Parenti, poi una settimana a Brescia al Teatro Sociale.
3: Sì.
2: E poi una serie di altre date che trovate
3: sui miei
2: social.
3: Adesso Gioele va via, la regia di Gioele Dix, purtroppo.
0: Sarebbe bello che
3: con Gioele Dix, scritto anche con
2: Paolo Cananzi.
0: È un bravissimo, veramente peccato che tu debba...
3: È stato molto carino.
1: Ah, comunque c'è sempre posto qui a Roma, Gioele.
3: Sì.
1: Io ti aspetto quando vuoi.
3: Se
1: va bene?
3: Se vuoi puoi andare a Roma.
0: Sei sereno, no? Rispetto al fatto
2: studio a Roma.
0: È un po' lontano,
1: ma non ti preoccupare che troveremo modo per
2: sette bagni
1: è un'altra cosa.
3: Sì, esiste anche 7 bagni.
1: Sì, certo.
0: Sei bagni. Sereno col fatto che devi colli. Andare, no, Gioel, mica
2: no, io non vado che
1: lui invece rimane lì, non avete
0: invece sì.
5: Gioel, posso scaricare la fascia?
2: Sì.
3: Scarica la fascia.
2: Adesso abbiamo base ospiti, jingle rientro, bislogan.
3: Sì,
2: bislogan.
1: Esatto.
2: Dopodiché possiamo riprendere con Barry Cantwasma,
3: sì?
2: Dance Dance.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Hits. È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Elisa su Radio 105,
1: sempre
0: a 105
1: bello,
0: Friends, sempre bella.
1: Quando viene sì, lei, sempre ma sempre bella bello Elisa, anche quando bello. Viene Gioele,
0: sì,
1: purtroppo
0: sì,
1: il tempo
0: sì.
1: È sempre tiranno, è sempre tiranno.
0: Allora, cambiamo argomento, parliamo degli italiani che abbandonano il pranzo tradizionale, scelgono i piccoli pasti.
1: Chissà cosa avrebbe detto Gioele se fosse ancora qui su
2: Chissà,
1: questa notizia.
2: Ci avrebbe fatto uno sketch, forse.
1: Scelgono dei piccoli pasti, non come sì. Una volta che ti mettevi lì, facevi
0: primo, secondo
1: e terzo.
0: Secondo,
1: adesso fanno
0: amaro.
1: Piccoli snack.
0: Sì, ammazza
1: piccoli...
2: Che brutta fine che abbiamo fatto, posso
1: che
2: dire.
1: Che brutta fine
2: Mamma
1: che abbiamo fatto.
2: Mia.
1: Così forse avrebbe detto Gioele. Avrebbe
0: sì.
1: Detto...
0: Lo vogliamo ricordare con queste parole.
1: Sì, abbiamo detto.
2: Che brutta fine
1: è proprio così.
2: Che abbiamo fatto.
0: E Gioele, non puoi parlare però.
3: No, perché? No,
0: perché noi dobbiamo
3: continuare. Guardate che io ho un accordo.
0: Sì, con chi? Adesso inizia a dire cazzate. Non hai nessun accordo. Gioele,
3: cioè io vengo solo se sto almeno un'ora.
0: Ma chi l'ha detto?
1: Chi l'ha sancito?
2: Ma io sono d'accordo, guarda.
0: Ma che sta zitta tu?
2: Ma ha ragione.
0: Ma ha ragione cioè, di che?
1: Comunque, a proposito sì. Di cibo e di sushi,
0: sì, sì,
1: lui prima citava.
0: Noi continuiamo a fare
1: la radio. Il battesimo dello sushi gliel'ho fatto fare io a questo uomo qua, ti ricordi?
0: Cioè veramente da lui ha preso la prima.
3: Sì, sì, perché lui è
2: da un napoletano ti si è fatto fare il battesimo del sushi.
3: È grande intenditore di sushi, devo dire, mi ha anche un po' guidato dentro il mondo di tutti questi nomi che non capisco, shishi, ushashi, mamiji,
1: mamashi. Però ti piaceva, no?
3: A me sembra, sì, mi sembra che sempre, sia sempre riso e salmone, però
0: sì.
3: No,
0: hai provato...
2: Quello che ti piace, quantomeno.
3: Mi piace molto.
0: Hai provato il ciro chirashi?
3: Il ciro chirashi, sì.
0: Il
3: Ciro-Cirashi è napoletano.
0: Sì, è napoletano, certo. Napoletano
1: no, questa è una bella storia che puoi inserire in un prossimo spettacolo. In realtà il sushi giapponese vero non ha il salmone. Quella fu un'invenzione dell'industria del salmone norvegese. Che era un po' in crisi
0: e regalò un sacco di
1: No, è vero, tutto vero,
0: sì, sì, è vero.
1: Eh?
0: Un cioè, sacco di salmone ai paesi
1: dissero ai giapponesi se voi introducete il salmone nel sushi io te ne regalo 20 tonnellate e così nasce, perché all'inizio e tuttora se tu vai in un vero sushi giapponese il salmone non c'è.
0: Quante
1: cose impari
0: però,
1: qua.
0: Però grazie comunque di essere fermato
3: sì.
0: Ma adesso
1: ma purtroppo dobbiamo andare avanti.
3: Fate quello che dovete fare sì. Voi non vi preoccupate, no, io faccio i miei commenti.
0: Non è normale che
2: ci sono osservati, capito? Adesso parte l'ansia da prestazione.
0: Cioè, sembra normale, cioè, come sei in teatro.
3: A
0: mentre tu sei in teatro noi saliamo sul
3: palco. Di Manola, di voi me ne sbaglio.
2: Grazie mille.
3: Non essere duro.
0: Comunque, che senso ha questo?

0: Mi piace questa cosa che si sbocconcella,
1: sì?
0: Perché è più
2: cosa?
0: Si sbocconcella,
2: cioè
1: si fa un termine che mi fa venire i brividi.
2: Mamma, mi ha fatto venire con
1: Lidia.
0: La morbosità è sempre nelle orecchie di
3: fortunatamente,
2: sì, vabbè,
3: non lo conosco perché a casa mia non
1: fa schifo questo termine,
3: una cosa del genere.
0: In realtà invece noi al sud siamo più per il compartir, per fare un po' di, ho fatto due melanzane, poi ho fatto due cose, poi due cose, e poi
3: sì,
0: c'è il crocchè.
3: Però dura sei ore.
0: Sì, e da noi si fa sia tante cose sia grandi quantità.
1: Come nel mondo medio orientale.
2: Quando non si mangia,
0: esatto,
2: fino in fondo,
0: esatto. La novità è questa,
2: è,
4: mi stavate chiedendo,
1: no,
4: allora rispondo alla vostra domanda.
0: Stavamo andando avanti col programma
4: fa, quando avevo,
0: ma non abbiamo fatto nessuna domanda,
4: ero giovane, mi chiedi appunto di questa esperienza, e quando ero giovane avevo una fidanzata romana e andai a casa sua accolta con un pochino di diffidenza, però poi il vero salto fu quando mi invitarono a cena e c'erano tantissime di quelle cose che dici tu, tante piccole ma
0: e
4: tante.
0: E tu da nordico eri disabituato, non eri abituato?
4: E io non ero abituato e mangiai con molto piacere, vidi il padre piano piano illuminarsi sempre di più e mi disse una frase che mi è rimasta sempre impressa, che disse magna che c'ho piacere.
2: Ma è proprio così,
1: è carina, è carino come finale dell'intervento, no?
0: Bello, è un finale ideale,
1: un finale
0: grazie
1: ideale,
0: Gioele, grazie mille, andiamo avanti col programma. Allora
1: Gioele,
0: dunque,
1: grazie.
0: Si mangia più spesso meno di quantità.
1: Pensate,
4: pensate che invece un'altra volta, perché Roma è
1: ancora qua,
0: peccato
4: sul
0: perché
4: cibo.
0: Era conclusivo quell'aneddoto.
4: No, ma qui ce n'è un altro, che un altro caro amico che invece mi invitava a casa sua, perché quando si era giovani si andava a dormire dagli amici, no?
2: Certo.
4: E quindi pranzavo con lui e c'era questa
1: con
4: mamma
1: parenti,
4: che faceva questa meravigliosa pasta asciutta fatta a casa, era una cosa meravigliosa, e io chiedevo sempre il pane, perché e allora
1: mangiavi la pasta asciutta
2: per la scarpetta?
4: Allora, sì, ma in generale perché mi piaceva, era un periodo che mangiavo sia pane che pasta insieme. E allora dalla seconda volta che andai lei mi faceva trovare due tre rosette sul tavolo e mi diceva tu sei l'unico che mangia il pane che ha pasta.
1: Vedi come teatro tu ci fai rivivere delle immagini.
0: Grazie ancora Gioele
2: per aver detto rosetta. Perché l'amichetta è quella migliore,
4: la rosetta.
1: Grazie stasera,
4: è buona quella
1: Gioele
4: quella cava.
2: Sì. Quella cava senza mollica all'interno.
1: Grazie.
4: Messa nella plastica, nella busta di plastica, così verso sera è gommosa, è una cosa di una bontà.
1: Chiusa.
2: No, quella è fatta apposta per accogliere la polpetta.
5: No, ammortazzalo.
2: No, ma, la polpetta.
1: Vabbè, anche tu con Mollo ti ci metti. Lascialo andare.
4: Sappiate che fra breve sentirete Barry Can't Swim.
0: Cosa stai dicendo? L'hai detto anche benissimo.
2: Ma bravo, è vero.
0: Comunque sapete che il punto massimo della gag sarebbe coinvolgere l'editore, farlo entrare durante il programma e dire bravo Gioele,
1: vai
0: avanti i dati d'ascolto, vai avanti tu.
1: Vabbè, no,
4: beh,
1: a parte
4: è un po' questo il progetto.
1: Sì. A parte gli scherzi, Lidia, abbiamo finito, cosa facciamo? Salutiamo.
2: Andiamo avanti.
4: Voi chiudete alle 12, un po' prima.
2: Ma facciamolo restare fino a mezzogiorno.
1: Ma cosa dite?
2: Sì, ma perché no?
1: È contro natura.
3: Sta chiamando l'editore.
1: Sì.
4: Anche tu. Wow.
2: Come cavalca l'intro lui.
0: Cosa a caso.
2: Wow.

0: Ed è perfetto ultimo, perché questo è proprio l'ultimo blocco che facciamo
1: con
0: Joel.
1: Devo chiedere veramente scusa, scusatemi, perché non sapevo che aveste ancora solo un minuto e mezzo, e quindi scusatemi ancora.
2: Perché
1: per
2: cosa?
1: Essere stato per qua fino adesso e aver invaso anche quest'ultimo minuto.
2: Joel, ma sai, non c'è stata una volta che tu sei riuscito a fare solo due interventi? Cioè tu cioè, arrivi,
1: ma io sto bene qua
2: fino all'ultimo dell'anno, secondo me. Fino
0: poi
2: al
0: c'era
2: capodanno.
0: Quell'idea sui
1: capodanno non posso perché faccio il capodanno al Carcano, al teatro Carcano.
2: Che peccato, sono stai qua.
1: Vi invito se volete.
0: Va bene, però c'era quella vecchia idea di fare quel programma dai car wash che avevi avuto.
1: Ah, beh, quello, ma non abbiamo tempo.
3: Bravo.
2: Quello era un bel gioco.
1: Abbiamo High Hopes.
0: Non ce l'ha mai spiegato com'era il gioco.
1: Com'era abbiamo due spot, poi mai... abbiamo un separatore.
2: Dopo. Un separatore abbiamo. Che cos'è un separatore?
0: Non lo sappiamo neanche noi.
4: Allora, vedi che lui sa le cose tecniche che voi non sapete. No,
0: il pezzettino di canzone che c'è tra
2: lui legge
0: spot
2: le cose che non deve dire. Ma com'era il gioco che dovevamo fare che si vincevano dei gettoni dal car wash?
1: Sì, beh, non era una cattiva idea. Effettivamente era una bella idea.
3: Ma lo scopriremo la prossima volta.
1: No, effettivamente.
2: Fallo un po'.
1: Effettivamente.
2: Veramente. Sei veramente.
0: Ciao, Joel.
1: Ciao Manola.
4: Ci vediamo. Ma davvero, ciao.
2: Sì.
4: Ciao, Joel.
2: Ci vediamo al parenti.
0: Non dargli cosa.

0: Fanta ti porta ad amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte della storia.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: Che storia!
8: Radio 105.
9: Che storia!

0: Too hot.
1: Pezzone, Pezzone, con un po' di tristezza perché Coolio ci ha lasciato. Oh, ma tutti questi personaggi. Dico una cosa da bar, da, forse da casalinga di Voghera. Ma tutta sta gente che, che muore giovane. Ma perché tutti questi artisti, questi attori a decine, perché a decine?
2: Ma io ho una teoria complottistica di cui vi parlerò domani, però. Brava. Ok?
1: Cioè, è statistica o fanno delle vite complesse? Mm. O tutte e due?
0: Tutte e due. Tutte e due. Boh. E così terminiamo, Lidia. Domani.
3: Sì, allora, una cosa importante. Domani.
1: Pensavo, Joele mi dice di
0: domani. Venite
3: domani
0: mangiati.
3: Anticipiamo l'appuntamento col professor
0: Bini.
3: Ah,
0: non l'abbiamo mai ricordato.
2: Quindi ci sono anch'io domani.
3: Esatto.
4: Qui live.
0: Quindi c'è una bella notizia e una brutta notizia.
2: Non arrivare da solo le belle notizie.
0: Allora domani quindi abbiamo Bini invece di venerdì, perché venerdì
3: avremo
0: altri
3: Paolo
0: ospiti.
3: Strippoli e Jasmine Trinca.
0: Okay.
3: Ok, quindi abbiamo invertito eccezionalmente.
0: E domani venerdì ci sarà anche
3: domani e giovedì anche Morriconi prima di Bini.
0: Ma abbiamo Manola qui a Milano.
2: E poi
1: Manola. Okay, ricapitoliamo. Morriconi,
2: Bini e Manola.
1: Bini, Manola a Milano. E poi venerdì gli ospiti. Va
3: esatto.
1: Bene, ho capito.
2: Cos'altro
1: grazie.
2: Volete? Cos'altro?
1: Un tucano?
0: Ecco.
2: Esatto.
1: Com'era quella roba? Un lucano?
3: Un tucano. Sì.
2: Cosa vuoi tutta la vita?
1: Era un lucano.
0: Grazie Comolli, grazie Lidia, ciao Rosso.
2: Ciao,
1: ciao Tony, vi lasciamo
0: ciao,
1: con
0: Manola.
1: Take away, a domani, ma dove?
0: Qui!
1: Ciao!

0: Principle.
1: Iniziamo, dai!
2: Ladies and gentlemen,
1: we
2: from the Radio 105 Main Studio.
1: Here we are.
2: 105
3: Music and Cars.
4: Vroom, vroom.
5: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
6: Che bello!
1: Che bello, sì!
3: Sulla fiducia, proprio.
2: Showtime! Music and Cars.
1: Buongiorno, ben ritrovati amici fancarsisti, sono le 16, buon lunedì 12 ottobre, ciao Darietto.
3: Buongiorno Lodovica.
1: Buongiorno, come stiamo?
3: Molto molto bene, è stato un bellissimo weekend di... Capito?
1: Quelli che piacciono a noi.
3: Bellissimo. Ho preso la macchinetta fotografica nuova.
1: Vedi?
3: Senza spendere un euro, tra l'altro, perché ci sono degli ascoltatori che mi hanno già scritto. Allora hai aperto un nuovo finanziamento.
1: Esatto. No, tu hai venduto,
3: esatto,
1: e quindi
3: hai recuperato.
1: Sì, no, sì. È tutto sotto controllo, ragazzi. Non sì. agitatevi. Dario sa quello che fa.
3: Esatto.
1: Quasi sempre.
3: Okay? Poi sono andato a incontrare una persona nuova, che è strano, perché a una certa età è difficile fare nuove conoscenze, no?
1: Ma in che senso sei andato a incontrare una persona?
3: Allora, seguo questo ragazzo che si chiama Francesco Bosco.
1: Sì.
3: Ok. Come il papà di Don Giovanni Bosco. Tu pensa alla vita.
1: Pensa
3: come sta. Questo ragazzo di Bergamo che fa l'educatore, che si occupa di temi importanti come quello che insomma riguarda gli adolescenti e il rapporto che hanno gli adolescenti con se stessi e coi genitori.
1: Ok.
3: E fa delle cose molto divertenti su Instagram. Divertenti, anche molto profonde. Su Instagram lo trovate, il Bosco.
1: Okay. Ok, andrò a seguirlo.
3: È molto molto in gamba Francesco, veramente. E quindi io ho detto: ma conosciamoci, perché mi piace quello che fai e vorrei saperne di più. Vorrei magari anche trovare il modo di collaborare.
1: Quindi un incontro per sviluppare possibili, come si dice oggi, sinergie.
3: Brava, brava, esatto.
1: Per fare networking.
3: Immagina Rosario, la prima cosa che mi ha detto quando gli ho detto vado a conoscere questa persona.
1: Agitatissimo.
3: Cioè, chi è? Ma
1: vuoi vedere una foto?
3: No, non ti preoccupare, Rosario. Si frequenta con le donne, cioè, stai sereno.
1: Non c'è pericolo.
3: Però ma insomma, sì, una persona molto molto in gamba. Per questo è stato un bel weekend. Poi ieri sera una cena con gli amici.
1: Bene, bene.
3: Super easy. Venerdì ero morto a casa. Cioè tipo mi sentivo la febbre. Sì.
1: Il mio viaggio della speranza verso il Friuli è stato un viaggio della speranza. Partiti da Milano alle 18:30, arrivati in Friuli verso le 23:00. E in scioltezza, per fortuna la mamma ci aspettava con il prosciuttino
3: che mi hai portato
1: e la zuppa di lenticchie.
3: Arriveranno.
7: Mamma che schifo.
3: No, scusate.
1: Senti,
3: allora,
1: lui me l'ha commissionato, cosa volete?
7: Ma c'è bisogno di
1: arrivare coi chili? C'ho delle valigie piccole io.
3: C'ho la borsa frigo qua, mi ha portato queste cose che sono incredibili. Cioè, sto già sbavando al pensiero.
7: Dobbiamo fare uno schifo.
8: Ma una condividi, egoista.
3: Ma cosa
1: Ma ce li ho a casa, state calmi.
3: Ma perché
1: pian piano arrivano? Ma sono impazienti.
3: No, sono impazienti, adesso ve li faccio vedere.
1: Se mi avete fatta incazzare, adesso non ve le posso.
3: Brava.
7: Cose che non ho mai comprato, tra l'altro.
1: Non è vero, ce l'ho a casa.
3: No.
1: E quindi niente, poi c'è stato il compleanno di mio nipote. È stata una giornata di famiglia.
3: Belle. Normalmente quando
1: pile rigenerate.
3: Quando si esce fuori dalle giornate di famiglia si arriva a casa a pezzi normalmente, no?
1: A pezzi più che altro per il viaggio, perché andare in Friuli in Ciccio
3: è lunga. Va bene.
1: Comunque, allora, ben ritrovati i nostri amici che rimarranno senza prosciutto. Antonio Pivati.
3: Buongiorno.
1: Ciao. Pivaz, come stai?
7: Bene, Dario, tu?
3: Fanno i gelosi.
1: Per fortuna che domani non ci sei.
7: Ma guarda,
3: sì, abbandoni la nave. Schettino,
7: sì,
3: torni a bordo.
7: Come famoso capitano.
3: Esatto.
1: Che vergogna.
3: Tu zia invece tutto
1: zia,
3: bene.
1: Zia, ciao.
8: Scusate, chi siete?
1: Dario e Lodo. Madonna.
8: Da domani non ci sarò nemmeno io. Senza Pivati io non lavoro, mi spiace.
1: Ah, perché se no in genere sei proprio una di quelle.
7: Quanta sei fiancata per la zia, eh?
1: Una di quelle che proprio non se ne perde una.
3: 100 punti a Grifondoro. Molto bene, va bene. Allora, i santi.
1: Sì.
3: Cominciamo dal primo che è
1: il più importante.
3: Sì, si festeggia da poco, in realtà. È un santo giovanissimo, hanno fatto la fiction anche recentemente su Canale 5.
7: Carlo
3: Acutis.
1: Bravo, San Carlo Acutis.
7: Ha detto fiction, la zia me l'ha detto subito.
1: Non ho neanche aperto la bocca. Senti, no, che abbiamo letto essere protettore di
3: web e di internet.
1: Pensa,
3: essendo molto giovane.
1: Questi santi del nuovo millennio.
3: E soprattutto essendo così internet un luogo pericolosissimo, soprattutto per i più giovani. Vabbè.
1: giusto, giusto.
3: Quindi ci sta. Poi,
1: poi abbiamo caro, ti scrivo.
7: Amico.
3: Perfetto.
1: Bravo.
3: Poi tu vai a pesca, metti
7: l'amo.
3: Ok, sei grosso, è un
7: amone.
3: Benissimo,
1: sì.
3: Questa è lunghissima, è difficilissima.
1: Va scomposto questo.
3: Va scomposto, sì.
1: Allora, se non è mattina è
7: sera.
1: Sì.
3: Ok.
1: Cino.
3: Bravissimo.
1: Sì. Bravissimo.
3: Bravi ragazzi. Quindi
1: San Carlo Acutis,
3: San Amico,
1: San Amone
3: e San Serafino
1: sono i santi di oggi.
7: E San Daniele che non c'è.
3: Ma no, il prosciutto non è San Daniele.
0: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Come si fa?

0: paparazzi.
1: Ave Cesare, Cremonini alle 16.08. Iniziamo così questa prima puntata della settimana di Music and Cars.
0: Amici, benvenuti. Qualsiasi cosa voi state facendo, sì, è lunedì anche per voi, lo sappiamo. Il lunedì è sempre una giornata complicata, ma per questo vi veniamo in aiuto. Cerchiamo di infondervi come un'iniezione di ottimismo le nostre good news.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music and Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: Allora, prima il good news è che io sono in salopet, devo dire che...
1: È una good news perché le salopet sono sempre molto comode. Sì. Ti sembra un po' di uscire in pigiama.
0: È comodissima, sì, bellissimo, sì. Solo che ero un po' nudo, mi sentivo un po' nudo, avevo messo la maglia e
1: basta.
0: E non
1: potevi metterla a petto nudo, no?
0: No, no, no, devo dire che proprio non è il caso. Sarebbe una good news per chi ci sta guardando sul 66. Però ho messo la felpina sotto, adesso sento caldo e quindi mi denuderò.
1: E abbassala, sì, o sì, togli la felpina.
0: Oppure apri, vedete qua mi si vedono le chiappe.
1: Apri le prese d'aria laterali.
0: Che è già bello aperto, eh.
1: Vabbè, vabbè. Va bene, ma arriviamo alle good news, quelle vere.
0: Sì.
1: Tra cui questa. Secondo l'OMS, l'aspettativa di vita globale è tornata ai livelli pre-pandemia, per fortuna. E siamo a 73,5 anni. E abbiamo toccato il punto più basso nel 2021 con 71 anni.
0: Però dovuto al Covid,
1: dovuto al Covid, certo, che la pandemia, quindi insomma le cose che sappiamo sono successe, ma ci siamo ripresi, dai.
0: Si vede in Italia, tra l'altro, che l'età media è quella, diciamo, della gente che incontri. Benissimo. La Svizzera, signori, è il primo paese a vietare sia l'importazione sia la vendita di pellicce. Molto bravi.
1: Oh,
0: molto
1: cosa bravi. Buona e giusta.
0: Bravi.
1: Pensa alla Svizzera. Io mi immagino le sciure svizzere tutte...
0: Ma senza pellicce.
1: Senza pellicce.
0: Tutto
1: ecologico.
0: Tutto ecco.
1: Allora, poi nel Regno Unito le compagnie aeree non potranno più far pagare ai genitori un supplemento per sedersi accanto ai figli.
0: Che mi sembra
1: perché
0: una cosa
1: si sono accorti che i figli, se non sono accanto ai genitori,
0: fanno
1: sono un
0: casino.
1: Problema per tutto l'aereo.
0: Esatto,
1: eh?
0: Per quello l'avranno fatto, non perché
1: non per altro.
0: Allora andiamo a Columbus. Tra l'altro oggi è anche il Columbus Day negli Stati Uniti. Così ve lo volevo ricordare.
1: Ah,
0: sì,
1: è vero,
0: sì.
1: La scoperta dell'America.
0: La scoperta dell'America 1492, il 12 ottobre.
1: Vero.
0: Comunque, a Columbus in Ohio tutti gli impianti sportivi della città hanno distribuito gratuiti gli assorbenti nei bagni.
1: Oh, grazie.
0: Quindi 165 distributori in 7 stadi e palazzetti. Un primato negli Stati Uniti.
1: Bravissimi.
0: Bravi, bravi, bravi.
1: Vediamo quanto ci mettono anche tutti gli altri.
0: Non credo proprio, non arriveranno mai.
1: A Portland, con un'autostrada chiusa, sono nati i bike bus per adulti. Si pedala in gruppo per andare al lavoro. Ho cercato anche le foto, tu hai viste foto di ste mandri di gente felicissima, perché hanno tutti un sorriso da orecchio a orecchio.
0: Sì.
1: Pedalano.
0: Perché sono a Portland,
1: andate
0: per quello.
1: In bici.
0: Andate a Milano
1: fanno
0: in bici.
1: Stra-ridere. Così. Andate a cercarvi le foto.
0: E poi chiudiamo con queste. In Australia, sole e vento hanno coperto per la prima volta l'80,4% del fabbisogno elettrico nazionale.
1: Dato clamoroso.
0: Bravissimi ragazzi. Bravi, bravi.
1: Dato clamoroso. Quindi sole e vento.
0: Sole e vento, e solo con il sole e il vento solo hanno coperto. Bravi. Altre buone notizie le trovate su una pagina
1: goodgoodgood.co.
0: Punto
1: come
0: co.
1: Coco.
0: Co. E a proposito di good news, è anche arrivato.

0: A Good Day.
1: Lo è già, anche se sono le 16:13, per qualcuno questa giornata volge al termine. Insomma, speriamo sia stata sia stato un bel lunedì. Lo
0: sì.
1: È stato per te?
0: Beh, finora sì, adesso vediamo come va il sì o no.
1: Qua vi vogliamo, settimana scorsa raga, ne abbiamo trovati due, ti ricordi?
0: Molto bravi.
1: Due su due, sì, un disastro.
0: Disastro. La zia, questa è colpa della zia, insomma.
2: Caduti... E oggi farà peggio, eh?
1: No, dici?
0: Perché arrabbiata.
2: Senza San Daniele.
3: Perché è arrabbiata,
1: sei incattivita,
2: è arrabbiatissima.
1: Dai, apri una delle tue confessioni.
3: Ma perché no! Devo dare? Ma adesso, ma mai nella vita.
1: Ma dai, ma su, ma dalle un po' così, almeno ci trovi concorrenti bravi.
3: Cioè, dovrei farlo per avere degli ascoltatori che vincono il premio della RAI.
2: Hai aperto un tasto... Cioè, no, Mario, Mario non è generoso.
1: Mario non
2: è
1: condivide.
3: Ma che io non sia generoso è la più grande cagata.
1: Sì, infatti, guarda,
3: che voi possiate
1: non è vero,
3: dire.
1: Non
3: io
1: è vero.
3: Posso, no, perché posso essere povero in canna, ma per gli altri io
2: mi do al
3: 100%.
1: Testimone io di quando hai offerto un aperitivo da mille euro.
3: Sì, non me lo voglio raccontare quello.
1: E sei svenuto quando ti è arrivato il conto.
3: Sì,
1: va bene.
3: Sì, va bene.
1: Allora, avrete capito che è arrivato il momento di giocare al sì o no. Per prenotarvi, il meccanismo è sempre lo stesso: messaggino al 342 41 15 105 con scritto
3: sì o no.
1: Very good.
3: Dai, dai.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: sofisticatezza di Olivia Dean con Baby Steps.
1: Ed
0: un po'
1: è
0: meno
1: questo.
0: Sofisticato.
1: No, il sì o no è decisamente meno sofisticato. No, stavo pensando che è stata scelta come selection della settimana per questa sua sofisticazione.
0: E a proposito di sofisticazionalità, ecco qui la sigla del sì o no.
1: Che il gioco che comincia. È sofisticata, nel senso che è stata copiata da qualcos'altro. Perché la sofisticazione è quando tu modifichi.
0: Noi prendiamo un po' in giro sto gioco, poco sofisticato, però le vittime lui le miete.
1: Sempre.
0: Comunque c'è sempre qualcuno che cade, speriamo non sia il caso di...
1: Giada!
0: Giada da Brescia! Ciao Giada!
2: Ciao.
1: Ciao Giadina!
0: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, grazie.
1: Bene, cosa stai facendo in questo lunedì pomeriggio? Sei al lavoro, hai finito?
2: Sono in auto a aspettare mio figlio che arrivi da scuola con l'autobus.
1: Ah, okay, l'aspetti alla fermata dell'autobus?
2: Sì, perché è un po' lontana da casa, quindi lo aspetto e poi lo porto a casa.
0: Ah, sta tornando da scuola? Eh beh, sì, sono le 4:30, quindi non da eventuale basket piuttosto che... No, scuola.
1: No, quello dopo.
2: No, fa la quarta superiore, arriva da scuola.
0: Okay.
1: Sai che io questa cosa non l'ho mai capita, perché da siciliano noi facciamo la scuola, il massimo dell'orario di chiusura era le 2. Cioè, le giornate più lunghe noi finiamo alle 2.
0: Ma sai che anche io non ho ricordi di aver mai fatto...
1: Mai, fino alle 4.
2: Ma loro fanno dal lunedì al venerdì.
1: Ah, perché non vanno il sabato, ok, quindi recuperano quelle. Ho capito, ma sarebbero 5 ore da recuperare.
0: Comunque, sì,
1: perché tenerli fino alle 6 del pomeriggio? Per fare un favore ai genitori.
0: Esattamente, che non è cosa sbagliata.
1: Sarebbero 5 ore da recuperare.
0: Comunque, sì,
1: perché tenerli fino alle 6 del pomeriggio? Per fare un favore ai genitori.
0: Esattamente, che non è cosa sbagliata.
1: Esatto.
0: Se

0: Ogni tanto.
1: Ok.
2: E tu, mamma chioccia, ti preoccupi o ormai, vabbè, che s'arrangi?
0: Un po' di ghiaccio e via.
1: Brava. Ma tu sei una mamma apprensiva?
0: Abbastanza.
1: Ok. Ma su altre cose, tipo se torna tardi la sera?
0: Mai per quello.
2: Okay. Ma esiste ancora sta cosa, il coprifuoco? Cioè, tu lo metti?
0: Alle 24 il sabato, alle 23 il venerdì.
1: Ah, ok.
2: Ah, perché si esce pure il venerdì, giustamente.
1: Perché non ha scuola, hai detto, giusto, il sabato?
0: Non ha scuola il sabato.
1: Mm.
2: Ah, ecco.
1: Senti, ma hai altri figli oltre lui?
0: Nicola, 22 anni.
2: Okay, che è già più avanti, più, quindi lui è autonomo, niente coprifuoco per Nicola.
0: È grande ormai.
1: È grande. Vivono insieme ancora sotto lo stesso tetto?
0: Vivono con noi.
2: Mamma lei, oh! Concentratissima, non mi ha sgarrato di una virgola.
1: Mai, una
2: concentratissima
1: macchina. Brava Giada.
2: Giada, sei un robot. Bravissima.
1: Noi così, così li vogliamo. Mamma i giocatori mia. Del sì o no.
2: Ero in difficoltà io con le domande, perché ho detto qua non cade, qua
1: per
2: non
1: me
2: cade.
1: Quella è la normalità, che io non so mai cosa chiedere. Senti Giada, allora brava, kit di Radio 105 per te, che dovrai un po' dividere con tuo figlio. Come si chiama il più piccolo?
0: Il più piccolo Matteo, 17 anni, e il più grande 22, Nicola.
2: No, che s'arrangino, scusa, sono per Giada sti premi.
1: Ho capito, ma
0: hai ragione, lodo.
1: Ma ha parlato solo dei figli, è merito loro se è andata avanti dritta come un fuso.
3: No, sì, ma non avete detto i premi.
1: Il kit da 205.
3: Basta. E le confezioni di San Daniele che ti manda la Lodo.
1: Quelle no, quelle sono
2: certo,
1: solo per me.
2: Ci tengo a darle a tutte le persone che mi stanno simpatiche.
1: 8 milioni di euro fatturato nel 2027 per questa azienda. Va bene, Giada, saluta chi vuoi.
0: Saluto mio marito che è al lavoro, che vi ascolta quando riesce mentre sul camion.
2: Sì.
0: E i miei figli e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
1: Va bene, brava.
2: Ciao Giada, un bacione, brava.
0: Anche a voi, grazie.
2: Ciao.
1: Andrea da Sondrio.
2: Eccolo.
4: Ciao.
1: Allora io voglio mettere subito le mani avanti. Andrea, abbiamo finito i kit, soprattutto abbiamo finito i San Daniele da regalare e purtroppo quindi
4: molto,
1: vedi,
4: molto male.
1: No, vedi di perdere subito, che qua non abbiamo tempo da perdere. Va bene,
2: no Andre, concentrato. Giada ha fatto molto bene, l'hai sentita?
4: Sì, ho sentito, bravissima.
1: Brava.
2: Sì, aveva una tecnica proprio tutta sua.
4: Sì, molto brava, sì.
1: Allora, io direi che ci possiamo conoscere meglio nel gioco.
2: Sotto esame.
4: Ok.
1: Va bene, allora giochiamo, dai. Sì o no?
2: Allora, Andrea, raccontaci, hai finito di lavorare per oggi?
4: Ho finito ora.
1: Bravo. E fai un lavoro pesante?
4: Faccio l'imbianchino.
1: Quindi sei vestito come me normalmente, salope e tagogo.
4: A volte sì.
1: Ecco, perfetto, a volte sì.
4: No!
1: Tanto andava avanti lui, era lì che stava facendo un comizio.
4: Davvero,
2: mi era passata un po' in sordina perché, essendo spostata nella frase verso il fondo, a volte sì. Non ci avevo fatto tanto caso.
1: Vedi che però,
4: sono
1: Andrea,
4: è stato un cucù.
1: Un pochino.
2: Dai, però, Andrea, volevamo anche conoscerti di più. Ma
1: vedi. Io volevo sapere nella sala per dove metti i pennelli, perché è piena di tasche. Ho scoperto che ho tasche dappertutto.
4: Sì, è vero, tasche ovunque ho.
1: Vedi, ma l'imbianchino è così. Ma quindi tu torni a casa, adesso domanda tecnica, torni a casa ogni tanto sporco dei colori?
4: Allora, no, quando lavoro sì, però visto che non voglio sporcare il furgone mi cambio.
2: Cambi prima di salire sul furgone?
4: Sì, mi cambio, almeno non sporco il furgone.
1: Io me lo vedo Andrea Sondrio, dove normalmente d'inverno ci sono meno 12 gradi, sì. Meno 15, anche lui nudo davanti al furgone che
2: si cambia
1: al
2: volo.
1: Esatto.
4: esatto, sì.
2: Ma sì.
1: Bravo Andrea, uomo d'altri tempi, caspita.
4: Mica tanto bravo.
1: lo so.
2: Si poteva far meglio, mannaggia.
4: Ma veramente, la seconda domanda è già uscito.
1: Vabbè, dai, tranquillo, ti potrai rifare con altri giochi meravigliosi di questo programma.
4: Lo so, ti ascolto sempre, dalla mattina alla sera.
1: Grande.
2: Mitico. Vuoi salutare qualcuno, Andre?
4: Sì, la mia compagna e il mio popo Filippo.
1: Il popo, va bene.
2: Ciao Andre, un bacione.
4: Ciao, siete grandi.
2: Ciao.
1: Il sì o no, amici? A me è tutto la sua vittima oggi.
2: A me è tutto. È
1: giusto?
2: A me è esso.
1: A me è stuto.
2: Va
1: bene, comunque ha fatto la sua prima vittima e chissà se ce ne saranno altre. Secondo me, per come sta andando ultimamente nella seconda ora, la vittima sarò io.
2: No, non iniziare a buffarti,
3: sì,
2: dai.
3: Il sole splende come non
2: ha
3: mai.
1: È splenduto.
2: Sì.
3: Mi sembra ovvio.
1: È invece spleso.
3: No. Come non ha mai fatto.
1: Splenduto non si dice?
2: Splesso.
1: A splentale.

0: torna a grande richiesta la nuova rubrica coniata qui a Music and Cars, la rubrica dedicata alla natura e ai nostri amici animali, Music and Quark.
1: 105 Music and Cars vi presenta 105 Music and Quark. Music and Quark.
2: Benvenuti. Oggi parliamo dell'antechino. Vabbè. In questo appuntamento, dove vi rendiamo spettatori del meraviglioso teatro della natura. Se il Keith Richards del 1970 fosse un animale,
0: ci dava giù forte. Sì.
2: Probabilmente sarebbe lui, l'antechino.
0: Sì.
2: Dal latino antechinus gigolous, exhausting, sì, maratonicus, nocturnus, sexo drogam, sì, rock and roll.
0: È così proprio, sì.
2: Questo piccolo marsupiale delle coste orientali e sudorientali dell'Australia, all'apparenza riconducibile a un topolino di campagna, ha più festini sulle spalle di Dario Spada ai tempi d'oro.
0: Pensa.
2: Ti vengo a prendere a casa. Forse pensate che la vita dei piccoli roditori sia tutta tana, bacche e sonnellini?
0: No.
2: Quella è la vita della comello. Per l'antechino maschio non è così. Quando arriva la stagione degli amori, che dura un paio di settimane all'anno, l'antechino si trasforma nel protagonista di una festa senza fine. E parliamo di numeri record. Un singolo accoppiamento può durare fino a 14 ore di fila.
0: Cosa?
2: Dividete a metà, poi ancora a metà, poi a metà e sottraete 10 ed avrete la durata di un amplesso medio di pivati. Ma non solo. Questo piccolo e lussureggiante campione per due settimane all'anno si dimentica di mangiare, dormire o riposarsi. L'Accademia del Porno di Rocco Siffredi sarebbe molto fiera di sapere che il suo unico scopo in quei fraggenti,
0: sì,
2: è la riproduzione.
0: Piccolo.
2: Anche fraggetti.
0: Su fraggetti.
2: Passando da una partner all'altra senza un secondo di pausa. Fino a quando la natura però decide di punirlo per l'eccessiva lussuria.
0: Oh no!
2: Il sovraccarico di stress e di testosterone azzera completamente il sistema immunitario,
0: oh,
2: dell'antechino.
0: No.
2: Gli fa perdere il pelo. Finita la stagione degli amori,
0: che succede?
2: Tutti i maschi muoiono.
0: Ecco.
2: In pratica danno fondo a ogni singola riserva di energia,
0: bravi,
2: esistente per garantire la sopravvivenza della specie,
0: cari,
2: lasciando le femmine a gestire tutta la prole in totale tranquillità. Così come deve essere.
0: Esatto.
2: Insomma, quella dell'antechino è una storia d'amore, estasi e autodistruzione. Un po' come quella della zia. Torniamo la prossima settimana con 105 Music and Quark.
0: Applauso all'antechino.
3: Bravo.
0: Siamo tutti gli antechini all'ascolto.
2: Comunque io ho smesso di fare quello per non morire, proprio perché.

0: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci. In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
2: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: 105
4: Che storia!
0: Radio 105.
4: Che storia!

0: che anni per la musica. UK Planet Funk, sì.
1: Eh sì, un tuffo nel 2002. Avevo
0: bello.
1: 12 anni e la ballavo come un'ossessa alle colonie estive.
0: Perché sì, fu sì. un disco estivo questo in effetti.
1: Con gli animatori che ci facevano le luci con le pile così. La tristezza.
0: Sì, è un'immagine. Scusami, a questo
1: tristezza
0: punto, visto che abbiamo ancora un po' di tempo prima di poter chiudere l'ora,
1: sì.
0: ma hai aperto anche un cassetto dei tuoi ricordi.
1: Sì.
0: È bello renderci partecipi di questa cosa, perché così
1: Scusate.
0: Ci conosciamo anche meglio. No, no, è bello.
1: Ho fatto molto bene.
0: Mi
1: ho intristiti un po' troppo con le pile mosse dagli animali.
0: Volevo sapere dove eravate, in Friuli?
1: Certo, in Friuli, sì, sui Monti della Carnia. Sì,
0: I Monti della Carnia.
1: Si cambiava.
0: Ma facevate le passeggiate sul Carso anche voi?
1: No. Carso da un'altra parte.
0: È
1: poi
0: da un'altra
1: piove
0: parte.
1: Sempre, si sa, sul Carso.
0: Sì, sì, scusami, hai ragione, dovremmo chiedere a Deborah. Va bene.
1: No, Carso è verso Trieste, quindi verso il mare, e la Carnia è su.
0: Perché voi siete Friuli, Venezia Giulia, ma il Venezia Giulia è una cosa e il Friuli è un'altra.
1: Il Friuli sta su, la Venezia Giulia sta più in basso.
0: Sta più in basso.
1: Esatto, esatto.
0: Devo ancora capire bene la conformazione geografica.
1: Ma se sei mio amico non puoi non sapere queste cose.
0: Devo sapere anche
1: tutte
0: le cartine oro geografiche con
1: sì.
0: tutti i monti.
1: Ma tu te li ricordi, a proposito dei ricordi dell'infanzia, il nome di tutte le Alpi? Dai, marittime,
0: padovane,
1: Cozie, Graie, dai.
2: Radio 105, proud to be different. Let's go.

0: Allora, per Halloween sarà richiesta ai componenti di questo programma la coreografia del video di Miley Cyrus.
1: E perché è così complicato?
0: Tutti vestiti, tra l'altro, come i ballerini di Miley Cyrus, quindi nudi.
1: Quindi nudi.
0: Va benissimo.
1: Fin
0: così.
1: Qua ci possiamo arrivare.
0: Va bene, va bene. Ma adesso, signori, è lunedì e quindi...
2: 105 Music and Cars presenta il fesso del giorno.
1: Oggi un gran bel fessacchione.
0: Lui vince tanto, eh.
1: Lui vince tanto e anche abbastanza a mani basse.
0: Allora, partiamo da un presupposto. E io posso dirlo, io sono palermitano, sono nato a Palermo,
1: sì.
0: Parliamo di un 51enne originario proprio di Palermo.
1: Originario di Palermo, ma residente a Pometo, frazione di Colli Verdi, in provincia di Pavia, dove il nostro amico si trovava ai domiciliari.
0: Benissimo.
1: Per una rapina che aveva fatto.
0: Partiva già bene. Allora, questo palermitano viveva in provincia di Pavia. Pavia fa provincia?
1: Sì,
0: penso di sì.
1: Provincia di Pavia.
0: Va bene, oggi con la geografia male Dario. Comunque, quindi si trasferisce dalla Sicilia in giovane età, viene a stare nel pavese e però inizia a delinquere. Per cui era già stato arrestato, ma era ai domiciliari per una rapina pregressa.
3: Okay. A Pavia.
1: A Pavia.
0: Nelle zone del pavese.
1: E da qui, sì. Pivaz, parte la nostra storia.
0: Oh.
1: Ok. Allora, il signor, vogliamo dargli un nome immaginario?
0: Sì, Snapurzio, sempre
1: Snapurzio.
0: Lui. Snapurzio, ci piace? Bello.
1: Il signor Snapurzio è sceso di casa a Pavia, dove si trovava ai domiciliari, con, attenzione, avanguardia pura, una maschera di Salvador Dalì a oscurargli il volto.
0: Quindi un po', diciamo, la casa di carta.
1: Per forza.
0: Se vogliamo, ecco. Vabbè.
1: Cambiamo almeno pittore. Vabbè.
0: Sì.
1: E ha attraversato la strada ed è entrato nel primo ufficio postale che ha trovato, con un fucile a canne mozza in pugno, con l'idea di mettere in atto il colpaccio del secolo, che tra l'altro esegue anche tutto sommato bene.
0: Cioè, il colpo gli va di gran lusso, ragazzi. Perché?
1: Perché?
0: Adesso è sempre un delinquente, però arriva vestito da Salvador Dalì, entra col fucile a canne mozze,
1: minaccia,
0: brava, la commessa delle poste,
1: impiegata alla cassa e anche tutti gli altri dipendenti con l'arma puntata, fa un gran casino, si fa consegnare il bottino
0: di 7.600 euro, quindi anche bene.
1: Cioè, bravo, nel senso, non si fa, però bravo, ok?
0: Nel senso, organizzato bene.
1: Ben organizzato.
0: Posso prendere ispirazione se mi servono dei soldi.
1: Ecco, non prendere ispirazione dalla sua disattenzione, perché...
0: Stopirla.
1: Stopirlone, uscendo trionfalmente da questa, da questo ufficio postale, si fa scivolare accidentalmente di tasca un dettaglio, cioè l'unica cosa che forse non doveva accadergli.
0: No, che soprattutto non doveva portare per fare una rapina.
1: Sì, ecco, questo bisogna... prendiamo nota.
0: Prendiamo nota.
1: Se vuoi rapinare, non portarti la carta di identità,
0: il
1: ok?
0: Il portafoglio, ragazzi. Questo c'aveva il portafoglio addosso, quindi esce di corsa. Dopo aver fatto la rapina, avere il bottino tra le mani, 7.600 euro, stava andando tutto bene, si rintana a casa sua.
1: E dopo, non lo so, vogliamo dire un'ora?
0: Ma
1: due
0: anche meno,
1: ore?
0: Forse meno, guarda.
1: Dlindlon!
0: Chi è?
1: Al citofono, sì.
0: Aveva già comprato degli acquisti su Amazon come avrebbe fatto il sottoscritto? No!
1: Polizai!
0: Giustamente.
1: Ragazzi,
0: questi
1: cioè,
0: arrivano.
1: È stato facilissimo per loro. Facilissimo.
0: Controllano, vedono un attimo davanti l'ufficio postale, trovano un portafoglio. Ma di chi sarà mai questo portafoglio caduto qui per terra che nessuno ha raccolto? Lo vedono, vedono il nome di questo fesso, vedono che aveva già fatto una rapina, quindi vanno subito a casa sua e lo ammanettano immediatamente.
1: Niente di più facile. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata e trasportato nel carcere di Torre del Gallo a Pavia.
3: Beh, quindi possiamo dire che è finita la casa di carta, inizia Prison Break.
0: Sì, adesso comincerà Prison Break. Nel pavese non so se si dice Prison Break, si dirà il gabbio, come si dice?
3: Il gabbio.
0: No, quello
1: no,
0: è
1: questo
0: Roma,
1: va da un'altra
0: Roma.
1: Parte.
0: No, lui avrebbe detto, sbarrava i sale, cos'è me pegate?
1: Cosa?
0: No, lui ha detto.
3: È Friuli questo?
0: Sì, questo è proprio del...
3: Alto.
1: È della carne.
0: Queste carniche, le Alpi carniche. Comunque, questo palermitano di 51 anni che però viveva in questo
1: Pavia, che ha fatto la rapina ma ha perso il portafoglio,
0: è il fesso del giorno! Certo che anche lui. Fai una rapina e ti porti il portafoglio. Che cosa ti serve il portafoglio?
1: Io ho un nuovo idolo da oggi. È anche un nodo.

Rivivere un'emozione è come rispolverare un vecchio vinile. Quando la puntina corre sui solchi di un disco, la mente viaggia con lei. Le vibrazioni che senti si uniscono ai ricordi, incisi per sempre su quella superficie e dentro di te. 105 Music and Cars presenta 180 grammi. Pure emozioni concentrate nel peso di un vinile.

0: pezzo che abbiamo appena ascoltato nel 180 si chiama Yeah
1: per 5.
0: Esatto, a cantarlo sono gli U2 in questo caso. Però perché l'abbiamo suonato? Perché in realtà il pezzo è di Shane McGowan, il leader di una band che a me è sempre piaciuta tantissimo, sono i Pogues. Band che arriva dall'Irlanda, e una band che chiaramente non c'è più. Lui, il cantante Shane McGowan, non c'è più, è scomparso qualche anno fa, e proprio in occasione di, diciamo, il ventennale uscirà questo album che raccoglie una serie di inediti, o meglio, no, di canzoni dei Pogues o di Shane McGowan
1: rifatte
0: in maniera inedita da nomi giganteschi tipo Bruce Springsteen, U2, Tom Waits, Nick Cave, tantissimi. No, ma era bello.
1: Non è vero, invece è un disco che secondo me vale la pena ascoltare, sì, perché ci sono veramente delle versioni pazzesche. Qualcuno l'abbiamo ascoltata.
0: Esatto, non è ancora uscito tutto.
1: Quando è già
0: uscito? Il 13 novembre.
1: 13 novembre, tra un mese.
0: Sì, si chiamerà 20th Century Paddy, The Song of Shane McGowan, proprio
1: molto
0: il
1: bene,
0: cantante dei Pogues.
1: Thank you very much.
0: Bene, signori, ma a questo punto comincia una nuova settimana di scontri.
1: E comincia la sudata quotidiana di Dario Spada. Avete capito bene, è il momento di giocare al Ma dove vai? Quindi prenotatevi, amici. Le nostre macchine si stanno scaldando.
0: Ma chi?
1: 342 41 15 105, dove dovete scriverci.
0: Ma dove vai? Ma dove vai? La mia è ingolfata, non riesco, non sono mai riuscito da quando abbiamo cominciato a fare una settimana di vittoria.
1: No, è vero, quello no.
0: Abbiamo pareggiato il mio massimo. Vabbè, dai.
1: Andrà meglio, dai. Non buttarti giù.
0: Va bene, va bene.

0: ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
3: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
4: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: Lo vedo all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
12: Mina. Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
13: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
15: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
16: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
17: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
18: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
17: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
19: La tua moto splende ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
20: Bollettino Digiversario numero 1.
21: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
20: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
1: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
1: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
22: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
1: Tranquilli, intendeva l'offerta.
22: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: E anche se mi dessero 2 milioni di euro, non accetterei mai.
1: Ma veramente?
0: Ma vuoi mettere io intanto un impegno quotidiano con i ballerini a ballare, coreografie, questo, quella.
1: Appunto, sai quanto te la spassi, Darione? Dai, dai.
0: Sono già stanca a pensarci.
2: 105 Music and Cars.
1: Ma dove è vai? Lieto di presentare.
0: Forse per 2 milioni vado, eh.
1: Ma direi.
2: Dove vai?
0: Anche per 30 euro.
3: Ma dove vai? Prima poi arriverai.
0: Hey, yeah, yeah.
3: Ti prendi così.
0: Passaggio qui.
1: Sì, è quel momento lì, è quel momento in cui Dario inizia a pezzare la felpa, eh?
0: L'ognomo.
1: Hai dimenticato l'ognomo. Andrà male
4: oltre
1: anche
4: oggi. Oltre a un
1: caricatore
4: da 90 euro. Piace.
0: Sì, infatti, secondo me qualcuno me l'ha ciulato in radio, volevo dire questa cosa, forse l'ho lasciato lì attaccato alla presa, il mio caricatore da 40 euro, ma vabbè.
1: Anche te che ti compri caricatore a 40 euro.
0: Ma
1: però
0: è quello per fare la
1: carica. È un invito a nozze per i malintenzionati.
0: Vabbè, dai. Va bene, va bene. Allora, conosciamo il primo che giocherà con noi e sarà il primo a decidere anche in che direzione andare, cioè su che macchina salire.
1: Si chiama Paolo da Verona, ciao Paolo!
5: Ciao, ciao ragazzi!
0: Ciao.
1: Buongiorno,
0: Paolone!
1: Mitico Paolo, come stai?
5: Paolone è beccato perfetto, mi chiamano così proprio.
1: Veramente?
0: Ti saluto.
5: Sì, sì, sì.
1: Io so tutto.
0: Tutto, bene. È come se avessimo una webcam puntata su di te.
1: Su
0: Paolo,
1: di te.
0: Come stai intanto? Com'è questo lunedì pomeriggio?
5: Bene, perché ho già finito di lavorare.
1: Che bello Paolo, che
5: anomala, diciamo.
0: Pollice in su come Fonzi.
1: Cioè oggi hai finito particolarmente prima.
5: Esatto, sì, sì, okay. Di solito finisco un po' più tardi, ma...
0: È per questo, vedi?
5: Mi ha graziato, il capo mi ha graziato.
0: E puoi giocare.
1: Infatti.
5: Esatto. Stranamente ho mandato un messaggio, perché di solito non riesco, vi sento ma non riesco a mandarvi il messaggio.
1: Vedi? Grande, ma Paolo, vedi che era scritto nelle stelle.
0: Vedi. Adesso vediamo di fare i bravini, Paolone.
5: Okay.
0: Su che macchina vuoi salire?
1: Vrum, vrum.
5: Se non hai lo gnomo.
1: Vedi te.
0: Vabbè, fai tu Paolo, lodo. Però non possiamo lodo. Stare lodo.
1: Ma sì, vieni qua Paolone che ci divertiamo.
0: Vi odio.
1: Salta
0: tutti.
1: Su, ottima. Vabbè. Scelta.
0: Vabbè Paolo, vediamo come se la caverà il tuo sfidante, che tra l'altro ha un nome bellissimo.
1: Dario da Catania.
6: Ciao ragazzi.
0: Ciao Dario.
6: Ciao.
0: Come stai?
6: Tutto a posto.
0: Senti,
6: vengo dal lavoro da poco.
0: Bene, sono contento. Che lavoro fai? In bare?
6: Corriere.
0: Il corriere. Senti, l'Etna ti sta dando problemi in questi giorni o l'Etna ha smesso di rompere?
6: No, ha smesso
1: di
0: rompere.
1: Belle. Bene. Le R arrotate.
0: Arrotate, ma poi lui è catanese e mbare, quindi è diverso rispetto al palermitano.
1: La R,
0: tutto è diverso.
1: Fammi
0: proprio
1: sentire una R catanese, Dario.
0: La R. Dario, giochi con me, sei contento?
6: Perfetto, volevo questo. Dario con Dario.
1: La squadra dei Dari.
0: Esatto.
1: Va bene. Dispari, Dario.
0: Dispari.
1: Bim, boom, bam.
0: Due pari
1: per me.
0: Mannaggia.
1: Paolone, ci sei?
5: Ci sono, pronto.
1: Allora Paolo, le regole valgono anche per Dario. Ovviamente un minuto di tempo per indovinare 5 tappe, che possono essere città o luoghi noti. E se non sapete una risposta potete dire ricalcolo. Ci torneremo al termine di tutte le domande, ok?
5: Perfetto, andiamo.
1: Vamos! È una città siciliana famosa per il suo legame con un grande vulcano.
5: Palermo.
1: È un parco nazionale.
0: È ormai.
1: È un parco nazionale statunitense celebre per i geyser.
5: Celebre per?
1: I geyser.
5: Yellowstone.
1: È un territorio storico del Lazio che coincide con la provincia di Frosinone.
5: Amatrice.
1: È la più grande isola del mondo, caratterizzata da enormi distese di ghiaccio.
5: L'Antartide.
1: È una grande struttura che riunisce negozi, ristoranti e altri servizi sotto lo stesso tetto.
5: Centro commerciale.
1: Allora ritorniamo su, la città siciliana famosa per il legame con il vulcano sorge ai piedi dell'Etna. Dai!
5: Porca tutta!
1: Dai!
5: No.
0: Ma ne abbiamo...
1: L'abbiamo appena... Da.
5: A me mi... Passo!
1: Paolone!
5: Non mi viene!
1: Catania, ne abbiamo parlato fino a un secondo prima di iniziare.
0: Paolo.

0: Dario, che è quello che ti sfiderà, è di Catania. Gli ho chiesto: Letna, tutto bene?
1: Era un po' agitato, non ho ascoltato benissimo.
2: Paolone, mi hai sbagliato. Catania, il territorio del Lazio era la Ciociaria.
0: Non Amatrice.
2: E la più grande isola del mondo è la Groenlandia.
0: Quindi ne avete fatte due?
2: Ne abbiamo fatte
0: solo
2: due, Paolone. Solo
0: molto
2: due.
0: Bene.
2: Bene, ma non benissimo.
1: Dario. Se mi capitava a me quella domanda.
0: Ma meno male che non ti è capitata, però anche Paolo, devo dire, su Squiddo. Va bene. Senti, Dario, allora, anche noi abbiamo un minuto di tempo. Sono cinque le tappe. Ci proviamo? Dobbiamo farne almeno tre.
1: Proviamo.
0: Dai, andiamo, partiamo. È un arcipelago del sud-est asiatico e la sua capitale è Manila. Ricalcola. È uno dei mercati storici più vivaci di Palermo.
1: Ucceria.
0: È un luogo in Italia che custodisce uno dei capolavori più celebri di Leonardo da Vinci.
1: Milano?
0: Sì, nello specifico non è Milano. È un sistema di trasporto pubblico utilizzato soprattutto nelle grandi città.
1: Metro.
0: Bene. È il secondo oceano più grande del pianeta. Il secondo, non il primo.
1: Indiano.
0: Ok, ricalcoliamo. Allora, l'arcipelago prende il nome dal re Filippo II di Spagna, del sud-est asiatico, la capitale è Manila. Quindi... Ok. Il mercato è stato anche il nome di un programma televisivo.
1: Come era?
0: Il mercato di Palermo...
3: Abbiamo compiuto un'impresa incredibile.
2: Paolo!
0: Allora, state calmi un attimo.
2: Paolo, ci sei?
1: Sì, ci sono.
3: Incredibile.
2: Abbiamo vinto, Paolo!
1: Grandi.
2: Sì.
0: Fatemi parlare con il mio omonimo. Dario, allora, ti dico com'era messa qua la situazione. Intanto l'arcipelago del sud-est asiatico erano le Filippine, Manila. Il mercato era il mercato di Ballarò. Poi tu hai detto Milano e il luogo in Italia. Sì, poteva andar bene Milano, tutto sommato, però in realtà è il Cenacolo Vinciano, dove c'è l'affresco dell'ultima cena. Metropolitana era giusta. L'oceano invece non è quello indiano, il secondo, ma è l'Atlantico. Quindi mi tocca purtroppo ammettere la sconfitta, perché ne abbiamo beccata solo una, Darione mio.
1: Mi dispiace.
0: Fa niente,
2: ma
0: bomba.
2: Su Ballarò io
0: ma lui
2: la
0: di Catania,
2: davo, lo so, però magari
0: Catania.
2: Per spirito siciliano ho detto ma Catania, la becca sicuro.
0: Catania e Palermo non è che si sono sempre molto amate,
2: non sono
0: è
2: amiche.
0: Vero Dario, cioè, diciamo.
2: Mannaggia.
0: Vabbè, dai, fa niente così, dai, amico mio, fa niente,
1: scusami,
0: saluta chi
1: Dario,
0: vuoi.
1: Scusami.
0: Ma stai sereno.
1: Saluto a tutti. Voi in particolare.
0: Va bene, grazie.
2: Ciao Dario.
1: Ciao.
2: Un bacione, ciao. Paolo.
1: Eccomi, anche se ho fatto schifo.
2: Ho le lacrime agli occhi. Ma Paolo, sei stato bravi, cioè ne hai fatte due, capisci? Due contro una.
1: Sì.
2: No, hai volato.
1: Sì, volato fuori strada.
0: Guarda Paolo, in questo gioco l'importante è vincere. Hai vinto, accontentati, non scassare. Va bene. Paolo, saluta chi vuoi.
1: Allora saluto mia moglie Elena.
0: Sì.
1: Mia mamma, se mi sta ascoltando.
0: Amore.
1: E un mio carissimo amico Mirko, che è venuto da voi, cioè ha giocato con voi ma ha perso, e volevo salutarlo visto che...
2: E tu ti sei rifatto anche per lui.
0: Chissà con chi avrà giocato Mirko. Va bene, ciao Paolo.
2: Ciao Paolone.
1: Ciao.
0: No ragazzi, uno schifo. Vieni, che c'è zia?
2: Arrivata l'inquisizione.
0: Dai.
4: Questo è il karma, caro Dario.
0: Ma karma di cosa?
2: Il perché karma non del prosciutto? Voglio...
4: Questo è il prosciutto San Daniele.
0: Ti rimarrà indigesto.
4: Se vuoi possiamo
0: merda.
4: Sistemare le cose.
0: Ma non devi fare così anche con le mani, che sembri veramente... Sai quelli... della P2.
4: Oh, adesso mai più, occhio. Te l'avevo già detto prima.
0: Guarda, stasera me lo mangio tutto. Piuttosto non ti lascio nemmeno uno straccetto.
2: Anche
3: te l'ho detto,
2: il cartone si mangia.
4: Allora, domani vedremo.
2: Aia. Che brutto clima però, raga. Raga, oh, Palo Santo,
0: questo gioco fa cagare, va bene.

0: vuoi che dimentichi? Cosa vuoi che dimentichi?
1: I nostri ascoltatori non dimenticano niente, Dario. Senti qua. Senti qua, no, che ma, poesia.
0: No, ma poesia qua, perché tu hai già sentito qualcosa?
1: Okay. Sono andata di là dal Pivas, ho sentito. Così.
0: Cioè, no, sono a delinquere.
1: Sono arrivate voci.
0: Sì, quella arriva a fare la dietatrice. Tu adesso ti metti lì con Pivati a selezionare i messaggi, vabbè, dai.
2: Certo, Dario, che te li vai a cercare col lanternino ai tuoi concorrenti.
3: Io. Ma questi in geografia, cioè, dove l'hanno studiata? Nel manuale delle giovani marmotte.
0: Ma probabile.
3: Comunque,
0: dove ho studiato io?
3: Lodo.
4: Dario!
0: Sì?
4: E anche oggi! Non ce l'hai fatta!
0: Non lo sopporto lui.
4: Lodo, godo!
0: Non lo sopporto.
4: Lodo! Darietti,
0: sì.
4: Pensavo di aver già vinto.
0: È un pochino.
4: Invece no. Godo. Ma quanto godo.
1: Poverino.
5: Dario, tu mi hai sempre fatto godere, ma una goduria come
0: meno
5: oggi.
0: Meno male.
5: È inarrivabile, guarda. Anche se lunedì adesso mi vado a fare uno spritz, manco fosse venerdì.
0: Bravo.
5: Cioè, tu eri convinto di vincere,
0: sì.
5: Eri convinto, hai perso.
0: Lo so.
5: E noi godiamo.
1: Godo. Ma ero convinta anch'io, Posso dirti?
0: Mi sa che vado a bere anch'io stasera, perché
1: anch'io.
0: Sì, no, cioè, a un certo punto infatti tu ridevi sotto i baffi, perché quando hai capito l'andazzo,
1: come buttava il vento.
0: Sì, proprio.
1: Ho goduto.
0: Io non sono più pronto per questo gioco. It's

0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Ad ottobre ICH XK3, il fuoristrada premium con trazione 4WD è tuo full optional di serie a soli 39.900 euro con rottamazione o permuta. ICH X è un brand di DR Automobile Group.
2: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Nen. La senti?
4: Nen.
3: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
4: Nen.
3: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
7: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
8: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E se volete,
9: il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Porca di quella troia!
11: Amico!
12: Mi chiamo Frengo.
13: Ah, oh. Cognome?
12: Frengo è sto.
14: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
15: 800 milioni.
16: L'assurda storia della Jalapa's Band.
17: 3 adorabili merde.
16: Dal 22 ottobre e...
18: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Bollettino Deghiversario numero 2.
21: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
20: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
22: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
23: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
24: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
25: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
26: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
25: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
0: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione.
4: È l'immaginazione.
2: Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: C'è per tutti coloro che non hanno vissuto l'epoca gloriosa di Desiree. Questa era You Gotta Be, era il 1995, e così chiudiamo questa bellissima puntata del lunedì di 105 Music and Cars.
1: Hai detto tutto tu, quindi a me tocca salutare Antonio Pivati, la zia che è già fuggita, e grazie mille,
0: Pinetta.
1: Grazie Lodo.
0: Grazie Dario.
1: Noi torniamo domani puntuali alle
0: ora.
1: 16, sempre qui. La radio è sempre la stessa?
0: Sempre lei, 105.
1: Bene, qui il programma è 105 Music
0: and Cars.
1: A
0: ciao
1: domani,
0: amici, a domani.
1: Arrivano Paulino, Linda, Martino, tutti quanti, e anche Valterino che è un po' a pezzi.
0: Oh,
1: mi hanno detto che oggi Walter è particolarmente incazzato, secondo me spegni il mixer, anzi

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Lasciali andare. Riciclare i tuoi oggetti elettronici è facile e gratuito. Puoi portare quelli più piccoli di 25 cm nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Vai su lasciali andare.it, centro di coordinamento RAE con...
4: Tron, non ci sono paragoni.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1,01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
10: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
11: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
13: Voglio una macchina, qui fuori! Bella! Un Qashqai!
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al metro?
13: Basta che sia un Qashqai!
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba!
12: Tranquilli, intendeva l'offerta!
14: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
15: Denaro è tempo il?
16: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
17: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
18: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
19: Sì, ma tanto c'è tempo.
20: Sì, sì, ci vado domani.
19: Ma va, che mica scappa, eh?
20: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
19: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
21: A Radio 105 sono le 6:05. Sasa Kato!
22: Внимание! 22,

0: tutte le mattine dalle 6 alle 7 su Radio 105 c'è
1: Avanti Avanti C'è Posto.
0: Avanti Avanti C'è Posto 2.0 nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti C'è Posto
0: 2.0, la tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno, solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno, Earth on Fire di John Cafferty. A colazione!
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Stare seduti. Stare seduti non sarebbe normale. Cioè la nostra lo so, sembra una cazzata, ma magari lo è anche, no? Però attenzione, perché la nostra postura non è fatta per stare seduti,
4: cioè,
3: o perlomeno
4: colonna vertebrale, penso.
3: È evidentemente sì, ma poi anche che nel bacino e tutta la roba. Uno dice: vabbè, mi siedo, sono stanco. Ecco, in quel momento attenzione, perché non è la normalità del tuo corpo, cioè di come siamo fatti, giusto, Boris?
5: È esattamente così. Il corpo è strutturato per essere slanciato, per essere all'impiedi, per avere una struttura eretta. Sedersi di fatto è una piccola pausa nella normalità di un corpo. Quando invece sedersi diventa non la normalità ma la quotidianità, allora il corpo rischia di ribellarsi.
3: Vedi, subentrano tutta una serie di cose.
5: Vi è mai venuto un colpo di sonno se siete alla scrivania? Probabilmente sì. Vi è mai venuto un colpo di genio alla scrivania? Probabilmente no, perché il cervello è meno attivo.
6: Quindi bisogna stare in piedi.
3: Assolutamente sì.
0: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, Danilo dal camion. Se ci pensate bene, una volta il tram lo guidavano in piedi. Il tranviere era in piedi, si metteva lì, girava il coso, schiacciava il campanello per terra, dang dang, però andava in giro in piedi, andava in giro. Dai, dai, dai, dai, tutti in piedi, tutti in piedi!
8: Buongiorno, beh, io al lavoro sono seduta per la maggior parte del tempo e devo dire che soffro di un gran mal di schiena. Forse questa ricerca scientifica è veritiera? Un bacio, Cinzia da Ascoli.
9: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano. Io praticamente sono sempre in macchina. Devo dire la verità, quando mi fermo mi devo stirare perché mi sento tutto intorpidito.
10: Ragazzi, andate a vedere che cosa prevede il metodo Montessori per quanto riguarda l'apprendimento nei bambini e rimarrete sorpresi. Ciao, Laura da Trento.
11: Ciao capitano, c'è molta verità in questo, perché io sono un runner oltre che un triatleta e quando c'è anche un problema a cui non trovi una soluzione, non so perché, ma magicamente mentre sono in giro che mi sto allenando, che sto correndo, si materializza la soluzione a questo problema. E quindi ragazzi, muovetevi, state in piedi, meglio piano che sul divano.
12: Sarà anche non normale, ma io sono tanto comoda seduta, rilassata.
13: Io sono bravissimo, eseguo gli anelli del mio fitness, mi dice le ore che devo stare in piedi, le ore che devo dormire, le ore di attività fisica e sono bravo, anzi mi dice che alla fine ho un'età da straordinario ventenne, Iron che ha 58 anni.
14: Capitano, durante questo servizio tutti abbiamo tirato sulla schiena e chi non l'ha fatto mente. Ciao Silvia da Padova.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. Lo fai tu. Prova ora.
2: Solo su Radio 105.
16: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
17: Ciao Marco, ciao ciurma, sono Andrea da Borgo Tossignano. Vorrei ascoltare se va bene per le 6:15 in questo mondo di ladri, di mitico Venditti. A colazione!
15: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Decidi tu la canzone.
2: Decidi tu la canzone.
1: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0.
1: Nasce la nuova mattina per te.
0: Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
2: Avanti Avanti c'è posto.
1: Avanti Avanti c'è posto
0: 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno.
1: Solo su
0: Radio 105.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
12: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
13: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
12: Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli.
13: Mina.
11: Dracula.
12: Ascoltalo ora su Audible.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
17: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
18: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
19: Amore, quanto di anticipo?
20: Zero.
19: E di interessi?
20: Zero.
19: E quanto ci pensi ancora?
20: Zero. La prendo.
21: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
22: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
21: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
24: Fanta ti porta ad Amici! Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
25: Denaro è tempo il?
26: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
27: Sì, ma tanto c'è tempo.
28: Sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa, Non me lo segno, tanto me lo ricordo. Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
2: al 342 41 15 105.
3: Buongiorno capitano, volevo iniziare questa giornata con la canzone Al chiaro di luna di Jovanotti. La volevo dedicare a mia moglie, una donna unica ed eccezionale. Ti amo amore, Mauro da Vada.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Tu scegli la musica.
0: Noi la suoniamo.
2: Solo su Radio 105.
5: Proverò a pensarti mentre mi sorridi. La capacità.

nelle arterie, selezionatrice delle cose serie. Non c'è niente al mondo che mi deconcentri, non c'è cosa bella dove tu non c'entri. Dicono finiscila con questa storia di essere romantico fino alla noia. Certo, non

emozioni forti come il primo giorno, che fanno sparire le cose che ho intorno. Cercherò il tuo sguardo nei posti affollati, la tua libertà oltre i fili spinati. Non potrai capire mai cosa scateni quando mi apri la finestra dei tuoi seni. Quel comandamento scritto sui cuscini, gli innamorati resta sempre ragazzini. Io non lo so dove vanno a finire le ore, quando ci scorrono addosso e se ne vanno via. Il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia. Quando ci scorrono addosso e se ne vanno via, il tempo lava ferite che non può guarire, l'amore senza rete, senza anestesia.

0: Avanti avanti c'è posto. 2.0 nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105 TGcom 24. Breaking news.
2: Buona giornata da Boris Mantova. L'intesa sul gasolio russa annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa, dice Meloni in Parlamento. Replica stizzita di Putin, non è affar suo. Il governo italiano ribadisce sostegno a Kiev, applausi senza distinzioni di partito. I distinguo arrivano proprio nella maggioranza dalla Lega, che dice non possiamo sostenere l'Ucraina all'infinito. Nessuna tregua in Ucraina, tantomeno energetica, nonostante gli annunci di Donald Trump. Missili russi su edifici civili a Kiev, a Lusk, con morti e feriti, e bombe su almeno 6 centrali elettriche che lasciano al buio 600.000 persone. Individuati e denunciati i 2 ragazzini, 16 e 17 anni, ritenuti responsabili delle 5 aggressioni della minicar a Roma. Uno è figlio di un carabiniere, sono stati incastrati dalla testimonianza di un meccanico, poi hanno confessato. Lo facevano per festeggiare un compleanno. Condannata a morte per un post sui social, è un'altra storia di violenza e repressione che arriva dall'Iran, quella di Naimen Amini, una studentessa di 23 anni arrestata durante le proteste di gennaio, affogate nel sangue dal regime. Papa Leone, il giorno dopo l'asportazione di un tumore al polmone, ha svolto fisioterapia respiratoria, ha camminato nella stanza, alimentazione regolare, l'umore è buono. Il suo desiderio resta il viaggio in Sud America del 6 novembre. Lo sport, calcio all'Olimpico, la Roma sfiora l'impresa, poi Real Madrid recupera e sbanca, 4-3 finisce, battuto anche il Como, 3-2 dal Feyenoord. Oggi per l'Europa League in campo Salisburgo, Milan e Celta Vigo, Juventus. In Conference l'Atalanta affronta il Paphos. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto, 2.0.
4: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito!
0: Solo su Radio 105.
5: Faticate a svegliarvi alla mattina? Ci sono 5 abitudini insolite per iniziare meglio la giornata.
2: E allora la prima è iniziare a cantare. Rilascia neurotrasmettitori importanti per l'umore. Bisogna preparare una playlist. È dimostrato che l'ascolto della musica può dare una spinta psicologica al benessere dell'individuo. Terza cosa è l'acqua fredda. Sapete
5: sempre
2: tutti
5: quali sono
2: i benefici. Il rafforzamento delle difese immunitarie, il miglioramento dell'umore e del metabolismo.
5: Acqua fredda, ce ne sono altri?
2: Sì, altri 2. Al mattino, per esempio, scegliete le arance perché migliorano le funzioni cerebrali.
5: Qual è l'ultima genialata di questi scienziati?
2: Profumate al mattino presto gli spazi di casa.
5: Titti!
6: Eccomi, ciao
5: Titti! Buongiorno. Tu scrivi, si chiama meditazione della risata.
6: Nel momento in cui uno si accorge, dice, mi sto svegliando, che giornata che mi aspetta.
5: Ok.
6: Allora, con gli occhi chiusi bisogna proprio mettersi a ridere. Ancora con gli occhi chiusi.
5: Titti, se io ti dovessi dire adesso, fammi una risata per la meditazione della risata, come faresti? Ascolta, ma la passi o tutta tu in una volta?
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Capitano, effettivamente sì, anch'io la mattina quando mi alzo mi metto a ridere e penso ai miei colleghi e ai casi umani con i quali dovrò avere a che fare. Grasse risate. Un bacio, Gloria, ciao!
8: Capitano, ma io non voglio essere cattivo, ma cioè io dormo 3 ore, mi alzo incazzato come un leone, sono disfatto, 27.000 pensieri, ma che cazzo c'è da ridere appena svegli? Ma io c'è.

0: proprio in alternativa tiro giù i santi.
1: Monica da Trieste, io ormai sono 4 anni che al mattino appena sveglia mi faccio un estratto di frutta, metto vari frutti, ananas, kiwi, melograno, a seconda della stagione, arance, uva, dipende, e bevo quello invece del caffè, ma sempre. Un bacio.
2: Capitano, avessi la donna la mattina gli do 2 botte, altro che l'arance fa venire mal di stomaco, vai a vai a.
3: A me se la mattina appena sveglio qualcuno osa anche soltanto una vocale, ma anche una consonante, le arance dietro le sbar me lo dovranno portare. Colazione!
4: Commissario Montalbano, nei romanzi di Camilleri, si era comprato la villetta proprio sulla spiaggia di Vigata, in modo da fare il bagno la mattina presto, prima ancora di bere il caffè, e questo gli dava una lucidità pazzesca e gli venivano le idee migliori e riusciva a risolvere i casi anche grazie a questo bagno la mattina presto. Chiara da Vercelli.
2: Capitano, io appena mi sveglio mi lavo il viso, lavo i denti, salgo in macchina e subito musica Soundgarden, Nirvana e Pearl Jam. È la sveglia perfetta. Arrivo al lavoro e sono fresco come una rosa. Davide da Cecina.
5: Mattina sveglia, funzioni vitali, musica a palla di Masini, la canzone capite da soli qual è, una bella risata, stretching e si parte a bomba. Duccio da Siena.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0.
8: Oggi il protagonista sei tu.
7: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
8: Solo su Radio 105.
9: Avanti, avanti, c'è posto!
7: Questa è la tua richiesta di oggi. Con un WhatsApp vocale
8: al 342 41 15 105.
10: Ciao ragazzi, mi mettete Smell Lightning Spirit dei Nirvana? Buongiorno!
11: Avanti, avanti, c'è posto!
8: Tu scegli la musica.
7: Noi la suoniamo.
8: Solo su Radio 105.

0: Time Champions.
1: Buongiorno a tutti, ciao capitano, sono Leonardo da Lodi, questa è la mia barzelletta. Allora, c'è un tipo che va dal dottore, dottore, io soffro troppo di diarrea, tanto mi caga addosso. Come ti caga? Mi caga addosso. Prendi queste pillole e ci vediamo tra una settimana. Il tipo fa così, ci vediamo tra una settimana, il dottore, allora come va? Niente dottore, mi cago ancora addosso. Mi cago ancora addosso, dottore. Guarda, adesso ti do queste pillole che però, attenzione, vacci piano, che questi qua sono alla marijuana, quindi sono calmanti, però vacci piano. Niente, ci vedono dopo due settimane, il dottore, e allora come va? Dottore, onestamente mi cago ancora addosso, ma non me ne frega più un cazzo.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È finito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno, attenzione al quesito di oggi. Qual è l'altro canale storico di Mediaset oltre Rete 4 e Canale 5?
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio!
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
3: 105!
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato!
8: 105 Traffic.
9: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Bologna-Firenze si resta in coda per 2 km a causa di un incidente tra la variante Calenzano in direzione Firenze. Il traffico è congestionato sulla A7 Milano-Genova, con incolonamenti tra il bivio per la 10 dei Fiori e Genova-Bolzaneto procedendo in direzione Milano. Sulla A4 Milano-Brescia code tra Dalmine e Cavenago verso Milano. Sulla A26 dei Trafori è un veicolo in panne a causare code tra Ovada e Masone verso Genova-Voltri. Infine sulla statale 3 bis Tiberina, per un veicolo in avaria si procede a rilento in prossimità del bivio per Canili in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
11: Yakult Plus.
12: Pesca, pesca, pesca.
11: 20 miliardi di probiotici LCS.
12: Pesca, pesca, pesca.
11: Ricco in vitamina C per il sistema immunitario.
12: Pesca, pesca, pesca.
11: E indovina il gusto?
12: Yakult Plus gusto pesca.
11: Buono.
13: Ehi, ti stavo aspettando.
14: Mi hai riconosciuta?
13: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
14: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
15: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
16: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
17: Che cloud aspetti?
18: Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
19: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
20: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
19: La più buona perché mia.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: La soluzione?
2: La soluzione?
1: Al quesito di tutto esaurito.
2: Al quesito di tutto esaurito.
3: La risposta al quesito di oggi, eccola, vi abbiamo chiesto qual è l'altro canale storico di Mediaset, oltre a Rete 4 e Canale 5. È Italia 1, è questa la risposta corretta.
4: Il vincitore.
5: Italia
6: 1!
5: Italia
6: 1!
5: Buongiorno, buongiorno amici, buona, dillo tu!
6: Finalmente.
5: Buongiorno pizza!
6: Ma buongiorno a te cara Elenia, e diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Giuiz Milano e al
5: sì.
6: Patatone Max Madia Rom.
5: Scusate ragazzi, Fabio Liuzzi e pizza, sì. Che cosa o chi cattura la vostra attenzione?
7: Giovedì.
5: Giovedì. Stanno guardando il canale 66 sì. del digitale Radio 105 TV. Sì, c'è una bella signorina di rosso vestita, ma amici, noi siamo qui per decretare il vincitore del quesito di tutto esaurito di questa mattina, per aprire la busta.
6: Giovedì.
5: Ma non solo.
6: Mandate le vostre richieste musicali al 342 sì. 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale con scritto disco buongiorni.
7: Madonna. Ah no, è Madonna.
5: È Madonna, è Madonna, sì, sul 66 apro io la busta.
6: Ma certo.
7: Apri.
6: Ma che brava.
5: Aspetta, perché è tutta incollata. Eccoci qua. Attenzione signori, The winner is, e qui ti voglio, con la provincia corretta, da Bellano.
6: Bellano, è qua sul lago.
5: Dove
6: dai,
5: c'è l'orrido, esatto. Emanuele, bravo. Bravo Manu.
6: Bellano, bella,
8: Marco Galli presenta. Il buongiorno si sente dal mattino. Il buongiorno si sente dal mattino. Buongiorno!

0: esaurito. Solo su Radio 105.
1: Che amico delle sue ex,
2: sì,
1: potrebbe essere psicopatico.
2: Bene.
1: Buongiorno Boris.
3: A livello inconscio, se rimani amico di un ex,
1: sì,
3: è perché tendi a voler continuare a considerarlo una risorsa. Ora, come risorsa,
1: ma l'amore non può trasformarsi in amicizia, in stima, in rispetto.
3: Ma anche l'amicizia è una risorsa, nel senso che sai che quella persona con cui non andavi d'accordo come compagno di vita, però ti sostiene nei momenti di difficoltà, ad esempio.
1: Certo, certo.
3: La risorsa è e quindi c'è qualcosa di oscuro, perché tu o chiudi una pagina della tua vita, oppure la trasformazione implica che tu voglia una risorsa sessuale, emotiva, economica. Viene chiamato in causa una sorta di pragmatismo. Per esempio, l'essere stati partner di letto e di vita comporta un'incapacità di allontanare dalla propria vita qualcuno a cui si è tenuto, perché comunque c'è stato uno scambio. Il mantenimento di attrazione sessuale per le ex è molto per gli uomini, devo dire, almeno ovviamente secondo Oakland, e invece è scudo per le donne. Quando tutto manca, io ho lui che, seppur aveva quei difetti, però
4: c'è sempre.
5: Quindi bisognerebbe chiudere totalmente con l'ex.
3: In effetti i ricercatori su questo poi non si esprimono, perché lasciano che siate voi, ognuno di noi, per la verità, a poter decidere che tipo di rapporto
2: implicitamente un po' lo dicono, Boris.
3: Possiamo dire che qualcuno di noi non abbia un lato oscuro e siamo tutti normali? Scegliete voi.
1: Tutti abbiamo un lato oscuro.
3: La
1: e sappiamo anche dove si trova.
6: Avanti ci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Ragazzi, io concordo in pieno. Se ex, ci sono delle relazioni, quando ci sono stati certi scambi intimi, personali, emozionali, che quando finiscono devono finire, si chiude, basta. Poi, se dopo tantissimi anni si vuole tornare amici, va bene, ma bisogna chiudere. Per un lungo periodo di tempo, secondo me, bisogna chiudere. Francesca da Biella.
8: Capitano, io purtroppo dalla mia ex moglie sono stato trattato non male di più, però ho dovuto rasserenare gli animi e stare tranquillo, perché ovviamente condividiamo una bambina. Questo fa parte del lato oscuro, secondo voi?
9: Boris, ma nella triade oscura c'è anche arrotare con la macchina l'ex fidanzato? Chiedo per un'amica, Erika d'Arezzo.
10: Buongiorno capitano, Marco da Torino. Sono pienamente d'accordo con Boris. Devi essere praticamente fulminato completamente. Magari ti ha tradito e gli vuoi rimanere anche amico? Dai, a colazione!
11: Io rompo i rapporti anche con gli ex delle mie amiche. Ciao Loredana!
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, Tommaso da Torino. Boris, la risorsa, come stai tu spiegando giustamente a Napoli, si chiama Rodiscort. È uguale la stessa cosa, guarda.
13: Oh capitano, io non sono rimasto amico con nessuna delle mie ex, ma fidati che di problemi mentali ne ho tanti da vendere anche.
14: Avanti, c'è posto!
0: Avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu, con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora!
15: Solo su Radio 105.
2: Tra poco su Radio 105.
1: Potevate dire, Marco Galli insegna agli angeli a fare il dolore.
4: Che la botta alla tempia è pericolosa.
1: Minchia, a due centimetri
4: dalla vena.
2: Ma hai messo il ghiaccio, capitano?
1: Ho messo il ghiaccio, però non è uscito il sangue.
4: Meno male, Marco.
2: Meno male, sai?
4: Meno male,
1: sì, perché poi rimane dentro. Sarà perché c'è Max Maddi a Milano. Sapessi com'è strano avere Max Maddi a Milano.
4: Che bella!
1: Carlina, eccolo, guarda.
16: Eccomi.
1: Guarda, guarda, si vede che ha fatto un 80, però,
4: Marco.
1: Che sono andati a fare il puttantone tutti e due, eh.
4: Guarda che sono pericolosi.
1: Boris Mantova con gomito fuori che guidava e lui di fianco che diceva: guarda quella, guarda quella, voglio quella. No, io, e poi si diceva: no, quella non si può, no, no, costa troppo.
17: Pronto?
16: No.
1: Hai detto pronto? Come mai hai detto pronto?
17: Ho sbagliato.
1: Ma perché c'è Max a Milano, capito?
17: Esatto, sarà colpa tua, sei a Milano.
1: Come ti chiami? Chi sei?
17: Maria da Palermo.
1: Ciao Maria.
17: Che onore sentirti.
1: Buongiorno Maria, io la sento tutta rimbombante. Si sente male. Prova a cambiare stanza. Cambia stanza.
17: Adesso... Come mi sentite adesso?
1: Prova a andare un po' più a sinistra.
17: Come va adesso?
1: Forse meglio, vedi, a sinistra. Brava, brava. Hai alzato un braccio?
17: Ho tolto le cuffie, avevo le cuffie.
1: Non sto scherzando, perché se alzi il braccio fa da antenna. Cioè, prova a spostarti più a destra.
16: Maria,
1: la prende per mano. Maria, ti sei rispostata verso destra o hai abbassato
17: il braccio? Ferma. Capitano.
1: Maria, però ti devi rispostare perché non si sente bene. Che cos'hai? Una sala telefonica.
17: Come mi sentite adesso?
1: È una cabina telefonica in casa. Maria, mi senti? Sono Marco Galli. Maria, sai che ti fa anche più bello Milano?
16: Adesso
1: infatti Fabio Liuzzi ti guarda con un po' di invidia.
18: Più che invidia, quasi quasi, eh?
1: Ah, un girolimone lo faresti con Max,
18: scusa,
1: eh?
18: Tanto è stato in giro tutta la notte, si fa anche il mattinè e via, no, non è il problema. È un attimo, no?
16: Capitano, facciamo un applauso ai nostri super regimi.
1: Bravi, guarda, i nostri bronzi di Riace sono.
0: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
19: C'è tutto esaurito.
16: Buongiorno, buongiorno.
20: Che bella questa.
16: Buongiorno.
20: Tutto il giorno. Ce ne sono tante,
21: Questa è bella.
20: Sì. No, ce ne sono.
1: Ma sono fortissimo, è fortissimo.
20: È il primo squillo.
1: Lo so, pipì.
22: Buongiorno.
20: Buongiorno. Ma che bravo. Benvenuto. Ciao.
22: Oh, Madonna, che sorpresa, che sorpresa.
20: Che sorpresa.
1: Ciao, no,
20: dai, che pizza. Ma chi sei? Benvenuto.
22: Io sono Luca da Lugagnano, in provincia di Verona.
20: Verona, Luca, sì. La conosci?
4: La
20: sei
4: conosco.
20: Stato?
4: Lugagnano è famosissima.
20: È famosa, Luca, per che cosa? Perché io non sono mai stata.
22: Lugagnano?
20: Sì. perché ci sei tu, Luca, diciamolo, dai, perché sì, ci sei tu, bravo. Sì. Senti, cosa fai a Lugagnano?
22: Io ho una ditta di pitture.
20: Ah,
4: interessante.
20: Molto
22: e
20: bene.
22: Allora sto andando. Sto andando a pitturare.
20: A pitturare. Bravo Luca. Senti, che disco hai scelto? A chi lo dedichi? Ci dicono di correre, sì. Andiamo.
22: Lo dedico ai miei figli e mia moglie.
4: E basta.
22: Ho scelto un Decca degli 883.
20: 883, ci piace. Ciao, Luca.
16: Ciao.
20: Buona giornata. Buon lavoro.
16: Buongiorno.
20: Per tutto il giorno.
16: Per tutto il giorno.
20: Ne parlavamo tanto. Tanti anni fa.

0: Bollettino Digiversario numero 1.
1: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
0: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi.

0: Sì, ne parliamo con il pubblico.
1: Sì, sì, certo.
0: Da chiedere.
1: No, no, anzi, sono cose normali.
0: No, vabbè, no. Ma no. Dopo Fabio si arrabbia.
1: Ma
0: non
1: sì.
0: Vuole.
1: No, perché toccherà anche a lui prima o poi.
0: Ma vedrai. Vedrai.
2: A 50 ci sono arrivato, già mi tocca.
0: Max è arrivato a Roma?
1: Sì, Marco.
0: Ah, tutto bene.
1: Sì, sì. Forse.
0: Nicola.
1: Forse.
2: Nicola no,
0: vabbè, dopo glielo chiedo.
1: Lo sai che a Radio 105 sì. siamo in anticipissimo? Sono le
0: 7:00.
1: Ma sono le 7:03, Sasakato.
0: C'è, ma guarda che roba.
1: Ma non lo so.
3: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano. Il capitano Marco Galli presenta
0: ma...
3: lo show
0: in anticipo.
1: Ma sì,
3: primaverile, estivo, invernale,
0: fa freddo.
3: Tutto
0: fa freddo.

0: la testa.
1: Lascia stare.
2: Mi fa male la testa e il tendine, la tendinosi stamattina. Deve cambiare il tempo.
0: È tutto un dolore.
2: Ma che dolore, che dolore, che dolore. E dice la Manuela scrive: io mi immagino il signor Nicola ieri sera che cantava a squarciagola. Ma che dolore!
0: C'è dolore!
2: Ma adesso ce la facciamo raccontare da Max. Mamma mia, ragazzi. Ma guarda che veramente in Champion noi. Ma voi sentite normale?
1: No, ti sentiamo caldo.
2: No, caldo, io sento tutto
0: bovum. Come bovum. Caldo.
2: Bovum. Con la potrei fare Babbo Natale. Con l'eco anche tu?
3: Un po' con l'eco, sì.
1: Ah sì? Sì.
2: Max, perché mi si sente con l'eco?
4: Ma non è vero.
5: Ma allora, con l'eco no, però strano sì. Adesso
2: è vero che è strano, meno male, perché sennò. Cioè, le uniche. Ma io dico, ma di tutto mi è successo. Tu, ogni organo è stato. Ma le orecchie, ma perché non mi fanno saltare le orecchie così?
3: Non sento voce alta.
2: No, lo dico. Minchia, perché poi ti fa rabbia, perché tu dici: ma tu non lo senti? No, io sento benissimo, sento tutto normale. Minchia. Un treno, vabbè. Ma buongiorno.
0: Ma capitano, hai letto quello che sta scrivendo Boris nelle stringhe?
2: Cosa sta scrivendo? Cosa ha fatto?
0: Leggi, ti prego.
2: No, stai scherzando?
0: Non lo so, c'è scritto così.
2: Ascolta, Max.
5: No. Sì, Marco.
2: Un uccellino che voleva volare, testimonia così: il signor Nicola ieri sera, ricordiamo che il signor Nicola è il suocero di Max Maddi, loro vivono in una palazzina tipo i Simpson, con tre famiglie una sopra l'altra, ok? Il signor Nicola, che ormai per molti è un personaggio, è leggermente simpatizzante per la Roma, ma proprio sì, una proprio leggerissima simpatia. E ieri sera chiaramente era impegnato all'Olimpico con il Real di Mourinho. E Boris Mantova fa una sorta di verbale e scrive: signor Nicola, ieri sera ha visto interrotto il match della vita. È dovuto andare a recuperare il figlio il prodigo alle 21:31. Il treno ha fatto un'ora di ritardo. Io, se non sbaglio, Boris, correggimi, alle 21:31 forse la Roma stava vincendo ancora 3-1.
5: No, ancora era 1-1, era finito il primo tempo.
2: Ancora 1-1. Sì. Quindi lui si è perso vantaggio?
5: Marco, non ce lo siamo persi, perché una volta arrivati a casa, anche se stanco, siccome quella la davano su quell'altra piattaforma, ecco, l'ho dovuta mettere io a casa mia.
2: E beh, è venuta a casa tua?
5: Beh, certo. Che
2: ma
5: cosa
2: perché
5: fai?
2: Ti vuole bene? Cioè, socializza.
5: Ma no, povero, è rimasto un'ora e mezza ad aspettarmi. Guarda,
2: povero.
5: Vabbè, comunque, sì, ecco, allora ci siamo dovuti vedere anche quella parte lì in cui inizialmente, Marco, trionfo, tripudio, perché...
2: Ma scherzi, 3-1 con il Real, Max. Quasi stavo cambiando canale, basta, è finita.
5: Ma anche noi alla fine, cioè, eravamo stanchi, però ecco, poi ho detto no, vabbè, dai, vediamola fino alla fine, bellissima.
2: Ma certo.
5: E ci fanno il primo. E allora poi dici, vabbè, dai, però siamo ancora in vantaggio.
2: 3-2, sì, dai, ci sta, dai, ovvio, sì. Certo.
5: E angolo ci fanno il secondo. E poi dopo poco ci fanno quell'altro.
2: 4-3 è stato brutto, sì. 4-3 è finito. 4-3 è brutto. Da 3-1, da 3-1. Sì, è vero, è vero.
1: Che peccato.
2: Sì, chi è? Beh, ti aspetta.
6: Ma muovete, vi avete la partita che è l'85esimo, stiamo a vincere con Real, muovete.
7: A few moments later.
2: Ecco,
6: Cosa? Ma li portacci a Max, ma non te ne potevi sta a Milano, ma vai, hai combinato, non la guardi più la
2: ma cosa c'entra Max? Max, dai, no, ma mi dispiace, dopo cos'è successo Max?
5: Marco, cos'è successo? È un uomo distrutto in tutti i sensi. Ma era povero. Meglio non vederla. Ha cominciato. Poi, giustamente, anche perché lui è anche allenatore, ha detto anche i cambi sbagliati.
2: Che sì, un po' i cambi sbagliati.
5: Sì, li ha fatti uscire quei due. Quindi va.
7: Scusate, si sono infortunati due pilastri.
2: Con vabbè, si è fatto male Dybala.
7: Chi fa entrare? Scusa,
2: si è fatto male.
5: Ma qual è il vantaggio? Ha fatto uscire, adesso non me li ricordo i nomi, ma ha fatto uscire quelli che hanno segnato in pratica quando era in vantaggio grosso, perché dice tanto ormai l'abbiamo finita, la portiamo a casa, e invece no, lì t'ha ammazzato. No.
2: Vabbè, chi è Betty? Chi è?
6: Allora, te lo vedi signor Nicola in macchina che porta a casa Max come Fantozzi e si fermava per le vie a bussare. Chi ha fatto Paolo? A colazione!
0: Povero signor Nicola!
2: Fantozzi, è vero, alla finestra! Mamma mia, povero! Mamma mia, ragazzi,
0: ma
2: che
0: sta
2: serata.
0: Sentendo secondo voi,
2: no,
0: povero?
2: Ma no, dormi a quest'ora, è sfinito, è stata una nottata d'inferno, Ma stai scherzando?
0: Hai ragione.
8: Mamma mia.
2: Va bene, dai, va bene, ragazzi, è un gioco, il gioco del
1: Marco.
3: Il gioco del calcio.
0: È un gioco.
8: Capitano! Aiuto!
7: Sei stato un bel Nicola.
8: Mamma mia. No, intanto qualcuno ci scrive: ciao Marco, ormai le squadre italiane sono come le squadre greche, croate, le squadre polacche che partecipano alla Champions e basta, lo dice Giuliano.
1: Tanto
8: no?
1: Per, diciamo.
8: No, ma infatti non ho capito il senso, no, ma non credo. Credo che invece. Che è successo?
2: Sì, no, ma ci si deve abituare perché scollega il mio studio. Dallo studio probabilmente ogni tanto sì, perché c'è di là uno capito, accende, spegne, accende. È tutta una roba strana. Certo. Tutta... Oh, Boris, quattro italiane, quattro sconfitte in Champions, però le povere, anche il Como.
1: Poverino. Risultato negativo anche per Ilariani sul campo del Feyenoord. Una bellissima giornata a te, Marco, e alla ciurma.
2: Mamma, buongiorno.
1: Le speranze ora sono affidate all'Europa League, perché oggi è una giornata...
3: La Juve stasera.
1: Siamo comunque alla seconda giornata di Champions, questo mini girone può ancora vedere dei cambi, degli assetti diversi. Lo ha detto lo stesso Chivu, ha detto non è che è cambiato tutto, abbiamo avuto qualche difficoltà così come il Napoli, la Roma, però le squadre italiane stanno dimostrando di esserci in campo, poi ovviamente parla il risultato finale, però anche la Roma ieri contro il Real Madrid ha tenuto botta ampiamente, salvo poi farsi rimontare. Dunque appuntamento oggi con l'Europa League, Salisburgo-Milan alle 18.45, la Juventus invece alle 21 sul campo del Celta Vigo, e non dimentichiamoci anche la Conference, importante, perché c'è l'Atalanta che gioca alle 21 in casa contro il Pafos.
2: Di solito c'era sempre la Fiorentina, invece no, c'è l'Atalanta in Conference.
1: Adesso c'è l'Atalanta,
2: C'è l'Atalanta, ok. Parliamo un po' di basket, dice questo WhatsApp, basket europeo, in cui la Virtus Bologna ha vinto di nuovo. Complimenti alla Virtus.
0: Bravi.
1: 96-94 contro il
2: miseria.
1: Sì, contro il Paris, ed è stato soprattutto un bel match al Cardiopalma, così è stato definito fino all'ultimo, però il Virtus Bologna conferma ancora la sua capacità di reggere il campo contro gli avversari e di vincere sul finale, proprio negli ultimi secondi.
2: 96-94 che partita. Avanti Andrea,
1: al pari non è facile, attenzione.
2: No, assolutamente, è vero. Bravo. Senti, guarda, buongiorno, amo andare al lavoro solo perché posso ascoltarvi sul furgone. Luciano, va grande Luciano, buon lavoro. Ciao. Grazie per essere con noi, grazie. Ciao, mamma Luciano. Mia, guarda che roba. E vabbè. Cosa devo dire?
1: No, niente Marco.
2: Chiamate il signor Nicola, ma sei matto, dai. Scusa, sta giocando benissimo la Roma, veramente, in una fase lo chiamiamo proprio quando perde, non è neanche sportivo.
0: Non è bello.
2: Chi è Betty? Chi è? Di
9: esserci in campo. Ma scusate, ma solo io noto che Max Matti ha la stessa voce di Sid dell'era glaciale, il Brady. Non è che il doppiatore fa il doppiatore di quel cartone lì.
7: L'ho scappato.
9: Ciao, buona giornata a tutti.
2: Di che cartone è?
8: Ciao. Dell'era glaciale.
10: Sì.
2: L'era glaciale qual è? Quella dove c'è piedino?
1: No, l'era glaciale è quella della ghianda, diciamo, sì, che rompe l'iceberg, creando poi una serie di confusioni a livello mondiale, dove c'è l'elefante grande, il bradipo.
11: Ma Sid chi è?
1: Sid è proprio il bradipo, che è poi il personaggio più grottesco.
11: Non è ridere.
1: No, è il personaggio.
7: Ascoltate la voce.
8: Questo è Sid?
12: Ehi, sono sveglio!
2: È vero!
12: Su i piedi, dormiglioni!
2: Max! Max, prova a farlo! Di un po' su i piedi,
12: dormiglioni! Ma dove sono finiti? Andiamo già!
7: Dove sono finiti?
5: Sui piedi, dormiglioni, ma dove sono finiti?
8: È un po' Sid,
2: è Max, sei famoso, sei nell'era glaciale.
12: Sono partiti senza di me.
5: Sì,
2: senti.
12: E lo fanno tutti gli anni.
2: Senti.
7: Vai, dillo, e lo fanno tutti gli anni, vai.
5: E lo fanno tutti gli anni.
2: Buona, buona, teniamo questa. Bravo, Max.
11: Ragazzi, un disco?
13: Senti qui che roba.
2: Pazzesco. Ale Masa scrive: beh, doppiato da Claudio Bisio, cioè quella voce lì è di Claudio Bisio.
8: Sì, ma veramente, ma è irriconoscibile.
2: Ma non ci credo, fammelo risentire.
3: Bravissimo.
12: Non c'è nessuno che voglia un po' di bene, sì, del bradipo.
2: No, è impossibile, dai Ale, ti sei sbagliato, non può essere Bisio.
3: No, no, è ufficiale, Claudio Bisio è il doppiatore.
2: E quello lì che fa quella voce.
1: Sì, tra l'altro ha fatto vari cartoni.
8: Beh, bravissimo.
1: Ha fatto vari episodi, perché l'era glaciale ha avuto tale successo.
10: 3, 4, 5,
1: sì. Esatto, che è stato ripetuto in vari spin-off.
2: Ma noi non ci hanno mai chiamato, eppure siamo. Guarda che potremmo farla benissimo anche noi la voce.
8: Ti viene bene, capitano?
2: Sì, voglio farlo.
8: Fallo, fallo.
2: E tu? Tu che voce fai?
5: Scusate che stavo in onda con l'ascoltatrice.
2: Certo, con l'ascoltatrice. Lui è lì con l'ascoltatrice. Adesso doppia i film ormai.
8: Capitano, ma chi ha parlato? Max Maddy o Sid?
2: Sid.
8: Visio, perché...
2: Pazzesco.
12: Ehi, sono sveglio. Sui piedi, dormiglioni.
2: Vabbè, ma sempre la stessa frase, dice Fabio,
7: il problema è che il film ha tanto di lui all'inizio e poi è un misto di voci,
2: Dopo perde l'attenzione, perde importanza.
8: Qualcuno ci scrive: capitano, è Sid che doppia Max. Vabbè, bandina pronta, se vuoi, Vanina, se volete, d'astice. Deborah, buongiorno.
2: Deborah, buongiorno.
14: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao capitano, ciao a tutti.
2: Ciao Deborah, benvenuta, buongiorno.
14: Buongiorno.
2: Buongiorno. Ascolta Deborah, cosa fai lì ad Asti tu? Raccontaci.
14: Allora, io sono una rimagliatrice.
2: Una rianimatrice.
14: No, rimagliatrice.
2: Rimagliatrice. Cosa vuol dire, Deborah?
14: Vuol dire che metto insieme i pezzi delle maglie di cashmere delle grandi aziende.
2: Cashmere, Marco. Ma cioè, per le povere, tu, ma i pezzi chi te li dà? Dove li trovi i pezzi di cashmere?
14: Nell'azienda dove lavoro praticamente fanno i pezzi da zero, arriva il filato, noi facciamo i pezzi, le elettroniche fanno i pezzi e io ricucio.
3: Fai da collante.
2: Cioè, ma sono pezzi fatti apposta, cioè c'è la manica, non è che sono pezzi...
3: Sì, ci sarà la spalla.
14: Bravissimo.
8: Quindi crei un maglione.
2: Crei un maglione, sì.
8: Sostanzialmente
2: Stellina, lei rimette insieme i pezzi. Deborah è brava a rimettere insieme i pezzi. Guarda che ce ne vuole, ci vuole pazienza. Che dice: ma sbaglio ogni tanto o ci sono le istruzioni per rimontare i maglioni? No, li riconosci ormai.
14: No.
2: Le istruzioni no, dai. Ma certo, Deborah, dai, l'esperienza ormai. Ascolta Stellina, come mai questa canzone particolarissima?
14: Perché mi piace tantissimo Alicia Keys, perché sono in un momento un po' così, che ho perso il mio animale domestico.
2: No.
14: E quindi sì.
2: Povera
8: Deborah, ti abbracciamo.
2: Ragazzi, un vuoto, un vuoto, sì. Ti si sta male, sì. Immaginiamo, Deborah, dai, piano piano.
14: Vedrai. Quindi ho detto, ho provato, se il destino mi dà un segno, me l'ha dato, mi avete chiamato.
2: Vedi? E sei in diretta con noi, Deborah, dai, stellina, meno male.
14: Sì, grazie.
2: Ascolta, e tu a chi vuoi mandare i saluti? Vuoi mandare i saluti a qualcuno, Dusty? Se vuoi puoi farlo, dai.
14: Innanzitutto a voi che mi tenete compagnia da tantissimo tempo, anche nei momenti brutti siete sempre una certezza, quindi grazie.
2: Grazie a te.
14: E poi a tutte le persone che mi conoscono, che mi hanno riconosciuto, e l'esaurito Max di Asti, e tutti.
2: Ok, va bene, dai, te la lasciamo ancora annunciare, Deborah, un abbraccione.
14: Grazie. Allora, Alicia Stellina. Kiss, però il titolo non lo so dire in inglese, lo lascio a voi.
2: Guarda, te lo dice Max è...
10: Io ho fatto fatica a dirglielo a lei. Allora, if I am going to go to you.
2: Bravo Max. Bravo. Ciao Deborah. Ciao.
13: Il disco del bastardo che so. Dai che si parla.

0: dal sabato alle 7. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Ehi, ti stavo aspettando.
3: Mi hai riconosciuta?
2: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
3: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
4: Ehi, umano!
5: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
6: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
7: Denaro è tempo il?
8: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
9: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
11: Sì, certo.
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
13: Va bene. Che bella canzone, Deborah, grazie per avercela regalata. Guarda, proprio bella, ma molto bella.
14: Davvero.
13: Ma molto bella.
14: Molto, molto, molto bella.
15: Sì. Ti sei appena svegliato.
13: Marco, ci saluti Ilenia e Luca da Castelfidardo. Ciao Ilenia, ciao Luca.
14: Ciao. Sì.
13: Ti bravi.
16: Ascoltami. Io sono splendida.
13: Sì. Ieri sono andati tutti a fare le foto. Hanno fatto lo shooting.
15: Si sono asciugati.
13: Ma che tu hanno truccato?
15: Sì, cara, ancora
14: sì, capitano, trucco parrucco.
13: Cosa ti hanno messo?
15: Guarda, ci hanno messo una settimana per farmi tutto carino, però
17: l'hanno vestito da motociclista, Pizza.
13: Sì. Amici, cosa gli hanno dato? Un tagliorino.
14: Amore. Visita.
17: A me hanno vestito la cowboy, tutto in jeans.
14: Ma perché?
17: È così.
13: No, veramente?
17: Sì.
13: Ma che bello, non vedo l'ora di vederlo, veramente.
14: Capitano, Pizza e Amici non uscivano più da quella sala trucco.
15: È vero, ragazzi.
18: Ho capito.
13: Attenzione, fermi tutti. Fermi tutti.
19: Cosa è successo?
14: Che?
13: Io invece leggo questo WhatsApp testualmente. Metti musica.
15: Sì.
13: Ok. Io invece ogni volta mi innamoro sempre di più di Ilenia. È una donna con la D maiuscola.
14: Ah, che dolce.
13: È meravigliosa.
15: Sì.
13: Non ci sono parole per descriverti. Il tuo fidanzato è molto, molto fortunato. Per me è l'ottava meraviglia del mondo. Non so se si è notato, ma ho una leggerissima cotta per lei. Sergio d'Alessandria. Ile, si apre un fronte ad Alessandria.
18: Sergio.
17: È arrivato tardi.
14: Capitano, ma io non l'ho visto sto messaggio.
15: Lascia stare.
13: L'ho visto io, lo vide. Non la vede, perché lei è modesta,
15: bravo,
13: hai capito?
15: Marco, sì.
17: Devi rovinare un'altra coppia, Marco.
14: Sergio, io ti ringrazio, sono commossa.
13: Vedi, stellina,
14: bellissime parole, grazie.
17: Sì. Intanto devi dire, guarda che non è il mio fidanzato, ma è mio marito, prima cosa.
15: Vabbè,
14: ma potrò rispondere io, vuoi rispondere per me, non ho capito. Mio avvocato.
13: Ma Nietzsche è geloso, hai notato un tono acceso di gelosia. Dice, cazzo, io le do la taverna.
14: Sergio, allora facciamo così, se vuoi venirci a trovare, conoscerci, anche Micci, ti aspettiamo,
17: sì,
14: a casa di Micci in taverna. tutti insieme ci facciamo una mangiata, una bevuta in allegria, dai.
13: Sì, sì, Sergio l'ha buttata in cacciara, sì. Dai, buongiorno Betty, che
4: buongiorno. Oggi giovedì 15 ottobre 2026,
13: okay.
4: Santa Teresa d'Avila, fondatrice dell'ordine dei Carmelitani Scalzi.
17: Auguri.
14: Auguri.
4: E giornata mondiale delle donne rurali, dedicata al ruolo fondamentale delle donne nelle aree rurali, e giornata internazionale del bastone bianco per promuovere l'autonomia, la sicurezza e l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti. Mm. Per il viaggio nel tempo, ben 154 anni fa, nel 1872, viene fondato il Corpo degli Alpini.
14: Ah.
4: Sulla lunga penna nera.
13: Cosa, fermi, fermi, che Betty sta cantando il Coro degli Alpini. Cos'è che stai cantando, Betty, rifallo?
4: La canzone degli Alpini.
13: Fallo, non si è sentito.
4: Sulla

0: imparata tutta a memoria, me la son dimenticata, vabbè. E 71 anni fa, nel 1955, debutta negli Stati Uniti il telefilm Furia, il cavallo del West.
1: Fai questa?
2: Furia, il cavallo che del
3: bella.
2: West.
3: Che bella! Questa era
0: mai. Beh, in America non sarà stato lui.
3: No, no, sempre lui.
0: Sì?
3: Sì, sì. Ah.
0: Per l'angolo musicale oggi facciamo gli auguri a Fedez.
4: Auguri.
0: E nel 1970 viene pubblicato il singolo Emozioni, anche se la radio punta sul lato B. Anna.
1: Emozioni. Non ci credo, veramente.
0: Sì, tutte le radio hanno puntato sul lato B, Anna.
1: Tu chiamale se vuoi.
4: Emozioni.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Wow. E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono al primo posto il leone.
3: Vai su, Ile.
4: Capitano insieme.
0: Eros alle stelle.
4: Hai capito, Marchino? Non ci dice
3: capito,
4: niente.
3: È arrivato Sergio d'Alessandria. Allora.
0: E anche il segno del toro. Okay. Rilassati e sereni per tutto il giorno. Invece il segno nefasto è il capricorno.
3: Ecco, lo sapevo.
0: Attenzione allo sgarro di un amico.
3: Sì.
0: Anche se a detta sua in buona fede. E chiudo con il proverbio. Taci se di confidenze ne hai parecchie. Sappi che anche i muri hanno orecchie.
3: Cosa vuol dire?
0: Che per mantenere un segreto c'è solo un modo, non dirlo a nessuno, perché non si sa mai chi ci può sentire.
3: Brava Betty, brava, ma tu. Ma tu sei brava.
0: Grazie.
3: Vabbè.
4: Ma tu?
5: Sì, sì.
4: Ma tu?
5: Sì, lo so.
3: Ah,
5: le so tutte.
3: Le so tutte.
6: Aiutatemi, amici e amiche. Otto burocratico.
3: Cosa vuol dire?
6: Si fa quando si compra casa.
4: Pensa, dovresti saperlo. Quante ne hai comprati ultimamente? Scusa.
6: Metti le mani in tasca.
4: Vabbè, le tre opzioni sono: uno, rogito. Due, rigurgito. Tre, ruggito. Che si fa quando si compra casa? Il rogito, il rigurgito, il ruggito, la sai? Pensi di saperla?
6: Ma scrivela adesso al 342 41 15 105.
7: Ma tu lo sai?
5: Sì, lo so.
8: Le so tutte.
9: Le so tutte.
10: Torna tra poco.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
9: pazzola Tergi Cristallo.
8: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganiga da 300 grammi 100% carne italiana a 1,49 euro e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
12: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
13: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814-1414.
14: Escluse placet, con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
15: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
16: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su syscom.eu.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendeva l'offerta.
20: Info su nissan.it, anche sabato e domenica.
0: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolan un time deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, bravo anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
22: Te tiravi su e partivano. Ma che bello era.
23: Sì, lo so.
22: Le so. Ma non possiamo tornare al vecchio sempre di una volta. Il mixer bello. Mamma mia, quanta pazienza.
24: Ma guarda, aiutatemi.
22: Bottone.
25: Sembrava dottore.
22: No, volevo dire agli ascoltatori, sì. Mi tirano scemo. Tirano. Io già di mio non sono più in bolla come una volta, forse non lo ero, ma adesso proprio mi tirano scemo, capito? Perché la vecchiaia e gli acciacchi, sì. Bottone, dolore.
24: Otto burocratico, caro okay, Marco.
22: Va bene.
24: Si fa quando si compra casa.
25: Allora, attenzione, le tre opzioni di oggi: rogito, rigurgito, ruggito. Avete risposto e noi vi stiamo già chiamando.
22: Eh sì, io voglio la casa in montagna. A proposito,
25: Marco, ho fatto la regalata da pizza, sì, per Natale.
26: C'è Natale.
22: Mi regali la casa in montagna?
24: Guarda, ho trovato una baita.
26: In Valtellina.
22: Baita dove?
24: Baita che è solo lei.
25: E basta.
24: Solo lei. Su una la bergamasca.
22: Voglio la baita in montagna.
27: Posso venire a fare Heidi?
22: Ma no, tu stai giù con gli alpini, non rompere le balle.
25: È il terzo squillo già, attenzione.
22: Bella. No, il quinto?
25: No, terzo. Ah, sì. Questo è quarto.
22: E noi stiamo già chiamando.
28: Pronto?
22: Hai detto pronto!
25: È giusto, ci puoi rispondere.
22: Giusto, brava che hai detto pronto. Hai fatto proprio bene a dire pronto. Ma tu chi
28: non
22: sei?
28: Non ti credo che siete voi.
25: Ciao.
22: Ciao, chi sei?
28: Alessia.
26: Alessio.
25: Ciao Alessia.
22: Alessia.
28: Ehi.
22: Ciao Alessia.
28: Ciao.
22: Ciao. Sei Maria 2. Alessia.
28: Sì.
22: Dove siamo con te, Alessia?
28: Noi siamo a Marsala.
22: Voi siete a Marsala. Ok. Va bene. Ascolta Alessia, qual era la risposta esatta?
28: Il rogito.
22: Ma una volta non erano così. Guarda che col tempo, adesso Alessia, stai attenta, sì, perché diventa un po' più difficile, capito?
28: Sì.
22: Molto bene.
24: Orecchie aperte, 13 sordo. L'infiammazione dell'orecchio.
25: Alessia, in realtà è facile. Senti le tre opzioni. Allora, la prima è l'orecchionite. La seconda è l'otite. Sì. E la terza è udite. L'infiammazione dell'orecchio, orecchionite, otite, udite.
28: L'otita.
25: È l'otita, ma certo.
22: L'otite, brava. Brava Alessia, diglielo. Brava. L'orecchionite, solo Ale Masa, quel deficiente, poteva scrivere queste robe. Ascolta Alessia, va bene?
28: Sì.
22: E vuoi salutare qualcuno da Marsala?
28: La mia famiglia.
25: Sì,
22: la tua famiglia. Salutiamo anche noi, Alessia. Grazie per essere con noi.
26: Ciao.
28: Grazie, mi seguo sempre.
22: Grazie. Buona giornata.
29: Ciao.
22: Tutte.

0: Sembra.
1: Allora, attenzione, sì. Chi è Betty? Chi è?
2: Marco, buongiorno.
1: Sì. Buongiorno.
2: Ora, che noi ascoltatori non fossimo tutti centrati, l'avevo capito da un po'.
1: Po' sì.
2: Però diciamo che in queste mattinate state proprio prendendo il punto di diamante. Sì. Bravi ragazzi, vi voglio bene. Robby da Sarzana.
3: Anche noi.
1: Com'è che si chiama lui? Chi è il nome?
4: Robby da Sarzana.
1: Sì, grazie. Io credo che tu mi capisca.
4: Le punte di diamante.
1: Sto tirando fuori il meglio. Sì. Veramente. No, a parte di scherzo, sono le 7:48, questo è tutto. Esaurito, siamo anche sul canale 66 e attenzione perché questo WhatsApp con il quale solidarizzo al massimo dice buongiorno, almeno voi potete riportare la notizia dei blocchi stradali che stanno facendo i camionisti del sud Italia, hanno addirittura bloccato la raffineria di Taranto e nei punti vendita Eni di molte città in Puglia è finita la benzina, tutto nel silenzio generale fra da Altamura, Boris.
5: Smontiamo anzitutto le teorie del complotto che non amo, soprattutto sì, quando si parla di persone che lavorano, è stata data in TGCom 24, potete riascoltarla, ma detto questo la situazione è molto seria, lo avevamo anche annunciato più e più volte che ci sarebbe stato in questi giorni lo sciopero degli autotrasportatori per l'insostenibile costo del gasolio e soprattutto perché le scorte iniziano a finire, soprattutto in Calabria, ci sono stati dei blocchi stradali, come diceva l'ascoltatrice, anche dei problemi alle raffinerie in zona, però il punto resta sempre lo stesso, è una situazione nazionale che si che si rende più complicata nella regione Calabra proprio perché le scorte iniziano a finire, quindi c'è anche chi, lo diciamo per amor di verità, magari alza ancora di più i prezzi perché oramai le scorte stanno finendo, siamo in un libero mercato, c'è chi può farlo, tutto questo però degenera in una protesta tra l'altro assolutamente pacifica degli autotrasportatori che però dicono così noi non possiamo andare avanti.
1: No, ma poi anche gli agricoltori.
3: Bravo Marco.
1: Gli agricoltori stanno passando veramente, vedevo dei servizi ieri di agricoltori che piangevano mentre raccontavano la loro situazione.
5: Se posso Marco, ho dato un'occhiata ai costi dei fertilizzanti, siamo a più 150%.
1: Allucinante. Sì.
5: E poi però al mercato la gente non immagina che quel costo non è il rincaro. L'agricoltore, ricordiamo, è l'anello più debole della catena.
3: Non guadagna niente, guadagna
5: perché
3: niente.
5: Lavora tutti i giorni 365 giorni l'anno per avere le briciole del mercato dell'agricoltura. Per cui giustamente loro dicono noi così non riusciamo neanche a mangiare perché non c'è più il margine di guadagno.
6: Allora capitano, ci scrivono: a Foggia non ci sta più benzina, a Matera gasolio introvabile, stamattina Calabria molte stazioni di rifornimento sono a secco.
4: Anche qui in segreteria.
1: Chi è Betty? Chi è?
7: Capitano, ti confermo, è tutto vero, anche a Matera non c'è più benzina da nessuna parte.
1: Mamma mia, che situazione è? Che situazione è?
2: È assurda sta roba.
1: Eh sì, non si muove più niente, è tutto bloccato, eh. Pazzesco. E io non so come è una situazione veramente complicata, come diceva Boris, in effetti risolverla non sarà semplicissimo.
3: Risolverla non sarà affatto
1: semplice. Va bene, noi possiamo dare la nostra solidarietà, abbiamo dato voce nei nostri, insomma, noi siamo una radio commerciale e quindi nel nostro, immaginatevi, no? Non è che possiamo fare chissà che cosa, però abbiamo dato voce a questi amici agricoltori, camionisti.
5: Scusa se
1: quant'altro.
5: Ti interrompo Marco, possiamo dire che da domani fino a martedì 20 sciopereranno gli autotrasportatori in Sicilia, stessa situazione ovviamente.
6: Certo.
1: Serena da Barlassina dice: a Roma sabato c'è una manifestazione contro questo sistema che sta rovinando le famiglie. E fra l'altro ho sentito, non so se poi corrisponda a verità, ma credo proprio di sì, che questa situazione corrisponde un po' a tutta l'Europa. Gli agricoltori sono in crisi ovunque perché con l'aumento della benzina i trattori, la benzina agricola costa una cifra, i trattori, per esempio vedevo il servizio sulle olive, raccolgono le olive, ma praticamente un pieno annulla il lavoro di tutti questi
0: le
1: olive raccolte,
0: sono
1: tutto
0: maggiori,
5: meno
0: certo.
5: 50% sì. le olive, meno sì, 30% di guadagno sulle susine, meno 25% conto. Sulle albicocche, meno 22% di margine di guadagno sulle pesche,
0: perché i prezzi di vendita sono troppo bassi per loro, cioè dovrebbero alzare, quindi dovrebbero sì. alzare
5: loro le... dovrebbero sì. alzare il costo, ma alzare che il costo, significa poi diventa... alzare il costo
1: certo,
5: al,
1: è un domino,
5: al venditore,
1: è un domino.
5: E poi
1: certo.
5: cade sempre su di te.
1: Chi è, chi è Betty, chi è?
8: Marco, forse è proprio quello il problema, il continuo protestare pacificamente. Io ho dei camion, allora i camion sono aumentati del 50% di valore. Cosa vuol dire? Ma... che se tu 6 anni fa lo compravi con 100.000, adesso sì. te ne vogliono 150 per comprarlo. Il gasolio è raddoppiato.
6: Certo.
8: Il prezzo che tu percepisci allora è sempre lo stesso. Ma chi ti governa non ha la percezione della realtà.
6: Oltre al fatto che ci segnala Maria Luisa da Alghero, anche i pezzi di ricambio delle macchine
5: ma
6: agricole
5: certo.
6: sono alle stelle: trincia, fresa, olio trattore.
5: Sì. Tutto.
1: È un, è un domino, tutto una certo. filiera, è proprio tutto certo. Un domino. Vi ripeto, noi certo possiamo dare quel poco di spazio, quel poco di voce. Il nostro ruolo è quello commerciale, quello di cercare di far divertire le persone, così tentiamo di farlo. Proprio come in questo momento, 7.53, attraverso le barzellette, alzate il volume e seguite Big Smile.
9: Tocca a voi votare la 1, la 2, la 3 o la 4.
10: Che Smile 1.
11: Allora, un carabiniere trova un pinguino per strada, chiama la centrale e chiede dove lo porto, e loro gli dicono portalo allo zoo. Il giorno dopo però ritelefona e chiede oggi dove lo porto, al cinema.
10: 2.
12: Ciao, sono Davide La Follia e questa è la mia barzelletta.
1: Ciao Davide.
12: C'è una signora anziana che si presenta in un negozio di tessuti e chiede al commesso una stoffa di un particolare colore. E ora, dopo aver fatto impazzire l'impiegato, trova al 30° tentativo la stoffa ed è contentissimo e fa: ma proprio i colori che cercavo! E l'impiegato: quanto ne vuole? E fa: ma me ne dia 30 metri! Ora comincia a srotolare, metri su metri, a un certo punto, arrivato a metà, gli fa: ma scusi, ma cosa se ne fa di 30 metri di questo tessuto? Ma nessun problema, mi serve una gonna. Ah, guardi, allora per me si è sbagliato, per la gonna ne bastano solo 2-3 metri. Ah, lo so, però devo far contento il mio marito. Commesso: oh, guardi, non capisco. Ma è semplice, a mio marito piace di più andarla a cercare che averla a portata di mano.
10: 3.
13: Ciao capitano, c'è Ciurma,
1: ciao.
13: Questa è la mia barzelletta.
6: Ciao.
1: Dai.
13: Allo stadio, poco prima della partita, un tizio in piedi vede un bel posto libero, con ottima visuale, proprio al centro della tribuna. Si avvicina e chiede all'uomo seduto a fianco: per caso è libero il posto? E l'altro: beh, sarebbe il posto dell'abbonamento di mia moglie, solo che lei ormai è morta, quindi siediti pure tu. E l'altro: grazie mille, ma come mai non l'hai prestato a un parente, un amico, l'abbonamento? È il signor anziano: forse domenica prossima, oggi sono tutti al funerale di mia moglie.
1: Ma no! Mamma mia! Dai, che tristezza!
14: Ciao capitano, questa è la mia barzelletta.
6: Ciao!
1: Dai.
14: Un uomo sta attraversando dei seri problemi economici. Un giorno, al colmo della disperazione, scrive una lettera a Dio: Signore, ti prego, mandami 20.000 euro, perché sono quasi alla fame, pieno di debiti, senza lavoro, non ce la faccio più. Mette la lettera in una busta e come destinatario scrive: Signor Dio, indirizzo Paradiso. Poi scrive il mittente dall'altra parte, va a imbucare la lettera. Quelli delle poste vedono l'indirizzo strano e decidono ad aprire la lettera. Impietositi da questa lettera, decidono di fare una colletta e riescono ad arrivare a 1.000 euro. Le mettono nella busta e le reinviano al mittente. L'uomo riceve la busta, la apre e vede i 1.000 euro. Tutto felice, prende la penna e riscrive un'altra lettera a Dio: caro Dio, ti ringrazio tantissimo per i soldi che mi hai mandato, ma la prossima volta, per favore, fammi un bonifico, perché quelli della posta si sono fregati 19.000 euro.
1: Dai, decidi tu qual è la barzelletta più bella.
9: La 1, la 2, la 3, la 4. Vota al 342 41 15 105 e registra la tua barzelletta col WhatsApp
10: vocal.
15: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
10: Big Smile.
16: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
17: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
18: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
20: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per... la raccolta dell'indifferenziato?
21: No!
20: Del vetro?
21: No!
20: Di carta e cartone?
21: No, no!
20: Di plastica e metalli?
21: No!
20: Dell'organico?
21: Certo che sì!
20: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
21: Facile, no?
20: Scopri di più su biorepack.org.
16: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next? Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
22: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
23: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
24: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
25: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
26: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
27: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
28: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
29: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
30: Scelgo sempre la formazione più adatta.
31: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
32: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
33: E da oggi anche il mobile.
32: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
34: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
35: Dai creatori di WandaVision.
36: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
35: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
36: Quella famiglia non era reale.
37: Ne sei proprio sicuro?
38: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
36: Com'è possibile?
35: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
39: Buongiorno.
0: Buongiorno, io vendo vino, ma ascoltandovi ho capito che siete già avanti con i lavori, quindi non avete bisogno.
1: Tutto esaurito, io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Grazie. Ma una bella ciurma.
2: Certo.
1: Ma
2: siamo proprio belli?
1: Guarda, Betty, che le persone fastidiose ti fanno invecchiare prima. E non è una cosa buttata lì. Lo dice la scienza. Hai capito?
2: Ho capito.
1: E io ne ho tante di persone fastidiose. Per quello invecchio.
3: Questo è 105, tutto esaurito.
1: Adesso, se no, sarei un ragazzino che zompetta in giro per la città.
4: Con le mele, sì.
1: Perché, Boris? Avanti, dai, diccelo.
5: Ti fanno invecchiare prima anche se sei giovane, e perché ti interrompono, ti parlano sopra, non seguono i tuoi
6: vai.
5: Magari ti ripetono le stesse cose mille volte, ricordi di una vita fa, oramai sbiaditi. Gli inglesi li chiamano hustler, ma per noi sono semplicemente i fastidiosi. E allora, all'interno delle nostre reti i legami negativi non sono rari.
1: Certo.
5: Ma quando le persone però sono negative o fastidiose, a quel punto trascorrere del tempo con loro ha un effetto nefasto.
1: Nefasto.
5: Questi legami negativi accelerano l'invecchiamento dei nostri geni. Piano piano la mia età biologica avanza di circa 9 mesi.
2: Mamma mia,
1: voi ogni mattina mi rubate 9 mesi della vita.
7: Individui che sono noiosi, spesso sono impatenti e giudicano anche gli altri.
1: Bravo, diglielo.
7: Loro.
3: 105 tutto esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105. 105.

0: Baby Steps, Olivia Dean. Sapete che cos'è questo?
1: È il nostro 105
2: Selection.
3: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Buon anno!
1: Ah sì!
0: Auguri,
9: buon
0: capitano!
9: Anno. Auguri, auguri!
1: Felicità!
0: Il trenino l'abbiamo già fatto, sì?
1: No, ancora no!
9: Auguri.
1: Facciamolo! A Radio 105, è già Natale, Sassacato!
9: Auguri, auguri!
10: Auguri,
9: auguri!
10: Grazie!
9: Mi sa che facciamo prima mettere la sigla di Natale,
0: sì,
9: che non la sigla nuova.
0: Come? L'abbiamo appena fatta.
9: L'abbiamo appena fatta, Betty, non è mai pronta, Spielberg non può venire a finirla.
11: Marco Galli con tutto esaurito.
0: Speciale Christmas.
9: Sì, che bello, Natale, Natale. Ma nella sigla nuova dice Ilenio?
1: Ah sì,

0: Sì, com'è?
1: Ma buongiorno, buongiorno, sono le 8:10. Stare da quest'altra parte non è semplicissimo. Stanno arrivando dei messaggi veramente brutti, cioè brutti, sofferenti. Sì. Ecco, la gente sta facendo fatica. E tutti quelli che sono le proteste, gli scioperi. E noi però abbiamo il nostro ruolo, però farlo da questa parte non è semplicissimo, è chiaro, noi abbiamo la nostra missione, che è quella di essere un programma divertente, di tenervi compagnia, di farvi almeno, di strapparvi almeno un sorriso. E certo, farlo con tutti questi messaggi che stiamo leggendo, ribadisco,
2: anche in segreteria.
1: Non è così semplice, no. Però noi ci proviamo e speriamo di riuscirci, almeno a darvi un sollievo. Sì. Questo è il nostro obiettivo e speriamo di riuscirci. Poi, ecco, cercando di alleggerire, ci sono persone che soffrono, come Max, per esempio, a Roma.
3: Sì.
1: Ieri, pensa, Max, tu ieri eri qua a Milano.
3: Sì.
1: Ma dove stavi meglio? A Roma o a Milano? Lì sei lì da solo, abbandonato, come quello là sull'isola. Lui c'ha un pallone che lo chiama anche lui Wilson e gli parla. Cosa stai guardando, Max? Cosa stai facendo?
4: Sto facendo delle robe sul tuo mic mentre tu parli.
1: Mamma mia, non ci credo.
3: Patatina, guarda.
1: Perché lui c'ha tutto il mixer, deve equilibrare i collegamenti, i livelli. È una cosa,
2: Max,
1: pazzesca. Bravo. Ma infatti lui a Roma, perché lo chiudono lì dentro? Adesso è brutto da dire, però quando lui entra è come il topolino che entra nella gabbia, poi prendono la chiave e la buttano via. E Rosaria da casa dice: ma dov'è Max? E chiama l'azienda, e l'azienda ogni volta si inventa delle scuse. A volte più credibili, a volte meno credibili. Ieri, per esempio, Rosaria non ci credeva che era a Milano, per quello l'abbiamo inquadrato più volte. Adesso com'è Roma? Come sta ancora facendo? Sta ancora.
3: Sì, no, ma ci sono, ti sento. Intanto
1: ok,
3: faccio.
1: Ok. Com'è? Certo, l'accoglienza di Nicola, tutto questo casino, un'ora di ritardo.
3: Non ho visto nessuno ieri sera, a parte Nicola che esultava.
2: Ma posso fare una domanda a Max?
1: Ma devi.
2: Max, ma ti manchiamo un po'?
3: Voi sì, voi tanto, quello piccolo no, perché mi ha fatto perdere la vita. Cioè.
5: Poverina, dai.
1: Quello piccolo no, io non voglio specificare, ma non so se a caso avete capito.
3: No, figurati.
1: Ma dalla faccia acida del primo piano che si vede sul canale 66 si intuisce.
2: Che lo ha anche ospitato. Ma infatti, gli ha dato da mangiare.
1: Una serpe in seno, ti ha dato da mangiare le polpette. E già tanto che non fossero avvelenate. Adesso vabbè, no, non è un argomento di cui parlare in questo periodo.
3: Noemi, santa donna.
1: È una santa donna, è vero, Noemi. Va bene, senti, piuttosto, allora, attenzione battaglione. Oh, mamma mia, quanta pazienza che ci vuole. Allora, la domanda è questa. Sì. Fate bene attenzione, voi che ci state ascoltando. Quante cose strane facciamo quando nessuno ci vede? Guarda che sembra una domanda banale, ma secondo me nessuno ha il coraggio però di autodenunciarsi.
2: Dai, se vuoi inizio io, capitano, mi autodenuncio. Una cosa che
1: davvero,
2: sì, una
1: va
2: cosa
1: bene,
2: che faccio
1: dai,
2: spesso
1: allora.
2: Quando sono da sola, però ti dico la verità, ormai è diventato quasi un automatismo e lo faccio anche in mezzo alla gente, talvolta non me ne rendo conto. Annusarmi l'ascella.
5: È vero. Io l'ho sgamata un sacco di volte.
1: Però è una forma d'altruismo.
2: Esatto, bravo, vedi che tu hai capito.
1: Lo fa per gli altri, perché ti fa onore.
2: Certo,
1: questo.
2: Dicono tutto a posto.
1: Ecco, ma la domanda è: lo avverti il tuo, cioè lo senti, lo percepisci?
5: Il tuo profumo. Ma tu annusi anche i vestiti o solo le ascelle?
2: A volte sì, annuso anche i vestiti.
1: Io il mio profumo non lo sento più, per esempio.
3: È vero, Marco.
2: Sei assuefatto.
3: Sì.
1: appena cambio profumo che devo provare un altro profumo, lo sento subito proprio, che mi sembra di avere addosso un'altra persona, perché non è il mio profumo, non è
0: il tuo, Marco.
1: Invece il mio sono talmente assuefatto ormai, si vede sulla pelle. Che capito? Bella la canzone della, della Gianna. Profumo. Va bene. E allora, quante cose strane facciamo quando nessuno ci vede, Boris?
6: Quando si spengono i riflettori sul palcoscenico sociale, siamo portati ad essere più noi stessi, perché non dobbiamo più avere infingimenti e maschere, per cui via libera a quei comportamenti che in pubblico magari ci imbarazzerebbero, come quello che ha spiegato
1: perché Ilenia. Ridi? Scusa Boris, perché ridi Betty?
7: No, niente, ridevo.
0: Sì.
7: No, pensavo a delle cose.
0: Ecco.
6: Ah, evidente. Stava
1: vabbè,
6: pensando...
1: ma sei, guarda che sei in un programma comunque. Non è che sei chiuso in bagno e fai i cazzi tuoi. Cioè,
7: scusate.
1: A cosa pensavi? Avanti, adesso dillo.
7: Pensavo allo spinzettamento che faccio ogni volta la sera a casa mia.
2: Spinzettamento? Cioè.
7: Boris, vai avanti.
1: È uno Yeti praticamente. Uno Yeti. Avete presente lo Yeti? Ecco, lei si spinzetta.
7: Da soddisfazione comunque.
1: Ah, bella soddisfazione. Ah, sì. Boris, perdonala, loro non sanno. Ok.
6: Cinque cose sono state individuate dagli esperti con comportamentalisti su cosa noi facciamo di solito di nascosto dagli occhi degli altri, dici, a volte anche del partner. Partiamo per esempio da veri e propri concerti in solitudine o dissertazioni morali con se stessi.
2: Parlare da soli anche.
5: Concerti nel senso che canti da solo, quelli.
6: Concerto italiano, sì, questo è il significato. Trasformiamo la doccia o il salotto di casa in un vero e proprio palcoscenico. Nessuno ci ascolta, nessuno ci vede, ma in quel momento diamo libero sfogo ai nostri pensieri, anche quelli che il politically correct potrebbe bloccare.
1: Possibilmente davanti a uno specchio,
2: vero,
1: magari, vero?
6: Capita anche davanti allo specchio, in bagno la mattina o la sera prima di andare a dormire. Tra l'altro, percentuale degli italiani che lo fa è altissima, perché parliamo del 36%.
1: Pazzesco!
8: Io lo rifaccio anche i testi quando canto.
2: Sì. Sì.
8: Mi piace di più.
1: Tu stai zitto, che tu, Fabio, mangi.
2: Bravo.
1: Io ti vedo dalla telecamera.
8: Vabbè, io mangerei
1: tu
8: in diretta,
1: mangi,
8: ma non è
1: Alice, quando è qua,
8: è
1: mangia sempre.
8: Ma
1: Alice, è una cosa. Poverino, va a casa, gli fa un culo.
7: Ma lo vedrà che pesa di più, scusa, eh.
1: No, non lo vede, no, dice, no. Ma non mangio da due giorni. Alice per tre ore è uno struzzo, gloria di tutto.
8: Ma non è vero, siccome è il compleanno di Comollo, auguri Comollo, mi ha offerto la briola.
1: Grazie Comollo, grazie. E ieri era Pasquale, l'altro giorno era
8: qualcuno, tanti colleghi, Marco,
1: tanti.
6: Tutti i giorni è il compleanno dell'omino delle macchinette.
1: Poi Boris, altro?
6: Gli spuntini selvaggi.
1: Ma allora.
6: Cioè, ma per spuntini selvaggi, e quindi non se ne risenta Fabio, è un po' una verità, un dato di fatto, significa anche quando lei o lui sta cucinando e di nascosto, anche all'impiedi, arriva da dietro l'altro partner e inizia a inforchettare, facendo anche un rumore fastidiosissimo con la bocca, perché deve mangiare velocemente di nascosto, per cui è il rumore fantoziano con le polpette della storica pellicola.
5: Anche aprire e chiudere il frigorifero continuamente. Arrivo,
6: ma anche intingere le patatine, per esempio, nella salsa barbecue.
0: No.
8: Che buono, chi lo fa, scusami, che l'hai detto.
1: Questi
8: così
1: sono tratti di vita personale, Boris. Si intuisce, sono messaggi che non so a chi tu stia mandando.
6: No,
1: ma...
6: io basta leggere a pagina 61 della rassegna. Sono...
8: Ci arriva, Boris.
1: Pagina 61, cioè non è più una rassegna stampa,
0: è
1: un'enciclopedia.
8: È un tomo,
1: è una Trecani che noi dovremmo leggere. Ma io non ho parole. Ma cosa è diventato questo programma? Ma veramente. Va bene, ok Boris. Allora, gliel'abbiamo chiesto a casa. Voi cosa fate di
7: il
1: nascosto?
7: Martedì. Ah,
9: amici, scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
2: E ce lo stanno già dicendo. Nat da Trieste, Nutella a cucchiaiate da sola sul divano di notte.
1: Ma non ti fa bene, dai. Chi è Betty? Chi è?
10: Buongiorno capitano, buongiorno Ciumma. Ciao. Sono Alberto da Barzaniga.
1: Ciao Alberto.
10: Io quando sono da solo e sto ascoltando musica, ballo da bestia.
6: Sì.
10: E se sono nudo, ballo da bestia facendo l'elicottero.
2: Ecco.
5: Davanti allo specchio anche lui.
1: Questo dice: minchia Marco, non senti più i profumi, ci vedi con un occhio solo. E beh, ma poi hai tralasciato tutto il resto, è vero, hai ragione. Chi è Betty, chi è?
11: Ricordiamo a tutti gli automobilisti che la macchina ha i vetri trasparenti, quindi se ti scaccoli al semaforo si vede.
5: Eh beh, sì, quello è vero.
2: Senti, Giorgio ci scrive: adoro parlare da sola, faccio certi monologhi e dopo mi sento tanto in pace con me stessa, oppure canto in macchina come se fossi ad un concerto. Giorgio, questo mi sa che lo facciamo un po' tutti, almeno io lo faccio in macchina.
5: Sì, sì, parlare da soli, sì, cioè rispondermi anche mentre mi faccio le domande e do le risposte.
1: Ma delle due statistiche, non c'è il...
6: Le pulizie di primavera?
1: Le pulizie di primavera sta emergendo clamorosamente, ma il secondo dato che emerge clamorosamente sono le puzzette. La gente dà libero sfogo in una maniera terrificante. Lo stanno scrivendo, ma guarda, io lo scrivono in mille. Scusa,
6: c'è un'esigenza diversa però in questo ambito, e fa parte delle statistiche, ma c'è comunque un'esigenza fisiologica. Se ce l'hai è un conto, se non ce l'hai non puoi fartela venire. Per cui è un comportamento.
1: E che fai? Ti sfoghi, ti metti lì, fai come i bambini.
6: No, è proprio questo il punto. Scusa, mi era arrivata una notifica su una crisi di governo, ma ora stiamo parlando d'altro.
1: Cosa c'è la crisi di governo?
6: No, è che ero abituato a quello, ora i temi sono decisamente diversi. Detto questo, fa parte comunque dei comportamenti. Per esempio, strabuzzare gli occhi e fare le faccette di fronte allo specchio o gli sguardi sexy per vedere che effetto fa.
1: In ascensore tanti nello specchio dell'ascensore
6: molti si guardano i peli del naso,
1: fanno le fanno si guardano.
2: Capitano, io l'ho detto cosa faccio da sola, voi no però.
9: Noi da soli, sempre da soli siamo.
2: Ho capito, cosa fate quando siete da soli? Se non mi vede e mi sente.
5: Parlo da solo, l'ho detto.
1: Parla da solo.
5: Io parlo da solo, mi faccio le domande.
1: Betty si spinzetta. Tu dimmi se una si deve. Chi è?
12: Io quando sono da solo mi lavano.
2: Benissimo.
9: Detto proprio papale papale.
1: Già dal tono della voce è esplicativo. Questo scrive: mi annusa i piedi.
6: Vabbè. Fa parte del quinto punto.
1: Cosa del quinto punto?
6: I controlli olfattivi. Cioè, le cose che facciamo, che fanno gli italiani.
5: Essere elastico per annusarti i piedi.
6: Nascosto è annusarsi le ascelle o i piedi per monitorare i propri odori corporei e contestualmente eliminare dalle unghie, dalle interstizie delle unghie, i nippoli di cotone delle calze.
5: Anche dall'ombelico, allora.
1: Pino da Portici fa proprio la descrizione, fa il VAR della sua. Dice: io la sera prima della doccia, cioè prima della doccia, mi tolgo i calzini e odoro i piedi. No, aspetta, no, ho capito male. No, ho interpretato male. Scusa,
2: non odora
1: Pino.
2: I piedi? No.
1: Io la sera prima della doccia mi tolgo i calzini e li odoro. I calzini.
2: Sì.
5: Come? Se non puzzano li riutilizza il giorno dopo, capito?
1: Farà c'è così. Da preoccuparsi però. Cioè dopo dici viviamo in un mondo strano. Però sono cose che magari facevano in passato e che prima non c'era il coraggio di...
2: Ma se pensiamo che siamo degli animali, gli animali si annusano, per...
9: Sì, ma si annusano.
1: E vanno dritti a un punto, vanno dritti...
2: Vi posso leggere il messaggio di Massimiliano Patatone? Gli mandiamo un abbraccio. Dice: io piango in macchina, è il posto più confortevole per farlo. Nessuno ti vede, nessuno lo sa. Che bello.
5: che c'è la
1: parte. Hai ragione. Una Ceres dopo il lavoro, anonimo, bravo, ma quello ma ti fa sì. bene, dai, ti fa. Chi è Betty? Chi è?
13: Io amo le lingue straniere, sono una poliglotta, quindi ad esempio sì? quando sono a casa da sola o anche in macchina, mi vengono in mente parole a caso in lingue straniere, le pronuncio ad alta voce, così tengo allenato la pronuncia.
2: Bello.
13: Martina D'Aluzzo.
1: Vedi?
2: Ciao Martina. Ah,
1: però carino. È costruttiva. Sì. Dai, voglio.
14: Mi serve.
1: Ecco. Donna 52 anni anonima perché mi vergogno. Donna 52 anni anonima perché mi vergogno. Rutti con triplo cambio di tonalità.
2: Non ci
1: e me ne compiaccio. Non è normale, non sei normalissima, dai.
14: Marco, c'è gente che ci ha fatto i soldi sui social con i rutti.
6: Ah, sì?
14: Buttati sui social
5: con le voci.
1: Ma si può diventare un personaggio. Si vergogna.
14: Non mette la faccia.
1: Daniela, no, non posso leggerlo.
14: No.
1: Ile, se lo vuoi leggere, lo leggi tu.
2: Non,
1: dai.
2: Non so dov'è, te lo giuro.
1: 3256, dai, vai a vedere.
2: Ma se è una roba schifosa non lo leggo.
1: No, non è schifosa, però è una roba vostra da donne che voi io non faccio mai, faccio mai.
2: Che cos'è? 3256?
1: Guarda.
5: Dai, dai.
2: No, dai, non leggo io.
1: Dai, leggile, perché voi femmine, io guarda che non le faccio io, io non le faccio.
2: Aspetta, te lo legge Pizza, dai, no, che hai preso bene. Pizza è preso bene.
15: E io come
14: ma
15: sono?
14: C'ha il suo di microfono.
13: Dai, no, ma non legge la sua.
5: Non, non ci vede Pizza.
15: Io vorrei dire scorreggio.
2: Come l'ha detto?
15: Ma le faccio ovunque e con chiunque.
1: Facciamo la versione braille dei messaggi. Pizza. Mi sembra in difficoltà. Ma non ho capito.
15: Perché lei c'ha...
1: ma lei cattiva che te li fa leggere. Io non pensavo cioè, questo tuo deficit.
15: Perché lei c'ha le lettere piccole, capito?
5: Leggere,
15: io nel mio computer c'ho il letterone.
2: Ma non immaginavo. Vabbè, cioè, ma veramente,
1: ma neanche nonno Pietro negli ultimi botte leggeva così. Dai.
15: Ma c'ha le scritture piccole, Marco.
1: Ma il rogito, come fai a rogitare tutti sti box?
15: Ma mi faccio fare
1: il foglione. Non hai degli occhiali, hai dei fanali. Mamma mia. Va bene, dai, allora basta, andiamo a Roma, andiamo a Roma, andiamo da Max, dai. Scusami, Pizza, io non lo sapevo.
15: Ma nemmeno io.
2: Ma io neanche. Come fai a recitare sto volante?
16: Sto computando i dati.
2: Ti addosso.
16: Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 3.
1: La numero 3 ha vinto.
2: Allo stadio.
17: Ciao capitano, c'è Ciurma, questa è la mia barzelletta. Allo stadio, poco prima della partita. Un tizio in piedi vede un bel posto libero con ottima visuale proprio al centro della tribuna. Si avvicina e chiede all'uomo seduto a fianco: per caso è libero il posto? E l'altro: beh, sarebbe il posto dell'abbonamento di mia moglie, solo che lei ormai è morta, quindi siediti pure tu. E l'altro: grazie mille, ma come mai non l'hai prestato a un parente, un amico l'abbonamento? È il signor anziano. Forse domenica prossima. Oggi sono tutti al funerale di mia moglie.
1: Ma che tristezza. Pizza sembrava Gandalf nelle miniere di Moira che legge a fianco al posto.
15: Allora vi faccio vedere come mi scrivono così.
1: Oh, avanti. Guarda, dai,
15: i caratteri.
1: Ma quello è un manifesto. Appunto. Non è una scrittura.
15: Questi sono i caratteri che riesco a leggere perché lo sanno che lo devono scrivere.
1: Ma povero P, dai P, io ti rispetto.
2: Sul telefonino di come lo metti grande?
15: No, glielo faccio vedere, è grandissimo.
1: Ma perché, scusa, ma perché non vai a farti vedere? Vai ad andare da Gaia.
15: Sì.
1: Gaia è brava, Gaia fa i miracoli. Io vedo in 16 giorni.
15: Pensa, se vado a fare una visita mi tiro una settimana.
1: Come cazzo stiamo messi? Gioco nuovo, gioco nuovo, sì, ma... Maria, no?
15: Sì.
14: Non male che nel cevice, no, ragazzi.
1: Maria non può giocare oggi. No.

0: cioccolato.
1: Boris, Boris specifica e dice su pizza. Vogliamo ricordare che ha anche comprato la moto. Un pericolo pubblico.
2: No dai,
3: amore.
1: E vabbè, ma dovrà guidare con gli occhiali. Intanto che si vede come legge.
2: Cazzo. No, la moto ci vede.
3: Sì, certo.
4: Sì, sì, moto ci vede, dai.
1: Sì. Chissà al buio, va bene.
3: In effetti di sera non esco mai, Marco.
1: Bravo, diglielo.
3: Meglio.
1: Mamma mia.
3: Aspetta.
1: Sappiamo perché Maria non può giocare, te l'ha detto Eleonora.
5: No, però se vuoi andiamo da Eleonora, glielo chiediamo.
1: Dai, glielo chiediamo, poverina, sarà stata impegnata, avrà avuto altro da fare.
5: Ele.
4: Buongiorno, ciao Ele.
1: Dov'è Ele? Parlate da soli?
5: Ah, no, ok, ha un problema,
4: con
5: diciamo,
4: mamma,
5: di famiglia.
4: Sì.
1: Di famiglia, ok.
5: Mandiamo un abbraccio.
1: Ok, va bene, Maria.
3: Ciao, Maria.
1: Comunque un sacco di gente ti vuole bene, Maria. Ma l'altro, Christian, si chiamava Christian.

0: facciamo il reclutamento comunque, visto
1: sì,
0: che non...
1: Allora, Christian è su Bionic 1, dice Eleonora. Lo sai, Fabio, hai visto?
2: Sì, sì, ho letto.
1: Ok, allora facciamo... No, dico, magari sai pizza, no. Allora, facciamo il reclutamento, dai, con cosa giochiamo?
3: Dai. Mitch.
0: Allora, attenzione amici, due le lettere di oggi e sono queste:
4: la E di Enna e la L di Livorno.
0: La E di Enna, la L di Livorno, vi ricordiamo che non valgono i nomi propri di città.
3: Nomi, cioè, inglesismi.
0: Sì, banana, sì. Patata.
3: E basta.
0: E basta, mandate.
3: Sì. A 342 41 15 105.
5: Gioco nuovo, gioco nuovo.
1: Il gioco nuovo.
6: Torna tra poco. Tra poco. Gioco.

0: testa.
1: No, veramente no. No, time out, ragazzi, io sto male. C'è stato un fuori onda.
0: Ma
1: pazzesco. No, Ile, racconta quello che mi hai raccontato del computer. No, del computer, dai, del computer.
2: No, per la mezz'ora fa circa, Pizza guardava il mio PC e diceva: ma come mai il tuo computer è tutto bello illuminato, si legge tutto bene, il mio no? Quindi Fabio Liuzzi gli ha dato una mano, ha provato a metterlo a posto, ma non si capisce come mai sia insistemabile. E quindi davo per scontato che dal mio PC leggesse bene.
0: Invece no, vedi che mi arrivano le lettere grandi, Marco. No,
1: io guarda, ringrazio quelli che ci stanno ascoltando per radio e non possono vedere queste scene veramente disgustose, perché sono delle scene imbarazzanti. Per leggerla ci impiega due giorni.
2: Ma poverino,
1: ma infatti. Sto male, mamma mia. Capitano, guarda che ti canto la sigla di Beautiful in calabrese. No, dai, ti prego, basta. Adesso torniamo seri, perché abbiamo abbiamo
0: ancora
1: un programma da mandare avanti. E quindi allora.
0: Illumina, ecco. Illumina di più.
1: Cosa?
0: No, il mio schermo.
1: Il PC di Pizza è spento, dice.
2: Poverino.
1: Ma no, ma adesso fa la stessa operazione che ho fatto io, dai, vedrai,
0: sì,
1: poi torna.
0: È normale, certo.
1: È normale. Io prima ero come te,
0: amore.
1: Cioè, capito, mandavo avanti il cane lupo per leggere, poi dopo lui lo diceva a me. No, patatone. Ma

0: adesso
1: si farà, Marco, si farà.
0: Si farà.
2: È un passaggio di vita, dai, tutti quanti.
0: Ecco. Va bene, va bene. Sì, allora, andiamo. Ci siamo. Come siamo messi?
3: Allora, Christian c'è, cerchiamo un concorrente.
0: Lo salutiamo, esatto. Christian, però,
3: sì, sì.
0: Dai.
3: Lo vuoi salutare subito?
0: Sì, che così, dai, si scioglie anche lui, che doveva regalare un cellulare, gli è andata bene. Christian!
4: Eccolo.
1: Eccolo.
0: Christian,
4: ciao. Buongiorno.
0: Vuoi cambiare stanza anche tu? Buongiorno, Christian.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno. Tutto, ricordiamo allora, Christian, che tu sei un manager di questa società, ma sei sul lavoro adesso che hai questo tono?
4: No. Sono a casa. Sono
0: a casa,
4: riposo.
0: Normalmente.
3: Ah.
0: Ci vuoi raccontare cosa fai di nascosto? No, dai, è un manager, ragazzi, ha un'immagine da difendere. Non te lo chiederei mai io.
4: Ma Christian, sono un direttore di negozio,
0: è un direttore di negozio. Vabbè, comunque sei un, insomma, sei un punto di riferimento. Perderesti, sì. Ecco, perderesti la tua credibilità. Allora, Christian, ti mettiamo lì
3: davanti.
0: Tu ti sei giocato tutto ieri, combatte e, ed è rimasta così un po' nell'aria. Batte sempre, lui è il direttore di negozio di Batte sempre.
3: Forte.
0: Perché senza il forte
1: non batte. Certo.
2: Batte sempre.
0: Christian, torna lì.
1: Marco, è colpa degli autori, Marco.
0: Mi batte la tempia, mi batte il berniocco. Allora, che batte forte.
3: Sì, allora c'era la E di Empoli, la L di Livorno.
0: Sempre.
3: Andiamo alle telefonate?
0: Ma sì, c'è
3: l'unica telefonata.
5: Speriamo.
2: Primo
3: deve
2: squillo.
3: Rispondere con la parola, però, che ha scritto.
2: Secondo.
0: No, così io muoio, no, io non ci
3: felicità.
0: Arrivo.
3: Felicità!
0: Felicità, brava Stellina, vedi che è brava. Pensa, cioè, trovare la parola felicità vuol dire che lei in questo momento è in una fase positiva,
1: sì.
0: Se no avrebbe detto non le veniva felicità. Buongiorno, come ti chiami?
6: Cinzia da Bergamo.
0: Ciao, buongiorno Cinzia. Oh. Cinzia, che fai a Bergamo, Stellina?
6: Ho appena lasciato mio figlio a scuola e poi rientro e vado a lavorare in ufficio.
0: In ufficio, vedi, è una piegata, sì. Lavora a Bergamo e sei dietro a Christian, Cinzia, fai attenzione, va bene?
6: Ok.
0: Ok, allora, attenzione, tutto è pronto?
3: Sì,
0: attenzione,
3: sì.
0: Ma io faccio fatica. Ai salvatori, sì. Occhio ai salvatori.
1: Che mi piace tutti le ore, salvatori, orecchie aperte.
3: Va bene, se tutto è pronto, capitano, possiamo partire da Christian.
1: Certo.
3: Sì.
0: Partiamo da Christian,
3: andiamo,
0: sì, certo. Christian è davanti, certo.
1: Bravo.
0: Ok.
2: Andiamo Christian, dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Otranto,
0: sì.
2: E la T di Torino.
0: Ah, ok.
4: Gatto.
3: Gatto.
0: Di Otan.
1: Corretto.
0: Bravo, bene, benissimo. Bravo,
3: capitano, pensavo dicesse forte e invece gatto.
0: No, invece gatto, vedi, gatto. Bravo Christian salta il primo ostacolo. Attenzione, si va a Bergamo dove c'è Cinzia, concentrati e occhio ai salvatori. Andiamo.
2: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Albenga e la B di Bari.
3: Basta.
1: Corretto.
0: Basta. Brava Cinzia, anche Cinzia va dietro a Christian e anche lei passa il primo turno. Attenzione perché ora la cosa si complica, entriamo nella fase del non e quindi serve maggiore attenzione.
3: Esattamente.
0: Okay.
3: Si invertono, quindi sì. Cinzia è la prima a seguire Christian che sta anche suscitando. Ci scrivono, ma la voce di Christian con i cuoricini.
0: Tu Christian, il tuo stato civile sei...
4: Sono sposato.
0: È sposato. L'ha detto, detto convinto. L'ha detto proprio come chiudendo ogni porta. Non come la Linda dell'altro giorno che ha detto, però non è lontano, eh? No, no, no, Chris è un uomo, è un direttore. Dove batte
2: forte.
0: No, no, batte forte. Va bene, allora, Christian, concentrati.
3: Cinzia è la prima, giusto? Sì.
2: Si invertono. E Cinzia.
0: Ah, Cinzia, Cinzia, sì, è vero.
2: Dimmi una parola di sei lettere che non contenga la O di Olbia e la L di Livorno.
6: Fisica.
3: Fisica. Come?
0: Cosa ha detto?
1: Corretto.
2: Fisica.
0: Fisica. Fisica. Brava, brava Cinzia. Porca miseria.
6: Grazie.
0: Sono bravi oggi, tutti e due qua. Barlafus. Allora, Cinzia ce la fa. Attenzione, la risposta definitiva è quella... Ok.
2: Dimmi una parola di sei lettere che non contenga la E di Empoli e la S di Sondrio.
4: Datata.
3: Datata.
1: Corretto.
0: Ma che l'ha detta subito. Mamma mia che coppia, ragazzi. Cinzia. Cinzia da Bergamo e Christian. Christian, dov'è che siamo con te? Non l'abbiamo detto, non mi ricordo.
4: Venezia, ma in realtà siamo a Martellago.
1: Martellago.
4: 10 km da Venezia.
0: Beh, vicino a Venezia, siamo provincia di Venezia. Cinzia, chi vuoi mandare i saluti da Bergamo?
6: Ora, innanzitutto a voi, perché anch'io come tanti vi sto ascoltando da 30 anni praticamente.
0: Mamma mia, grazie
6: e poi,
0: Cinzia.
6: Veramente siete fantastici e ci fate veramente tanta compagnia. Io tutte le mattine porto mio figlio a scuola e tutte le mattine vi ascoltiamo, ci facciamo un sacco di risate, veramente ci allietate la giornata.
0: Che bello, poi, però saluta anche qualcuno di tuo, dai, sì.
6: La mia famiglia.
0: Ok, la tua famiglia, va bene. Cinzia, grazie per esserci, ciao, un abbraccione,
6: bella,
0: buona
6: grazie.
0: Giornata. Cristian, anche per te, se vuoi, i saluti.
4: Sì, saluto voi prima di tutto, che mi tenete compagnia la mattina.
0: Grazie.
4: E i colleghi e i miei familiari che mi stanno ascoltando, tutti.
0: Ok, Cristian, grazie per la tua comprensione e disponibilità, grazie.
4: Un grandissimo piacere.
0: Grazie,
4: è stato un onore.

0: romantica.
1: Ascolta 105 tutto esaurito.
2: Tutto esaurito.
3: Tutto esaurito.
2: Radio 105, tutto esaurito.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
9: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
8: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
10: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
12: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da €10 al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
13: Ufficio, cosa smarrite?
14: Ho perso la mia voglia di lavorare.
13: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
14: Mi sento già più carico.
13: Info su toyota.it.
15: Sostituiscio!
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio!
17: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
19: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
20: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
21: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
20: E dietro la grigliata?
21: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
23: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
24: Bollettino Deghiversario numero 2.
25: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
24: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: 105 tutto esaurito.
1: Non vedo l'ora di ascoltarlo ogni mattina.
0: Con il capitano Marco Galli.
2: Dai, è il meglio.
0: Noi ci siamo.
3: Ci siamo, siamo carichi.
0: E tu?
4: Sì, Marco Galli, siamo con te.
5: Siamo tutti esauriti.
6: 105 Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda per 5 km a causa di un incidente tra Capriate e il bivio per la A58 in direzione Torino. Incolonnamenti per incidente anche sulla A13 per 1 km tra Occhiobello e Ferrara Nord viaggiando verso Bologna. 1 km di coda per lavori invece sulla A14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. Sulla A24 4 km di incolonnamenti per traffico intenso tra Fine Complanare e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 113 settentrionale Sicula si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Capaci e quello del casello Carini dell'A29 Palermo Mazzara del Vallo procedendo verso l'incrocio Trapani. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
9: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
10: Acqua in bocca.
9: Ah, non me lo vuoi dire?
10: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
11: Come mi immagino il Black Friday?
12: Com'è quello di Skoda? Oh.
13: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
4: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
8: Bollettino Digiversario numero 1.
9: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
8: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
12: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
11: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
13: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
14: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
15: Viva Radio 105!
16: Ma la mattina che vi svegliate a fare se non ascoltate tutto esaurito?
17: Buongiorno per tutto il giorno!
18: Buongiorno, giurma!
17: Questo è tutto esaurito, io sono Marco Galli.
19: Marco, ma tu quanto sei amore?
17: Le donne dedicherebbero a casa e famiglia 5 ore al giorno. La cosa che mi lascia parbleu è che gli uomini ne dedicherebbero solo 2. Ma non è vero.
20: Il lavoro domestico, famiglia, accudimento. Sono 3 ambiti della famiglia dove la donna italiana è impegnata per 5 ore e 5 minuti al giorno. È una media, Marco, da nord a sud. L'uomo dedica invece a lavoro domestico, famiglia e accudimento circa 1 ora e 48 minuti.
21: Vabbè, ma l'uomo fa altro.
22: Buongiorno capitano, buongiorno Giurma.
17: Buongiorno.
22: Ma non è vero, sono tutte bugie.
23: Capitano, io vorrei anche fare le cose a casa, mia moglie mi lo vieta, dice che non sono bravo.
0: bravo, che non faccio le cose.
1: Bravo, ti sai.
0: Le volte che voglio fare qualcosa mi caccia in taverna a giocare alla PlayStation e fumare.
21: No. Cioè, state ascoltando Tutto Esaurito.
4: Perché la verità fa male, proprio questa.
23: Chi è? Capitano, io lo dico sempre, nella prossima vita nasco marito. Ciao.
1: Ciao Paola. Ciao. Non uomo, nasco marito, già casato.
24: Vi adoro, ciao 105.
25: Tutto Esaurito, il mio programma preferito.
1: Va bene, ascolta Max, tu... Che Rosaria, meglio lasciarla stare. Rosaria, tutto bene, Max? Sì.
26: No, cioè,
1: no, c'è il silenzio.
27: Sta chiamando, magari gli ascoltatori per il gioco.
1: Sì, o è al telefono con Rosaria che sta discutendo perché non ha caricato la lavastoviglie.
28: 105 Tutto Esaurito con Marco Galli, dal lunedì al sabato alle 7, solo su Radio 105.

0: 105 TGCOM 24 Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantovano. Confessato, i due minori di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni con la minicar nera a Roma, la più grave nei confronti dell'attore Davide Iacopini, ancora in terapia intensiva. Era il compleanno di uno di loro. Ci siamo divertiti, così hanno detto. Dovranno rispondere di tentato omicidio e lesioni. Di fronte alla testimonianza che li incastrava, non hanno potuto far altro che dire la verità, spinti dai genitori che oggi increduli dicono: devono pagare, ma non sono dei mostri. L'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump è una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin, sono le parole del premier Meloni in Senato prima del vertice europeo, in cui viene poi ribadito pieno sostegno a Kiev, applausi anche dal PD, replica invece stizzita di Putin: non sono fatti suoi. Salvini si smarca però: non possiamo sostenere Kiev all'infinito. Continuano a cadere bombe sull'Ucraina, 3 morti questa notte, nessuna tregua, tantomeno energetica come annunciata da Trump, missili russi su edifici civili a Kiev e Lusk con vittime e feriti, bombe su almeno 6 centrali elettriche nella capitale a Kharkiv con oltre 600.000 persone che sono state lasciate al buio. Si indaga sulla morte di Walter Avallone, 55 anni, metronotte, originario di Eboli nel Salernitano, trovato ucciso con un colpo d'arma da fuoco all'interno della sua auto ad Agropoli. Non è chiaro perché si trovasse in quella zona e non c'è l'arma del delitto. Condannata a morte per un post ritenuto blasfemo sui social. È un'altra storia di violenza e repressione, quella che arriva dall'Iran, di Naimeh Amini, una 23enne arrestata durante le proteste, affogate nel sangue dal regime degli Ayatollah. Sono una ragazza innocente, con tante speranze e sogni. Non volevo fare l'eroina, ma solo far sì che la mia voce potesse essere ascoltata. Seconda notte al Gemelli serena per il Papa, è arrivato proprio poco fa il bollettino medico, così come ieri il Santo Padre si è alzato, ha camminato, si è alimentato regolarmente, ha anche concelebrato la Santa Messa. La degenza prevista dopo l'asportazione di un tumore al polmone resta di circa una settimana dal ricovero. Il suo desiderio è il viaggio in Sud America del 6 novembre. Si vedrà. Si conferma amara la Champions per le italiane, la Roma beffata all'Olimpico dopo aver condotto 3-1 negli ultimi 10 minuti. I giallorossi hanno subito la rimonta e il sorpasso del Real Madrid. Gasperini.
2: Da fastidio che hanno fatto 3 gol troppo facili, cioè noi eravamo quasi delle sagome passive in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
1: I tifosi giallorossi hanno comunque omaggiato l'ex Mourinho. Sconfitta anche per il Como sul campo del Feyenoord, 3-2. Oggi l'Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan alle 21, la Juventus sul campo del Celta Vigo. Alla stessa ora, esordio dell'Atalanta in conference a Bergamo contro il Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West? Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Mamma mia,
10: ma guarda, dai. Buon anno.
9: Auguri.
11: Famiglia.
12: 5 in Milano.
9: Il capitano. Non dovevi disturbarti, grazie per il pandoro al panettone.
11: Ma figurati, Marco.
9: Ma grazie.
12: Ma
9: grazie.
11: È il minimo.
9: Grazie.
11: Ma il minimo.

0: dire, vi faccio. Adesso vi faccio arrabbiare.
1: Ma dai, ma Marco.
0: Ma sì, perché poi dipende da che parte stai, Ile. Perché tu magari stai da quella parte,
2: Vuoi dire?
0: Per esempio, io che conosco Pizza, io e Pizza stiamo di qua.
2: Bravo, Marco.
1: Ah, io voglio stare di qua con voi.
0: No, tu non ci stai di qua. No. Secondo me tu sei una di quelle che sta di là con Betty.
1: Io e Betty vogliamo venire con voi.
0: No, voi non vi vogliamo, perché voi state da quella parte. Secondo me Mitch sta dalla vostra parte, Luzzi sta con noi.
3: Io voglio stare sempre con voi.
4: Io sto nel mezzo, Marco.
0: Che lo conosco io, sta con voi.
1: Sta con noi?
0: Con Betty e Ilenia, sì.
5: E allora sarà la più bella la nostra parte.
0: Capirai.
1: Capitano, Max dove sta?
4: Con Marco.
0: Max
4: con Marco, con voi.
0: Da noi. Ma perché sto dicendo queste parti?
2: Perché dillo, Marco?
0: La guerra eterna del sono pronta tra 5 minuti.
2: L'hai detto bene.
0: 5 minuti e sono pronto. Ma anche al maschile, attenzione. 5 minuti e arrivo. Ed è ancora a letto che dorme.
2: Diglielo, Marco.
0: Allora, attenzione. Allora, la guerra eterna del sono pronta tra 5 minuti. Pizza, chiediglielo a casa. Voi siete quelli che aspettano o quelli che lo dicono?
2: Ma voi ditecelo e scrivetecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale. No, io sono preciso, Marco, tu lo sai. Tu mi dici a quell'ora, io arrivo a quell'ora.
0: E lui è lì a quell'ora.
2: Diglielo.
0: Ilenia, secondo me no.
2: No, anche lei.
4: No, è precisa.
0: No, c'era un traffico.
1: No, sono precisissima.
0: Sì, guarda, sei puntuale.
1: Allora, ieri chi è arrivato avanti, Miccio, dillo tu, chi è arrivato in ritardo ieri a fare le foto?
4: Ma poverino, aspetta però, Marco, c'è da spezzare la lancia.
1: Allora, siccome... No, vuoi radio verità?
4: Allora sì, l'ultimo ad arrivare è stato Pizza.
0: Allora vai dall'altra parte.
4: No, però aspetta, che tra l'altro è in moto, doveva essere uno dei primi ad arrivare, che noi abbiamo avuto problemi col
0: partito. Ma non ci vede, cazzo, è chiaro. Chissà che giri avrà fatto. Avrà girato
4: il problema nasce proprio da quello, che siccome Fabio Liuzzi gli ha impostato il navigatore, l'ha portato direttamente sul naviglio, l'ha mandato da un'altra parte.
3: Ma non è vero,
4: poverino.
3: Non è vero, vi ha detto una bomba.
0: Va bene. Comunque, allora, la guerra eterna del sono pronti tra 5 minuti, Boris.
6: 5 minuti detti dal partner possono equivalere a un fuso orario quasi con gli Stati Uniti. Tutto dipende da che concezione si ha del tempo. È un modo di dire 5 minuti,
0: certo.
6: Ma in realtà corrispondono a 20-24 minuti di attesa. La stima è che per ogni uscita con un partner che dice 5 minuti, l'attesa da stimare sia appunto di circa 25 minuti. Tutto questo cambia perché? Perché questi minuti racchiudono l'ultimo ritocco, il cambio della borsa, ma mi stanno bene o non mi stanno bene queste scarpe, sì. Ma le chiavi le ho prese, ho chiuso tutto, poi quasi sulla porta la fulminazione, quasi sulla via di Damasco, no dai, mi cambio completamente, e questo comporta le attese lunghe. Il problema è che per lo più, spiace dirlo, ma riguarda le donne tutto questo. Le italiane arrivano a far aspettare un uomo, il tempo record stimato da un'analisi di ricerca che ha evidenziato i partner in relazione ai tempi delle loro attese, è di fino a 56 minuti. Nei casi estremi, ovviamente. La puntualità non è proprio italiana, l'uomo per lo più è puntuale, ma il 28% è quasi peggio delle donne.
2: Ma dai,
1: sì. Ah, vedi?
0: Che vergogna, chi è Betty? Chi è?
7: Ma può capitare. Buongiorno, allora io sono una di quelle che lo dice 5 minuti e sono pronta. Mio marito che invece è aspetta. Però a mio discapito posso dirlo, come credo la maggior parte delle donne, siamo noi che prepariamo i figli, siamo noi che mettiamo le tasse, che li rincorriamo, quindi non sono più effettivamente 5 minuti. Basterebbe un pizzico di aiuto in più. Buona giornata, ciao.
3: Basta che ti svegli prima.
0: La ribaltata, capito? La ribaltata, ma tu
4: credo
0: dimmi.
4: Che sia una questione di testa, perché io ad esempio sono uno di quelli che ti dice sì, 5 minuti, 10 minuti, adesso sto arrivando. E in realtà faccio ritardo, ma mentalmente io sono già sul posto, capito?
0: Tu sei malato.
4: No, ti giuro, Marco, io sono già arrivato. Quindi
0: sei già teletrasporto.
4: Già lì, già lì.
1: Io non lo faccio sistematicamente, no, giuro. Tu però può capitare, è capitato un momento di indecisione. Che cosa mi metto? E quindi quei 5 minuti diventano effettivamente 20. È successo. Normalmente è successo.
0: Allora vai dall'altra parte. Vai, chi è Betty? Chi è?
8: Capitano, noi maschietti siamo nati pronti, senza nessun tipo di problema, anzi anche in anticipo, però anche la mia signora è perfetta, se si dice un orario,
1: quello
8: pronta,
1: allora, vedi?
0: Vedi?
8: No,
0: vedi?
2: Ciao!
0: Vedi, porca miseria.
6: Se
0: vedi.
6: Posso, Marco, la traslazione dei 5 minuti nell'uomo, 5 minuti e sono pronta, nell'uomo è torno tra 5 minuti.
0: Però è vero, torno tra 5 minuti.
1: Ma chi non vai a comprare le sigarette, torni tra 5 minuti.
0: Ecco, questo sì è un po' vero. Ma no, perché poi inizi a parlare, incontri gente. E cominci di qui, di là. Com'è che si diceva gli sguerci di Bologna? C'era un detto che escono e poi non escono mai, ma quando escono non tornano più, tornano dopo ore e ore. Però è vero, perché magari trovi qualcosa da fare, dici ma avevi detto che venivi subito. Chi è Betty? Chi è?
9: Ciao a tutti.
2: Ciao.
9: Allora, ciao. Quando sono al lavoro sono puntuale come un fuso orario.
0: Bravo.
9: Mentre in vacanza no, raga, in vacanza sciallo. Se dico che arrivo alle 9, arrivo anche a mezzogiorno.
2: Sì.
9: Buona continuazione.
1: Ciao.
0: Grazie.
4: Mara per chi ti aspetta.
0: Sì, no, sul lavoro non si fa, ragazzi.
2: Ma no, mai. Marco, c'era una vecchissima canzone, bellissima.
0: Cinque minuti.
1: È vero.
0: Di Maurizio. Ma che bella. Maurizio.
2: Sì,
0: che poi scala i minuti, 4 minuti, 3 minuti.

0: che tristezza, questa canzone. Mamma.
1: Sei un Charles Aznavour moderno.
2: Grande Maurizio, ragazzi.
0: E poi quando va a 2-3 minuti ti stai male, stai.

0: Ma lei lo sta lasciando e non è vero che ritorna.
1: Ah, veramente?
0: Sì. Sentito, un minuto. Un jet partirà portandola via da lui.
1: Ma poi,
0: un minuto.
2: Comunque in quegli anni sì, cantavano tutti un po' così, no?
0: Sì. È vero, erano un po' tutti, capito, così un po' esserofili. Chi è Betty? Chi è?
3: Capitano, sono Davide. Allora, tu prova a dire la donna si dice all'uomo facciamo l'amore. Pronto! Oltre che 10 minuti. Se perdi l'attimo, perdi tutto. Ciao ciao!
2: Ciao!
0: Ciao, mamma mia, ragazzi!
2: Senti, Laura da Verona dice: se ho un appuntamento alle 11 per dire sono là 15 minuti prima, aspetto e suono il campanello 3 minuti prima. Laura da Verona,
4: bravissima,
2: che è super puntuale. Brava, vedi? Molto precisa. Qualcuno ci scrive: la mia nonnina mi diceva sempre che arrivare in ritardo è una mancanza di rispetto.
4: È vero.
0: È vero, ha ragione, ha assolutamente ragione. Sul lavoro, guai, dai, sul lavoro. Poi anche nella vita privata, il rispetto per il tuo interlocutore, tuo partner,
5: amici,
0: farli aspettare.
5: Però molto spesso, come evidenzia la ricerca, la dilatazione del tempo è molto singolare, quasi un'aspettativa personale.
4: Esatto.
5: Del tipo vieni subito non significa il teletrasporto che da un luogo possa essere immediatamente nell'altro. Bisogna fare i conti con vestizione, preparazione, uscita dall'ufficio, la presa dei mezzi pubblici o privati che siano, il raggiungimento attraverso il
0: traffico. Boris, ma se tu sai l'orario devi organizzarti in modo tale che tutto corrisponda all'orario che hai concordato.
5: Esattamente, ma il caso è di quando invece ti invitano immediatamente a essere sul posto. Vieni il prima possibile.
2: Che ti invita immediatamente.
5: Allora, in quel momento devi fare i conti con le gestioni.
0: Chi sono i carabinieri? Cioè la guardia di finanza. Cos'è che chi è che ti ordina? Di
5: grazie di Dio nessuno, però.
2: Era la mamma quando ti sgridava: vieni subito qui.
0: Ma dicono che è la sigla del programma di Vespa. Ma scusa, non è Via col Vento il programma di Vespa,
5: ma dai,
0: quella via porta a porta.
2: Ma no. Sì?
0: Non lo so. Chi è?
6: Tano, io invece faccio una cosa molto più divertente. Se dove dobbiamo andare mi piace, sono pronta in tempo record. Se dove dobbiamo andare non mi piace, ci metto mezz'ora.
2: Esatto, brava.
0: Hai capito? Brava, così devi fare. Pensa, se ho un appuntamento alle 11 sono là 15 minuti prima, aspetto e suono il campanello 3 minuti prima. Laura da Verona, anch'io faccio così, arrivo prima, Laura, per il paura di arrivare in ritardo
2: un po' prima.
0: E poi sì, perché dai, è brutto anche suonare un quarto d'ora prima.
2: No.
0: Non so, vai dal notaio o vai dal dottore. Cazzo, suoni un quarto d'ora prima. Aspetti giù, due minuti prima, sali, si blocca l'ascensore e arrivi in ritardo.
2: Benissimo.
5: Però c'è il Galateo il Galateo del tempo, attenzione.
2: Ah, il Galateo del tempo.
0: Il Galateo del tempo dice di non arrivare prima.
5: In realtà il Galateo del tempo, lungi da me il pensiero di smentirti, non è mai possibile.
1: Ce l'ha con te.
4: Però, meglio arrivare un po' dopo.
5: Meglio arrivare un po' prima, nella stima di 5-10 minuti, mentre è tollerato il cosiddetto ritardo accademico, che nasce dalle lezioni all'università, di 15 minuti.
4: Ah, vedi, nei 15 minuti ci sta, dai.
5: Attenzione, amici, in casi estremi, quando quei 15 minuti diventano la tua prerogativa di vita, allora non vanno bene. Perché non è più un caso sporadico. Però se avete un appuntamento col notaio, con l'avvocato, con il medico, arrivare 5-10 minuti prima potrebbe consentire alla persona che dovete incontrare magari di anticipare, se può.
2: Certo. È vero.
4: Comunque
2: scusami.
4: No, dico, il tempo è soggettivo, nel senso, magari 5 minuti per uno è un'eternità.
2: Ma come è soggettivo il tempo?
4: Per me 5 minuti
5: ti
4: è una roba simbolica.
5: Ti informo incredibilmente che hanno inventato gli orologi che segnano in maniera inoppugnabile lo scadere del tempo.
1: Cosa sono gli orologi? orologi.
7: Ma lui guarda ancora la luna e il sole per capire.
4: I 5 minuti miei saranno diversi dai 5 minuti di Marco, nel senso
0: che bravo, dillo assolutamente, ma poi il valore dei 5 minuti, il valore. Dai, chi è Betty, l'ultima?
8: Io sono bravissima, mio marito mi dice ad esempio tienti pronta per le 6:30 si parte, poi puntualmente alle 6:10 mi dice io scendo, metto in moto la macchina, faccio le corse e riesco ad essere pronta anche prima, non può certo lamentarsi. Buona giornata, giusto, ragazzi.
0: A te. Buona giornata. Ascolta l'ultimo, grande filosofia, ha assolutamente ragione, Fabiano da Roma, hai vinto. Fabiano da Roma dice, del resto, quanto dura davvero un minuto? Dipende, se sei dentro al bagno passa in un attimo, ma se sei fuori dal bagno e ti scappa dura un'eternità. Bravo Fabiano, diglielo, diglielo.
4: Adesso, scusate, l'ho detto io più o meno lo stesso principio.
0: No, è Fabiano che l'ha detto, tu non l'hai detto.
4: Fabiano è un genio, ha detto.
0: Anche Fabiano, perché tu sei chiuso dentro in bagno, che caghi come un cammello, e fuori c'è la fila.
2: Vabbè, comunque il capitano, come dice Albe da Saronno, va anche detto che Mitch nella sua magione ha la clessidra.
4: Siete cattivi.
2: Capitano, facciamo se tanto e tanto una fanta?
0: E c'è già la sigla, siamo già partiti.
2: È già tardi. Allora, tre canzoni vanno in scena anche oggi, sono tre decadi che vanno in sfida. Chi vince? Lo scegliete voi. Votate la decade che vi piace di più. Partiamo pizza con gli anni 70.
9: Beh, per noi, per me e Marco è stata una sigla spettacolare, l'inizio di tutto l'inizio. Presentiamo Happy Days, Pretty McLean, uscito nel 1976. Ottima scelta.

0: ma Achtung, Achtung, perché anche Betty ha una bellissima proposta che arriva direttamente dagli 80.
1: Colonna sonora di un film cult degli anni 80, resa indimenticabile dai Blues Brothers. Everybody needs somebody.
2: 70!
3: 80!
4: Romagna mia, Romagna mia.
0: Che succede? Come? Questa era di ieri.
5: Mi sembra strano.
0: Si parlava di tempo. Questa siamo andati indietro nel tempo. Sì, è un bel mille days.
6: C'è stato un errore tecnico.
0: No, succede.
5: Abbiamo rovinato la linea.
0: Dici
5: temporale.
0: Tu, Fabio, vuoi?
1: Aspetta che vado. Blues Brothers.
6: No, datemi un attimo il tempo.
1: Everybody needs somebody.
6: Se vuoi la canto io. Everybody needs quella.
0: Perché? Comunque oggi attenzione, perché ci sono colonne sonore, mi pare di capire.
6: È questa, dai.

0: gradi. Allora, 78.000, tanto c'è una colonna sonora anche per quel che riguarda i 90 oggi, Mitch.
1: Esatto, esatto. È diversa però, energia, ricordi, emozioni. Sarà impossibile restare fermi. Anzi, vi do un consiglio: preparatevi a catturarli tutti. Arriva Giorgio Vanni e i Pokémon.
0: Ah, però
2: 90.

0: pizza che faccia fai mentre vanno i Pokémon?
1: Non li conoscevo.
0: Pikachu! Non sai chi è Pikachu?
1: No!
2: Pikachu!
0: Disco 70, Happy Days, 80, Blues Brothers, Everybody Needs Somebody, 90, i Pokémon!
1: Votate la decade che vi piace di più al 342-41-15-105, anche tramite WhatsApp vocale.
0: Sì, a
1: 70, ma minimo.
0: Laura da Imola dice: ma no, ma era perfetta Romagna Mia. Laura, però l'abbiamo messa ieri.
1: Che peccato.
0: Cante e
3: anche questa è bella.
1: Ma è la sigla?
0: E iniziano a votare i nostri amici 70. Daniele Tovo, giorni felici, dice: come quando vi sento. Grazie.
4: Anni 70 per Ivan, forza pizza. Anni 80 invece per Betty.
0: Chi è Betty?
5: Anni 70 tutta la vita, pizza sei sempre un mito, ragazzi. Sei imbattibile, nata da Genova.
1: Ciao Nata, solo che non rispondete mai, Gotto, Lo so.
4: Anni 90, chi vince se la canta, per Mauro da Bologna.
0: Vedi, anni 90 non ho sentito le altre, ma potrei anche cambiare idea. Grande ciurma è Tete da Cabiate. Tete, non hai sentito? Poco male, certo. Facciamo subito, dai, un riepilogo. Nei 70 oggi c'è Happy Days. Disco 80 invece Everybody Needs Somebody, Blues Brothers. E per il 90 i Pokémon, nella versione naturalmente di Giorgio Vanni.
1: Votate al 342 41 15 105. 105.

0: emozionati.
1: Ma vedi, 90 invece se la canta Elena da Siena, 80 invece per Marcello, 90 Fabrizio di Alba. Mitch,
2: ma sei anche nel video.

0: canta e si canta e si ricorda.
1: Grande!
2: 70 anche per Omar da Tortona Colacione, Massimo Lazzise.
1: Ma si capisce, dai!
2: No, adesso

0: numero uno, sì. Ce lo scrive Monia da Carrara.
1: Ciao Monia.
2: Anche Cecilia da Parma sostiene i 70, quindi Happy Days. Anche Silvan da Trignago, 70. Simsalabim. Chi è Repetti?
3: Buongiorno,
2: ciao, buongiorno.
3: Io e il mio piccolo Fede votiamo anni 90, tutta la vita. Un abbraccio e il piccolo Fede da Livigno.
2: Un abbraccio a voi.
4: Ma anche Sara,
2: attenzione
4: 70.
2: Perché Max, ci dicono da Roma, è pronto a girare la ruota. Primo
4: sì.
2: giro.
4: Lo sapevo io.
5: Max, gira?
2: E di solito, Betty, sai?
5: Cosa?
2: E di solito, quando gira Max?
5: Non va.
2: E infatti non si smentisce mai. Quando gira Max esce Mitch.
0: Ma come? I Pokémon?
2: Fanda.
0: Tutti fan dei Pokémon, sì, collezioniamo i Pokémon.
2: Tutti amici amici, poi sì, vedi?
0: No,
2: allora, cosa devono dire? Una sola telefonata. Avete votato i 90, mettetevi lì in attesa il vostro cellulare.
0: Pokémon.
2: Tutti amici amici, poi vedi.
0: No, non
2: allora, cosa devono dire? Una sola telefonata. Avete votato i 90, mettetevi lì in attesa il

0: Mi sentivo un po' male, ciao.
1: Ora ci senti, noi ti sentiamo bene.
0: Adesso sì.
1: Benvenuta Giada, che fai a Crema?
0: Allora, io sono sarta e quindi sto un attimino sistemando il mio laboratorio e vi stavo ascoltando come tutte le mattine.
1: Che bello, cioè, quindi hai un tuo laboratorio già di sartoria, fai abiti su misura?
0: Più o meno, sì, ho appena iniziato, sono una novellina.
2: Ah, se vuoi un cartonato vengo io, patatina.
1: Vintage, tra l'altro.
3: Ti fa da modello, da manichino.
1: Da carta modello, esatto. Giada, ma vuoi un po' di pubblicità, un po' di sostegno? Noi siamo pronti se vuoi.
0: Ma no, al momento no, sono ancora un po' in fase iniziale, quindi devo ancora definire un po' il tutto.
1: E allora noi ti facciamo un in bocca al lupo gigantesco, ti manderemo
0: grazie mille.
1: Un sacco di regali. Giada, se vuoi salutare qualcuno, è il tuo momento, puoi farlo da Crema.
0: Saluto tutti quelli che conosco, le mie bambine che adesso sono a scuola all'asilo e il mio compagno che è al lavoro, Matteo.
1: Ciao Giada.
3: Sì, siamo ancora dentro con i Pokémon.
1: Sì, tutte e tre le canzoni sono ancora assolutamente in gara. Disco 70 oggi, Happy Days, proprio la colonna sonora del telefilm Happy Days. Disco 80, The Blues Brothers, Everybody Needs Somebody. E nel 90 i Pokémon, Giorgio Vanni.
2: Votate al 342 41 15 105.
1: Anche vocale.
4: Ragazzi, anni 80 tutta la vita.
2: Ma certo.
4: Bruce Brothers, grande Betty.
1: E andiamo.
2: Chi è Betty?
5: Anni 80, vince se la canta. Vai alla conferenza.
2: Hey Betty, vedi.
3: Giro io.
1: Di solito quando giri tu
3: fuori.
6: E se lei
7: No, questo lo so.
3: Vedrai che oggi non esci, Betty, vedrai.
7: Meno male,
3: sono
7: dai.
3: Sono sicuro al 100%.
2: Sapevo io.
1: 80!
3: Te l'avevo detto.
1: Ma io lo sapevo,
2: Ma sì, ma tanto.
1: Betty, è colpo secco. Una sola telefonata è facile.
7: Ce la faccio.
2: Ma sicuro, Betty.
1: Primo squillo, pronti a urlare 80.
2: Dai.
1: Secondo.
7: Ed è il terzo.
2: Ma sì.
0: 80.
1: Brava! Così un'altra donna, signori. Che donna da Cagliari, c'è Alessandra.
0: Ciao. Esatto.
2: Ciao.
1: Brava Alessandra.
3: Complimenti.
1: Senti, abbiamo sott'occhio il tuo messaggio, ce lo scrivono anni 80 forever the best era. Ma che bello.
0: Assolutamente,
1: Alessandra.
0: Sempre.
1: Allora speriamo che possa vincere finalmente, da un po' che non vince il disco 80, che possa vincere oggi, Ale.
0: Sì, me lo auguro, sì.
1: Senti,
0: grazie.
1: Poi tu te la balli tutta lì a Cagliari, dove sei? Sul posto di lavoro adesso?
0: No, adesso sono a casa e stavo facendo la mia routine quotidiana di ginnastica e vi ascoltavo.
1: Ma che bravo, quindi sarebbe perfetta per il tuo allenamento.
0: Assolutamente.
1: Ale,
3: hai anche
1: saluti.
3: Tu il tappeto come il nostro capitano, il tapirulan ce l'hai?
0: Esatto, quello a casa no.
1: No, lei li fai col tappetino tu. Gli esercizi quelli a terra,
0: brava.
1: Sul tappetino.
2: Oh, il tappeto volante.
0: Sì,
1: brava. Brava Alessandra. Ale, i nostri regali per te lì a Cagliari. Se vuoi fare un saluto, ovviamente lo puoi fare. Noi ti abbracciamo fortissimo.
0: Assolutamente. Saluto voi, Marco. Siete veramente fantastici. Vi seguo da sempre, da una vita. Saluto mio marito Corrado che sta lavorando, mio figlio Marco che è in giro per casa e tutte le persone che mi conoscono.
1: Buon allenamento!
7: Ciao Alessandra!
1: Todos. Cada hombre. Todos los hombres.

0: Vince se la canta.
1: Levanta.
2: Levántate, por favor. Ma escúchame, dobbiamo dare una comunicazione molto importante di servizio. No, è che sono rimaste tutte e tre le decadi corretto in gara. Aspetta. Quindi tra poco ne elimineremo una noi, ma non a caso. No. Elimineremo quella che ha preso meno voti. Quindi

0: continua a votare.
1: Certo,
0: continua a sostenere la tua decade. 70, Happy Days, 80, Blues Brothers, 90, Pokémon.
1: 342, 41, 15, 105.
0: Chi è Betty?
2: Anni 90 e vive i Pokémon. Edoardo da Vicenza.
1: Ma ragazzi, si capisce.
0: 70, chi vince se la canta. Vai. Davide da Guspini, ancora una volta in Sardegna. Ciao. 70 anche per Alberto da Val di Lana. Dov'è la Val di Lana?
1: Val di Lana, Lane Rossi, Vicenza.
0: Ah, ok, ma la prasmangia come noi. Vabbè. 80, Luchino da Faenza.
3: Jubobox.
4: D'autunno.
3: D'autunno.
0: Oh baby.
1: Ma sì, ma questa è bella, ragazzi.
0: È la sigla di chiusura. D'autura.
1: Chiusura. Visto che ha mandato 74.000 messaggi, chiamate
0: chi
1: Sara
0: è?
1: Qua, è tanto vicino qua, Sara.
5: Anni 70.
1: Anni 70,
5: non la chiameremo
1: subito.
5: Mai.
1: Peccato.
0: Attenzione amici, perché siamo veramente arrivati alla fine. Tra poco elimineremo la canzone che ha ottenuto meno voti. Non avete praticamente quasi più tempo per votare, solo una manciata di secondi. Dunque tra poco chi è dentro resta dentro, chi è fuori
6: se ne va fuori.
0: Purtroppo sì. Recap finale oggi nei 70 ci sono loro.
1: No.
0: Sitonica. Pratt McLean, Happy Days. Negli anni 80 ci sono loro. Somebody, the Blues Brothers naturalmente. E nei 90, sentite un po'.
6: Non c'è più nessuno.
0: No, ci sei.
1: Pikachu,
0: i Pokémon.
1: No,
6: sì.
1: Lo sapevo.
0: Aspettiamo il conteggio definitivo, Betty. Non è ancora arrivato.
5: Io lo so già.
0: Ah, tu lo sai già?
1: Sì.
0: Vuoi dirlo tu? Io non li vedo.
5: Giro la ruota?
0: Dobbiamo eliminare la decade che ha preso meno voti. Certo. Sai già chi ha preso meno voti?
5: Sì, questa.
1: Lo sapevo.
0: 90! Ma veramente?
5: Grazie, ciao.
6: Ritiro tutti i Pokémon, vai, entrate nella palla, vai.
0: No!
1: Grazie,
0: Mitch. Chiamiamo!
1: Sì, ragazzi.
5: Ha girato in legna, eh?
1: Ci credo.
0: 70!
1: Questo.
0: Ho girato, io non me ne sono neanche accorta poi, tra l'altro.
5: Ci
0: ho buttato col gomito, ho girato la ruota. Pizza, prima o poi doveva accadere.
1: Ma sì.
0: Allora, i Pokémon sono fuori. I 90 sono usciti. Se la giocano
1: due.
0: I Blues Brothers e Pratt McLean degli Happy Days. Esce pizza, escono i 70. Due telefonate.
1: Posso giocare il Jolly?
0: Non ci sono Jolly in questo gioco.
4: Dai, concentrati che ce la fai.
1: Ma ciao!
0: Brava!
1: Ma ciao!
0: Guarda, qui vicino a noi, a Milano, Viviana!
7: Viviana!
1: Ciao! Patatina!
7: Ciao ragazzi!
6: Ciao,
0: buongiorno! Viviana, eri pronta? Eri lì col telefono in mano?
1: Ma certo!
7: Ero pronta in macchina a schiacciare, ero pure parcheggiata!
0: Grande! Vedi, ma dove sei Viviana? Stai andando al lavoro? Sei parcheggiata sotto il lavoro?
7: Sto andando al lavoro, no? Sto prendendo mia sorella e poi andiamo al lavoro che abbiamo un negozio.
0: Ah.
6: E che negozio?
7: Di smalto per signore.
1: Ah, cara!
0: Che bello! Un centro nail di unghie?
7: Esatto, un centro nail.
0: Viviana, dove?
1: Che
0: esattamente? Qua siamo tutti interessati. Manicure, pedicure.
7: Zona Corso Lodi.
0: Corso Lodi. Ma vuoi farti un po' di pubblicità?
1: Ma scelta a me, è comodo.
7: Semplicemente Nails Milano.
6: Ah beh.
0: Allora ci vediamo, cara Viviana, da Semplicemente Nail Milano. Ti veniamo a trovare. Ti portiamo i regali.
7: Perfetto.
0: Che tu vinci di 105.
6: Dopo le 11 siamo lì.
0: Sì. Dopo le 11 ci facciamo una pedicure.
7: Quando volete.
0: Tutto un sacco.
7: Quando volete, vi aspetto.
0: Grande.
7: Ti aspetto anche te.
1: Ma certo, vengo a farmi il mignolo con l'unghia lunga, tesoro.
0: Ah, fantastico, che chic. Ciao Viviana.
1: Ciao.
6: Sì, adesso è periodo.
1: Ragazzi.
6: Con i mandarini adesso ti serve.
1: Sì.
0: Era orrenda.
1: Ho vinto,
0: allora,
1: no?
0: No, non hai ancora vinto, manca una telefonata.
5: Perché tu due e gli altri una?
1: Ah sì? Appunto, veramente, ce l'avete con me?
6: No, no,
0: no. Tanto questo è il giro delle due chiamate, quello finale.
6: A mani basse, pizza, a mani basse.
0: Primo?
6: Hai vinto.
0: Volevo dirti che ha detto a mani basse, secondo.
1: So. Che non lo so.
6: Sarai mica superstizioso.
0: No. Terzo, amici.
7: Pronto?
0: Eccala.
8: No. Niente da fare.
0: Siamo a Catania da Antonella. Antonella, hai detto pronto però.
6: Buongiorno Antonella.
0: Buongiorno Antonella.
7: Sì, stavo lavorando. Amore,
1: hai ragione. Fa niente Antonella, tu hai perfettamente ragione tesoro.
0: Antonella, ti mandiamo un bacio enorme. Purtroppo niente regali.
8: Attenzione.
1: Ciao.
0: Per te. Ciao Anto. Dobbiamo andare di frettissima tra l'altro. Betty!
1: Sì?
8: Sì. Oh, tanta!
0: Eccomi qua! Betty, ci siamo!
1: Sì,
0: pronta!
1: Ma certo!
0: Che poi Betty non vince da un po'. Gli è andata, ragazzi.
8: Io me lo sento che oggi vinco,
5: Pizza non vince mai, sempre una buona e una no.
0: Povero Pizza!
1: Sono come le castagne.
0: Pizza ha vinto tante volte.
1: Sì, una è buona, l'altra è marcia.
0: Lo squillo!
6: Secondo.
0: E continua, che succede? Ho vinto, no.
1: No, mica mai.
0: Oh, povero, terzo.
1: Sì, Marco.
0: Sì, ma ragazzi, però. Ma... Quarto.
8: Dai, dai.
0: No.
8: Oh, no.
1: Come mi dispiace.
6: Che peccato.
0: Cioè, vuoi dire Betty. Che anche oggi ascolteremo cioè... Millennium? Anche oggi vince il banco, signori. I 70 sono andati a casa, gli 80, ma anche i 90. Rimanete lì, scopriremo il disco del millennio. Tra poco.
1: Ma pochissimo. 70.
0: Che dispiacere.
1: Ma
0: che dispiacere.
1: Però ho vinto, ragazzi.
0: Dai.
1: No, vuoi parare?
0: Ma chi para?
8: Vinci se la canta.
9: C'è tutto esaurito. Fiat Professional, le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Da Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
11: Sei tornato, ben fatto, ecco il tuo preferito.
12: Liquid snack per gatti Vitacraft, delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto, anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft, buona scelta, buona qualità, ben fatto.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
18: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
19: Papà!
18: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
20: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo...
21: casco!
20: BEPS, l'automoto accessorio. scopri il negozio più vicino a te.
19: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su siscom.eu.
23: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
24: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
25: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
26: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
27: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
28: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
29: 70! 80! 90! Chi vince se la canta? E se non vince, allora... Millennium!

0: Zizam Ed Sheeran, e questa è la proposta Millennium. Vince il banco anche oggi in 70-80-90, che ritorna domani, ma ritorneremo tutti noi insieme al nostro capitano. Sarà ancora
1: tutto esaurito.
0: Ciao friends, amici, state su 105. Grazie Giurma,
2: grazie a te,
0: ciao Marchino, ciao. Boris, Max,
3: ciao Ilenia.
0: Pizza, aspettami, 5 minuti e arriviamo.
3: Dai, andiamo.
2: Sì, ma aspetto.
0: La Betty tra un minuto è pronta.
4: 105, traffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 nel tratto Milano-Brescia si registrano code per un incidente tra Dalmine e Bivio per la 58. Code per un altro incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Villa Marzana e Ferrara Nord in direzione Bologna. Incidente anche lungo la 14 dove si resta in colonna tra Castel San Pietro e la diramazione Ravenna. Per traffico invece si registrano code tra raccordo A1 Bologna-Casalecchio e Bologna-Fiera in direzione Taranto. Sempre per traffico, coda sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e il Bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla statale 340 diramazione Regina, Lago di Como, corsia chiusa per lavori di manutenzione all'incrocio Acqua Serie in direzione Menaggio. Infine, traffico rallentato tra il Bivio A1 Nord diramazione Capodichino Ramodì e il nodo per Villa Literno Pomigliano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
7: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque, da 99 euro al mese. TAN fissa 7,99, TAID 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
10: Sognare una vacanza d'inverno?
11: Previsto.
10: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
11: Inaspettato.
10: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
11: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
10: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
12: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
13: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
14: Mantenere il veicolo nella corsia.
15: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
14: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
16: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
20: questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
21: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
22: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
23: No!
22: Del vetro?
23: No!
22: Di carta e cartone?
23: No, no!
22: Di plastica e metalli?
23: No!
22: Dell'organico?
23: Certo che sì!
22: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
23: Facile, no?
22: Scopri di più su biorepac.org.
24: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
25: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!

0: Comunque è che è clamoroso come poi le persone, è pazzesco, no? Non pazzesco, trovi che sia pazzesco. Come si affezioni, non riescono più a vivere senza delle altre.
1: Io non sei mancato, lo sai, amore.
0: Non ce la fa.
2: Pensa che
0: non ce la fa. No, con me figurati.
1: Ho allungato la mano sulla mano di Tony.
2: Non era la mano. Ma
1: che liscia che è. Sì,
0: questa sta più a Milano che a Roma, io non capisco.
2: Ma tra l'altro c'è la cameretta di mia figlia che è libera, perché mia figlia è Losanna.
0: Ospitala.
2: E Chicca ha proprio detto: ma dai, metti a posto in modo che quando arriva Manola.
0: Don't tell it twice, non dirlo due volte che.
1: Ti
0: propongono un accordo, risparmiano dei soldi.
1: Mi dovrò dividere tra Lidia e Tony, è incredibile.
0: Invece di mettere l'albergo la mettono a casa tua. Dirlo due volte.
1: Ma poi la mattina mi porti in motorino.
0: Che prezzo le faresti? Alla radio. Un centone per notte le faresti.
2: Ma a me fa ridere.
1: Ma mica a me.
2: Ma fa ridere perché dice delle robe. I bambini. Papà, buongiorno Lidia.
1: Buongiorno.
2: Salvami tu.
1: Capirà.
0: Vorrei tanto dire a Lidia, potresti ospitarla tu Manola, ma capisco che con i presupposti è un po' complicato.
1: In realtà sei già proposta, esatto. Ma ti dimentichi le cose. Settimana scorsa mi ha proposto, mi ha detto vieni a dormire da me.
0: Fintamente, poi...
2: Non vedi che Lidia le chiediamo una cosa, noi fa finta di non sentire.
0: No, ma dopo che te l'ha proposto, metto, speriamo non accetti. Speriamo non accetti.
1: Ma è troppo tardi.
2: Signori, sono le 10:01, presto sarà finito il programma, manda la sigla, vai.
0: Mandala.
2: Oggi è una giornata particolare. Incredibile, oggi si sente meglio del solito.
0: Come mai?

0: Allora.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno. Oggi è il 15 ottobre ed è il compleanno di Comollo.
2: Grazie.
3: Io ho già fatto la prima gaffa della giornata.
1: Sicuramente pensavi che quella avesse 56 anni.
3: Te lo giuro. No, ma no. Sono arrivata, ma convinta. Dico, ma tanti auguri.
2: Sì, 56. L'ho detto io.
4: Diciamo che se avesse 56 anni li porterebbe benissimo. Invece, purtroppo li porta male.
2: Invece sono 47 il morto che parla, che in radio fa molto ridere.
3: Io ti chiedo scusa, Marco. Guarda, ma adesso che tu mi hai detto 47, effettivamente è un'altra cosa.
1: Non potrebbe avere 56, non esageriamo.
4: Dai, 47 però li porta bene.
1: Ma sì,
4: in forma. Oggi
3: dai.
4: Come oggi, cinquantenni proprio. Buongiorno, Lidia. Non sto parlando di 50, sto parlando di quarantenni. No, di quarantenni.
1: Quindi aspettatevi una seconda ora del programma un po' movimentata, perché qua scatta l'aperitivone.
2: Magari qualche minuto prima.
4: Io devo farne tre oggi di aperitivi.
3: Comunque, è veramente lo scopo della mia vita: tenere a bada i brilletti. Io sono astemia, quindi è da quando sono.
4: I brilletti, da quando
3: ho la patente, o li riporto a casa, oppure comunque li gestisco. Eccoci qua. Anche
1: questo è un grande esempio di civiltà, mi fa piacere che tu lo dica, dovrebbe essere così in tutte le compagnie.
3: Sì, certo.
4: Io a proposito di patenti, cioè rinnovo. Il 16 novembre mi scade, perché adesso scade il giorno in cui sei nato.
1: È vero.
4: Cioè non è più scampo, te lo ricordi? Ti scrivono
3: ecco
4: tutte le agenzie d'Italia.
1: Tutto.
4: Ce n'è uno di Porto dei Canati che mi scrive: vuole rifare la patente da noi? Un attimo, arrivo. Cioè ci vuole. Mi
1: comodo.
4: Da Como o da Comodo.
3: Sì, a quanti rinnovi siamo arrivati?
4: Ho voglia.
3: Dieci.
4: Cioè, uno ogni 10 no, perché si fa ogni 10 anni.
1: Allora, possiamo denunciare una cosa che io trovo scandalosa? Quando vai a fare il rinnovo? Cioè io una volta ho visto Stevie Wonder gli è andato
3: che comunque era andato al concerto di Bruno Mars.
1: Ho tutti i suoi dischi, vada apposta.
4: Quella del medico ti guarda, il medico ti guarda da lontano, ti dice porta gli occhiali, tu dici sì, delle volte per vedere da vicino, perché
1: è tipo autocertificazione,
4: dica le lettere. E tu inizi non ti ha nemmeno detto quale fila
3: timbro.
1: Intanto il medico gioca alla PlayStation.
4: Sì.
1: Tutto bene, benissimo, una firmetta.
2: Gol!
4: L'ultima volta che sono andato all'appuntamento ho detto: scusate, sono in ritardo, non si preoccupi, il medico non è venuto. Tutto a posto.
5: Ma in che senso?
1: Magari stiamo denunciando una cosa grave, però se anche la tua esperienza. La mia, l'unica volta che ho fatto il rinnovo era così. Cioè, col mio senso di colpa atavico dicevo: ma non facciamo una visita
4: perché?
1: Più. No, a posto.
4: Cioè, secondo me la visita dovrebbe essere realmente un esamino della serie, si ricorda tutto. Cioè, vediamo un attimo. Cioè, lei faccio un paio di domande semplici.
1: Lo farei, però.
4: Oppure
1: io, no?
4: Facciamo un giro in macchina. Secondo me dovrebbe essere quello. Ti vede guidare e dice: senta un po', lei ha bisogno. Cioè, no, non va bene, soprattutto quando vai avanti con gli anni. Invece, soltanto la visita degli occhi è ben poca cosa.
1: Ma poi fatta
4: perché
1: come
4: tu la passi.
1: Ma fatta malissimo, fatta così.
4: Io ricordo mio suocero faceva delle curve, ragazzi, a 5 metri dall'ostacolo. Quindi vedeva un ostacolo proprio quando gli era addosso. Cioè, lui puntava alle rotonde e io facevo: ma cazzo, come mai tu stai zitta?
1: È inutile che ci guardi perché tra poco tocca a te.
3: Scusa, ma sapete, io
4: noi tutti abbiamo un parente anziano che...
3: No, allora io ho preso, non so se questa cosa è grave o meno, ma io ho preso la patente. No, aspetta, io ho preso la patente.
1: Vuoi fermarti?
3: Tardi.
1: Puoi farlo?
3: Io ho fatto un solo rinnovo perché non l'ho presa a 18 anni la patente, l'ho presa un po' più in là nel tempo.
4: Hanno fatto bene.
3: Ma io per il primo rinnovo non ho fatto visite di controllo.
1: Peggio ancora.
4: Non l'ho fatta. Quella della vista, per forza.
3: Oh, e non l'ho fatta.
4: Vedi, anche lei non l'ha fatta. Ma ti dovrebbero far fare un giro in macchina per vedere come guidi. Realmente, questo sarebbe giusto. Ma è inutile che tu arrivi lì e dici: guardi le lettere F, N, T. E poi i tuoi riflessi sono... Cioè, non funziona.
1: Allora, sono contento che arrivano messaggi che vanno un po'
4: che dicono?
1: Sì, Antonio da Lecce, fatto ieri. Agli occhiali o le lenti? No, niente di nessuno dei due. Ok, copra un occhio. Mi ha chiesto due lettere, tra l'altro uguali. Tutto ok, può andare, Antonio da Lecce. Non è che diciamo cazzate. Però è una cosa, secondo
3: io
1: me.
3: Io non l'ho fatta. Io, ragazzi, questa cosa al primo rinnovo non l'ho fatta, ve lo giuro.
4: Ma in realtà basta poco. Se tu leggi due lettere e gliele dici, è giusto che vedi bene. Io farei un esame un attimino più approfondito. Non è soltanto guidare male, non è soltanto una questione di vista, no?
3: È
4: una questione
1: di attenzione,
4: di attenzione, di riflessi, di tante cose. Quindi sarei il primo ad andare lì e sentirmi dire: sai che i riflessi non sono più quelli di prima, quindi da oggi lei deve frenare prima? Cioè, non lo so, un qualche cosa del genere, ma se in fondo il finale è patente sì, patente no, che possono fare loro?
1: Patente sì.
4: Se tu hai i riflessi ormai andati,
3: non so. Chi è? Vabbè.
0: Ciao Prienzo, ho fatto il laser agli occhi, quindi sono andato a fare il rinnovo per il laser.
3: Sì.
0: Allora entro dentro, il medico mi gira un tablet con delle lettere cubitali e mi dice: le leggi? Sì, l'avevo davanti agli occhi. E lui, a posto così.
1: Ciao, ciao caro, vedi che allora...
3: Vabbè, dai, era per agevolare la cosa, effetti, aveva tante visite quel giorno.
4: Tu potresti anche cambiare, perché arrivi lì a una visita medica, dici: è cambiato qualcosa, ho fatto il laser agli occhi, potresti vedere meglio, potresti vedere peggio. Quindi, però per loro è, ci vedi? Sì. Basta.
1: Dice: è un problema italiano? Non credo, perché Valeria da Düsseldorf scrive: ho rinnovato e convertito la patente di guida in Europa. Europea, dice.
4: Non c'è neanche la visita.
1: No, non c'è proprio neanche la visita.
4: Neanche la visita.
3: Benissimo. Ragazzi, io non l'ho fatta. Ve lo giuro, non l'ho fatta.
1: Ranucci. Ah no, Ranucci no.
3: Vabbè,
1: Floris,
3: dai.
1: Vogliamo fare un'inchiesta su questo Ranucci? Non c'è altri problemi.
4: Finché non lo rimetto.
1: Lorenzo Ranucci scrive: non state a dare delle idee strane. Tra un mese e il rinnovo non mi ricordo niente.
4: Allora,
1: non è che siamo così influenti.
4: Costa? No, no, quanto no. Costa? Costa tra 130 e il massimo è 130 più o meno e 90. Perché la visita costa soltanto la visita 60 più tutti i bolli e il resto. Arriviamo a 90 euro più l'autoscuola che si fa carico di organizzare il tutto. Io vado in un'autoscuola, non vi dico quale perché sennò poi dopo la denuncio automaticamente.
1: Quella, più o meno qui vicino, tra no, casa no, mia
4: no,
1: e qui.
4: Non lo sapevo, vado a Latina. Vado
1: a Latina. Vado a
3: che c'entra Latina con me? Io sono di Frosinone.
4: Frosinone, vado a Frosinone, io mi dimentico sempre di dove
3: ciao,
4: sei.
3: Ciao Lori, Loredana, la
1: in
3: mia
1: Francia,
3: istruttrice ancora lavora.
1: In Francia non fanno le visite per la patente. Pensate che mio papà ha dei problemi, non voglio specificare perché mi sembra di invadere la privacy, gli hanno rinnovato la patente due volte. Per fortuna lui è coscienzioso e non guida.
4: Ma
1: però
4: ma è incredibile, perché poi loro si fanno veramente carico di responsabilità, nel senso che dicono: come faccio io a levare la patente a questa signora? E chiedono veramente: signora, ma perché cosa usa la macchina? Per andare a fare la spesa?
3: Per accompagnare i figli a scuola?
4: No, no,
3: scuola.
4: No, no, no, signora intendo dire proprio anziana, no?
3: Ah, ok.
4: E allora come fanno a levarla? Ci vado a messa? Soprattutto se stai fuori Milano, fuori la grande città, come ti muovi? Come fanno a levare una patente a una persona anziana?
1: Non è che stiamo parlando di passare all'esame come se dovessi guidare il caccia, Top Gun. Però poi attenzione in più, magari potrebbe essere
4: loro
1: utile.
4: Dicono,
1: non lo
4: la
1: so.
4: Responsabilità più che altro ce l'hanno i parenti. Io lo posso dire, è stata mia sorella a levare la patente a mia mamma. Gliel'ha levata, ha detto: mamma, non puoi più guidare. Perché la mamma era andata a fare l'esame e tutti abbiamo detto: ma lasciala andare, la mortifichi. Lasciala andare.
3: Però...
4: è andata, ha superato l'esame. Che vi dico io come guidava ormai mia mamma, era anziana, è molto anziana, e mia sorella gliel'ha levata.
1: Sono le cose
4: ha
1: che
4: preso
1: fa...
4: la patente e ha detto: tu.
1: Mia moglie con me è uguale, ha fatto lo stesso.
2: C'è un messaggio.
3: Sì, esatto, sentiamo chi c'è.
5: Tony, noi che abbiamo la patente superiore, quella del camion,
4: è pure peggio.
5: Facciamo i test, andiamo in commissione.
1: Meno male.
5: Riflessi, vista,
4: meno male, va.
5: Domande, vista medica, tutto. Ma ti stanno addosso, eh?
1: Però è giusto. Molto bravo.
4: Sì, ma dovremmo farlo anche noi che non abbiamo mezzi pesanti.
1: Non so come
4: no,
1: siamo finiti a dire sta roba, però secondo me è una cosa interessante.
4: Dovremmo
1: comunque in
4: tutto.
1: Europa non si fa neanche peggio.
4: No.
1: Cioè proprio non si fa la visita oculistica.
3: Ma te lo sto dicendo, non era un caso isolato. Io non l'ho fatta. Non l'ho fatta.
1: Vabbè.
3: Buongiorno ragazzi, Luigi da Modena. La mia mamma ha fatto l'esame per la patente venerdì scorso. Le hanno controllato la vista, le hanno fatto fare anche il movimento dei piedi come se usasse l'acceleratore e la frizione.
1: Si vede che era uno stagista.
3: Un
1: ragazzo
3: quindi molto,
1: giovane,
3: molto curato.
1: Zelante.
4: Voi forse non lo sapete, ma esistono due tipi di patente B: quella per guida con le marce, quella per guida senza marce con l'automatico. Esiste anche una patente, vedi, non lo sapeva nessuno. Una patente B che tu dai se vorrai, se hai l'abilitazione solo per quella automatica, perché dici io non...
1: Beh, è corretto però, perché noi stiamo diventando come Richard Gere quando cercava di guidare la Lotus, che non sapeva mettere le marce in Pretty Woman. Cioè uno che ha preso la patente e ha guidato solo macchine automatiche, dagli una macchina col cambio
4: e non è capace,
1: è
4: però,
1: diverso.
4: Però adesso ti dicono, se vuoi puoi avere solo questa patente più facile.
1: Certo.
4: Nel senso che non devi,
1: cioè, puoi scegliere,
4: marcia, puoi scegliere.
1: Non lo sapevo.
4: Però tu hai l'abilitazione solo a quella automatica.
1: Va bene, non volevamo creare un caso,
4: però
3: ci hai fatto caso che quello lì lancia gli argomenti e diventano di interesse comune.
1: Chi, Comollo?
3: No, Tony, guarda che c'ha un
1: il
3: potere.
1: Il tuo cucciolone?
3: Ma non li catalizza l'attenzione,
4: tu rischi,
3: è una roba che...
1: Il tuo cucciolo,
3: sì. Ma sì.
4: Tu rischi senza anestesia, tra l'altro.
6: intorno. E se mi mancherai, non è quello che

0: ha scritto anche Marco Mengoni sulla visita della paternità. No, non è vero, non è vero, non è vero. Salutiamo però Marco Mengoni. Devo dire, ogni tanto facciamo argomenti che possono essere un po' o tanto divisivi, nel senso che diciamo una cosa e qualcuno dice: ma che state dicendo?
1: No, questo no.
0: Oggi tutti dicono quello che abbiamo, scrivono quello che abbiamo detto noi, tutti, il 100% di quelli che ci ascoltano.
1: Il tuo papà quanti anni ha? Posso chiedertelo?
2: Ma mio papà è del 58.
1: Dovrei chiederlo a lui, però.
2: Sì. No, del 58, quindi vabbè, è giovane, ne ha 67. No.
1: Perché nel nuovo codice della strada, leggevo stamattina perché mi interessava in modo particolare, c'è che è cambiato il rinnovo della patente. Prima 50 anni era ogni 5 anni, adesso è passata a 10. Quindi rinnovi a 50 anni fino a 60, a 60 fino a 65. Poi da 65 in poi ogni 5 anni è il nuovo codice che dovrebbe essere
0: in primavera,
1: varato in primavera, ok. Poi dopo gli 80 credo, non vorrei sbagliarmi su questo, ogni 2 anni. Però a una certa età, cioè in 2 anni cambi veramente tanto.
2: È voglia.
1: Loro non si prendono la responsabilità, loro ti dicono deve essere la famiglia a levare la patente all'anziano, perché si sentono, ma scusa, tu hai guidato tutta la vita, non ti accorgi di guidare male, tu pensi di guidare sempre lo stesso modo.
0: Però anche questo concetto che dici è strano, perché in realtà invece la medicina, l'istituzione dovrebbe poter stabilire,
1: ma...
0: no? Cioè, sennò perché si fa...
2: magari tu non ti rendi conto esattamente di tutti i cambiamenti
0: appunto,
2: che hai,
0: però
2: no?
0: Perché deve farlo la famiglia? Dovrebbe essere l'istituzione che dice,
2: so,
0: mi dispiace,
2: però...
0: è brutto.
1: Tu non hai avuto questo problema con i tuoi genitori?
0: Io l'ho avuto. Mia madre non guidava?
1: Allora...
0: mia madre non ha mai preso la patente, mio padre in città non guidava. Quando ha smesso di lavorare a 65 anni a Castellammare non usava la macchina, non guidava.
1: Allora, mio papà quando ha iniziato a guidare a scatti, te ne accorgevi perché in curva andava a scatti.
2: E frenava anche a scatti, cose del genere?
1: No, ti accorgi perché iniziano a frenare all'ultimo momento.
2: No, certo.
1: Perché vuol dire che non stanno rallentando con...
0: Io guido così.
1: Ma tu guidi così perché
3: sei cecato.
0: Non è che sono cecato, io mi annoio e io
2: la macchina che hai comprato, quella di Tony, la guida comunque Jamie.
0: Più Jamie.
2: Meno
0: ma
2: male,
0: io mi annoio ad avere una velocità costante, mi annoio, quindi sono un po' track perché mi dà
1: come
0: più.
1: mia moglie sembra il motorino.
2: Ragazzi, incredibilmente io sono bravissima invece.
0: Comunque tu non dovresti parlare musica di tensione perché tua moglie ti ha fatto un regalo a proposito di giovani.
2: L'ha preso bene.
1: Prego. Cioè, visto che
0: l'altro
1: si
0: giorno,
1: perde le chiavi.
2: No, l'altro giorno sono venuta a Milano e ora non so se sul treno, in metropolitana. Comunque ho perso le chiavi di casa. Ok? Perse. Mia moglie l'ha presa benissimo e mi ha praticamente regalato un nuovo mazzo della nuova serratura con l'AirTag.
0: Quello che si mette nelle valigie.
2: Per i bambini.
0: Un'umiliazione clamorosa, cioè.
2: Così sono sicura che quantomeno sappiamo sempre dove sono le chiavi.
0: Poi fa quella che ci prende in giro.
2: Però guido bene io, eh. Insomma. Molto, molto.
1: Il problema ce l'hanno tutti quelli che hanno i genitori anziani. Ritorna quello di prima, perciò è comune. Ma deve essere la famiglia. Al mio papà, chi ha proibito di guidare a un certo punto con calma, con lentezza, con amore? Perché sennò si sentono male. Ma
0: certo,
1: è giusto.
0: Escluso, certo,
1: quando
0: certo.
1: Toccherà a me, mi sentirò veramente della serie: ah, sono finito, sono morto, sono già con piede della forza. È stata mia mamma che ha iniziato a dirgli: guido io. Sì. Mio papà ha 10 anni di più e mio papà ha capito che doveva smettere
0: che
1: di guidare.
0: Loro avevano 10 anni di differenza.
1: Sì, 9 anni di differenza. Poi mia mamma è stata mia sorella, ma non può essere la scuola guida o le cose di non guidare più, perché viene presa, cioè non è mai stato così, quindi sarebbe una regola.
0: Però è così, tua madre con tuo padre. E ora, presto.
1: Presto,
0: tua figlia, tua moglie e tua figlia con te.
1: Io spero mia figlia, perché mia moglie guida una chiavica.
2: Il motore, ti toglieranno tutto, Tony.
1: Ma, ragazzi, tutto. Io comunque ci penso, Cioè, quando scendo, adesso vi dico una roba da anziani, va.
2: Dai,
1: mi metto a nudo.
2: Sorprendici.
1: Va Lidia, perché ridi?
4: No,
2: Morena.
4: Sono curiosa.
2: Così. Tra capo e collo, così, vai.
1: Perché queste cose, secondo me queste cose in vita, in natura, non in vita, in natura, finché sei vivo, in natura devi sentirli, gli allarmi. Quando ti accorgi in bici, io vado in bici e faccio delle discese anche importanti, anche veloci, ma quando ti accorgi che ti sta prendendo la paura, non è in realtà che è cambiato qualcosa, sei cambiato tu.
2: Beh, non sei incosciente come quando eri giovane, quindi ci pensi maggiormente.
1: Ma ti accorgi anno per anno che questa paura la senti di più e quindi stai rallentando, te ne accorgi. perché inizi a girare con gli amici e ti accorgi che quello che facevi una volta ora hai più paura a farlo.
0: Ma anche, è giusto, anche
1: è corretto, no? Quindi questi allarmi devi sentirli e devi sì, seguirli.
0: Però alcuni, come dicevi tu, non li riconoscono perché magari
1: oppure
0: dura,
1: non vuoi riconoscere.
0: Beh, sì. Per esempio, nel mio caso la discriminante è stata, buongiorno ascoltatore che si infastidisce, quando ho una figlia
1: che ti dice papà non guidare.
0: No, penso più spesso di non mettere a rischio la mia vita, perché no? Uno, e due, nel mio caso vale tanto la mancanza di abitudine. Io una volta guidavo molto di più e nel mio caso non è come in bicicletta, non è, sai che dice, in bicicletta non te la scordi mai. Secondo me invece la macchina, se tu la guidi sempre meno, sei meno, non lo so, io sono meno a mio agio. Cioè, se guido la sera, faccio un lungo viaggio di sera, se non sei abituato a farlo, dopo un po' se lo fai, a me
1: dà fastidio.
2: Beh, sicuramente sei un po' più prudente, però
0: sì, perché
2: disagio
0: comunque,
2: no, dai.
0: No, disagio no, però l'esperienza di fare spesso una cosa conta conta moltissimo.
1: Certo.
0: E allenamento, anche allenamento. Quello, no? E quindi,
1: ci sono delle cose che comunque fatichiamo un pochino a fare, sono quei segnali. Sì. Allora, avere figlio no, perché anche a 20 anni, nel momento che hai un figlio, senti questa responsabilità.
0: Comunque restate lì perché tra poco faremo un approfondimento sulla prostata.
1: Sì, e poi gli esami di guida a manola.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
3: Vuoi riprendere gli studi? O cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
4: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da €20. Parola di Joe Bastianich.
5: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
6: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
7: Scelgo sempre la formazione più adatta.
8: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi 7 informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
9: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
10: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
11: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
12: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
13: La piadineria.
11: La più buona, perché mia.
14: Bollettino Deghiversario numero 2.
15: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
16: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi 1 kg a €2,79. Da 3 pezzi in su, €2,49 al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback, negli ipermarket e online.
18: Ehi, umano!
19: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
20: Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
21: Unieuro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Unieuro.
22: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
23: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
24: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: ragazza è triste, mi ha scritto ancora ieri sera.
1: Cosa ti ha
0: Olivia,
1: detto?
0: Olivia, questa cosa del plagio la turba.
2: La turba?
1: Però posso dirti, molto. Cioè, almeno con lei, fai un'eccezione.
2: Fai un'eccezione.
1: Cioè, dagli una possibilità.
2: Sì.
1: È giovane, non lo deludere così.
2: È giovane, non è abbastanza giovane per lui.
1: Però sei cattivo,
0: Ma ti Olivia Dino, non arriva a 30, mi sa.
1: Ma che, ma figurati, 23 forse.
0: No, 23 no, 23 no. No.
2: Quindi è grande.
0: Vediamo, è più verso i 30.
3: 27.
0: Credo.
2: Vabbè, intanto
1: 27?
2: Mandiamo...
1: 27?
3: Non lo so.
2: Ah. È vecchia 27. Per te. Mandiamo la sigla. 26, mandiamo la sigla.
1: 27, quanti? 7.
2: Io sto tentando di far crescere in fretta mia figlia proprio
4: presenta...
2: per evitare di averlo con
4: dalle migliori colonne sonore di tutti i tempi.
2: Io sto tentando di far crescere in fretta mia figlia proprio
4: presenta...
2: per evitare di averlo con
4: dalle migliori colonne sonore.

0: È talmente pregno, è talmente pieno di cose che effettivamente bisogna guardare con attenzione.
1: Ed 2 ore e 27.
0: Ah, vedi? Allora, la mia come posso dire?
2: Percezione
0: era corretta.
3: Già dormo soltanto a sentire 2 ore e 27.
2: È bellissimo. Non dormi. Sia un film degli anni 90, è comunque un bel film. Oh, ho questo limite col cinema anni 90. È un film di Barry Levinson, Sleepers, film del 96, che racconta una storia abbastanza dura.
0: Io però direi che il fatto che ci siano degli attori così importanti fa capire quanto la recitazione e la storia sia importante, perché sono tutti bravi. E se, soprattutto ce n'è uno italiano, che è Vittorio Gassman, forse la sua ultima,
1: una delle ultime apparizioni cinematografiche.
0: Vero, Lidia?
1: Sì.
0: Una delle ultime apparizioni cinematografiche. Quando l'ho visto recitare, fa la parte di un boss mafioso ormai.
2: Fa King Benny.
0: Ormai rispettato, ma non più, diciamo.
3: Non ha più quell'autorità di una volta.
0: No, quella ce l'ha ancora, non ha più il lavoro, probabilmente.
2: Questo fa capire la bravura degli attori veri, perché il principe è un principe Gassman, sì. No? Abbiamo sempre visto fare delle cose. E qui fa il mafioso ed è credibilissimo.
0: E a un certo punto lui incontra lì al bar, perché è un bar, io mi ricordo sta scena, Dustin Hoffman, che sta facendo l'avvocato un po' alcolizzato, ubriacone, e in questa storia.
3: Danny Snyder.
0: E si incontrano e tu li vedi recitare insieme e dici: ma allora Gassman è veramente bravo,
2: certo.
0: Perché è più bravo di Dustin Hoffman. Ragazzi, li vedete insieme, Dustin Hoffman è normale rispetto a...
2: Comunque nello stesso film ci sono Brad Pitt, Kevin Bacon, Robert De Niro.
0: Robert De Niro e Dustin Hoffman.
2: Gassman, Dustin Hoffman, Minnie Driver, che è bravissimo. Sì. Sono i più famosi, ma poi ce ne sono altri.
0: Ce ne sono tantissimi, li avete visto altre mille volte.
2: Bravi in un modo totale, è bella pure la musica. Io non so cosa dire a tua figlia, ma oggi secondo me la convinciamo, la portiamo a casa.
0: La vita di questi ragazzi, da quando sono bambini e giocano come scugnizzi, perché sono tutti di origine WOP, cioè senza passaporto, cioè di figli di immigrati, sia italiani che irlandesi, che non ricordo manco più, la loro storia, che a un certo punto, logicamente, da ragazzi di strada prende una brutta piega, finiscono in un carcere minorile e da lì poi si continua.
2: Ma loro sono appunto dormienti, proprio da cui il titolo, perché questa storia rimane dentro fin quando
0: esplode, perché
2: riemerge.
0: Anche ognuno di loro da grandi prende strade diverse, certo. Quindi sia da una parte che dall'altra parte.
3: Un altro di quei film che devo vedere.
0: Devi vedere.
2: Nella colonna sonora c'è questa versione pazzesca dei Soft Cell di una canzone incredibile. Ma no, Manola.
0: È tagliata. È tagliata.
2: Che io mi ricordavo che partisse in anticipo, ma il countdown mi dava ancora dei secondi.
0: Vabbè.
3: No, un film che dovrà sicuramente rivedere.
0: Nella colonna sonora c'è sia una parte originale che una parte come questa.
2: E ci sono anche i Soft Cell con Tainted Love.

0: a prescindere dall'arrangiamento, perché nell'arrangiamento originale di Gloria Jones del 65 aveva dei suoni non diversi, completamente agli antipodi.
1: Ma c'era anche una versione di Marilyn Manson, giusto?
0: Sì, sì, più avanti, più avanti. Questa invece era molto new wave, nella moda dell'epoca.
2: Pensavo appunto fosse loro, invece, che fosse originale dei...
0: No, è una canzone degli anni 60 con un classico arrangiamento un po' Motown di quegli anni. E però è perfetta forse in tutte e tre le versioni.
1: Certo.
0: Leggermente più lenta,
1: più
0: ma
1: lento,
0: neanche tanto, sai. Non così più lenta. Però volevo dire che, secondo me è interessante per uno che ascolta, che noi abbiamo un countdown, no? Va, adesso è lunga da spiegare, però insomma il countdown mi dava ancora 5 secondi mentre invece la canzone cominciava. Perché, Comollo? Perché c'era un bug,
3: perché
0: di sistema,
3: perché l'ha inserita sbagliato, forse.
0: Ah, semplicemente
3: ha visto una forma d'audio
0: a volte è più facile di
1: adesso quello. Voglio nomi e cognomi,
2: esatto. Vorrei sapere se qualcuno che non era ancora nato nel 98?
0: 99.
2: L'anno dopo morì Vittorio Gassman.
0: Scusami, 96.
1: No, 96, perché 99 è l'ultimo film di Gassman, La bomba. Quindi il primo, prima c'era questo film qui.
2: E poi morto nel 2000.
1: E poi nel 99 muore.
2: Qualcuno che non era neanche nato, che ha visto in questi giorni, se è piaciuto da 25 anni. Buongiorno Federica Savero.
4: Buongiorno.
2: Dico il cognome che non so mai. Dove sei?
4: Ah, in questo momento sono in giro per le strade di Napoli.
1: Fammi fare la tua vita per 24 ore, sarà una donna felice, Fede.
2: Guarda, se io rinasco faccio mia figlia.
1: Te credo, pure sì. Io, senti.
0: E prendici due mozzarelle, un po'
1: una
0: di...
1: Una zizzona. Buona.
4: No, ragazzi, io qua sto da Dio, è meraviglioso.
1: Te credo.
0: Me la immagino su un ape car con il fazzoletto.
1: Mi porta, per favore.
2: Non sta a Capri, sta... Poi andrà in costiera. Senti, hai visto il film The Sleepers?
4: Certo, ragazzi, io lo adoro, un film meraviglioso, perché oltretutto è un film di formazione, nel senso che attraversa tre fasi della vita importanti di una persona, cioè per loro passa dall'infanzia al riformatorio all'età adulta. Per il linguaggio cinematografico è interessante pensare al tipo di montaggio, cioè questo montaggio alternato, perché poi c'è un saltare avanti e indietro nel tempo, no? Per raccontare un po' tutti i misfatti, tutto quello che è successo e la loro rivendicazione. In più le luci, sono utilizzate luci low key che sono tipiche in realtà del genere noir, anche del genere gangster, quindi un po' per donare tutta quell'atmosfera di quegli anni lì e soprattutto del Bronx.
1: Ma in che cosa consistono queste luci? Scusa, ti parlo da proprio ignorante.
4: No, ma figurati, Manola, sono luci semplicemente che creano ombre, che creano un contrasto molto forte, sono luci molto basse, molto affievolite, quindi che non vanno a chiarire i toni, che non vanno a mostrare, diciamo, in maniera opaca anche i volti, ma anzi creano tutte delle serie di sfumature.
1: Okay.
4: Anche ovviamente per accentuare, possiamo dire, il degrado della loro vita, del tempo e soprattutto appunto della società dove loro vivevano, quindi facevano questa mala vita, no? A livello anche, possiamo dire, di regia è molto interessante, perché sicuramente c'è stata una volontà di mostrare appunto tramite la regia, di mostrare la mala vita, ma sempre con un aspetto anche sentimentale, perché la parte commovente è dettata dal fatto che loro sono dei ragazzini, no? Quindi anche questa scelta di vedere loro come vivono per le strade, quindi i luoghi, la selezione dei luoghi a livello sia di regia e di fotografia non sono assolutamente casuali, non mostra solo semplicemente loro dove andavano a diramarsi, ma allo stesso tempo proprio il contesto, quella è la casa, è il luogo dove loro crescono e che va in qualche modo ovviamente a identificarli sicuramente, non si tratta semplicemente di loro che si trovano lì stabili, ha un ruolo anche quello, va a personificarsi tutta quella dinamicità lì, tutta quell'ambiente lì, il bar dove loro si ritrovano insieme appunto a Vittorio Gassman,
2: dove diventano una famiglia, loro cinque diventano una famiglia, certo.
4: Sì.
2: Quindi da vedere.
4: Ragazzi, sì, che abbia 25 anni, 20 o di più, è un
0: funziona. Funziona. Comunque, sì, riprova della bravura di,
1: ma è convinta.
0: Di Barry Levinson. Tra i film che ha girato ci sono Good Morning Vietnam e Rain Man. Cioè, per dire, non è proprio uno che.
2: Grazie, Federica. Grazie. E mi raccomando,
0: salutaci Napoli.
2: Spendi pochi soldi. Ciao.
4: Ciao, ragazzi. Ciao.
2: Devo dire, prima avevo detto che uno dei più grandi. Perché ha una parte bellissima, quella di De Niro che fa il prete, ma secondo me Kevin Bacon è veramente...
0: Io ricordo soprattutto lui, sai, quello che ricordo.
2: Perché fare il cattivo, il vigliacco, cioè quello che è stato cattivo, ma che adesso, cioè, ragazzi, è accettare una parte come questa, certo, che la parte peggiore del film, e veramente vuol dire essere un grandissimo.
0: Avevi il dubbio sull'incasso, incassò 165 milioni.
1: Ma non male, però, dai.
2: È buono rispetto a quello che è stato detto.
0: Beh, per l'epoca, secondo me, sì, è una. Non so se è dell'epoca o di oggi. Se è dell'epoca, è un'ottima cifra, perché sono 30 anni fa.
2: Guardatelo, perché ne vale la pena.
0: Bello, Sleepers.

0: Abbiamo un'emergenza, ragazzi. Allora, mia moglie non vi ascolta mai, ma ora, proprio adesso, so che lo sta facendo. Quindi, per favore, ditele: Simona, Roberto ti ama.
1: Questa era una cosa
0: Grazie, in codice.
2: Adesso sono entrati in banca e stanno rapinando.
0: Porca così miseria, che funziona.
2: Tu hai dato il via a una. Allora, Slippers, il mio film preferito.
1: Pensa, scusa, Simona, perdonami, che non ascolta mai questa radio. Il primo giorno che l'ascolta c'è subito un regalo così. Come fai a mollarci adesso?
0: Cioè, adesso devi rimanere incollata.
2: Lei non lo ama, quindi cambia subito radio.
0: Ma non dire queste cose, che magari radio, si devono sposare di qui a breve. Che ne sai?
2: Allora, Slippers, il mio film preferito, l'amicizia, la convivialità della cena, racconta Massimo da Ventimiglia. Un altro dice: il mio film preferito, film crudo che abbia visto, ma bellissimo. È crudo perché questi quattro ragazzi più una, perché c'è una ragazza che è stata fidanzata con due di loro, credo, non con uno, prima con uno, poi con l'altro. Quindi questi quattro prendono, per il fatto che sono finiti i riformatori, gli sono state fatte delle violenze,
1: e abusi,
2: prendono
1: certo.
2: Quattro strade quasi diverse, ma tutte motivate dal fatto che vogliono vendetta, che vogliono arrabbiarsi. E quindi uno diventerà giornalista, due diventeranno dei briganti, come posso dire, dei delinquenti, dei criminali, e uno diventerà sostituto procuratore, quindi un giudice. È pazzesco.
1: Non abbiamo detto una cosa, secondo me, interessante: che nel gergo americano Slippers vuol dire proprio quello, cioè vuol dire ragazzi finiti in riformatorio per i quali
2: è probabile
1: aspettarsi un futuro criminale. Quindi conteneva la parola anche una denuncia del metodo,
2: del fatto che non serve,
1: il carcere non ti riabilita,
2: non è riabilitato,
0: è crudo e lo vedrò, per quanto io comunque prediliga sempre la cultura media.
2: Un tempo presentava i dischi, poi noi l'abbiamo rovinata.
0: Scusa, non ti è piaciuta?
2: È bellissima. Cremonini si è ribaltato nella
0: no, è vivo.
1: Nel disco.
2: Non lo so,
1: nel disco si è ribaltato qualcosa.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
5: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
6: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
5: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
7: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
8: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
9: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
10: Banca Mediolanum, costruite intorno a te.
11: Porca di quella troia!
12: No, no, mi chiamo Frengo.
13: Ah, oh, cognome?
12: Frengo e sto.
14: Vogliamo più pericoli? Dov'è?
15: 800 milioni.
16: L'assurda storia della Jalapas Band.
17: Tre adorabili merde.
16: Dal 22 ottobre e...
18: Chi non viene al cinema è un burfaldino!
19: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
20: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
21: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
20: Così vicino.
21: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
20: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotte la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
24: Che storia!
25: Radio 105.
26: Che storia!

0: per luce e gas ti cercano tutti.
1: Cos'è?
2: Che è successo?
3: Era un mashup, non avete capito l'intenzione.
1: Era un messaggio silenzioso.
2: Era un interpolation.
1: Allora, segnale orario, dopodiché abbiamo il professor Bini. Posso andare? Sono le...
3: Le 10.59.
1: Sono le 11, guarda da me.
2: Adesso però dobbiamo recuperare quella posizione singola. Scusate, gergo radiofonico. Questi hanno pagato.
1: Lo faranno.
2: Se vuoi lo dico io, dimmi che cosa bisogna dire.
3: E buttiamo un marchio a caso.
2: No, hai già provato? È buonissimo. Bene caldo, le sto facendo
1: ce
2: tutto.
1: La faccio. Vai comolli.
0: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
4: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
5: Radio 105, proud to be different.

0: posso dire? Ma si muove pure bene.
1: Bacetto,
0: Ora va pure due. Ma a Peggy.
2: Ma comunque devi smetterla tu,
0: perché... Ma perché la devo smettere?
2: Ma perché,
0: ma io finché avrò la forza.
2: Se lo facessimo noi uomini questa
0: la voglia,
2: qui,
0: l'impulso.
2: Se lo facessimo noi uomini, non tu donna. Un bacetto, cioè, senti come lo dico io. Io questa me la farei. Che brutto,
1: ragione,
2: brutto, brutto, brutto.
0: Posso dirti però una cosa? Io a parte che sono stata carina, non ho detto niente, ho detto un bacetto. Ma perché un bacetto,
2: bacetto.
0: Sì. Professore,
3: lo sto difendendo io. Ammirate questa donna, cioè? Che non è la donna che sta sul sedile posteriore della moto mangiando una cicca vestita di pelle, ma è una donna che guida la moto.
2: Ma questa,
1: bravo, bravo.
2: Ma questa non sa,
0: io lo amo.
1: Io ho deciso che l'ho ragionato. Di una, prova a dire una cosa tu.
2: Sì, no, che non sa manco andare in monopattino. Che
0: ma tu lascia stare, ti frega te, dai.
1: Comunque, l'ingresso di Manola nel mondo dei calambur, dei giochi, sì, di parole, è stato molto apprezzato agli ascoltatori.
0: Grazie.
1: Manola, dai, va bene, è passato quasi un anno, era il momento di tentare la battuta, però per la prossima aspettiamo 3-4 mesi.
0: E questo è quello che, insomma, non l'ha apprezzata.
1: Invece, vi rendete conto della difficoltà, della sofisticazione della battuta di Manola? Ha fatto una freddura su una cottura. È cucina molecolare, anzi manocolare.
0: Cioè, scusate se sono sofisticata e non siete abituati.
1: Scusate se sei caduta bene qua con degli ascoltatori così interattivi.
0: Che
1: prima... parlavi a gente che girava il sugo cantando la solitudine.
2: Allora non dire così, non dire così, perché è la mia prossima radio. Vai con la sigla. Vai.
0: Ti ho detto una buona parola,
2: Sì, con Mauro Marino. Parla
0: di
2: me,
0: Mauro. Sì, sì, sì.
2: Io non lo conosco.
0: Quel pezzo io. Quindi la guido bene sta moto.
3: Sì, sì, è una cosa che io. Sì. Incoraggio sempre le donne a guidare loro la moto.
1: Scherzavo,
0: ma con
1: su
0: impennata
1: tutti,
0: o senza impennata?
3: Poi può fare quello che vuole. Cioè, tutte le cose che vengono ammirate in un uomo che guida la moto devono essere ammirate in una donna che guida.
2: Sono d'accordo con lei, professore. Mi spiega perché lei deve cioè questa ragazza deve stare abbracciata a me?
3: Ma perché?
2: Non
3: è importante.
0: Allora, se io lo avessi fatto con il professore, lui non avrebbe detto tu ti devi sempre lamentare. Ma magari ci caschi.
2: Perché devo lamentarmi?
3: È una forma di lap dance. Lei fa il palo.
1: Proviamo un attimo a immaginare.
2: Sì.
1: Entra in trasmissione ragazza sposata con una ragazza.
2: Sì.
1: Si innamora di Tony. Lui manda
2: a puttane,
1: un sinonimo, il suo matrimonio. Sì. E lei pure. Sì. Si mettono insieme. Io il prossimo libro.
3: Già fatto.
1: Se lo potete fare. Lo potete fare, perché è perfetto.
0: Ma a prescindere, scrivilo così.
2: Scrivilo così, senza che noi.
0: Senza che concretizziamo.
2: Buongiorno, professor Bini, è tornato.
3: Devo dire che questa storia però è intrigante.
2: È intrigante
3: nel senso che spiega un sacco di cose. Cioè,
1: anche dal suo punto di vista.
3: Dal mio punto di vista spiega un sacco di cose.
1: Perché, logico.
3: Diciamo, abbastanza difficile che succeda una roba di questo genere. Così via.
1: Nella realtà, dice?
3: Abbastanza difficile, okay. Sì.
0: Beh,
3: specialmente è quasi impossibile che una donna lasci un'altra donna per Tony.
2: Non che una donna
3: in generale, quello lì.
2: Ma perché professore? Mi spiega.
3: No, così credo.
2: È una curiosità che secondo me hanno in molti. Perché una donna che ama un'altra donna dovrebbe, perché io sono troppo maschio?
3: Questo è il vero problema, sì. Io non avrei saputo dirlo
2: meglio.
3: Perché è troppo maschio.
0: Ma
3: troppo
0: professore,
2: il gap è troppo.
3: Scusa
0: se mi appoggio.
3: Deve cominciare magari con Ross.
2: Sì,
3: andando su. Cioè, non è che può fare questo salto.
0: Certo, così. Però uno ride e scherza, no? Allora, non mi è mai passato per l'anticamera del cervello. Ma qualora un giorno io dovessi svegliarmi, prendere una botta in testa e decidere di avere accanto a me un uomo, sarebbe veramente un rude, un maschione di quelli proprio.
1: E quindi come mai Tony?
0: No, cioè io andrei proprio con l'opposto di gentilezza, di
1: questo è abbastanza logico.
3: Questo è molto più logico.
1: Cioè,
3: molto.
1: Quindi una ragazza di orientamento omosessuale, sceglie un maschio, lo sceglie molto maschio, molto alfa.
3: Per cominciare, date a questa parola orientamento un valore un po' troppo forte, diciamo così. Orientamento è un po' una roba così via. Però nella mia esperienza io ho visto moltissime donne, per esempio, che ferite dal maschio brutale poi instaurato relazione col femminile, in cui la componente relazionale affettiva e così via.
2: Ne
3: posso
2: conosciamo.
3: Capire una che viene da una relazione sentimentale, affettiva, relazionale, tenera e così via, quanta voglia possa avere
0: proprio animale, capito?
3: Di là,
0: quello
3: di
0: con dei modi discutibili.
2: Ma io sono abbastanza animale.
0: Tu sei cucciolo, non sei animale.
1: Che animale potresti essere tu?
0: Un lemure.
3: Non preparati, se andate dalla la belve, magari ve la fa la domanda, quindi preparate
1: che belva sei.
3: Che belva sei. Vabbè, io un lemure. Dice lei l'ha detto.
2: Che animale sarei, professore?
3: Non so, un koala.
0: Io un paguro.
2: Un koala di merda. Una proprio un orsetto di cane.
1: Io che animale sarei, professore?
2: Un merda.
1: Fisicamente un orso, però sì, poi non sono orso nell'atteggiamento.
2: Un capibara.
3: Un capibara.
1: Ti piace il capibara?
2: Anche secondo me io non potrei essere un giaguarino, un piccolo giaguaro.
3: No, questo posso escluderlo in modo più assoluto.
1: Il giaguaro è sinuoso, è fascinoso.
3: Tanto mai un caracal.
2: Un caracal.
0: Adesso vado a vedere.
2: Beh, un caracal è comunque un felino, incazzato.
3: È vero, incazzato, però più piccolino. Uno che non gli danno neanche 5 lire, tanto che la maggior parte non sa chi è.
1: È anche un album, è anche un album dei Disclosure.
3: Ah, ecco, va bene. Madonna, che questo, questo la butta per le sapio.
0: Questo è sapio sessualità.
1: Le sapio musicali.
3: Le butta per le sapio musicali.
2: Di cosa parliamo oggi, professore?
3: È la 30ª volta che volevo parlare un secondo della rissa che c'è.
2: Della rissa?
3: Tramaro e la società di pediatria italiana, magari
1: sì,
3: oggi
1: lo faccio senza interruzioni.
3: No, no, però prima volevo invece...
1: vede?
3: Volevo parlare di un'altra cosa, perché è successa settimana questa. Volevo un minuto di silenzio per compiangere tutti gli uomini che dichiarano che hanno avuto più di 2000 donne.
0: Oh, perché, mamma mia,
1: so a cosa si riferisce, alla celeberrima intervista di
3: Leonardo Maria,
1: del vecchio
0: ce n'è una come me che veramente e non si vanta. Fate come me.
1: È andato ospite al podcast di Fedez, il del vecchio, e a un certo punto ha detto ho avuto 2000 donne.
3: Millantato. A parte questa cosa va un po' analizzata, perché sarebbe ora di compiangere le persone che dicono questa cosa, di compiangerle. Per cominciare, uno dovrebbe dire 2000 donne hanno avuto me. E quindi vuol dire sono così a buon mercato che la gente la visione dovrebbe farla, perché sennò fa una visione del femminile, in qualsiasi modo uno lo prenda, sbagliata. Perché se uno gli ha avuto 2000 donne a pagamento, vuol dire ha sfruttato il suo potere economico per un femminile.
2: Ha detto così, ha smentito.
3: No. Stesso discorso vale che se invece 2000 donne sono state attratte da lui, vuol dire che non possono essere state attratte dalla tua personalità. Sono state attratte da qualcosa che non è la prostituzione, ma... Ci va vicinino, cioè nel senso dal potere economico,
0: dal potere
3: economico,
0: dalla fascinazione,
2: ci si può innamorare anche di quello. Può piacere.
3: Posso
2: anche
3: dire che 2000 persone sono
1: tante. Io sono
3: tante.
1: Molto affascinato dal personaggio in questione, perché mi chiedo, una persona che vale tutti quei soldi, che comunque rappresenta quell'azienda, è andato due volte in TV, due volte
3: sbagliando,
0: è fatto danno.
1: Come dice Luca Bizzarri, ma non ce l'ha un amico, cioè lo dico con rispetto, intendo dire, se io valessi così tanto avrei probabilmente, e io penso di essere un po' più capace di articolare, forse avrei forse un pool di consulenti che mi spiegano cosa devo dire, quindi mi sta fa tutto il giro e mi sta simpatico, capito?
3: certo. Lo capisco
1: la libertà è una cosa incredibile.
2: Io chiederei alla Consob, ma può farlo? Perché
1: che ne so,
2: perché le azioni in borsa potrebbero
1: avere, quello che dico,
0: quello che ha bisogno di qualcuno che gli dica guarda, non dire sta roba qua.
2: Di mercato,
1: invece lui va e dice chiamate tu, non con questo riguardo,
3: su questo finezza chiudiamo, che poi parliamo di un'altra roba.
1: Pazzesco
0: comunque, io lo capisco.
2: Professore, io devo scegliere un animale adesso.

0: Voi scherzate, ma io ho trovato il mio animale.
1: Eh? Qual è? Qual è?
0: Allora, prima quello che mi piaceva,
1: diceva,
0: quello prima, il tigrotto, quello prima.
2: Il caracal.
0: Il caracal, che è tipo bello. Lince, è bello, tipo caracal.
1: Un bel bello. Gattone un po'
0: sì.
1: più.
0: Poi posso andare alle terme, le famose terme di caracal.
2: Di caracal, esattamente.
0: Scusate se. Cioè, cosa vai via? È bellissimo.
2: No, io posso dire una cosa, ma qualcuno poi ha criticato delle battute di Manola.
0: No? Sì, ti rendi conto.
3: No, allora, sì. Professore, da quando sono con loro ho cercato di abbassarmi un po' di livello. Sa che sono estremamente acculturata. Quindi ho cercato di.
1: Una che dice estremamente acculturata non può essere acculturata.
3: È un po' come del vecchio.
0: Ma poi, tu arrivati
1: di...
2: poi dice culturata.
3: Sono molto cool. Ho cercato di abbassarmi il loro
2: ma
3: livello.
2: Non così basso,
3: no,
2: sì.
3: So, che sono troppo sofisticate.
0: Diciamo che il nostro lavello è così basso. Il nostro lavello.
2: No, capisco.
0: Allora, quali sono?
2: È un problema che ho avuto anch'io.
0: Che animali sono?
3: Mi dà qualche.
2: L'axolotl mi piace molto.
0: Il l'axolotl.
2: Axolotl. Perché è l'unico animale in cui gli embrioni fanno sesso fra di loro. Per
3: che è una salamandra più o meno.
2: È un animale che vive
0: nelle
2: grotte.
0: È un girino rimasto.
2: Axolotl.
1: Voi lo prendete in bustina o in compressa?
3: L'axolotl.
0: Allora, è un animale senza le zampe dietro.
2: Carino.
0: Non vedente. Perché non ci vede. Perché
2: diciamo che...
0: perché si è masturbato tanto
2: lei, cioè, sì. Una volta ogni tanto diventa adulto.
0: Sì.
3: Hanno la pelle molto delicata, sono ricoperti da uno strato di muco che li protegge dalle infezioni. Sono toccarli io. Può rimuovere o danneggiare questa parte.
1: Ma e soprattutto
3: non possono essere avvicinati.
2: Adesso perché può dire a Manola di non abbracciarlo.
0: Va bene.
1: Ma
0: va
1: la
0: bene.
1: Cosa bella è che ha un faccino che è il livello minimo del disegno, cioè se tu fai una faccia è tipo lo smile quello degli anni 80 della House.
3: Fatelo vedere. Cioè,
1: due puntini e un sorriso.
0: Io vi ringrazio. Quando avete finito
1: lo smilino,
3: 23 centimetri di lunghezza, però posso dire mica male.
2: Rosa.
1: Bello oggettino.
3: Complimenti, amore.
0: Sono fatto così. Va bene, arriviamo all'argomento.
2: Allora, perché c'è stato
0: smettete di parlare di me.
2: Litigio fra la Società di Pediatria Italiana e la Susanna Tamaro. Perché la Società di Pediatria ha pubblicato un opuscolo nel quale dice che già a 3 anni un bambino può avere un disagio col proprio sesso. Ha detto così. La Tamaro è andata proprio
1: in escandescente,
2: ha scritto un articolo gigantesco e così via.
1: Lungo quanto vado che ti porto il cuore.
2: Era la stessa lunghezza delle pagine, sì, ne ha venduto un po' meno, ma uguale. E dove però vanno fatte alcune analisi, poi la Società di Pediatria gli ha risposto, insomma, hanno litigato molto vistosamente.
1: Dissing.
2: Però le cose fondamentali da correggere, ce ne sono alcune da correggere, anche se io sono favorevole un po' allo spirito Tamaro di protezione.
0: Lei si fa sempre il giro.
2: Sì,
0: però,
2: Io sono d'accordo con la Tamaro sull'idea che la sessualizzazione eccessiva, cioè l'importanza eccessiva dei genitali che viene data in questo momento anche nelle componenti educative dei soggetti, che abbiamo visto l'altra volta come quella antropologo canadese si è messo in fascia protetta davanti alla televisione a contare i riferimenti sessuali in fascia protetta e in un anno ha contato 8.500 riferimenti, cioè anche in fascia protetta ci sono tutto un sacco di bombardamenti in questo coso. Però lei poi usa tutta una serie di, per esempio ha usato come elemento contrario il famoso caso del dottor Money, ve lo abbiamo già parlato una volta ma ve lo ridico, è il caso di quei due bambini di newyorkesi che devono essere circoncisi e ha disfunzionato
1: per questioni religiose
2: e avendo molto piccolini ha disfunzionato il bisturi elettrico e sono stati bruciati i genitali di uno dei due bambini completamente. Il bambino, non avendo più genitali maschili, è stato allevato come femmina. Quando però è arrivato a 18, quindi ha avuto un maschio e una femmina, ma a 18 anni ha deciso di voler ritornare indietro e fare il maschio. La storia è molto tragica perché poi ovviamente questa persona ha posto fine alla sua vita più avanti e così via. Lei utilizza questa cosa come esempio di non favorire il transessualismo.
3: Non c'entra nulla.
2: Non ha nessuna pertinenza, anzi... Questo è un caso classico di non transessualismo, di non transessualismo.
0: Per cui non è che l'educazione o l'intervento portano a cambiare cervello.
2: Il problema se il cervello è standard, rimane standard prescindendo dal tipo di procedure genitali.
0: Certo.
2: Il problema del transessualismo è proprio che il cervello non è standard, non uso nessun aggettivo né negativo
0: parte
2: né positivo.
0: Da lì tutto,
2: il problema è completamente diverso.
1: Posso dire una cosa? Con questo cosa voglio dire? Che Susanna Tamaro è una bravissima romanziera, quindi corretto che abbia un'attenzione verso certi argomenti, è altrettanto prevedibile che non avrà la modalità per spiegarli nel modo giusto, perché
0: forse
1: non è uno che fa quello di lavoro.
0: Forse non avrei dato quel peso a quello che ha detto.
2: Però, adesso poi andiamo avanti, perché ci sono degli altri errori, però ha avuto due pagine centrali.
3: Comunque è Susanna Camaro.
2: Più importante giornalista
1: in quanto sessuologa.
3: Lo so, però comunque nell'immaginario collettivo, secondo me, ha una credibilità tale per cui...
1: Però quello è il problema, che siamo... Voglio arrivare a dire che siamo in una società in cui a volte le persone si occupano di cose che non sono proprio nella loro sfera.
2: Poi ci arriviamo.
0: Fermiamoci qui, torniamo tra poco.

0: ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
0: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su syscom.eu.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
8: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: Dai creatori di WandaVision.
11: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
10: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
11: Quella famiglia non era reale.
12: Ne sei proprio sicuro?
13: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
11: Com'è possibile?
10: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
14: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
16: Bollettino Digiversario numero 1.
17: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
16: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
18: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next.
12: tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
19: Radio 105, proud to be different.

0: Qui all'interno di Let's Talk About Sex c'è un dissing tra Susanna Tamaro e chi?
1: Amore,
2: la Società Italiana di Pediatria.
1: Tranquillizzarti.
0: Quindi tra Tamaro e Società Italiana di Pediatria e anche tra Bini e Tamaro, quindi un doppio dissing.
3: No, ma
1: beh,
3: io
1: per mettere un po' di pepe.
4: Però ci dà modo la Tamaro di parlarne
2: di questo
4: cosa,
2: argomento,
4: no?
2: Perché come dire, una bella idea che è quella della tutela infantile, anche se la tutela infantile nella società è diventata veramente una cosa legata alla scarsità dei bambini,
4: sì,
2: ha determinato una tutela forse eccessiva che spegne un po' anche le possibilità creative del bambino in qualche modo, perché è una delle poche cose che è andata indietro sul piano della libertà personale, quella dell'eccessiva tutela che viene messa sopra in questo modo. Comunque, detto ciò, la Tamaro fa questo discorso di tutela che io condivido, per esempio, voi sapete,
0: ne condivide le premesse, diciamo.
2: Che prima che la scienza faccia valere tutta la sua potenza su un minore che dichiara un aspetto disadeguato per quanto riguarda il suo genere, ci vuole prudenza. Ecco, insomma, anche la scienza è una cosa violenta da certi punti di vista. La scienza ha una cosa che fa per prima, cioè nega tutte le altre possibilità di conoscenza. La prima cosa che ha fatto, ha detto: solo io dico la verità, chiunque non sia io dice la non verità.
4: Vero, verissimo.
2: E c'era un articolo qualche anno fa in cui avevano scritto dicendo che nessuno ha mai fatto la verifica se buttarsi con un paracadute da un aereo o buttarsi senza paracadute da un aereo sia meglio una o l'altra. Eppure si buttiamo tutti col paracadute, cioè, per dire che la scienza non necessariamente è l'unica fonte di conoscenza, che devo dire. Intanto qui però devo sottolineare alcuni aspetti particolari della sua domanda.
5: Bravo,
2: che mi
5: Radio
2: fece
5: Verità.
1: Sta rispondendo alla domanda che gli ha fatto
5: Verità.
1: Prima
2: una contingenza, lui ha detto questa frase precedente
0: durante il disco.
2: Alcuni soggetti hanno detto questa frase, che se un eterosessuale compulsivo cerca in qualche modo di sedurre un femminile con interessi divergenti per quanto riguarda l'orientamento, virgola, e questa donna a un certo punto dice: beh, insomma, questa cosa non è male.
4: E quindi?
2: Non funziona. No, nel senso, funziona l'inverso. Cioè, abbiamo fatto una puntata, che naturalmente voi non vi ricorderete, di come invece nella versione omocentrica, cioè nelle persone che hanno delle minoranze sessuali, hanno una varia tendenza a giudicare, non dico stupido, l'altro. Cioè, abbiamo fatto un esempio sui film pornografici famosi, abbiamo fatto quello Trump, non vi ricordate
4: niente.
2: Che è la storia di questi maga
4: cosmico, no? Perché lui ci guarda, noi
2: è la storia di queste persone
4: della
2: che
4: buca.
2: Fanno sesso, uno che vuole votare democratico negli Stati Uniti viene assaltato dai maga che, per punirlo di questa cosa, lo violentano sessualmente e così via, e alla fine lui dice: ah, quasi voto Trump.
0: Okay.
2: Cioè, per dire, questo
0: si
2: è
0: si chiama, la pellicola si chiama
2: Trump Pump. Abbiamo parlato di Trump Pump.
4: Quindi un eterosessuale sottoposto,
2: diciamo, che quello che stavo dicendo, che può scoprire un piacere, o meglio, un piacere che già aveva,
1: che latente,
2: che l'eterosessualità glielo schiacciava.
4: Certo, negava questa cosa.
2: E quindi, provando piacere,
4: posso capire.
2: Alla fine, la seconda versione di stupidità che, per esempio, c'è un film, un altro film, che in cui una persona va dal mago e dice,
0: dal mago,
2: la mia fidanzata è deceduta, sono triste, e così via, e questo medium gli dice che la fidanzata gli ha detto di fare sesso con lui, no? E fagli peggio cose, fa le peggio cose su questa cosa. Gli dice che la fidanzata gli ha detto di fare sesso con lui, no?
4: Sì.
2: E fagli peggio cose, fa le peggio cose su questa cosa.

0: che come messaggio dice: voi eterosessuali che cercate di curare noi, forse è meglio che vi curate voi
1: stessi. Hai capito, Tony?
0: Vi curate voi stessi.
2: Ma quindi?
0: Quindi vuol dire la versione inversa, cioè dell'eterosessuale che in qualche modo riesce a insinuare. Perché in realtà, voglio dire, le fantasie delle minoranze sessuali e le attività pratiche della sessualità delle minoranze sessuali sono un po' più ricche. Quindi perché dovrebbe fare un decalage,
2: cioè io mi
0: andando
2: indietro?
0: Io infatti
1: perché devo fare un decalage?
2: Ma io infatti pensavo al film Una giornata particolare, dove l'attrice Sophia Loren fa l'amore con Mastroianni, che interpreta un omosessuale, e loro fanno l'amore. Lei dice alla fine: per me è stato bellissimo. E lui dice: e non è cambiato nulla.
0: No, ma non è
2: cioè
0: che
2: nessuno ci vieta di fare l'amore con una donna.
0: Ma non è che tecnicamente
2: una persona io sono impedito
0: da poterlo fare, non è questa cosa particolare. Poi ricordatevi sempre questa cosa di questo bellissimo bellissimo film che è The Opposite of Sex, che io considero tutti di guardare.
3: Bellissimo.
0: Quando dicono quando uno entra in una sinagoga, non sappiamo chi è un ebreo, è un un rabbino, è quello che sta aggiustando le lampade, è un turista, così via. Quando uno entra in un uomo, è gay. Subito, già così.
2: Invece, bellissimo. Ecco, sta dicendo, questa me la vendo.
0: Questa roba, cioè nel senso che passare da una visione di un'esperienza a una definizione è un salto che
3: perché
0: andrebbe fatto con prudenza.
3: Il principale insegnamento di quest'uomo che disperatamente da anni
2: c'è verso in noi,
3: cioè di non far mai corrispondere varie cose che nella nostra mente sono automatiche, 2 più 2 fa 4. Lui dice 2 più 2 non fa 4.
1: Non andare a compartimenti stagni banalmente.
3: Perché com'è? Sono le 5 cose, quali sono?
0: 5 cose,
3: cosa ci piace, cosa sogniamo, cosa lo facciamo.
2: Quello è importantissimo e non lo ricordo mai. Ma lo
3: può ripetere, bellissimo.
0: Prima devo fermare un uomo che fa degli strani,
1: se lo licenziano, a noi fa piacere. Vado avanti.
0: Allora, ogni persona è 6 cose.
3: Ascoltate,
0: chi è e cosa pensa di essere? Penso di essere un uomo, sono una donna, penso di essere un uomo. Secondo, cosa mi piace? Mi piace un uomo, mi piace una donna, ma lo so cosa mi piace
2: non mi
0: piace. Terzo, cosa faccio? Faccio sesso con un uomo, faccio sesso con una donna e così via. Quindi sono 6, tenendo presente che vi ho detto molti anni fa che io conosco tre, ma sono obbligate per 2. Puoi avere una o l'altra delle due opzioni. Tenete presente che vi ho detto che io ho almeno 4, 5, 6 quest'anno persone che fanno sesso con un uomo, col pene, con tutto, che pensano di fare sesso con una donna. Quindi per dire che non lo sanno che quella persona, e viceversa,
3: cioè,
0: non ci vedono, vendono per delle mutande con color carne, con pelo originale di vulva, nella quale la persona poco esperta maschile infila il
1: come
0: pene.
1: Come viene raccolto il pene originale di vulva?
3: Di colpa era una televendita con pene originale di vulva.
1: Ma come viene raccolto?
0: 3 per 2, cioè, se ne comprate uno, ve ne regaliamo uno.
3: Solo per i primi 100.
0: Ragazzi, per i primi 100
1: ascolta, ma come si raccoglie il pelo di vulva?
2: Ragazzi, ascoltate me che sono un uomo giusto. Vostra moglie è un uomo.
3: Forse potrebbe essere.
1: Comunque io non voglio decalagiare.
0: Va bene.

0: Comunque i fuori onda di questo programma sono più belli. Già gli in onda sono belli, ma i fuori onda.
1: Comunque chissà Carol G se ha il ticket metro.
0: Com'è il ticket metro?
2: Scusi un attimo, professore. Non devi ripetere tutto quello che diciamo fuori onda.
1: Ma scusa, io sto imparando a fare la radio da te.
3: È la regola della radio.
0: Cos'è il ticket metro?
3: Il ticket metro è quella depilazione vulvare che lascia un piccolo rettangolino di pelo sopra la parte clitoridea che somiglia al biglietto della metropolitana di Parigi.
1: È peloso,
3: ha quella forma lì,
2: pensavo fosse peloso il ticket.
0: Metro è geniale.
1: Io tutto avrei pensato nella
3: quindi
1: vita
3: quando
1: ma che la mia carriera prendesse questa piega, giuro. No,
2: di piega, di quale piega stai parlando? Comunque questa era una battuta vera.
1: No, mi faccio capire. Era una battuta vera molto carina.
2: Allora, il biglietto della metropolitana di Parigi è stretto e lungo.
3: È un rettangolino. Sì? E come tale, quando le francesi, fine, invece di dire.
2: Dicono il biglietto del tram.
3: Il biglietto del tram, perché. Del metro, perché somiglia. Se uno lo poggiasse sopra quella la parte rimasta pelosa della vulva, sì, coprirebbe.
1: Però già non ringraziateci, amici, per queste perle di saggezza.
2: Già una donna francese con l'accento francese che dice. Sì. Ticket du metro,
0: ma a me anche se lo dice un ferro tranviere,
1: tu sei lì che ci posso timbrare.
0: Ticket metro, libono chiunque.
2: No,
0: stavo pensando che da piccolo avevo visto questo.
2: Oggi parto per Parigi.
0: Avevo letto questo articolo, questa notizia, dove dicevano che, non mi ricordo se al Moulin Rouge o al Crazy Horse, c'era un signore che di lavoro era deputato a colorare e tagliare tutti i pubi femminili che quando facevano il numero finale, tutte in fila nude.
2: Ma chi del Crazy Horse?
0: Dovevano essere tutti uguali. Sì, e c'era uno che di lavoro. Acconciato.
1: Ma tu non pensi che sia il lavoro della vita?
0: Io da bambino ho detto è il lavoro della vita.
2: Ma guarda che è vero, io ho conosciuto una delle ballerine del Crazy Horse che diceva dobbiamo. Mi ha presentato mia moglie.
0: Questa è il Crazy Horse?
2: Sì.
0: Ma chi era la biondona che lavorava qua? Me la ricordo, certo.
2: E diceva noi dobbiamo anche oltre a parrucco, trucco e parrucco, c'era anche quella parte lì.
3: Però voi sottovalutate un piccolo problema.
0: Lei faceva la ballerina.
3: Quando lei deve andare a prendere la figlia fuori da scuola, deve compilare un modulo con scritto professione del padre. Questo è l'unico problema. Se lei dice io depilo le cose
1: depilatore
3: del Crazy Horse, non so se le danno alla bambina quando esce
0: lavoro
3: da scuola.
0: Abbiamo
3: parlato di questa cosa.
1: Laserista.
3: Perché voi sapete che i lavori più preoccupanti per compilare quel modulo sono quello che tiene il pene del cavallo, perché sapete che
2: il cavallo non ce la fa. Ma
3: non è che non ce la fa, perché la giumenta scalcia.
2: Certo.
3: E il cavallo è molto sensibile. Se sente male durante il coito non si accoppia più.
2: Ma come fanno in natura? Ci provano tutto il giorno finché
3: però allora c'è uno che lo aiuta a tenere il pene per evitare che si faccia male, e anche lui ha difficoltà a compilare il modulo per l'asilo. E poi ci sono quelli che invece fanno raggiungere, cioè stimolano la clitoride del maiale, femmina, durante il coito,
4: la scrofa
3: sì, perché stimolando la clitoride lei produce più uova, quindi fa più
1: maialini,
3: più porcellini. Senta, quindi è seduto al contrario sulla scrofa
2: mentre fa la settimana enigmistica,
3: mentre il maiale fa questa cosa.
0: Senta, professore, la femmina del maiale se vuole fare sesso un po' spinto durante l'amplesso non può dire dimmi che sono porca. Che animale sceglie?
3: Il capibara.
0: Dimmi che sono donna.
3: Capibara. Il capibara, cioè quello che lei
0: sa. Questa era bella, dai, questa era molto bella.
1: Non ce la faccio più io. Questo non è il programma che avevo scelto di vivere.
3: Il programma di vita che avevo scelto.
1: Non è il programma che avevo scelto di vivere.
3: Vabbè, torniamo a noi.
1: Comunque,
2: molto bene.
0: Scusate, Anna
1: non
0: scrive.
1: Com'era? Déclagé.
0: Déclagé. Anna scrive: riesco a sentire solo ora. È già venerdì. No, è giovedì. È un caso che il professore sia qua il giovedì. Conclusiamo.
2: Certo.
0: Conclusiamo.
2: Tutti quelli che non sapevano e sono incappati in questo appuntamento. Normalmente è il venerdì, quindi se volete risentirlo dovete sentirlo il venerdì.
0: Però questo è sbagliato, perché dovete ascoltare tutti i giorni.
2: La signora era andata a prendere zucchine oggi, per andarci domani.
1: È un caso domani. Perché domani abbiamo degli ospiti che non potevano venire in altri orari, in altre fasce, quindi abbiamo un po' come dire
0: strippoli
1: cambiato.
0: E trinca. Domani abbiamo strippoli e trinca. Ma prego.
3: Sembra un cibo.
2: Vogliamo finire la Tamaro?
3: No, stavo dicendo la Tamaro. Finiamola. Niente di particolare. Due altri piccoli dettagli sbagliati che vorrei. Devo correggere.
2: Sì?
3: Il numero uno dice: non vi dice nessuno che finite nelle mani delle case farmaceutiche che vi sfrutteranno e così via. No, noi lottiamo tutti gli anni perché le case farmaceutiche vogliono togliere dal commercio talmente la piccola la nicchia delle persone che li utilizzano che non hanno nessun guadagno su queste cose, quindi non è vero. E la seconda cosa che dice è che se uno non cura o non aiuta un transessuale sfocia normalmente nell'omosessualità e che quindi aiutare un transessuale vuol dire essere omofobi, perché tutte cose che non hanno nessun senso.
1: Non hanno nessun senso. Non hanno proprio una logica.
3: Dice che
2: non
3: se tu
2: aiutare.
3: Non aiutare un transessuale, lui evolverebbe verso l'omosessualità.
0: Però normale. Posso dire, adesso senza giudicare nessuna, ripeto, una bravissima romanziera. Però, tutti questi errori dimostrano una cosa, che lei ha un'idea preconcetta e cerca degli esempi che la confermino. Che è l'errore proprio che uno fa, perché uno dovrebbe
3: che la sua idea la avrebbe avuto una possibilità di svolgimento del tema molto più articolata e andando nella stessa direzione che voleva lei.
0: Ma è la partenza dell'idea che è diversa, perché la sua di Bini non è moralistica, immagino quella invece probabilmente
2: parte
0: lo è.
2: Da questo,
0: mi chiedo, faccio una domanda.
2: Non voglio difenderla, però effettivamente, come dice lui, parte da un'altra.
3: Non lo so. Mi interessava dire queste cose perché magari tanta gente ha letto questo articolo e magari poteva essere un po' confuso dalle cose.
0: Dove è uscito l'articolo? Lo ripeto.
3: Sul Corriere della Sera,
0: ammazza.
3: Pagina centrale.
0: Non sul Gazzettino.
1: No, Corriere della Sera.
0: Va bene, viene anche domani?
3: No.
1: Abbiamo
3: il 30. Ci vediamo il 30.
2: Grazie, professor Bini.
3: Grazie a voi.
2: E basta. E grazie soprattutto di avermi dato dell'ombrico lì del
0: Axolotl. Molto bene.

hai pietà fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
4: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
5: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
4: E dietro la grigliata?
5: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
6: Ehi, ti stavo aspettando.
7: Mi hai riconosciuta?
6: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
7: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
10: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
11: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Meg Hagan viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi The Zenis, online e app.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Bollettino Deghiversario numero 2.
5: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
4: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
4: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
5: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su conad.it.
7: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
8: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
7: Ok, ma il Hybrid 4x4 o i Power Hybrid da 22 km al litro?
8: Basta che sia un Qashqai.
9: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
8: Wow, una bomba.
7: Tranquilli, intendeva l'offerta.
9: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
10: Sostituiscio!
11: Leo, si dice sostituiscilo!
10: Sostituiscio!
12: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio! Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su Ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
13: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
14: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
15: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 1,19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Radio 105. Proud to be different.
17: Feticisti che non vi perdete neanche una puntata. Questo momento è da incorniciare perché non succede mai.
18: Ciao a tutti.
17: Che facciamo questo.
18: Comunque guarda, parentesi, non è perché è nostra figlia Ross, però è veramente bella.
17: Che mia figlia.
18: Eh sì, non è perché ormai è nostra figlia.
17: Scusate,
18: non è perché è nostra figlia.
17: Ti ho appena mostrato una foto di mia
18: figlia.
17: Tua figlia,
18: vero? Ecco cos'era sta somiglia. No, posso dire che è una bambina stupenda.
17: Grazie, grazie.
18: Tutto beh, basta, volevo solo dire questo.
19: Ho messo tutto l'impegno che ho potuto.
18: Gli ultimi schioppi ho usato.
17: Ultimamente le dicono anche che si sta ritorcendo contro quello che dicevo a lui quando dicevo tua figlia è bella e ti assomiglia e non capisco. Ultimamente dicono che assomiglia anche a me e a mia figlia. Scusate, sono
18: scusate.
17: Private personali.
18: È sempre, vedi, questa è dal copyright della voce. Adesso mia figlia è bella perché mi assomiglia.
17: No, al contrario, sto dicendo, è strano che nonostante sia bella mi assomigli o nonostante mi assomigli sia bella. Vabbè, comunque.
19: Amici, diamo appuntamento a domani. Domani
17: Stripoli e Trinca.
19: Pensi di dire battute, di fare.
18: Vabbè, ma devo
19: avvertirli. No,
18: sono estemporanee, non è che le posso preparare prima.
19: Non sai prima,
18: non so,
19: sì.
18: Improvviso, sapete.
17: Domani sei qua live, anche domani.
18: Ma sei preoccupato?
17: No!
18: Però.
19: Sì. Domani sarà una grande giornata perché abbiamo un sacco di ospiti, quindi non avremo Bini che abbiamo anticipato oggi e domani qualcuno si arrabbierà perché magari arriva il venerdì proprio per sentire Bini, purtroppo, cioè non ci sarà. l'abbiamo fatto oggi, avremo dei grandi ospiti, grande grazie Comollo, no,
18: grande Comollo, magari
19: mai stato, grazie Comollo.
18: Hai registrato che non
19: auguri Comollo, anzi nel weekend farà un
10: una
19: aperta a tutti,
18: una
19: grazie
18: sagra.
19: Lidia,
10: certo, grazie Lidia, ciao Lidia,
19: ciao Manolo, ciao. Da Roma,
18: no, sono qui con te, resto qui anche domani.
19: Ah, non è il cognome da Roma?
18: Ciao Manola da Roma Moselei,
17: tipo,
18: potrebbe essere
17: tipo pittrice. Posso fare una, sforare, posso fare una marchetta velocissima?
19: Vai.
17: No.
19: Dai,
10: no.
19: Ciao a tutti, ciao Ross.
17: Sono a Vigevano. Ciao Tony.
19: Sono anch'io a Vigevano.
20: 5, 6, 7 e poi di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
21: A Radio 105 le 12 in punto.
22: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
23: Buona giornata da Boris Mantova. I due minorenni di 16 e 17 anni protagonisti delle aggressioni a Roma a bordo di una minicar nera dovranno rispondere di tentato omicidio e lesioni. Hanno sbagliato, pagheranno, ma non chiamateli mostri, dicono oggi i genitori. Uno è un carabiniere, le madri li hanno spinti a confessare, ma una testimonianza li ha incastrati. Una delle due donne vorrebbe anche incontrare la famiglia dell'attore Davide Jacopini, vittima della violenza e tuttora ricoverato in terapia intensiva, per chiedere scusa. Era il compleanno di uno dei due quella sera, non sapevamo cosa fare, quanto riferito agli inquirenti. Schiaffi, insulti, minacce, presunti abusi sessuali ai danni di quattro donne anziane, ospiti di una RSA in provincia di Milano, e quanto emerso da un'indagine dei carabinieri che ha portato all'interdizione dalla professione tre operatori sociosanitari. I dettagli orripilanti di quanto facevano sono agli atti. Una manovra da circa 23 miliardi e mezzo nel 2027, con interventi a sostegno di famiglie e imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, con tagli ai ministeri e ai giochi. Poco fa intanto l'Istat ha ufficializzato i dati. Nel 2025 in Italia 5 miliardi e 400 mila persone sono in povertà assoluta, più dell'11% al sud e nelle isole. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere, lo ha detto il presidente Zelensky parlando di una rabbia pericolosa da parte della Russia. Intanto il premier Meloni ha definito rischiosa l'intesa sul gas raggiunta da Trump con Putin. Il ministro degli esteri italiani però getta acqua sul fuoco.
24: I rapporti con gli Stati Uniti sono solidissimi e sono secolari. Gli Stati Uniti sono il nostro principale alleato. Con gli alleati poi si dice quello che si pensa.
23: Crolla il tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, il bilancio è di 30 morti, 27 bambini, almeno 40 i feriti. Siamo allo sport, oggi l'Europa League alle 18.45, Salisburgo-Milan alle 21, la Juventus sul campo del Celta Vigo, stessa ora per l'esordio dell'Atalanta in Conference a Bergamo contro il Paphos. La Champions invece resta amara per le italiane, la Roma subisce la rimonta all'Olimpico del Real Madrid dopo aver condotto 3-1 negli ultimi minuti, il risultato diventa 4-3, il Como sul campo del Feyenoord perde 3-2. Queste le breaking news di TGcom 24.
25: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
26: Fammi toccare la luna ancora stasera.
27: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
28: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
29: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
30: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: amici, ben ritrovati su Radio 105 in questo fantastico giovedì. Cosa urli, Diletta? Cosa urli? Buongiorno.
1: Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Ciao Lillo, buongiorno Daniele.
0: Ciao,
1: buongiorno,
0: soprattutto
1: Lauretta, Mauri, Simo, ciao a tutti.
0: A voi che ci state guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, dicevo cosa urli perché oggi sei qui, sei pronta per... Ti ha limonato Lillo.
1: Sì. Mi ha attaccato la lingua.
0: Cioè, io voglio sapere perché tu limoni in stu... Cosa sputi? Ma no, sei un lama?
1: No, che schifo. Ragazzi, è un alito devastante. Ma non mi viene una malattia, vero?
0: No, no.
2: La settimana scorsa il cane è tuo figlio.
0: Sì, cioè, settimana scorsa ha aperto, no, perché i nostri amici pelosetti. Adesso le dà un bacetto,
1: sputa. Ma nella lingua.
0: Ma hai sputato addosso.
1: Ma scusa, Lillo.
0: Vabbè, comunque è un tombeur de femme. Bravo Lillo, sai sempre cosa fare. Sei veramente uno stallone, sei uno stallone italiano. In questo appuntamento con Diletta Leotta, come sempre, c'è un ospite. Ok, prima di fare qualsiasi intervento,
1: okay. Ci arriverò, vediamo Daniele, vediamo come va adesso.
0: Ma
1: vediamo.
0: È un cane, cioè cosa ha fatto? Ti ha dato un linguotto.
1: Va bene, ok.
0: Senti Diletta, non mi far dire delle cose. Ci sono persone, non parlo di te, che bisognerebbe preoccuparsi dopo aver ricevuto un bacio da certe persone. Vai serena che Lillo è sereno, proprio tranquillo. Io mi devo andare a controllare un istante, però adesso non mi sento molto... tachicardia. Dicevo che in questa puntata c'è una graditissima ospite,
1: sì.
0: Ma io quando mi sono svegliato stamattina ho pensato solo ed esclusivamente a questa domanda che vi vede protagoniste nella risposta. Soprattutto ascoltiamo il file in apertura. Grazie Maurizio.
3: Gruppo delle mamme, buongiorno. Allora, io stavo guardando adesso a fine mese, cambia l'orario,
0: sì.
3: E torniamo un'ora indietro,
1: sì.
3: Ora stavo pensando,
0: sì.
3: Ma io comunque il bambino devo portare sempre lo stesso orario, perché
0: certo.
3: Se io lo porto un'ora indietro,
0: sì.
3: E la scuola è chiusa,
0: è giusto.
3: Perché la scuola apre alle 7, ma le 7 saranno le 6.
0: Sì.
3: E io non lo posso portare alle 6 perché la scuola è chiusa.
0: Okay.
3: Ma se lo porto alle 7 non me lo accettano più perché è un'ora dopo che la scuola praticamente non prende più bambini.
1: Ma non è vero.
3: Perché se li porti un'ora dopo non li fanno più entrare.
0: Sì.
3: Quindi non Quindi... capisco, cioè, perché comunque le 6 diventano le 7.
0: Esatto.
3: Le 7
1: diventano le 8.
3: Però forse le 7 sono
0: No?
3: Proprio le 7.
0: Sì.
3: O sono le 6?
0: No, sono proprio le 7. Cioè.
1: Ma è, cioè, è successo davvero?
0: Sì.
1: No, dai.
0: È un messaggio di un gruppo delle mamme.
1: E sì, mi escono su Instagram quei video tipo con le macchinette che saltano sui posi e poi questo gruppo delle mamme che si dicono.
0: Ma la risposta è, lo diciamo adesso, poi partiamo con la musica. Incredibilmente. Le 7 saranno le 7.
1: Le 7, è assurdo.
0: È assurdo, ma funziona, il meccanismo è quello.
1: Questa è una domanda che potrei fare benissimo io nel gruppo delle mamme e comunque riuscire ad arrivare in ritardo.
0: In ritardo, mai e sia mai. Andiamo subito con Troy Sivan e questa canzone che si chiama Party.
4: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Ma che cos'è? La scoteca è questa?
1: È proprio party questo, cioè, ragazzi.
0: Veramente,
1: cioè,
0: sì.
1: Siamo proprio nel mood giusto.
0: Assolutamente.
1: Anche
0: sì.
1: Anche perché questo è periodo di chiusura, Ibiza.
0: Ma cosa ne sai?
1: Ma che ne so?
0: Cioè, insomma, cosa ne sai tu di queste robe?
2: E che cos'è? La scoteca, la scoteca.
0: Sì, è la scoteca.
1: Ancora ce l'hai queste?
0: Sempre, sempre.
1: Sempre.
0: Ho le cose che ti hanno permesso di diventare famosa. Sì. Perché se tu hai più di 9 milioni di follower è grazie a questi file.
1: Eh sì, è proprio
0: soprattutto
1: grazie a questi file.
0: La cosa che più ti vede protagonista è quando noi campioniamo la tua voce per dare il buongiorno a tutti, tipo questa.
3: Buongiorno amici, ciao a tutti.
0: Perfetto, cioè con questo puoi condurre un programma, qualsiasi tipo di programma, tu puoi fare quello che vuoi. Ma qualora fosse nel weekend,
3: vi auguro veramente un inizio di weekend spettacolare, straordinario.
0: Fine del programma.
1: Ma queste secondo me risalgono all'epoca quando eravamo tutti chiusi per il Covid, può essere
0: abbiamo
1: registrato. Mi ricordo che quel momento, Daniele, tu eri ossessionato con tutti i video di TikTok, cioè da lì hai estrapolato veramente l'80% di tutti i suonini che c'hai lì.
0: Sì, io adesso dico una cosa che potrebbe sembrare un po' forte, ok, dissociati.
1: Dissociata.
0: No, non dissociati tu, dissociati da me.
1: Da te, dissociata da te.
0: Ok. Amici, io ho la netta sensazione che ognuno di noi, soprattutto le persone un po' più anziane, in quel periodo lì
1: abbiano
0: un po' sbroccato.
1: Ma
0: okay?
1: tu eri sbroccatissimo.
0: Io ho sbroccato e poi ho messo questo mio sbrocco al servizio del programma. Cioè passavo delle ore a cercare tutti questi soggetti che sono diventati famosi anche in pandemia. Ve lo ricordate? Ce la faremo!
1: Sì.
0: Ce la faremo! Ecco, tutti questi qua, ok? Sì. Poi, cosa succede? Fortunatamente, passata la pandemia, sono rimasti problemi mentali.
1: Sì.
0: A me, cioè, quando è che vanno via questi?
1: Eh no, questi ce li porteremo dietro per sempre. Ma... Però mi ricordo, ma noi andavamo in onda tutti i giorni, anche
4: tutti
1: in quel momento, vi ricordate?
0: Assolutamente
4: tutti
0: sì.
4: I giorni.
1: Che ci collegavamo col telefono, c'eravamo tipo un quadribox dove eravamo tutti quanti connessi.
0: Assolutamente sì.
1: Da casa. È stato un momento...
0: Devo dire, un momento tragico, però lo ricordo con particolare amore, perché devo dire, era proprio il contatto quotidiano che c'era, oltre che tra di noi, con quelli che magari erano veramente a casa e si rompevano le balle, era diventato proprio un mega bar.
1: Sì,
0: forse non condotto egregiamente, però
1: quante ne abbiamo passate insieme.
0: Sì, sì. Vuoi che, visto che siamo nel momento a Marcor, parliamo della fantastica alluvione che ha ricevuto l'aeroporto di Ibiza.
1: Ma anche qualche giorno fa, ragazzi, spesso capita in questo periodo, all'inizio dell'estate.
0: No, più verso l'estate.
1: No, durante cambi stagione, capito?
0: Ferragosto,
1: capita,
0: dovete sapere. Ferragosto
1: si allaga tutto,
0: sì,
1: un casino.
0: Sì.
5: Sempre quando ci vai tu poi.
1: Io chiamo la pioggia proprio.
0: Pensa che si dice il sole bacia i belli, no? E invece tu
1: Ricordo se quello è stato prima del Covid o dopo il Covid.
5: Dopo,
1: forse è stato
0: dopo.
1: Anche io comunque
0: dopo.
1: Ho avuto degli effetti negativi da periodo che siamo stati tutti quanti chiusi.
0: Diletta.
1: Abbiamo dovuto sfogarci dopo, Dani, diciamo la verità.
0: Un po' troppo, però.
1: A parte della...
0: Niente, cara smascellina Leotta.
1: Ma
0: allora...
1: come ti permetti?
0: Ma questo è andato tutto in prescrizione. Oramai è un'altra storia. Mettiamo un punto a capo, anche perché stiamo per ricevere visite. Quindi hanno già bussato. Ok, andiamo ad aprire tra pochissimo a scoprire chi sarà la protagonista della prossima intervista. Prima però Annalisa Fit Madame con... Amica con Madame. È un gioco di parole, ma è effettivamente il titolo del brano. Ti ho chiamato.

0: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
2: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da €16,400 oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
4: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio. Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
9: Ascoltalo ora su Audible.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13,500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla, 750 ml, €3,74. Da 4 pezzi in su, €2,99 al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
16: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da €49 al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
17: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da €49 al mese. Plan fisso €3,99, TAEG 740, anticipo €6,000, rata finale €9,703. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
18: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
19: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
20: Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away, il nostro 105 Selection è quello di Olivia Dean con Baby Steps. Io in questo momento smetto di parlare.
1: Bravo,
0: l'ho
1: Dani.
0: L'ho detto in apertura di programma, l'uomo tra le due dame fa la figura del salame. Diamo il benvenuto a Cristina Marino.
1: Ma che presentazione!
0: Benvenuta.
1: Ciao Cris. Buongiorno. Come stai?
2: Appestata, molto bene.
1: Appestata.
0: Devi sapere che prima del tuo avvento nello studio stavamo parlando dei gruppi delle mamme, ovvero i gruppi WhatsApp dove ci sono le mamme che parlano prevalentemente di quello che fanno i rispettivi figli a scuola. Siete nello stesso gruppo?
1: Sì, da
2: siamo
1: due anni.
2: Nello stesso gruppo, però io come non sono amata sui social, non sono neanche amata nelle chat delle mamme.
0: Allora dei social sinceramente non ce ne frega una mazza, però adesso capiamo perché è il gruppo delle mamme, cioè
1: il gruppo delle mamme.
2: Cioè, faccio polemica.
1: Sì, è cioè, vero, io confermo, sì, perché questo
2: e, allora... lei mi scrive in separata sede, mettila.
1: Esatto, perché spieghiamo bene la storia. Oh. Allora, io e Cri, i nostri bimbi vanno nella stessa classe, dall'anno scorso che vanno nella stessa classe,
0: certo.
1: Quindi, e quest'anno di nuovo sono nella stessa classe, quindi c'è un altro gruppo nuovo con altre mamme.
2: Tutto vero.
1: Tutto vero, e devo dire che per adesso Cri sta dando bene.
2: Brava, brava, perché noi non è ancora andata a scuola.
1: Ah, ecco.
2: Lo mando una volta al mese.
0: Ma scusa, Cri,
2: lei,
0: ma perché
2: lei non partecipa per un motivo?
0: Ma cioè, manda avanti te.
2: Dile, ad agosto mi scrive, tu sai quando è il primo giorno di scuola? Oggi ho letto la mail dei pidocchi, ma è un caso.
1: Oggi ho letto la mail, okay. No, me l'ha mandata Loris,
2: vedi.
1: Per questo che l'ho letta.
2: Però lei non è...
0: Ma ti manda avanti a te perché no. Sa che tu sei la paladina e giustamente lei si accoda.
2: No, però faccio un esempio, no? Andiamo in una scuola oggettivamente dove
1: cosa
2: credo...
1: stai per dire, Cri?
2: No, infatti sto sì. Cercando di dire
1: edulcora, edulcora quello
0: siamo
1: che penso.
0: Rai 105.
1: Che poi okay. Succede un casino. Okay.
2: No, diciamo che se tuo figlio sta male, secondo me, per rispetto del prossimo,
0: sì,
2: è giusto che tu lo tenga a casa.
1: Praticamente,
2: se ne
1: Cri,
2: frega.
1: Cioè, la particolarità di Cristina è che lei dice tutto quello che pensa, che è giusto, perché cioè, magari uno prova ad edulcorare delle cose, invece Cri giustamente dice, se un bambino sta male, il bambino sta a casa. Cioè, un ragionamento
2: questo
1: logico.
2: È.
0: Certo.
1: Io e penso... siccome io so che lei ha la cazzimma di fare queste cose, io, capito, porto avanti lei, così no. Apre la strada.
0: Io fossi dall'altra parte, una mamma in questo gruppo, sapendo che hai fatto doc, adesso cioè non ce n'è più per nessuno.
1: Esatto.
0: Cioè, perché adesso entri anche dico allora prendete quello e quella appendicite.
2: Quello è mio marito. Quello è mio marito che è convinto di essere medico. Fa pure il massaggio dell'addome.
1: Ma davvero? Adesso pensa sì, che sì. C'è entrato così tanto nella parte.
2: No,
1: che
2: io in sala parto, giuro, non è uno scherzo. In sala parto, l'ostetrica dice doc. Ah, ovviamente sì. Non riferito a lui, mi pare evidente. Allora, lui era seduto, si è alzato e ha detto eccomi. Ho detto io credo che tu stia esagerando.
1: Ma no, l'ho fatto apposta?
2: No, era serio. Era talmente agitato, secondo me, poverino, che la parola doc pensava lo stessero coglionando, non lo so. E si è alzato. Quindi lui si sente doc davvero. Io meno, perché sono una new entry. Però è vero, a parte gli scherzi, comunque per prepararti per doc ti fanno fare...
0: Beh, anche solo per capire il senso delle cose che si dicono, anche la nomenclatura corretta.
1: Avresti dovuto passare del tempo con mio fratello, vedi?
2: È
1: andare
2: vero.
1: Con lui e vedere come fa lui, che è esattamente tutto l'opposto.
2: Però loro che hanno fatto la prima stagione hanno proprio fatto delle giornate in ospedale. Noi ora sul set durante tipo, se abbiamo un ecografo, abbiamo una visita speciale, c'è un operatore sanitario che ci spiega esattamente come.
0: Esatto, giusto per non fare le famose cose dove si vedono poi i meme post esatto. Guardate come usa la flebo attaccata non so
2: no,
0: nel
2: ci
0: costato
2: sono delle persone che ci dicono esattamente cosa fare
0: che,
2: come farlo.
1: Che poi tu Crivi siete conosciuti con Luca su un set di un film però adesso siete ritornati a recitare insieme come è stato? Cioè ora che sono successe anche diciamo un po'
2: no,
1: di cose
2: no è che il film dove l'ho conosciuto non giravamo insieme anzi ci siamo scambiati e quindi non avevo mai avuto il piacere di stare con Luca sul set che è molto serio.
0: Ah, un po' sì? Cagacazzo, eh?
2: Pesante, sì.
1: Ma tipo?
0: Pochino,
2: tipo
0: dai.
2: Che... a parte che lui ha una... ci tiene proprio tanto alla scrittura. che per me è importante, ma è importante più, detto in gergo brutto, che ti stia in bocca bene, no?
0: Certo.
2: E quindi io a modo mio faccio quello che secondo me è giusto, poi tu fai quello che ti pare. E invece lui proprio si innervosisce, perché dice: se c'è scritto in quel modo e qualcuno ha perso del tempo per scrivere in quel modo,
0: falla
2: tu
0: così.
2: Non è che te puoi inventare le parole.
1: Quindi c'ha ragione.
2: E no, amore, perché c'è un regista.
1: Sì. Certo.
2: Quindi se quello che io faccio dà fastidio a qualcuno, il regista me lo dice.
1: Sì. Quindi avete litigato sul set?
0: Ma no,
1: cioè,
0: no,
1: mi stai dicendo questo?
0: Ma figurati, basta.
2: No, sul set litighiamo perché dice che sono indisciplinata, e, però per fortuna tutto il gruppo di Doc è indisciplinato.
1: Okay.
2: Lui è l'unico disciplinato, quindi lotta da solo tutto il giorno con tutti. Da quando ci sono io ero diventata il capo espiatorio.
0: Allora, okay, facciamo una piccola pausa, poi riprendiamo questa chiacchiera con Cristina Marino qui a Radio 105 a Take
2: Da quando ci sono io ero diventata il capo espiatorio.
0: Allora, facciamo una piccola pausa, poi riprendiamo questa chiacchiera con Cristina Marino qui a

0: Questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away con Diletta Leotta, Cristina Marino. Stavamo parlando male di Luca Argentelli.
1: Non è vero, Luca, no, anzi stiamo parlando benissimo,
0: sì,
1: di
0: Luca. Però Luca stacce, non ci rompere le scatole. Adesso parliamo con Cristina e del suo momento in cui lei viene chiamata a fare doc e mi va bene. Perché ti sta piacendo questa cosa, diciamo? Oppure no, cioè hai
2: no, devo dire, mi ha chiamato Luca Bernabei, che è il produttore, era il produttore di Lux.
0: Sì.
2: E quando abbiamo parlato con Luca, la risposta è stata: fai quello che ti va.
0: Che allora
2: non
0: allora,
2: è aspetta. Stato che Cristi- bello amore allora, aspetta, facciamo una cosa
0: Cristina però
1: però c'ha ragione, cioè nel senso non so come lavorare col marito, cioè non so se lo annovero tra le cose.
2: No, io credo che lui, siamo insieme da 12 anni,
0: tra poco in porta vedrete
1: io nella... che vado lì a giocare allo Schalke, sì, sicuro.
2: No, siamo insieme da 12 anni ormai e non abbiamo mai fatto nulla di base insieme, quindi secondo me, giustamente, essendo lui il padrone di casa, la moglie che entra in un progetto e comunque sai che va incontro a una serie di polemiche.
0: Ti tratta peggio di come tratterebbe chiunque altro, solo perché, per il rispetto che ha nei tuoi confronti, non vuole che nessuno dica è lì perché è la l'ero tra la la.
2: Sì, ma io lo trovo, questo, anche per lui, secondo me, povero, è stato...
0: È certo, ma è
2: perché
0: normale.
2: Poi lui è quello che... ha messo la moglie, no?
0: Certo, poi diventa
2: e quindi
0: quella...
2: è quella roba lì. Però io sono molto serena, mi sono molto divertita.
0: Beh, brava, questo era quello che è più importante poi alla fine, perché sennò alla fine dopo tutti sti scazzi, se uno non si diverte allora...
2: No, non abbiamo scherzato,
0: artistici, per amor del cielo.
1: Vabbè, ma è normale, cioè nel senso, anch'io penso che se dovessi lavorare con mio marito sarebbe veramente un disastro.
0: Guarda, allora... Qui, nonostante tutto, magari dei confronti ne sono venuti a capo.
2: Ma no, ma poi Luca è un santo. Con Luca si viene sempre a capo perché c'è una pazienza veramente disumana. No, e poi a parte gli scherzi, comunque avere il protagonista che è tuo marito, che lo conosce, abbiamo avuto tante scene emotive. Lidia è un personaggio estremamente complicato, soprattutto lato emotivo, ha tutto c'è un malessere e una sorta di tristezza che cela con la sua arroganza, no? Quindi è apparentemente molto arrogante, infatti anche la scorsa puntata è arrivata a gamba tesa, lo sarà ancora per un po'.
0: No spoiler, dai, no.
2: Poi scopriamo solo che è una donna fragile, non è così, non è una donna così arrogante come sembra. E quindi ha tante scene con Doc emotive e per fortuna che era mio marito, perché questo un po' a entrare in intimità aiuta.
1: Certo.
0: Perché la famosa domanda che si fa di solito... quando si girano determinate scene, ok, è sempre chissà se ci sarà complicità.

0: Però lì devi interpretare una persona che non sei tu.
1: Però le sto dicendo tu che ho girato delle scene.
0: No,
1: io
0: no.
1: Parlavo di un'altra emotiva.
0: Sì, sì, sì, però io ho detto non lo so, metti che sai. Non si sa mai. Detto ciò,
2: comunque,
0: no spoiler,
2: con
0: Cri no
2: abbiamo
0: spoiler.
2: Mille cose di cui parlare. Abbiamo
0: certo.
2: Detto delle chat delle mamme, abbiamo detto
0: hanno appena eliminato tutte e due. Notizia da poco, incredibile. C'è Cristina... proprio scritto Cristina abbandonato e Diletta abbandonato. Mi dispiace, avete scelto questa cosa. D'altronde, o l'intervista
1: l'apice,
0: o la chat.
1: L'apice della chat questa che mia figlia...
2: Cri, attenta.
1: No, questa fa ridere.
2: No, attenta.
1: Mia figlia è in un'altra chat, ovviamente. Dove è obbligatorio parlare inglese.
2: Nella chat?
1: Sì.
2: Ma okay. Dai.
1: E il primo giorno, quando io rispondo in italiano, mi vengono ricordate le regole della chat, che la prima è: ti ricordo che devi parlare inglese.
0: Blastata subito così.
1: E okay. Io sono un mese che continuo a scrivere in italiano.
2: No. Ma sei in un'altra scuola?
1: Eh sì.
2: Ah, okay.
0: No, no, è anche un'altra chat forse.
2: No, no, sì, sì, sì, sì, certo. Quindi vabbè, allora la nostra è una chat easy per il momento.
1: Super
2: dai.
1: Easy.
2: Esatto, secondo me poi più crescono e più diventa impegnativa la chat. Il problema della nostra chat, diciamo, sono... Vabbè, basta,
0: no,
2: io non voglio parlare di questo argomento.
1: No, adesso lo dici sono perché...
2: No, è che siamo tante, ecco, siamo tante. No.
0: No, ragazzi, allora, la cosa che mi permette.
2: Ci sono tante persone dentro questa chat, siamo diventate in parecchie.
0: Posso salvarvi a tutte e due?
1: Stiamo, cambiamo argomento.
0: No, no,
2: sì, dai, cambiamo
0: no.
2: Argomento. Parliamo
1: di ci lanciano le uova.
2: Esatto. Esatto, lasciamo stare che... chat delle mamme, poi appena spegniamo i microfoni ci raccontiamo tutto.
0: No,
2: cose.
0: No, non devi dire questa cosa.
2: Ah,
0: cambiamo argomento.
2: Okay.
0: Ok, perché tra le tante cose che avete in comune c'è anche un certo, che adesso dite sotto traccia, una certa attenzione a quella che è l'attività fisica e insomma al vostro corpo e al vivere bene. In questo volevo cambiare
2: anche perché
0: argomento.
2: Cri adesso
1: usciamo benissimo.
2: Tra qualche mese diventerà mamma per la terza volta.
1: E tu ridi.
2: E
1: ridi,
2: io me la rido.
1: Tu.
2: Io me la rido perché ormai posso ridere. Io posso ridere serenamente, invece
0: cioè,
2: tu.
0: È successo che Diletta ride
2: come
0: e dall'altra
2: me.
0: Parte cazzo ridi.
2: Esatto, perché io
1: no, raga, perché non avevo capito la fatica.
2: Non te la ricordavi,
1: no.
2: Vero? Erano passati, sono passati di... tre anni, no? Da
1: sì,
2: Noè.
1: Da Noè tre anni.
2: Da Noè,
1: ma
2: tre
1: più che altro le prime due gravidanze io le ho vissute proprio come se fossero di un'altra. Cioè,
0: sì, sì, vabbè, tanto.
1: Ma no,
0: sì.
1: Veramente, è stata, cioè, andavo anche a ballare fino all'ottavo mese, mi sì. Sono allenata. Cioè, proprio questo terzo sto pagando tutto quello che...
0: È arrivato il conto?
1: Sì, che non ho pagato prima. Insomma.
0: Sai cosa si dice però? Non c'è due senza tre... E il quarto?
2: Viene no, da sé, guarda, sì, dai, che io ormai, dai. Ormai.
1: È che Luca c'ha il testosterone di uno di 19 anni a questo punto. Cambio camera, non ci dormo più.
2: Brava, esatto. C'è una soluzione.
1: Mi chiudo a chiave da qualche
0: esatto. No, sai, come va la vostra relazione? Benissimo, ma ognuno dorme nella sua stanza per un po'. Siamo già arrivati al termine, mazza.
2: No, dai,
0: cioè,
2: veramente?
0: Vola. Cioè, vola il tempo con voi due che dovete cercare intanto una scuola nuova.
2: Cioè, un sacco Cri deve cercare una macchina nuova, una casa nuova.
1: Tu
2: adesso
1: devi quella sclerita perché hanno capito che sei la mia partner in crime.
2: Esatto.
0: Tu sei quella che va avanti e dietro c'è lei che ti aizza
2: no,
0: e dice vai.
1: La prossima settimana scopriremo se abbiamo preso anche i pidocchi.
0: Perfetto, esatto. Dateci un aggiornamento. Io ti ringrazio Cristina per essere
1: grazie,
0: stata qui nostra ospite a 105
2: Takeaway. Grazie mille Cri.
0: Andiamo avanti con la musica e grazie ancora. Takeaway.

0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
2: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo. Eccolo!
4: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
2: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
6: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di... autunno.
7: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
8: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni. Benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
9: Oh, tutti uguali.
10: Chiama se hai bisogno.
9: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
11: E chiama uno.
9: Ma uno chi?
12: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
12: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Eleanor!
16: Dal capolavoro di Jane Austen.
17: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
16: Due sorelle, due modi diversi di amare.
17: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
16: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
18: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a tre anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
3: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
4: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
5: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
4: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
6: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
9: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'814 14 14.
10: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.com. Tweet.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
16: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
18: Bollettino Deghiversario numero 2.
19: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
18: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7 com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
14: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
21: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live.
22: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
23: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
14: 105 Mi Casa Live.
22: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
21: C'è 105 Mi Casa.
14: Scopri come partecipare su 105.net.
24: 105
25: 105
24: 105 Che storia.
26: Radio 105.
24: Che storia.

0: chiudere tu il programma, Diletta, vai.
1: Sì, voglio fare questa chiosa, sì, per salutare tutti, arrivedervi, è stato un onore, un piacere e niente, ciao.
0: Mamma, che spalle che c'hai, oh, hai spalline fuori, oh, sei grossissima, eh. Mazzo, ha fatto brutto oggi, Diletta, va bene. Buon
1: 3, 2, 1, knockout. Vedrai che ti piacerà.
0: Bene, ciao. Lo guarderò. Grazie a tutti, a domani. Ciao. Ah!

0: toccare la luna. Sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
1: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
2: E sono le 12:59, 56, 57, 58, 59, 13 su Radio 105. Iniziano gli Squizzate de 105. Yeah.

0: 105.
1: Buongiorno squizzati d'Italia, buongiorno Ludovica Frasca.
2: Buongiorno a tutti, ciao Enrico.
1: Buongiorno Rebecca Papi.
3: Buongiorno, buongiorno squizzati d'Italia.
1: Allora oggi mi sono autonominato direttore del segnale orario, cioè nel senso che decido l'orario ogni giorno così. Oggi per esempio sono le 13.00 precise.
2: Ah.
1: Però se un giorno penso che sono, che ne so, alle 13.40 dico 13.40, capito? Mi sono autonominato.
2: Va bene.
1: E tra l'altro essendo così capo del segnale orario, faccio gli auguri puntuali al nostro Paolo Uzzi,
2: che oggi compie gli anni.
4: Grazie, grazie.
1: Paolo, quanti anni compi?
4: 39.
1: Sesto. Sto momento indimenticabile.
4: Allora, diciamo che dopo i 54 non si dice più.
1: Ah, quindi hai superato i 54, sono vecchio rincoglionito.
5: No, no, no, l'anno prossimo non lo dico più, quindi.
1: Ah, no, no, no, assolutamente. Io per esempio ne ho 40, ho deciso che basta, non lo dico più, non mi interessa. Cioè, dopo i 40 sono maturo, capito?
5: Fai benissimo.
1: Ah, bene, bene. Ragazzi, voi invece come state? State bene?
3: Bene, bene, abbiamo una tortina che è
1: come una tortina?
3: A forma di pretzel.
2: Sì,
3: che
2: oggi
3: saluto.
1: Ma scusa, avete portato una tortina Uzzi?
2: Sì, sì, abbiamo
1: fatto. Ma non la merita.
3: Te la sta facendo vedere.
2: Un pretzel.
1: Dov'è? Ah,
2: e poi
1: bella.
2: Abbiamo portato, dato che non ci sei, così la dividiamo con meno persone, o anche una bottiglia di bollicine per festeggiare.
1: Veramente?
2: Dopo.
1: Ma
2: e abbiamo fatto un'etichetta con scritto lo champagne di Julio Iglesias.
1: Ragazzi, una faccia da Julio. Allora, guardate, se volete andare sul canale 66 del Digitale Terrestre, vi ricordiamo che oltre che a fare radio, noi andiamo anche in onda con il video. E non solo potete vedere quelle bellezze strepitose di Ludovica e Rebecca, che sono veramente due belle ragazze, potete anche vedere quel cesso d'uomo di Uzzi, che però oggi compie gli anni e quindi diventa bello automaticamente, perché nel giorno del compleanno si diventa belli. Allora, dobbiamo scegliere l'argomento. A proposito di cesti, ci sono anche io in mezzo. Allora, volevo dire beh, è normale. Volevo dirvi una cosa importantissima. Oggi dobbiamo giocare con 2.000 euro. Però oggi voi avete una grande responsabilità. Dovete scegliere un argomento che deve scatenare un putiferio di SMS. Quindi partiamo con la prima notizia che ha colpito Ludovica e poi scegliamo l'argomento, sperando che abbiate scelto delle belle notizie, che scatenerà un putiferio. Cosa hai scelto, Ludo?
2: Allora, io vorrei parlare di tatuaggi. Tra l'altro in questo team nessuno ne ha, abbiamo scoperto.
1: Io perché... ne ho uno.
2: Ma non è vero.
1: Sì, non posso dire dove, però c'ho un tatuaggio.
2: Ma mi detto che non c'era, ma nemmeno tua figlia lo sa.
1: È un tatuaggio che si allunga e si accorcia in base a come vuoi leggerlo. È una cosa particolare che non posso dire.
2: Vabbè, io e Rebecca non ce l'abbiamo, facciamo così. Non ne abbiamo. Allora,
1: non avete tatuaggi?
2: No,
1: non avete tatuaggi?
2: No, siamo rimasti tra le poche.
1: Veramente? Rebecca, non hai un tatuaggio te?
3: Zero, zero.
1: Brava. Tu, Ludovica, non hai un tatuaggio?
2: Nemmeno uno.
1: Brava. Uzzi, hai un tatuaggio te?
5: Bob.
1: Ma quello ce l'ha tatuato Summa. Va bene, la notizia.
2: Allora,
1: vai,
2: parliamo di body art, perché la body art va verso nuovi orizzonti. Sono stati testati tatuaggi invisibili che appaiono però solo con la luce ultravioletta. La tecnica è quella della photo tat, o TAT, con inchiostri che cambiano colore nel giro di pochi secondi, assumendo tonalità vivaci di blu, magenta o giallo. I colori sono in grado di sbiadire da soli nel corso di alcune ore per riapparire poi sotto la luce del LED.
1: Vabbè, ma che palle. Dov'è la notizia? Scusa.
2: È la notizia che potremmo fare potremmo farci tatuare finalmente delle cose che possono apparire soltanto sotto la luce dei LED.
1: Vabbè,
2: che magari
1: vabbè.
2: Nessuno vede, capito? Però
1: vabbè,
2: a quel punto
1: vabbè.
2: A che servono? Mi chiedo.
1: Appunto, me lo stavo chiedendo anch'io. Bene, Rebecca, vai con una notizia anche te.
3: Giri con la cosa LED.
2: Sì, guarda il mio tatuaggio con LED.
1: Sì, ho capito. Per fortuna avevo detto trovate una notizia che scatena un putiferio.
2: Perché Rebi ne ha una.
1: Ah, vediamo, mica so. Mica lo so, sentiamo.
3: Allora, parliamo di ex.
1: Parliamo di ex. Questa mi è un po' intrigare, ex. Cioè, che c'è da dire sull'ex?
3: Dopo la fine di un amore, è giusto o sbagliato cancellare le foto sui social dell'ex partner?
1: Ma no, non si cancella.
3: Cioè, ovviamente dipende da come è finita la storia, però per alcuni rappresenta un alto liberatorio, un modo per voltare pagina e iniziare un nuovo inizio. Secondo voi, nei messaggi, ditemi... È giusto eliminare l'ex dai social? E è anche giusto bloccare l'ex dopo che vi siete lasciati?
1: Ma come? Sì. Ma no, ma dipende come ti lasci, secondo me. Cioè, se uno, per esempio, viene lasciato dalla ex o dall'ex in un modo così particolarmente movimentato, allora magari uno per dispetto, oppure magari per reazione, dice di blocco. Ma se no, che si fa in automatico? Scusate, cioè in automatico uno blocca tutto.
3: Allora, adesso la generazione più giovane, cioè la mia, però anche quelli più piccoli, sono entrando in un trend che si bloccano perché non vogliono più vedere niente. Sì, no,
1: quindi la tua notizia qual è oggi? Bloccare le persone? Ex? Ragazzi, scelgo ex. Allora, al 342 41 15 105, mandate i messaggi. Secondo voi è giusto bloccare, ghostare, ma soprattutto levare quelle foto, sai, di coppia che si fanno quando uno fa i social?
3: Scusa, se io vado a un date con un ragazzo che si è lasciato da 3 anni e ha ancora tutto l'Instagram della ex, io penso che tu sei ancora ma sti cavoli, ma dei ricordi.
2: No, ma quelli sono ricordi. Questa cosa dei ricordi non è vero, è un alibi.
1: Vabbè, ragazzi,
2: è
1: ancora in andiamo con la musica. Andiamo con la musica. Scrivete Buzz Persuasive. Vai, vai.
2: Miley Cyrus, Buzz Persuasive. Ci vediamo tra poco.
1: Ma non si può cancellare, ma non si può fare.

0: Vampires, Best Persuades. E siamo tornati qui con gli squizzati di 105. Sono arrivati tantissimi messaggini.
1: Leggiamone un paio solo e poi andiamo subito ai concorrenti.
0: È un po' mix. Allora c'è scritto ciao ragazzi, per una volta sono d'accordo con Enrico, è brutto cancellare le foto. E invece, anche se Ludo e Rabbi sono le mie ex, non le cancellerò mai.
2: Grazie.
0: Ciao, bloccare no, le foto secondo me dipende soprattutto se c'è un nuovo partner. Se c'è un nuovo partner, per rispetto, sì, sì, sì, vanno cancellate.
1: Quello lo capisco.
0: È infantile come cosa eliminare le ex dai social, io le ho tutte su Instagram. Giovanni da Brugherio, quante ex c'hai su Instagram?
1: Vabbè, ma questo ci ha dato sotto, ragazzi, è come Tony qua. Questo ce n'ha una più del diavolo. Allora, ragazzi, facciamo così, giochiamo col tema ex. Continuate a scrivere, secondo voi è giusto cancellare, ghostare, ma insomma soprattutto togliere da tutti i propri social anche le foto vecchie,
0: ma io le toglierei anche dal rullino fotografico.
2: Io faccio così, io penso di aver cancellato 5 anni della mia vita, cioè con delle persone con cui ho detto ma come ho fatto a starci insieme, ho cancellato tutto quanto.
1: Bene, squizzino, ho capito.
3: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Non sono d'accordo, andiamo.
0: Va bene, abbiamo Andrea, 49 anni, vive in provincia di Verona, è sposato con una figlia e dice che si sente uno squizzato perché dopo aver affrontato 42 chilometri di una maratona, ora sento che posso superare qualsiasi prova. Bravo. Buongiorno. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno.
4: Ciao, ciao Rebecca, ciao Ludovica.
2: Ciao.
4: Ciao Enrico.
1: Eccolo, eccolo. Stiamo
4: due
1: qui,
4: cose,
1: stiamo.
4: Enrico.
1: Dimmi.
4: Due cose. Ti seguo da quando hai fatto Sarabanda e mi piaci perché sei divertente.
1: Grazie,
4: fai tante,
1: caro.
4: Quelle cazzate che mi
1: non mi cancellare.
4: No. È un'altra cosa che non riguarda te, però devo, anche se un po' di vergogna lo dico, ho una forte attrazione per Ludovica.
1: Aspetta, questo è interessante. Ferma. Cioè, devo divagare un attimo. Sì. Scusatemi, devo fermare questa cosa. Cioè, no. Fammi capire, Andrea. Tu hai un'attrazione.
4: Aspetta, ma senti,
1: tu sei sposato,
4: sì,
1: no?
4: Sì, sì.
1: Senti,
4: sì,
1: cioè,
4: sì,
1: tu,
4: sì,
1: nel senso che tradiresti tua moglie con Ludovica?
4: No.
1: Giusto, allora Andrea, sei matto. Andrea, ma come? Ma dai, ma un colpettino gli sei data a capo e collo. Ma può capitare una cosa radiofonica, una cosa che rimane nell'etere? Te faccio la domanda: chi è un ex campione?
4: Davanti a tutti.
1: Mannaggia la miseria, questo è un ragazzini oggi. Chi è un ex campione di pugilato? Mike Tyson o Michael Jackson?
4: Mike Tyson.
1: Bravo!
2: Bene, allora, a sfidare il nostro Andrea abbiamo Marco, a 38 anni, vive in provincia di Lecce, ha un food truck di cucina italiana, bravo. Bello. Convive da 10 anni, è tifoso della Juve, ama la musica e va spesso in mountain bike. Dice: sono un ascoltatore frequente di 105 perché amo tutti i quiz e i game, quindi non vedo l'ora di giocare con
1: buongiorno
2: voi.
1: Buongiorno Marco, buongiorno!
5: Ciao, buongiorno, ciao, un piacere.
1: Buongiorno.
5: Ciao Enrico.
1: Grazie,
5: ciao,
1: grazie,
5: ciao,
1: Marco.
5: Ciao.
1: Allora, chi ha fatto parte del tuo posto di lavoro? Gli ex colleghi o degli ex colpetti? Che anche delle volte
5: gli ex colleghi.
1: Bene, allora ragazzi, abbiamo Andrea contro Marco. Andiamo al primo gioco, che è quello del mi manca la parola. Vai!
6: Negli squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Allora ragazzi, si fermano le canzoni. Parte Andrea, che è il nostro maialone, che qua vuole fare qualcosa di zozzo con Ludovica. Ma non si può, Ludovica è non solo è fidanzata, che è anche una brava ragazza. Non si può fare. Se vuoi abbiamo Uzi. Uzi è libero. Uzi, sì.
2: Povero Andrea.
1: Ti può interessare, Andrea?
5: No, per niente.
9: Dai,
5: no,
9: Andrea,
1: no,
9: buttati.
1: Guarda che tu non lo sottovalutare, no. Che quando mi sei veste da Julio Iglesias è interessante, ti dico. Allora, Andrea, partiamo da te. Ovviamente, quando voi dite la parola, guadagnate un punto, e quando la sbagliate, date il punto all'avversario. Ora, chi arriva a 5 va direttamente in semifinale, che è il gioco più importante, perché poi dopo, durante quel gioco, si ascoltano delle belle canzoni, ma chi indovina più canzoni e arriva a 5 punti va allo squizzone, dove ci sono 2.000 euro. Allora, Andrea, partiamo con te. E partiamo subito con i tiro mancino. Per me è importante

0: con la
1: gente.
0: Bravo!
2: Immagino parlare con la gente.
0: Bravo Andrea! Allora andiamo avanti, andiamo da Marco. Marco, ecco, Antonello Venditti, ogni volta.

0: Mare?
1: No, come Dio! Punto a Marco. Marco, tocca a te. Gianna Nannini, ecco, ecco. Sei nell'anima.
2: Vado punto e a capo così. Spegnerò le luci e da qui
0: sparirai.
1: Bravo!
2: Spegnerò le luci e da qui.
1: Quindi abbiamo Andrea un punto e Marco tre punti. 3-1. Attenzione, attenzione, attenzione. Andiamo col grande Fabio Concato. Andrea, tocca a te. Romanticissima.
3: Tu che sei?

0: col sole c'è.
1: Sai dentro al
2: Dai, Andrea.
3: No, non ho sentito, no.
2: E tu stai pensando a Ludovica? Al cuore! Il cuore! Marco, attenzione, allora,
4: Sì.
2: Se indovini la prossima, tu vai in semifinale. Ed è facile perché parliamo di una canzone di Ligabue che dice che l'amore, malgrado uno poi te stoppa sui social, conta. Vai!

0: Oneste, ma?
1: Tolta.
0: Grosse, no, che hai detto? Che hai detto? Che hai detto?
1: Tolte?
0: No, grosse.
2: Oneste, ma grosse.
0: Punto ad Andrea. Andrea, se sbagli, dai il punto a Marco, altrimenti inizia la tua rimonta. E allora, chissà se stai dormendo. Te lo diceva Giovanotti, vai.
3: 18 anni e quell'area da signora ti sta anche male. E non ci credere quando ti dicono che sei...
1: Cosa?
0: Eh?
1: Non so.
0: Speciale!
3: E non ci credere quando ti dicono che sei speciale.
0: E allora ragazzi, peccato, Marco, Andrea, vai in semifinale.
4: Ah, peccato Andrea, okay, almeno hai parlato con Ludovica però.
0: Ciao, sì, Andrea. Ciao.
5: Andrea, ciao, ciao, grande, ciao.
0: Marco, preparati. Silenzio ragazzi, grazie, che andiamo, ciao, direttamente. Scusate, siamo veramente direttissima, dobbiamo andare in pubblicità, torniamo tra pochissimo, scusatemi, vai.
6: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Uni Euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni Euro.
2: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Porca di quella troia!
8: Mi chiamo Frengo.
9: E di cognome?
8: Frengo e sto.
10: Vogliamo più pericoli. Dov'è?
11: 800 milioni.
12: L'assurda storia della Jalapa's Band.
13: Tre adorabili merde.
12: Dal 22 ottobre e...
14: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
15: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
16: Sì, certo.
17: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
18: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
19: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
20: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
22: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo... casco. Beps. L'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
23: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
24: Sognare una vacanza d'inverno?
25: Previsto.
24: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
25: Inaspettato.
24: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
25: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
24: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
26: Bentornati amici, state ascoltando gli Squizzati di 105. Siamo in diretta, sono le 13:22 oggi. Giochiamo con un tema molto divertente anche, no?
27: Ex. Gli ex.
28: Ed ex, sono arrivati tanti messaggi.
27: Sì, no, 342. Ne leggo uno che mi ha fatto... Allora, aspetta, ma dove è andato? Stava qui.
28: È andato via, mi dispiace. Allora ne leggo uno io, ragazzi, che è tombale, chiude tutto. Vai. Uno può anche tenere le foto dell'ex, ma guai se ha ancora contatti con la ex.
27: Lo sapevo, ti conosco bene.
28: Perché in realtà uno può chiudere, sì, voglio dire, con la ex, però deve chiudere definitivamente o con l'ex. Non è che poi mette, dice, sai com'è, le foto non ci sono più, metto lì una tomba su sta roba, però poi dietro si continua a frequentare. E queste cose capitano spesso, no, quindi guarda, continuate a scrivere.
27: Esatto,
28: altre 4-2.
27: E infatti, Ludo, a te ti è mai capitato?
26: Mi è capitato proprio queste vacanze di Natale.
28: Oddio,
26: che ho scoperto...
28: ma parte con Pippone, no, no Squizzino, no, parte con Pippone, vai via, Squizzino! Squizzino!
0: Milano. Gli squizzati di 105 presentano
28: parte con Pippone da un'ora e mezzo.
26: È un pippone che chi la gioca, ragazzi? La ex del mio fidanzato.
28: Vai,
26: io
28: vai,
26: foto,
28: chi gioca? Vai.
26: Allora, abbiamo Giulia. Certo che sei veramente tremendo.
28: Dai!
26: Abbiamo Giulia, 42 anni, è nata a Padova, vive in Francia da 11 anni. Era una buyer, al momento è ferma. È sposata con, sei pronto? Non so se sei pronto. Un vichingo estone.
28: Che me frega a me, ma non
26: vabbè,
28: capito.
26: Un vichingo estone,
28: io.
26: Quando capita. Fa volontariato e cucina. E dice, vivo in Francia da 11 anni, ma la radio francese proprio non la digerisco. Quindi ascolto sempre Radio 105. Brava Giulia.
28: Buongiorno Giulia, buongiorno. Ecco.
1: Ciao a tutti, buongiorno.
28: Ci mancava, no, anche la musichetta. No, vi prego, già parte lei con i pipponi. Questo parte
26: ma
28: con la musica, è un casino.
26: Non mi fate manco parlare.
28: Ho capito, ma sei lunga, attacchi là, sembri una cosa, Buonamici che sta a dire la notizia del secolo. Dopo ne parliamo. Dopo, ragazzi, abbiamo il tempo qua, stringe. Giulia, sì. Parliamo di ex. Non la devo bloccare, se non casino. Okay. È troppo romantica, poi quando mi va sul romanticismo, capito? Allora, mi devi dire da dove deriva la parola ex? Dal latino oppure dal milanese imbruttito?
1: Dal latino.
28: Brava, andiamo avanti ragazze.
27: Vai, abbiamo Samuele, 25 anni, vive a Macerata.
28: Che papà,
27: è
28: papà
27: student-
28: gioca? Ah, non è.
27: No, 25 anni. È studente, fidanzato da 4 anni, ama bere buon vino, anch'io, e dice che ha una cultura generale discutibile, una sicurezza totalmente ingiustificata e una competitività che potrebbe diventare un problema. Ciao Samuele.
28: Buongiorno Samuele.
2: Ciao,
28: buongiorno.
2: Ciao a tutti, ciao Rico.
28: Ciao. Senti Samuele, scusa se vado veloce, ma qua oggi i tempi, sai, abbiamo molta pubblicità. Sta andando talmente bene il programma che siamo pieni di pubblicità. Questo ci fa molto piacere, però poi se mi parte il pippone di una è un casino. Allora dobbiamo andare avanti veloci. Attenzione. Guarda se lo sta tenendo dentro quello che ci deve dire. Allora mi devi dire, nella coppia è bene fare paragoni con gli ex? È bene? Secondo te? Vediamo.
1: No, dai.
28: Che
1: no.
28: Dite ragazze, va bene come risposta?
27: No, sì, va bene, va passato.
28: Ok, bene, sei passato. E a questo punto abbiamo, ragazzi, abbiamo Giulia contro Samuele che giocano a quale gioco?
27: Indovina chi o cosa.
28: Bene!
3: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà? Chi sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Indovina chi o cosa.
28: Bene ragazzi, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa sto parlando. Andiamo da Giulia. Giulia, amante. Vai. Si arriva a tre,
1: tradimento.
28: Chi arriva a tre? Brava. Tradimento. Un punto per Giulia. Samuele, attenzione. Di chi parlo? Seduta.
1: Ex.
28: No. Andiamo da Giulia. Terapia.
1: La psicologa.
28: Brava! Quando uno magari si lascia, delle volte va dallo psicologo e dice: vabbè, ma come mai mi sono lasciato? Il psicologo dice: ma che ne so io? 50 euro. Allora, attenzione, Giulia, due punti. A questo punto tocca sempre a Giulia. Giulia, se arrivi a tre, vai dritta in semifinale. Mi devi dire di cosa parlo. Attenzione. Avvocato.
1: Divorzio.
28: Vabbè, facilissima questa, sei stata bravissima. E allora Giulia va a tre. Salutiamo Samuele. Ciao Samuele.
1: Grazie.
28: Ciao. Giulia, tu vai direttamente in semifinale. Allora, Ludovica, raccontami questa cosa. Cosa volevi dire? Ora
26: no,
28: c'abbiamo...
26: sai cosa? Adesso vorrei ascoltare una bellissima canzone che le dice Rebecca.
27: Ascoltiamo Alfa e Gigi d'Alessio, Genova e Napoli. E poi torniamo qui tra poco con i vostri schizzati di 105.

0: dividerà.
1: Genova e Napoli, Alfa, Gigi D'Alessio, siamo tornati in diretta, sono le 13.30.
2: Oh, bene bene. Allora ragazzi, siccome i tempi stringono e quindi io devo fare un po' qua il vigile urbano, cara Ludovica, ora ci puoi raccontare l'episodio di prima, allora, che ora ci abbiamo un po' di tempo, poco però.
1: Dato che c'era un nostro ascoltatore che diceva che non bisogna avere rapporti con gli ex ma mantenere le foto, era successo che l'ex del mio fidanzato aveva mandato una foto e io volevo uccidere sia lui che lei.
2: No,
1: come
2: aspetta. No, aspetta un attimo. Cioè tu... eri fidanzato con uno che aveva una ex?
1: Io sono fidanzata con il mio fidanzato.
2: No, ah, quindi è successo adesso, è attuale.
1: È successo proprio un mese fa, è raccontato.
2: No, questo è gravissimo, fermi. Cioè, aspetta, tu hai scoperto... No, questa è una cosa che è di una gravità assoluta. Cioè, tu hai scoperto una foto del tuo fidanzato?
1: Ho scoperto che la ex del mio fidanzato gli ha mandato una foto. Una foto di loro due quando stavano insieme.
2: No, vabbè, vabbè, cioè, però qui cambia, aspetta. Aspetta, però qui cambia, non è lui... che aveva una foto di lei, lei gliel'ha mandata, lui che c'entra, scusa, può capitare. Non voglio difendere il tuo fidanzato, però può capitare.
3: E come ha risposto lui? Ha risposto? Quella è la, quella
1: ci
3: è la
1: possono
3: domanda.
1: Cancellare i messaggi su WhatsApp. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Era vabbè, proprio che voleva ammazzare lui e lei, capito?
2: Vabbè, però, allora, secondo me questo è un bel tema. Cioè, nel senso, delle volte capita di ricevere dei messaggi, delle foto, e tu non è che sei quello che l'ha mandato.
1: No,
2: e quindi
1: certo.
2: Non è colpa tua. Se l'ha cancellato il messaggio, poi non succede nulla. Certo che se tu rispondi al messaggio e dici: oh, che bella foto, pure a me mi venga in mente.
1: L'ha salvata, ti dico solo che l'ha salvata.
2: Eh no, qua è casino. Allora, no, ragazzi, allora al 342 41 15 105, scrivete: secondo voi il fidanzato di Ludovica, secondo voi, ancora una tresca con la ex, oppure c'è stato solo un misunderstanding? No! C'è stato un misunderstanding! Ma c'è stato un misunderstanding? E allora andrei con lo squizzino! Vai!
4: No! Negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
5: Musica!
4: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
6: Quale sarà la canzone?
7: Streccate, streccate, streccate, streccate, clicchi, tacchi.
4: O la sai o te ne vai.
2: Va bene. Allora ragazzi, intanto secondo me lo conosco, è un bravo ragazzo, non voglio ovviamente di difenderlo, però io come primo messaggio lo mando, ecco, io secondo me è innocente. Ora andiamo a scoprire chi è il primo concorrente, vai.
3: Speriamo per lui.
1: Ci siamo emozionati, è della semifinale e quindi abbiamo Andrea e... abbiamo Andrea...
3: abbiamo Marco e Giulia.
1: Marco e Giulia.
2: Ok, allora, Marco e Giulia, non c'era lo squizzino, però non l'abbiamo mandato comunque. Attenzione, questo è o la sai o te ne vai, va bene?
8: Ok.
2: Quindi, chi di voi arriva a 5, indovina, ben 5 canzoni. Però attenzione, perché se si sbaglia il punto va all'avversario, va allo squizzone. Partiamo con Marco. Marco, sei pronto?
8: Sì, ecco.
2: Allora Marco, prima canzone per te. Vai. Se noi
8: avessimo da... non me la ricordo.
2: No!
8: Però non mi
2: sì! Sei io, sei lei, io, sei lei. Andiamo da Giulia. Giulia, sei pronta?
9: Yes.
2: Vai!
10: Sai, penso che non sia...
9: la mia storia tra le dita.
2: Ma che brava! 2-0. Torniamo da Marco. Marco, vai, per te abbiamo, e non puoi sbagliare, una bellissima canzone di grandissima, grandissima, veramente Vasca.
10: Ho camminato per strade, sai.
2: Dai.
8: Vasco Rossi, no?
2: Standing Ovation. Ragazzi, abbiamo Vasco Rossi. Vasco Rossi che è arrivato in studio. No, non ci credo.
11: Siamo 3-0 per Giulia. Adesso tocca a Giulia, dai.
2: Giulia, tocca a te allora. Giorgia, Giorgia.
11: Siamo 3-0 per Giulia. Adesso tocca a Giulia, dai.
2: Giulia, tocca a te allora. Giorgia, Giorgia.

0: trasporterò. Bellissima canzone. Giulia, adesso la situazione è questa: che tu hai 4 punti. Se indovini la prossima, vai allo squizzone, ci sono 2000 euro. E per te c'è Neck, che a un certo momento, trapasso da Dex, ma cantava questa canzone.
1: Stasera voglio stare acceso.
2: Laura non c'è.
0: Eh sì!
1: Laura non c'è.
0: Giulia va allo squizzone, noi salutiamo Marco. Ciao Marco.
3: Ciao Marco.
0: Allora ragazzi, abbiamo lanciato questo, come dire, commento. Vediamo cosa è venuto fuori. Allora,
3: e se vi dico che la mia compagna ha ancora nel salotto una foto del suo matrimonio.
0: No. Comunque ho un'idea, ragazzi, non so se siete d'accordo. Uzi, ho un'idea per Ludovica. Se siete d'accordo, il concorrente di prima, Andrea, era innamorato di Ludovica. Se noi ci mettiamo d'accordo stasera, quando lei col fidanzato, facciamo mandare una foto ad Andrea sul telefonino di Ludovica.
4: Perfetto, adesso oggi glielo diciamo subito.
0: Gli dici: oggi ho giocato con te, mi sono molto divertito, tenendosi capito, senza far capire che è la radio. Ho giocato con te, mi sono divertito. E tu, Ludovica, fai la stessa cosa, fai uscire questa foto. Capito?
5: Sì,
0: e vedi come lui reagisce.
5: Certo,
0: e la salvi.
5: Due pesi e due misure.
0: Ecco, se lui reagisce male, tu dici: vabbè, ma tu ieri hai salvato, io salvo anche Andrea, capito? Io ci proverei su questa cosa.
3: Giovanni dice: io do ragione a Ludovica a prescindere. Bravo Giovanni, anch'io.
5: Grazie.
0: Va bene, io invece do ragione al fidanzato, perché devo prendere per forza le parti di un maschietto. Allora, cosa abbiamo adesso, ragazze?
5: Abbiamo Role Model High Hopes 3000, giusto? Si dice così?
3: 3000.
5: Yeah.
0: E poi torniamo con lo squizzone. Vai!

0: e sono le... Oddio, 13:40.
1: Che succede?
0: Non sento niente.
1: Ti è andata via l'audio?
0: Ho sentito tipo un rumore molto strano. Ok, siamo
1: e quelli sono i messaggi che stanno arrivando. Tra l'altro uno bellissimo dice... Vabbè... Mi piace questa cosa. Noi abbiamo ancora la casa, i mobili, il letto compreso del precedente matrimonio. Poi dice non il materasso, però. E ci abbiamo fatto due figli, però. Non si è filmato o filmata, però mi sembra, cioè lui non ha voluto cancellare nulla. Allora, mi sembra di aver capito che avete quasi tutti preso le parti di Ludovica, nel senso che ho capito che pensate che ricevere un messaggio e poi salvarlo dalla ex non sia, come dire, una cosa che si debba fare. Quindi avete fatto bene a mandare i vostri messaggi. Che volevi dire, Ludovica?
2: No, niente, a casa.
1: Vai. Allora, abbiamo la nostra Giulia. Giulia, sei arrivata allo squizzone.
3: Ciao.
1: E quindi Giulia, 42 anni, sei nata a Padova, yes, ma vivi in Francia. Dove precisamente?
3: Sono sulla costa atlantica, sotto la Bretagna. La cittadina è veramente piccola, siamo in provincia di Nantes, ecco.
1: Senti, ma fa freddo oggi? Com'è il tempo là? O è caldo?
3: No, 25 gradi, sole, sono in giardino, mi abbronzo.
1: Wow. Senti, e hai scritto, andando sul sito 105.net, che è l'unico modo per partecipare e iscriversi, hai scritto nella sezione di squizzati che sei sposata con un vichingo estone. Cioè, spiega un po'?
3: Sì. Ma è un estone, è proprio un vichingo, cioè quando lo vedi la prima volta aspetto un po' truce, un po' burbero, invece poi è un orsetto col cuore di panna, ecco.
1: Ah, vedi, si sono interessate le girls qua, lo vedi, quando dicevi truce, una cosa che vi piace il truce, ragazzi, non ho capito. Vi piace
3: po'.
1: Il truce?
2: Rebi?
0: Non so.
1: Vi piace il truce? Vi piace il truce?
2: No.
1: Scusa,
2: no, scusa Giulia,
1: non piace il truce,
3: no,
1: a Ludovica.
3: No, ognuno ha i gusti.
1: A te, Rebecca, piace il truce?
0: Ancora non l'ho provato.
1: Il truce?
0: Un vero,
1: ma che vuol dire ancora non hai provato?
3: Magari questo era un sbagliato termine, un po' burbero.
1: Ah, burbero.
3: Sì, un po', allora, sempre serioso, sempre così, ecco.
1: Vabbè, però l'importante è che ci sia l'amore. Giulia, crediamo all'argomento di oggi, che è ex, che è insomma l'argomento con il quale tu dovrai giocare. Secondo te è giusto tenere le foto degli ex in qualche modo nei social, ma anche nel telefonino, oppure appartengono al passato e comunque sono parte del proprio passato e vanno lasciate lì? Vediamo un po', tu cosa diresti?
3: Ma non ho foto degli ex, ma se c'è una foto per un ricordo specifico, non vedo perché bisogna essere così gelosi del passato.
1: Bene, allora vedo insomma sul canale 66 potete vedere le facce delle nostre girls. Noi andiamo allo squizzone.
4: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2.000 euro. 2.000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso. Scoprilo adesso. Nel gioco di lo squizzone.
1: Bene, bene, bene. 60 secondi di tempo, 5 risposte esatte e ti porti a casa 2.000 euro. Devi fare molta attenzione a skippare quelle difficili. Sei pronta?
3: Sì.
1: Dove ti trovi, Giulia?
3: Sono in giardino.
1: Ok, attenzione, eh. Vado?
3: Ok, vai.
1: Chi canta Back to December, ispirandosi ovviamente all'ex?
3: Passo.
1: Quale rapper è stato sposato con Kim Kardashian?
3: Jay-Z. Passo.
1: Quale cantante è stata sposata con Russell Brand?
3: Passo.
1: Stop. Nemmeno una in 20
3: non
1: secondi.
3: So.
1: Allora, Back to December è Taylor Swift, che parlava dell'ex. Invece il rapper che è stato sposato con Kim Kardashian, che ora ha una storia
3: Kylie
1: con
3: West.
1: Hamilton, Kanye West. E invece la cantante sposata con Russell, che è stata sposata con Russell Brand, visto che parliamo sempre di ex, è Katy Perry. Devi assolutamente recuperare. Dimmi quando sei pronta.
3: Vai, proviamo.
1: Quale cantante è stata sposata con Liam Hemsworth?
3: Nessuna idea.
1: Chi ha scritto Le corna stanno bene su tutto?
3: Passo.
1: Stop! Allora, Le corna stanno bene su tutto, Giulia De Lellis. E invece la cantante che è stata sposata con Liam Hemsworth è Miley Cyrus. Allora, attenzione, la situazione è grave.
3: Lo so.
1: Scusate un attimo, sto vedendo delle rarità in studio. Cosa sta succedendo?
0: Niente, continua.
1: No, no, dite perché hai riso, ho detto qualche cavolata. Che ho detto?
0: Non si capivano i nomi che dicevi, però vai avanti.
1: Ho detto Miles Cyrus, non è Miles Cyrus. No.
0: Insomma, si sta piegando in studio.
1: Ma dite, cosa ho sbagliato? Non era Miles Cyrus?
0: Liam,
1: dite, parlate.
0: Liam Hemsworth, Miley Cyrus. Però continuiamo.
1: Scusa Giulia.
3: No.
1: Perdona, sì? Purtroppo sono circondato da due perfide speakers. Andiamo avanti allora, 29 secondi di tempo. Chi
3: Mamma
1: canta
3: mia.
1: Driver's License? Driver's License.
3: Cosa?
1: Chi canta Driver's
3: no,
1: License?
3: Posso.
1: Dai. Quale cantante ha avuto una lunga relazione con Justin Bieber? Dai, stop. Allora, Olivia Rodrigo, questa l'ho detta bene. E invece la relazione con Justin Bieber, lunga relazione, adesso ormai insomma non è proprio una ex vera, è Selena Gomez. Ragazzi, qua devo come si può fare? Questa
3: niente,
1: la becchi. Allora, chi è la ex della Ferragni?
3: Fedez.
1: Oh, una l'ha presa, ragazzi, una l'ha presa. Dai, una l'ha presa. Allora, con chi era sposato Vincent Cassel? Attrice
3: con
1: italiana.
3: Monica Bellucci.
1: Stop,
3: Monica
1: bene, Bellucci. E sono due, dai che stiamo recuperando. Oh. Allora, dai che recuperi pure questa, attenzione. Qual è il programma in cui tutte le coppie mettono alla prova la loro relazione? Canale 5.
3: Temptation Island.
1: Oh, e sono tre, ragazzi, dai che stiamo recuperando alla grande. Ah, attenzione. Mi devi dire... Sei pronta?
3: Sì, sì, sono qua.
1: Mi devi dire la coppia come cose si è sciolta o no? Sì o no? Vai.
3: No.
1: Sì, invece, vabbè, purtroppo niente. Non ce l'hai fatta. Allora, noi salutiamo Giulia, siamo veramente in ritardissimo. Ragazze, poi devo dirvi una cosa importante, ma lo facciamo dopo la pubblicità.
0: Vai.
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
7: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione. Ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Ehi, umano!
10: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia! Dark Planet, tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
11: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
12: Denaro è tempo il?
13: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
14: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
15: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
16: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
3: Sì, ma tanto c'è tempo!
4: Sì, sì, ci vado domani!
3: Ma va, che mica scappa, eh!
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo!
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
6: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendeva l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, bravo anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.

0: Stato sa di felicità.
1: Oh, tutti uguali.
2: Chiama se hai bisogno.
1: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
3: E chiama Uno.
1: Ma Uno chi?
4: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
5: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
6: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Radio 105, proud to be different.

0: Cesare Cremonini, Paparazzi, siamo tornati in diretta, pronti a salutarci.
1: Allora ragazze, siamo arrivati alle 13.59, un minuto soltanto abbiamo a nostra disposizione, ci siamo divertiti a parlare di ex, siamo squizzati, quindi la nostra trasmissione non è una trasmissione normale, io non sono un conduttore normale, ma da quanto capisco mi sono circondato anche da due girls che non sono proprio normali come me. Allora, abbiamo ricevuto veramente tantissimi messaggi, ci siamo divertiti, domani alle 13 puntuali torneremo, peccato che la nostra concorrente non è riuscita a vincere 2.000 euro. Chiudiamo questa puntata con un bel saluto di Ludovica, vai Ludovica.
0: Ciao ragazzi, ci vediamo domani.
1: Saluto di Rebecca.
2: Ciao, a domani.
1: Allora, domani alle 13. Ciao a tutti. Ciao, a domani.
3: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla COP, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La COP sei tu.
5: Yeah baby, yeah baby.
6: Autopompa.
5: Abbiamo
6: autopompa.
5: C'è DJ Limone oppure
6: chi è
5: niente?
6: DJ Limone, no, dei tanti?
5: Scusa, Paolo Noyes stamattina ha scritto: non posso venire in onda, c'ho un limone in bocca.
6: Ah, DJ ma... Patata dice.
5: Dov'è finito? Arriva,
6: non lo
5: viene?
6: So, era attaccato a un macchinario che lo teneva in vita,
5: no,
6: però
5: vabbè,
6: non lo so.
5: Ma come facciamo a vivere,
6: allora,
5: così?
6: Lui,
5: ragazzi,
6: ha chiesto a ChatGPT di progettare un macchinario che lo tenga in vita e gli estragga la patata,
5: sì,
6: dalla gola. Adesso sta comprando i componenti, dagli un po' di tempo, cazzo.
5: Hai ragione anche tu. Vabbè, intanto sì, sono le due, è arrivato l'altro. Andiamo, andiamo. Vai, attenzione.
7: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
5: Sì.
7: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Super Stereo.
6: Sì.
7: Ragazzi, devo fare in fretta questa presigla perché ho quasi terminato i giga. E come faccio se li finisco? Allora,
6: attaccare.
7: Vi presento velocemente.
6: Vai.
7: In regia.
6: No.
5: Dove va?
6: No, è sparita la voce.
5: Non ti
6: Peto.
5: Sentiamo.
8: Peto?
5: Peto.
6: Ma poi non si abbassano così i giga.
5: Perché si scarica e sfuma, scusa.
6: Sì, ma quanto è poco realistica questa roba.
8: È la linea.
5: Ma,
8: la linea.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia, buongiorno! Mamma mia, buongiorno, ragazzi, buongiorno. Che condizioni pietose!
2: Sì, siamo baraccati, fratello.
1: Ma allora, perdiamo i pezzi ogni giorno che passa, sì, una roba che.
2: Invece di andare
1: che
2: migliorando.
1: C'è una discussione, a volte uno sai parla e poi si certo. Sistema le robe e lì un componente scompare nel nulla. Poi c'è DJ Cacionevole che si ammala ogni due secondi.
2: Il signor Afonazzi.
1: Mamma mia, cosa c'hai? Cosa c'hai? Cosa c'hai?
3: Se va bene, fallo così.
1: Sì. No, cazzo sei Azzan.
3: Allora, perché ho una fortissima laringite.
2: Ma perché non riesci a muovere la mandibola?
1: Ma scusa, ma com'è possibile che tu ti ammali nell'arco di tre ore? Non è possibile.
2: E io mai.
3: No, in realtà perché tengo botta fino all'ultimo e poi sto male.
1: Allora, Paolo, io e Fabio e anche Wender, ma aggiungerei anche la chicca. Sì. Vorremmo farti un discorsino.
2: Sì.
1: Allora, avere una vita agiata è una cosa a cui aspirano in molti,
2: certo.
1: No? Ma se questa agiatezza ti costa la salute, ti costa non stare mai con la tua famiglia e i tuoi amici.
2: E c'hai un calzino al posto della laringe.
1: E sei sempre nelle discoteche a fare solo le mani con la voce tutta impostata. Magari rivediamo le priorità della tua vita, amico mio.
2: Ma non ho capito perché non riesci a muovere il mento.
3: Perché mi fa male la laringe.
2: Ma allora muovilo.
1: Ma che malattia è? Ma chi
2: è la laringite?
1: Ma ragazzi, allora io chiedo agli ascoltatori di Radio 105.
2: Sì.
1: Prima c'era in onda Papi che ha fatto 37 gaff.
2: Sì.
1: Secondo me non lo vedremo mai più.
2: Mai più, mai più.
1: Mai più.
2: E non è detto che sia un male, eh?
1: No, infatti, vabbè, io gli voglio bene. E cioè, una roba è Radio Strongolone. Noi dovremmo cambiare il nome in Radio 104.
2: Radio Strongo.
4: Ma lui ha acchiappato il virus che c'è adesso in giro, che acchiappa la gola e il mal di pancia.
3: Esatto, l'ha preso i tuoi figli, mia moglie, poi i vostri figli.
4: Ma io non l'ho presa, però. Sexy, io non l'ho presa.
3: Io devo smettere di uscire,
1: Paolo,
3: con i vostri
1: Paolo,
3: figli.
1: Raccontami che cos'è che mi faccio una sega. Una voce molto limpida che si possa capire.
2: Puzzi di antibiotico.
3: È perché mi sto sparando in gola qualsiasi cosa.
1: Madonna.
3: Allora l'ibuprofene non serve un cazzo.
2: No.
1: Senti, allora facciamo così, Paolo, ho un'idea. Siccome la tua presenza mette gioia, allegria,
3: so,
1: perché sei un pagliaccino, insomma,
2: sei il pupazzo.
1: Sei la parte comica e divertente del programma. Puoi rimanere in onda senza parlare, cioè stai lì.
3: Ma era magari il mio intento fino a che ce la faccio.
2: Potresti suonare una trombetta spiritosa, tipo Epo, una cosa così.
3: Il crocifischio,
2: sì. Dagli il crocifischio.
3: Ma voi dovreste apprezzare il fatto che comunque io fino a che non divento cadavere.
2: Allora io lo apprezzerò il giorno in cui me l'attaccherai e starò una settimana a casa.
3: No, perché io ce l'ho e sono qua, capito?
1: Cioè, se non ce la fai, Paolo, non voglio insistere. Sappi che ti porterò rancore per il resto dei miei giorni. Ma non è una roba di
4: Ma la voce ce l'aveva quando è arrivato stamattina. Ne aveva ancora un po'. Poi abbiamo fatto la scenetta cacca.
3: Ho dovuto compromettere per fare cacca blu.
2: Pensa ai contenuti.
1: Quindi tu hai distrutto la tua gola. Quindi stai compromettendo la diretta per fare la scenetta Abdu cacca cacca.
3: Allora, tu ti rendi conto che Abdu cacca cacca ormai è la scenetta più forte del programma.
2: Sì, questo hai deciso
1: da solo.
2: A furor di popolo.
3: Dovete accettare il fatto.
2: Allora, è quasi a livello di "e se fosse un'astronave", è un test a test.
1: Non esageriamo.
3: Non voglio umiliarvi io e il mio compare Wender, però se facessimo adesso un sondaggio popolare,
1: chiediamo agli ascoltatori 342 41 15 105.
4: Bravo.
1: Noi solitamente non caghiamo mai i messaggi,
2: infatti.
1: Oggi lo facciamo. Io tra l'altro in condizioni pietose riesco a farlo. Allora un attimo, vediamo un po'. Ha già aumentato il tono e aperto la mandibola. Vedi, stai guarendo in onda, Paolo.
4: Scaldando.
1: Allora, terapia! Qual è la vostra scenetta preferita? E tra parentesi, è per caso Abdu cacca cacca?
2: Facciamolo più semplice, Marco. Allora,
1: vai,
2: referendario.
1: Vai,
2: potete scrivere solo Abdu la cacca oppure altro. Se vincono gli altro vuol dire che
3: come sei comunista inside.
2: Infatti è più facile, no? Da contare.
1: Però semplificato. Ragazzi, è una brutta notizia da darvi, eh?
4: No.
1: Mi sto innamorando di questa città e vorrei farci un esperimento. È bellissima, ragazzi. La
2: ma
1: Svegas
2: non c'è il mare,
1: proprio...
2: però.
1: Quello, vabbè, ho capito. Non è che ho detto che mi trasferisco per sempre.
4: C'è
1: però
4: sabbia.
1: L'unica roba è che vorrei chiedere, se è possibile, di cambiare l'orario di tutto il mondo.
2: Sì.
1: Cioè, oppure andiamo in onda al mattino. Cioè chiediamo a Galli se fa un cambio, così Galli va in onda al pomeriggio, io sono 9 ore indietro per andare in onda alle 7. Fammi il calcolo, tu che
4: alla
1: sei
4: sera,
1: bravo a
4: fare quella sera.
2: Devi andare in onda alle 10 sì. di sera.
1: Cazzo, perfetto, bellissimo. Vai a cena, ti imbrighi,
2: sì,
1: vai in onda.
2: Sì, ma per noi sono le 7 del mattino, Carlo.
1: Cazzi tuoi.
2: Come cazzi tuoi?
1: Ma scusa.
2: Sei tu che vai lì al bellaggio, drin, drin, drin, drin, drin, drin, la roulette, amblen.
1: Allora, allora, aspetta, allora vediamo il sondaggio. Abdul la cacca. Primo, poi Abdul la cacca. Abdul la cacca spacca. Poi altro, le cose verissime. I puglieni, altro brutti froci. Hitler. Ma perché?
2: Quella è la parola magica.
3: Classico, è il passepartout per tutto.
1: Hitler.
2: È il Wingardium Leviosa.
1: Bill Cosby, che non c'entra un cazzo. Poi altro Pino Master Flash. Poi vediamo, altro Abdullah Cacca, Abdullah Cacca, Abdullah Cacca. Tanti, cazzo.
2: Vedi, ha ragione Paolo, furor di popolo.
1: I puglieni.
3: Ragazzi, è un virus che si sta espandendo. Oggi poi c'è anche la surprise qui nel blog.
4: Di cazzo forever.
3: Ma io chi Abdullah sono? Cacca. Perché mi ascoltano e non mi riconoscono?
1: Heidi perché... tutta la vita, poi vediamo.
3: Vedi, ho un dovere morale nei confronti del programma.
1: Mediconi, mamma, Abdullah Cacca. Ragazzi, qua. Comunque è tutta roba di Paolo, devo dire.
3: Non posso lasciare. No,
2: allora lascio
3: Paolo,
2: io
1: sei leader.
3: No, no, non voglio essere leader. Siamo una squadra, siamo un team, insieme si vince. Però non posso abbandonarvi, ragazzi.
1: Allora
2: facciamo
1: dai.
2: Così.
3: Scusa,
2: sto a casa io malato al posto tuo. Scusa, mi sacrifico.
1: Se vuoi, domani mandiamo un best, così sei tranquillo. Non vai a lavorare in discoteca questo fine settimana.
3: Ma io lunedì... non lavoro.
1: Ah, meno male che non lavori. Mi piace però sta voce. Parliamo tutti così, che sembra che
3: allora, ecco, questa è una cosa bella. Dobbiamo fare Vasco Rossi di 105.
1: Scusa, silenzio un attimo. Allora, io mi sono svegliato alle 4 del mattino. Sono seduto per terra su una moquette degli anni 70.
2: Come mai non è un cuscino?
1: Con due tavoli. No, neanche. Due tavolini da giardino degli anni 70 di Michael Jackson. Cioè, Michael Jackson magari ha attaccato dei capri sotto sta roba.
3: Non credo.
1: Sono in una condizione pietosa. Eppure sono in onda.
3: Ma Michael Jackson attaccava i nasi sotto il tavolo.
1: Non lo so cosa attaccava, non lo so. Vabbè, forse le unghiette dei bambini.
3: Però dovresti essere anche gentile. Io sono qua, non è che ho mollato il colpo.
1: Però stai minacciando, è brutta sta roba. Stai minacciando, vai che ti metto le mani addosso.
4: Sì. Non è vero,
1: guarda
4: non
1: che io ho un telecomando che
4: non
1: pilota Wender. Inconsciamente picchia e rompe quello che io gli chiedo.
2: Sai cosa sta facendo Paolo? Ho collegato due elettrodi ai tuoi capelli. E adesso è lì vicino alla batteria dell'Iveco che dice attacco, ti sta minacciando.
3: Io sto vedendo la mia mente sta producendo insulti, ma il mio corpo non riesce a dire.
1: Vabbè, dai, resisti.
2: Non è che ce la puoi fare. Sono una puntata lunga, ma sono già passati 10 minuti.
1: Ok, ragazzi, allora facciamo una cosa, visto che abbiamo un handicapone in onda, direi che è il caso di collegarci con il più handicapone del nostro gruppo. Tra l'altro non lavora più per noi, però fa saltuariamente l'attore in questa scenetta.
2: Attore.
1: Beh, è fortissimo.
2: Si presta, diciamo.
1: Allora, vi dico solo che mi avete mandato così tanto materiale registrato che l'ho dovuta dividere in tre parti. Cioè,
4: forza.
1: Oggi sentiamo la prima,
2: non
1: domani
2: è che te
1: la
2: l'abbiamo
1: seconda.
2: Mandato, noi eravamo lì a spendere 40
1: Mamma
2: minuti.
1: Mia.
2: Con questo decerebrato che suda e muove le manine come un bambino focomelico per dire ramarro marrone 31 volte.
1: Ma il problema è il tono di voce che urla. Perché grida?
2: Perché
1: grida? Non lo so.
2: Dice che
1: è
2: la
1: sua
2: interpretazione.
1: Vabbè, sarà quel che sarà. Ci colleghiamo con Harry Rotter solo come una merda. Prego, su, andiamo.
5: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile. È nato anche lui.
6: Floride fiero unicorno, rispondi al richiamo dell'oro eterno, rincorri fruscio tra le fronde, rasenta le rupidi rupate, corri, respira la primavera, attraversa la raduna rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, ricevi il mio nano.
7: No, ricevi il mio nano. Ma c'è una ragazza di appuntamenti per meno male.
5: Sì, lui, Harry Rotter, il mago con le handicapazioni alla lingua, una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'erremoscia.
8: Ben ritrovati ad una nuova ed erremosciata avventura di Harry Rotter. il mago calvo, orfano e storpiolato alla lingua. Prima di addentrarci in questa imbarazzante avventura, un piccolo fuorionda che merita di essere trasmesso.
9: Sì. Ah. Oh yes. Ah, great.
7: Ma perché adesso?
9: Vabbè. Pretender.
7: E qua si fa notte.
9: Vieni, Lu.
7: Bah.
9: Porco due. Affanculo.
1: Che merda.
8: Bravo Fabietto. Tratta male tutti, come solo tu sai fare. Bravo, esatto. E mi raccomando, adesso tratta malissimo il nostro attore principale, il polpettaro pugliese, con la lingua a fusillo.
6: Porta aperta per chi porta.
9: E fin qua.
1: Ecco, è già stanco.
7: Questo l'abbiamo archiviato.
9: All'inizio.
6: Chi non porta. Chi non porta. Porta. Chi non porta, parta pure poco si importa.
7: No, chi non porta, parta pure poco importa.
6: Cazzo, non è facile.
7: Vabbè, l'ho detto io.
6: Chi non porta, parta pure porco porta.
7: Porco porta.
1: Ma
7: chi non porta, parta pure, virgola, poco importa.
6: Non c'è.
9: Se vuoi te la mettiamo.
7: Vuoi la virgola? Allora. Aspetta.
6: Madonna mia.
7: Coi capi.
6: Chi non porta, parta pure, poco importa. Sodon gli... no. Sodon gli abitatori dell'oltretomba, il rauco trantram della Tartaria.
7: Della Tartaria, il rauco trantram.
6: Ma perché della Tartaria? Perché? Perché?
7: Perché del Tartaro.
6: Ma che merda, tra l'altro.
7: Ma no, il Tartaro è l'inferno.
6: Ah, siamo proprio dei denti.
7: Bestia.
6: Allora, il rauco trantram della Tartaria tromba.
7: Tartaria.
6: Il rauco trantram della Tartaria.
9: Trantram.
6: Trantran. Che cazzo?
7: Tartaria. Come Tartaria.
6: Della Tartaria
7: tromba.
6: Il rauco tran tran della Tartaria tromba.
7: Ecco.
6: Bravo, no? Ma avete
7: fatto
6: io
7: 11
6: invece.
7: Volte.
6: Allora.
7: Dai.
6: Gran potere del ramaro Valone. Fai apparire un parente che ami le rinotter con tutto il cuore.
8: Ma ovviamente nessun incantesimo può funzionare se l'R moscia vuoi utilizzare.
6: Certo.
8: E una cacca di cane comparve dinanzi al nostro poco, pochissimo eroe.
6: Romario! Rara! Tutti sti Romario! Gli incantesimi sono pieni di R! Perché? Perché? Non schippare!
7: Non skip,
6: no, no. Un attimo, non arrivo.
1: No.
6: Non scopriamo mai se c'è.
7: Vuoi una cisterna d'acqua?
6: Un attimo, perché
9: non anche un po' di ossigeno, secondo me.
7: L'acqua del ferro da stiro.
6: Non scoprirò mai se c'è un parente.
7: Non scoprirò mai se c'è un parente
6: sì,
7: che mi
6: ma
7: voglia
6: devi
7: bene.
6: Farlo con la mia intensità.
7: Beh, certo, con la mia intensità. Come l'altra volta.
6: Non scoprirò mai se c'è un parente che mi voglia bene per quello che realmente sono. Lo rifaccio?
7: No, tieni.
6: C'è a cagare?
7: No, tieni.
6: E chiedere troppo? Vorrei solo un parente che mi voglia bene per quello che sono.
9: Una merda. Quello che sei è pura merda, Harry Rotter.
6: Hermione! Non è il momento opportuno per le spiritosaggini. Oggi Harry Rotter è troppo triste per i tuoi scherzosi scherzini.
10: Che ti prende, Harry? Hai scoperto che ti pisci in bocca nel sonno da 3 anni?
6: Nonna, apprezzo molto che cerchi di tirarmi sul morale con queste spiritose invenzioni, ma oggi non funzionerà purtroppo. Vedete, cari amici, oggi è l'anniversario della morte dei miei genitori per mani dell'orribile Aranor.
9: Davvero? Ecco perché mi sono svegliata così di buon umore.
6: Hermione, Ron, cari amici miei che siete sempre pronti a rallegrarmi con le vostre battute. Purtroppo voi non sapete com'è crescere senza nemmeno un parente che ti voglia bene. I miei genitori sono morti. Durante le vacanze zia Petrunia e zia Veror mi fanno...
7: Cazzo, era difficile. Che cazzo sei, uno sfintere?
8: Purtroppo sì, Fabietto. Il caro Harry Rotter ha proprio la bocca a buco di culo.
1: Sì.
8: Beh, il nostro tempo a disposizione è terminato.
1: Sì.
8: Per
1: no.
8: colpa della gigantesca menomazione cerebrale e della sua lingua incredibilmente handicapposa, dobbiamo fermarci qui.
6: No.
8: La seconda parte
6: sì.
8: arriva presto, nello sì. zoo di 105.
2: Lo dico
1: immancabile,
2: io.
1: Immancabile, immancabile.
6: Bravissimo.
1: Mamma mia,
6: bravissimo,
1: ragazzi.
6: Bravissimo.
1: Ma non ce la fa, non
7: che
1: ce la fa.
7: Di Satana,
1: non ce la fa. Senti, Kiki, allora, siccome c'è una notizia che parla del sud che cresce, tra l'altro più del resto dell'Italia,
6: bene.
1: Ma i ragazzi continuano a scappare dal sud perché evidentemente non trovano lavoro, non lo so.
3: Per quello che cresce, perché la gente se ne va c'è più spazio e lavoro per tutti.
1: Non lo so. Comunque ci segnalano che se possiamo parlare cortesemente della protesta degli agricoltori in Calabria, in Sud Italia in generale, con a capo il movimento Territorio Agricoltura, MTA, eccetera, eccetera. Tu ne sai qualcosa?
2: Assolutamente
1: Kika?
2: Niente. Dovresti sapere che i calabresi siete collegati con la mente
1: infatti,
2: sciame.
1: Non siete come i cinesi.
2: No, come Stranger Things, loro si percepiscono.
11: No, infatti ho letto anch'io il messaggio, ma non ho letto nulla di questa cosa. Probabilmente perché
2: prova a chiudere gli occhi e immaginare l'Anduria.
11: Non ne parlano.
1: Sei un cretino, falla parlare, scusa. È una roba seria questa, deficiente.
2: No, fate parlare a me, io non ho molta forza.
11: Dicevo che effettivamente non ne parlano tanto.
1: È ovvio. Se è una roba che dà fastidio alla politica, non ne parlano, è ovvio. O se ne devono parlare, cercano di sminuire la cosa o farla passare come una stronzata.
2: Ma, guarda, Marco, posso interrompere, scusa. Io gradirei che le elezioni venissero fatte ogni anno. Perché cosa sta succedendo?
7: In Italia più o meno.
2: No, sai perché? Perché, allora, ieri sono andato in stazione centrale ad accompagnare mia moglie, doveva partire, e c'erano 54 volanti della polizia. Sì. Non c'era, ma non volava una mosca. Una pulizia, un ordine. In ogni angolo burocratico. Sì. Tutto funziona perfettamente, abbassano le quindi praticamente in fase preelettorale stanno facendo la qualunque, capito?
1: Ovvio, è normale.
2: Quindi praticamente se noi andassimo alle elezioni ogni anno farebbero quello che devono fare.
1: Potrebbe essere una soluzione. Senti, Kika, comunque, se contatti Antonio dalla Lamezia Terme, se vuole venire in onda e spiegarci lui cosa sta accadendo, più che volentieri.
2: Siamo se ci riesce.
1: Un servizio pubblico alla fine, se ci pensi. Cioè, anche se parliamo di cazzi, comunque siamo in onda in tutta Italia. Se possiamo aiutare una buona causa e dare una mano agli ascoltatori.
7: Prima dovremmo sapere se è una buona causa.
1: Beh, cioè,
7: magari
1: credo
7: sono
1: che siano
7: quattro sciamannati pilotati dalla 'ndrangheta.
1: No. Io ho visto dei video su Instagram, comunque tra il costo dei fertilizzanti, il costo della benzina, il gasolio, eccetera, sono veramente strematissimi, cioè gente disperata, non riescono più a lavorare. Quindi bisogna trovare una soluzione. E una di quelle, e lo diciamo da almeno 20 anni, è togliere le accise del cazzo. Trova un altro modo per prendere i soldi. Non li prendere alla gente che ha bisogno di determinati materiali per poter andare avanti nel proprio lavoro. E purtroppo il gasolio e la benzina sono ancora fondamentali, credo.
2: Finché le mie macchine psicocinetiche non saranno
1: Paolo, ma tu sei avanti, cazzo.
2: Io sto studiando una serie di agricoltori con delle facoltà mentali in grado di spostare gli oggetti, così spostano i loro trattori senza la benzina.
7: Certo, questo è
1: che bello averla, Paolo, con la voce così è quasi sensuale. Vuoi fare una sessione di sesso di sega con gli ascoltatori?
7: Sembra un pornofono.
2: Un pornofono. Non sembra un po' il sesso quello.
1: Allora, è una protesta popolare, altro che andrangheta, Fabio.
7: No,
1: dice un ascoltatore.
7: Era un'esagerazione la mia. Nel senso.
1: Distributori vuoti, supermercati vuoti. Non arriva più niente, scrivono gli ascoltatori. Per il caro carburante e per il prezzo pagato a loro. Per il costo, diciamo, del carburante, penso, degli agricoltori.
7: Sono andati a votare contro, cioè a votare per gli extra profitti alle compagnie petrolifere. Cioè, si volevano tassare gli extra profitti che ci sono delle compagnie petrolifere. Hanno votato contro.
1: Ragazzi,
7: hanno votato contro. Con quei soldi lì abbassavi il prezzo della benzina.
1: Io però vedi, quindi pongo delle domande. Ma perché ultimamente si scende in piazza per delle robe che riguardano paesi molto lontani, per amor di Dio, rispetto
2: per cause che uno può ritenere sicuramente
1: assolutamente
2: giuste, ma abbiamo delle priorità nuove.
1: Ecco, esatto, cioè mi domando perché in questo caso non scendono in piazza tutti, perché comunque, cioè, se inizia dalla Calabria poi inizia a espandersi in tutta Italia, poi può diventare un problema
2: nazionale. Quando arriva al nord spacchiamo le vetrine, bruciamo i passeggini e non si sa neanche
1: che aiuta
2: perché.
1: Molto, aiuta.
2: La protesta finisce in violenza.
1: Vabbè. Comunque, caro Antonio, chiunque se volete contattare il centralino, qualcuno che sappia parlare l'italiano,
4: spiegare bene
1: e spiegarci soprattutto bene cosa sta succedendo, più che volentieri vi diamo una mano, ci mancherebbe. Kika, non far quella faccia lì, stavamo scherzando, dai, era una battuta.
11: Sì, no, Kika. Lo so.
1: Anche tu non è che parli l'italiano proprio benissimo.
7: Male che vada, Kika, traduci tu in tempo reale.
1: Che strano.
7: Tipo Google Translate, lui calabrese, tu sta dicendo che il prezzo.
11: Spero di farlo. Ce l'ha visto che non è che lo conosca.
1: Dai,
11: benissimo.
1: Che scherziamo! Dai, dobbiamo collegarci con l'infameria telefonica. Inquilino moroso è il titolo, sentiamola, vai su.

0: Ciao malvagissimi! Dovete fare uno scherzo a questo tipo che si chiama Marco e abita in Sicilia. Qualche tempo fa, molto controvoglia, ha fatto da garante per un appartamento a Novara dove abita suo fratello. È già qualche settimana che prepariamo il terreno dicendogli che suo fratello ha qualche difficoltà economica e ha lasciato indietro un paio di rate dell'affitto. Ovviamente è una cazzata, ma adesso manca solo la ciliegina sulla torta. Pensateci voi! Sembra mafioso, ma è un bravo Cristo.
1: Round 1. Sembra.
2: Pronto?
3: Sì, lei chi è?
2: Buongiorno, sono l'avvocato Camarda, la chiamo da Milano, dallo studio Camarda e Faletti.
3: Sì,
2: la chiamo relativamente all'affitto dello stabile di cui lei ha fatto da garante per quanto riguarda la locazione di Mario, che credo che sia suo fratello, visto che ha lo stesso cognome. Suo fratello, suo figlio, giusto?
3: Sì.
2: Allora, guardi, senta, c'è un problema, nel senso che il locatario dell'appartamento ha segnalato pagamenti arretrati che non sono pervenuti. Quindi, dopo ripetuti avvisi al signor Mario, si è rivolto ovviamente a noi, che siamo uno studio legale di competenza, per recuperare questi, diciamo, questi debiti che il signor Mario ha nei nostri confronti, suo fratello, insomma.
3: Sì.
2: Esattamente.
3: Di quando sarebbe?
2: Adesso, se vuole, le faccio fare il consuntivo un attimo dalla segretaria. Nel frattempo, però, la volevo avvisare che, essendosi lei fatto garante del, diciamo, del contratto di locazione, nel caso Mario non sia in grado di ripagare il debito accumulato, il debito accumulato deve ripagare lei.
3: Signor... Perfetto, che tempistica abbiamo per coprire gli arretrati?
2: Dunque, noi abbiamo qua una caparra di 1140 euro.
3: Sì, sì, aspetta che me le scrivo.
2: Sì, sì. Ma lei, anche lei si trova a Novara?
3: No, io sono in Sicilia.
2: Ah, ho capito. Un po' scomodo, perché comunque dovrà venire qua. Vabbè, comunque.
3: Allora, come? Devo venire lì?
2: Allora, le spiego cosa succede. Innanzitutto bisogna saldare il debito, che adesso la segretaria mi sta finendo di compilare.
3: Dico, adesso ci sono, ricapitoliamo, cosa stava dicendo?
2: Ricapitoliamo, allora, suo fratello Mario non ha versato le quote d'affitto, 8.472, più purtroppo alcuni danni rilevati dal padrone di casa nell'appartamento. Siamo intorno ai 10.500, signor Cittadella.
3: Ho capito. Ne è sicuro? Perché non so. Mi aveva accennato, ma mi diceva che era totalmente diverso queste spese. Mio fratello mi ha detto che ha dato degli acconti ed era in ritardo di 3 mensilità.
2: Suo fratello, nel momento in cui siamo andati a esigere la cifra che il padrone di casa chiaramente pretende, ha dichiarato di essere nullatenente. A questo a lei risulta?
3: Non lo so, questo non sono là con lui.
2: Cioè, lei non sa se suo fratello è nullatenente, non ha, cioè, un reddito, delle proprietà, non ha niente, non lo sa.
3: No, un lavoro, tanto un lavoro ce l'ha, qualcosa.
2: Il discorso è che questi soldi che suo fratello, parliamo papale papale, doveva dare al padrone di casa, non glieli ha dati. E quindi mancano delle mensilità, la caparra più dei danneggiamenti che il padrone di casa lamenta allo stabile.
3: Ok, a me sembrano tante. Io, mi dà modo di parlare con mio fratello?
2: Sì, no, ma naturalmente lei parlerà sicuramente con suo fratello, però le volevo dire che noi come ufficio legale dobbiamo recuperare questi soldi, quindi poi lei separatamente si mette a posto con suo fratello, lei deve provvedere al saldo.
3: Ma come devo provvedere io al saldo? E poi questi danni io li posso contestare, perché mio fratello danni nella casa non ne ha fatti. Che danni ha fatto? 2.000 euro di danni.
2: E questo è
3: una perizia, dobbiamo fare una perizia.
2: Esatto.
3: Ma
2: infatti, per quanto riguarda la caparra mancante e diciamo le mensilità arretrate, quelle ormai sono maturate e quelle me le deve saldare. 8.400.
3: Ma c'ho aggiunte di... Sì, devo pagare solo le mensilità e la caparra.
2: Sì, deve pagare 1140 di caparra più le mensilità, più ovviamente di...
3: Le mensilità quanto sono?
2: Allora, sono 670 euro al mese.
3: Di quanti mesi?
2: 3 mesi per il momento.
3: Sì, 12, 18. La caparra 1100, come arriviamo a 10.000? Non ci arriviamo.
2: No, 10.000, allora aspetti, allora forse mi sono spiegato male io, signor Cicciolo. Allora, 10.500 è approssimativamente il conto che io le ho fatto a spanne per estinguere, esatto, per estinguere la pratica, ok? Però lei, naturalmente, avendo 3 mesi di insolvenza, mancando la caparra, mi deve versare in anticipo almeno altre 6 mensilità, perché ovviamente il padrone di casa non si fida più. Quindi adesso le faccio il conto. 7170, siamo a 8.030,40 centesimi.
3: Perfetto, ma dobbiamo metterci d'accordo come? Perché io 8.000 euro così proprio mi rovinato. Anche a me.
2: Lo so.
3: Una possibilità di rateizzarle, no?
2: Allora, innanzitutto le dico una cosa, signor Cicciolo. Nel momento in cui lei si fa garante per un affitto, deve avere comunque la possibilità di coprire il debito.
3: E non me lo diceva prima, gli davo 670 euro, si pagava la mensilità.
2: Lo so, però io non, se permette, io non mi metto nel rapporto tra lei e suo fratello.
3: 28.000 li volete tutti in una volta?
2: Ma certamente, signor Cittadino, certamente.
3: Entro quando? Che tempiste che ho?
2: Entro ieri, perché sono soldi arretrati che andavano versati.
3: Perfetto, ma a me mi dovete dare un po' di tempo, io ora lo sto sapendo.
2: No, certo, lo capisco. Vabbè, non sono una cifra incredibile 8.030 euro, cioè, nel senso, è una roba, voglio dire, cioè.
3: Va bene, il problema è che io ora, se passa qualche giorno, qualche settimana, aumento solo la moda. Perché a me non dovete dare il tempo.
2: Sì, ho capito, ma abbia pazienza, se lei non mi dà questi soldi, il padrone di casa lo sbatte fuori, lo butta
3: io
2: in strada.
3: Io me li do, e per me lo sbatto poi io fuori dopo che vi do i soldi, e lo subaffitto, perché io non pago per lui.
2: Come non paga, scusi?
3: Vabbè, no, io di pagare a voi vi pago. Mi dovete dare solamente qualche momento quando...
2: Così, fuori dai denti. Siccome mi sembra che lei non abbia una grossa disponibilità economica, siamo un po' sul livello de Barbon, mi è parso di capire. Lei beve Barbon?
3: No.
2: Ah, ok, sembrava. Allora possiamo eventualmente, se lei mi fa un salto a Milano qua in studio, magari saldiamo la cosa in contanti con il proprietario di casa, che è capace, che le fa, magari che chiude un occhio su determinate cose.
3: Infatti che dalla Sicilia è il tempo di salire. Ripeto, qualche giorno, qualche settimana mi deve dare. Io...
2: Lo so, però che, cioè, anche lei e suo fratello, cioè siete proprio due sprovveduti, siete scesi dall'albero adesso, cazzo. Lei mi fa il garante, non c'è i soldi, quell'altro non paga le rate, e io lo metto in strada. Capisco che lei le serva qualche giorno per venire su lì dall'Africa, però...
3: Vabbè, 8.000 perché dobbiamo pagare 6 mesi avanti, perché non erano 8.000.
2: Ma non lo so, mi scusi, ma abbia pazienza, se lei ci avesse l'inquilino in casa che non le paga l'affitto, non se lo fa dare in anticipo, non lo so, suo fratello è un disonesto, e a questo punto, voglio dire, spero che non sia un disonesto anche lei. Perché
3: no,
2: qua,
3: no,
2: perché le spiego.
3: Ma neanche mio fratello, sicuramente sta avendo difficoltà. Ma
2: forse
3: di offendermi. Mi dà qualche momento così ci organizziamo.
2: No, certo, io le do tutto il tempo che serve, però arrivano gli interessi e io le dico: oggi stiamo al 9 ottobre, io la prossima settimana lo sbatto fuori a calci nel culo. Questo è quello che le dico, perché con voi altri meridionali è sempre così. Infatti io gliel'avevo detto al padrone di casa: non affittare al meridionale, che ti tiri solo problemi. Alla fine, guardi, le posso dire, per esperienza personale, meglio al nero che al meridionale.
3: Grazie, una buona giornata. Ci andiamo più tardi.
2: Aspetta,
3: mi devi tutto su WhatsApp.
2: Sì, le devo dire una comunicazione importante, signor Cittadino. Lei è nello zoo di 105. È uno scherzo.
3: Posso dire che te un figlio un matto completamente, come ci parla di un luogo a Tia, ai due e a tutti che ti piacciono.
2: Ti sei incazzato, Marco?
3: Perfetto, ci parla per di un guardo, tu ci credi, io volevo lo assiento.
2: Lo tradurrò per gli ascoltatori dello zoo, un abbraccio.
3: Un abbraccio, caro, ciao.
2: Ciao, Marco. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Che poi la roba bella, capito? Cioè la roba bella è che Pippo Palmieri si piglia le ferie così a cazzo di cane, no? Va per a scalare le montagne. E poi ti manda anche il video, capito?
5: Sto cazzo di vecchio gabbiano, porca troia.
1: Sto bastardo di merda, sto povero Summa. Guarda, a me dispiace perché Summa poi si becca ovviamente tutti i nervosismi di tutti, no?
5: È giusto.
1: E deve fare, io ogni volta che vengo a Milano, vai il sabato alle 3 del mattino, c'è Summa che fa regia.
6: C'è sempre.
1: Vai la domenica alle 9 di sera, c'è Summa che
5: perché
1: fa regia.
5: Perché non ha una vita. Però viene in agosto, poverino, c'è Pippo Palmieri che fa regia, perché lui è furbo.
6: No, è vero.
1: Ma che ma Pippo, furbo. Pippo, allora, dove c'è la figa ovviamente c'è Pippo.
6: Vabbè, pubblicità, sono finiti i giga.
1: Senti, dovremmo avere al telefono Antonio da Lamezia Terme, credo. Te l'ha passato? Ce l'abbiamo?
7: Sì, ce l'abbiamo, però Summa dice che dobbiamo andare in pubblicità.
1: Vabbè, mica, 35 andiamo in pubblicità. Uè, non fare il coglione, t'ho appena difeso.
5: Però rischiamo di dover tagliare la telefonata, non è meglio farla bene dopo?
6: Facciamola dopo.
1: Vabbè, allora Antonio aspetta lì.
5: Tanto sei calabrese, cazzo c'è da fare?
8: Meglio mettergli giù, insultarci tutti bestemmiando uscendo dalla porta.
1: È un'ottima idea, Paolo.
8: Vabbè, io ho proposto come fanno tutti.
1: Vabbè, tra pochissimo sentiremo un ascoltatore che ci racconta esattamente, spero, quello che sta accadendo in in Calabria. Tra poco. Vai, vai, Cima, vai, vai, vai, Cima, vai, vai.
9: Lo
1: Cima,
9: Zoo di 105 va in pubblicità. Ritorneremo tra poco. E attenzione, il primo che rientra dopo questo stacchetto e parlerà sarà il figlio della merda del gruppo. Noi siamo lo
1: Zoo. Tanto lo sono, quindi parlo io, vaffanculo. Che cazzo. Paolo. Paolo.
10: Tino.
5: Cercate di sforzarvi di capirmi.
1: Ma noi capiamo, però perché parli così? Non ho capito.
5: Ma la laringe, non riesco a parlare.
10: Ma tu non puoi andare in scooter in canottiera la mattina. Arrivi qua con la maglietta.
1: Ho un'idea. Abbiamo tante belle voci in questa azienda, no? Tu fai la manina a cane. Hai presente quando fai le ombre cinesi? Fai la manina così a cane e qualcuno uno ti doppia.
5: Micolani, andiamo a Micolani. No. C'ho la tendinite.
10: Sei una latrina. Il braccio dell'osso del dinosauro.
1: Che cazzo.
5: Sei un mostro.
1: Mamma mia, che merda. Tra poco, vai, insomma.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
12: Ehi, ti stavo aspettando.
13: Mi hai riconosciuta?
12: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
13: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
12: Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
14: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
15: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai

0: House.
1: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
2: No!
1: Del vetro?
2: No!
1: Di carta e cartone?
2: No, no!
1: Di plastica e metalli?
2: No!
1: Dell'organico?
2: Certo che sì!
1: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido.
2: Facile, no?
1: Scopri di più su biorepac.org.
3: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
4: Questa settimana da Aldi, faretto da lavoro universale a batteria a 14,99 euro e supermercato giocattolo Aldi in legno a 29,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
5: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
7: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
8: Doppio Malto! Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
9: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
10: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
11: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: euro di capsula andati via.
1: Quanto
0: così,
1: ti sto invidiando,
0: ma prova tu, Paolo, dai, tocca a te adesso, Paolo, vai.
1: Pronti?
0: Vai. No, vai, no, vai. No, no, no, no, no, no, che la spacchi, la spacchi, la spacchi. No, Paolo, la spacchi.
2: Al massimo, proprio un afflato.
0: C'hai l'urlo da miliardario, c'hai l'urlo che sa di Ferrari. Senti, parlando invece di chi in questo momento fa fatica ad arrivare alla fine del mese,
3: noi
0: abbiamo
3: Wender.
0: Chiesto, no, a parte Wender, Lucilla, la Chicca, Suma e tutto
4: io
0: il resto.
4: Io ci arrivo, fine povero, ma ci arrivo.
0: Vabbè, cosa vuol dire? Ma tutti quanti alla fine così.
3: Siamo tutti così, noi facciamo finta di essere ricchi, ma siamo degli stronzi stirati.
0: Tu fai finta
2: siamo
0: di essere
2: tutti
0: ricco.
2: Nella stessa barca di Paolo.
3: No, io non faccio finta di essere ricco.
0: Esatto.
3: Perché abbiamo una vita costosa.
2: Sì, è vero.
0: La tua soprattutto,
3: ah,
0: amico
3: la tua
0: mio.
3: No.
0: Vabbè, la mia, io c'ho radio e quello, io mi sono rovinato la vita con quello. Quando avevo 20 anni io ero più furbo, spendevo i soldi in robe inutili, macchine, vestiti. Esatto. Ma almeno. Invece adesso sto buttando nelle radio e le radio ormai vanno dove stanno andando e vaffanculo.
2: Io ti
0: capito?
2: Posso dire, se togliessi il peyote e la liposuzione sarei molto più ricco.
4: Beh, però, ragazzi, guardate che Fabio ieri ha speso dei soldi e ha comprato i pantaloni nuovi, ragazzi.
0: No.
4: Pensi cosa fanno 2031?
3: Hai preso delle taglie in più,
4: ci vai in pensione.
2: Devono durare almeno 10 anni.
3: Vabbè, giusto.
0: Quindi, lui calcola quanto peserà da anziano,
2: certo.
0: E li compra in base a questo.
3: Ma infatti,
0: capito?
3: Ragazzi, noi se vogliamo fare dei bei regali a Fabio, bisogna regalare una tessera sconto per una sarta e un calzolaio. Secondo me lui li apprezzerà.
2: Ma a me non piace la roba su misura.
3: No, ripararla.
0: Sentite, ragazzi, no. abbiamo Antonio dalla Lamezia Terme in linea. Non è direttamente coinvolto nella protesta, però la sta seguendo e quindi ci può aggiornare e dare maggiori spiegazioni.
2: Sì, no, lui ha una catena di lavanderie in Albania, però comunque voleva
0: dirci la sua. Allora, ragazzi, io ho letto dei commenti, io veramente vi supplico, vi chiedo una roba. Ormai siamo arrivati al punto in cui si sintetizza tutto con una parola. Cioè, se tu insulti, che ne so io, uno di destra, sei automaticamente un comunista, no? Se invece tu non sei d'accordo su una roba di sinistra, sei fascista. E poi se c'è un problema che riguarda il caro benzina, per esempio, che probabilmente è la causa principale, certo. La colpa automaticamente è del governo. Cioè, ragazzi, non è così semplice tutto. C'è dietro tutta una serie, ci sono dietro tutta una serie di motivazioni che portano un paese a una crisi come questa. La colpa sicuramente è degli Stati Uniti, la guerra in Iran. Sono tanti i fattori, non è che puoi semplificare sempre tutto con una parola, no? Cioè, è una roba. Siamo arrivati a un livello di così poca attenzione.
3: Qualunquismo.
0: Che abbiamo bisogno sempre di etichettare le cose con una parola sola, cioè una roba rapida, senza neanche dare il tempo a una persona magari di spiegare perché è contro una roba o è a favore di un'altra. Cioè, non è che necessariamente se uno pensa, che cazzo ne so io, che la Meloni non sta facendo un buon lavoro, allora automaticamente è un comunistone. Noi vabbè,
2: tranne
0: noi
2: me.
0: Ci giochiamo in...
2: tranne me.
0: Ovvio. O se uno dice, mica la Schlein mi fa cagare, automaticamente sei fascista. Cioè, ragazzi, ma poi stiamo usando dei termini che sono allucinanti, cioè è assurdo, boh, non lo so.
3: Ovviamente il comunismo estremo e il fascismo non esistono più in Italia, ragazzi. Cioè,
0: no, in Italia non c'è mai stato il comunismo,
3: ma anche quel filone lì estremo, cioè non esiste. È inutile che andiamo avanti con
2: parole. Ma adesso comunque... scusa, non dovevamo parlare dei belindi agricoltori,
0: infatti,
2: ragazzi. Che c'è quello lì al
0: agricoltori. No, perché ho letto robe tipo: sì. Chiedete alla vostra azienda, e qui è colpa di quello. Ma che cazzo c'è? Ma poi noi non c'entriamo niente con quell'azienda lì. Cioè, è collegata, ma non è la stessa roba. Poi un giorno spiegheremo.
2: Ci paga poco e basta.
0: E basta, esatto, e ci caga poco. Antonio, ci sei?
5: Sì, buon pomeriggio, ragazzi.
0: Oh, eccolo qua. Senti, grazie,
5: sei stato con voi.
0: Sei stato il primo a mandare un messaggio, quindi mi sembrava giusto chiedere a te di raccontarci esattamente cosa sta accadendo, se lo sai.
5: Esattamente, insomma, sì, no, io posso dire di quello che ho, perché io da 3 settimane che sono venuto a sapere di questa protesta, perché praticamente loro hanno iniziato a bloccare un po' gli svincoli, quelli autostradali, hanno iniziato da Pizzo, per esempio, Valencia. Perché loro chiedono principalmente che vengano abbassate le accise per avere un costo del carburante equo, perché loro praticamente proprio si sa già, è già risaputo che gli agricoltori non guadagnano, che sono tutte cose, tutto il resto, e questo carburante purtroppo ha peggiorato la situazione.
0: Allora Antonio, molto... aspetta un secondo, scusa, sì. Aspetta, facciamo tradurre un attimo in italiano, sì, la chicca.
1: No. Ma no, si è capito bene.
0: Ma sta scherzando.
2: So, io non ho capito perfettamente, però. Vabbè.
3: Quindi il 22 sul terno di...
0: No, tanto scusa Antonio, se non sbaglio, visto che usiamo te adesso come, come inviato speciale, leggevo che si sta espandendo anche in Puglia e sta salendo anche a nord la protesta.
2: Come
0: quindi...
2: il Covid.
0: Esatto,
5: allora, praticamente
0: sì.
5: È partito dalla Calabria, però poi già Sardegna, Sicilia e Puglia si sono uniti. Unire è una parola grossa, perché effettivamente se uno guarda in giro non si vede niente. Magari okay. Perché le TV nazionali, ma anche quelle locali, non sono molto interessate. Uno, perché sappiamo bene che dà fastidio, e
0: certo.
5: Due, perché non lo so finché poveracci si possono organizzare, perché loro, l'intenzione loro è di andare avanti finché, fino a non far arrivare i prodotti sugli scaffali dei supermercati.
2: Ma, senti Antonio, volevo farti una domanda. Durante la pubblicità ho letto un po' di articoli e leggevo che alcuni agricoltori e trasportatori che hanno aderito alla protesta si lamentano con la gente comune di non essere supportati. Cioè loro dicono: noi siamo qua a manifestare per un interesse che è di tutti, perché se cala il prezzo dei carburanti tutti
0: ma
2: ne traggono vantaggio.
0: Il problema è che la gente agisce e reagisce se lo vede al telegiornale o se lo legge sui social network. Grazie a Dio i social hanno anche una cosa buona, cioè nel senso che chiunque può postare.
5: Io da là ho visto una scena che veramente mi ha fatto, cioè uno scontro di questi agricoltori, dei referenti di questi agricoltori con l'ispettore di polizia. Cioè nel senso, quello gli diceva: io capisco il tuo lavoro, che devi proteggere lo Stato, però capisci a me, dicevo, io sto morendo di fame, i miei figli non hanno che mangiare. Cioè,
0: l'ho visto anch'io quello.
5: A livello proprio, poi infatti si sono buttati a terra, hanno cercato di, però poi... Cioè non possono andare avanti perché non c'hanno la forza, nessuno li ascolta a livello regionale, proprio nessuno, zero. È là, come dicevi tu, la gente comune, io in primis, perché purtroppo a parlare siamo tutti bravi, però poi quando c'è da intervenire nessuno interviene. Anzi, ti dirò, la gente si lamenta quando vengono fatti questi blocchi, si lamenta che non possono correre al lavoro, che non possono correre a fare le commissioni. Nonostante quelli stanno morendo di fame e stanno protestando anche per noi.
0: Comunque pensaci,
2: c'è solidarietà.
0: Se hai voglia di fare l'inviato, secondo me saresti perfetto. Cioè,
2: ma in un'altra radio, però.
0: Sì.
5: guarda,
0: comunque Antonio, scusa, Antonio. Sì. Antonio, stanno arrivando un sacco di messaggi, questo ti farà molto piacere. I calabresi hanno più palle di tutto il nord, ve lo dice un veneto, ha scritto. Hai capito? Bravo.
3: Ma il nord sono solo calabresi, siciliani e pugliesi, non ha senso sta frase.
5: Ma sai cos'è, Marco? È la forza della disperazione a volte, perché veramente chi non lo sa, però chi sa la situazione di alcune persone che veramente non arrivano a fine mese e che hanno difficoltà a portare il mangiare ai figli, questa è la cosa grave.
0: Posso immaginare. Senti Antonio, ti possiamo reinterpellare magari settimana prossima per vedere gli sviluppi? Diventi il nostro inviato. Dai, il nostro inviato ufficiale di Lamezia Terme, della Calabria.
2: Gratis ovviamente.
0: Gratis, non ti paghiamo, ovvio.
5: Sì,
0: cioè, ovvio questo.
5: Stanno su una partita. Okay.
0: Comunque grazie mille davvero Antonio.
5: Ci sentiamo
0: settimana prossima.
5: Grazie a voi per dare risonanza, perché
0: ci mancherebbe. In bocca al lupo a tutti gli agricoltori, soprattutto del sud.
5: Ma da
0: quello che vedo sta salendo al nord abbastanza rapidamente la protesta.
5: Loro vogliono salire, loro stanno salendo, sono partiti dalla provincia di Libia, sono a Palermo, man mano vogliono salire da svincolo a svincolo, quella è l'intenzione loro.
3: Allora facciamo un annuncio molto importante: se state salendo portate su dell'olio, per piacere.
2: L'anduia,
3: formaggi e tutti i prodotti che potete, largo Donegani 1, grazie.
2: Ciao Antonio,
0: buona giornata, grazie, ciao bello.
2: C'è da dire una cosa. Da fare una riflessione veloce, perché poi mandiamo il blocco. Il ministro dell'economia Giorgetti, io non è che voglio mettermi nei panni del governo, cioè sicuramente sono la persona più lontana, però il ministro dell'economia Giorgetti l'altro giorno ha preso la parola in Parlamento dicendo: ragazzi, non ci sono più soldi, non ce n'è più, non c'è più nemmeno un centesimo. Sai qual è il problema? Abbassa. L'aura era vuota.
0: No.
2: Cioè, quando il ministro dell'economia espone il consuntivo di bilancio del paese,
0: non c'era nessuno in aula.
2: Nessuno.
0: Ragazzi, che vergogna.
2: Ministro dell'economia dice: ragazzi,
0: questi buscano 20 sacchi al mese. Mamma
2: mia. Giorgetti solo con l'aula vuota che dice: ragazzi, non c'è più un soldo e non c'è nessuno.
0: Io ve l'ho detto che la soluzione è proclamare me, Paolo e Fabio re.
2: Io voglio essere prima batterista del reame e poi re.
3: Io ministro dell'istruzione.
4: Io sono andato di Vercelli.
0: Perché?
2: Cosa fai tu?
4: Eh?
2: Cosa hai detto?
4: Sindaco. Io voglio il sindaco di Vercelli, voglio diventare.
0: Perché? Scusa.
2: Però con poteri straordinari su tutta però la nazione.
4: Ve lo dico dopo la scenetta ve lo dico.
0: Cioè tu da Vercelli regni tutto il paese, capisci? Sì, sei sindaco dell'Italia.
4: Io cambio lo cambio, svolto l'Italia proprio.
0: Oh, ragazzi, comunque... Comunque, cioè, il miglior presidente degli Stati Uniti, se ci pensi, è stato Ronald Reagan ed era un attore, era uno che sparava nei film western. Sì. Forse recitava.
2: E non ha sparato
0: forse...
2: solo lì.
6: Sparato tanto, ha sparato.
0: Vabbè, ragazzi, ci colleghiamo con un blocco molto di grandissima cultura. Mm. Si chiama L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Andiamo, vai.
7: Siamo lieti di presentarvi L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
8: Hai mai avuto paura di perdermi?
9: Sì, quando abbiamo litigato quella sera.
7: Quando sarò morto, scorreggerò nella tomba.
8: Ma cosa dici? Pensavi davvero che fosse finita?
9: Per un momento sì.
8: Io no. Ero arrabbiata, ma non riuscivo a immaginare la mia vita senza di te.
7: Questa è una notizia incredibile.
2: Quale?
0: Quale?
9: Nemmeno io.
8: È strano, però.
7: Che la metà da barba usava Hitler.
9: Ma che cosa?
8: Che a volte ci basta una parola per farci stare male.
7: Sono famoso Mao Lights.
9: E a volte basta una parola per sistemare tutto.
8: Quale?
7: Cane.
0: No,
9: resta.
0: No.
8: E se un giorno non bastasse più?
9: Allora te ne dirò un'altra.
8: Quale?
7: Befana puttana.
9: No. Ti amo.
8: E se nemmeno quella bastasse?
7: Al triangolo.
9: Allora resterò comunque.
8: Anche senza sapere se io ti voglio ancora?
9: Sì, perché amare qualcuno non significa sapere che resterà.
7: I peperoni sono froci.
9: Perché? Significa scegliere di esserci finché posso.
8: Allora resta ancora un po'.
9: Quanto?
7: Ma quanto è bello quando tua moglie si addormenta nel letto matrimoniale e tu piano piano ti strusci la mano nei coglioni e poi gliela spalmi sui capelli.
2: Ma che schifo.
7: Tanto lei non se ne accorge.
2: Che cazzo.
8: Certo. Per sempre, se riesci.
7: Avete ascoltato L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Quanto sei scemo. Sai, sei proprio stupido, Wendell. Dai, sei proprio uno stupidino.
4: Quella lì del solo famoso Joe Lights è venuto in macchina un sabato sera.
0: Buono, chissà che argomenti.
2: Pensando
0: in macchina,
2: a te, tra l'altro.
4: Ma io me le segno, ragazzi, me le devo scrivere.
2: Me le devo scrivere.
0: Immagino, cioè, si sente che c'è un lavoro dietro.
2: Vorrei leggere i tuoi copioni arrotolati nelle tasche.
4: Vabbè, prendetemi in giro. Comunque, dopo... Senti che ride quell'altro.
0: Ma cazzo di coglione, non pensate. È tardi, scemo.
4: Vai,
0: dai,
4: andiamo,
0: c'è la pubblicità, cretino.
10: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
11: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a €2,000 di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
12: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
13: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
14: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
15: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
16: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
18: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
20: Nuvola la trovi su siscom.eu.
21: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
22: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
23: Nen. La senti?
24: Nen.
23: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
24: Nen.
23: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
25: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
26: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
25: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
26: Basta che sia un Qashqai.
27: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
26: Wow, una bomba.
25: Tranquilli, intendevo l'offerta.
27: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
28: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
29: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
28: La più buona perché mia.
30: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
31: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
32: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il check cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
33: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
34: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
35: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
36: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
37: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
38: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
39: 105
40: 105
39: 105
40: Che storia!
39: Radio 105
40: Che storia!

0: stai ascoltando i Milli Vanilli qui su
1: radio. No, sono i Swedish House Mafia.
0: Yes.
1: Che tra l'altro ho visto dal vivo domenica.
2: Come
1: al
2: stanno?
1: Festival. Bene, bene, non lo
2: Ma
1: so.
2: L'hai trovati?
1: Nel senso,
0: hanno risolto
1: ero tra il pubblico. Magari.
0: Ma
1: cazzo,
0: senti,
1: comunque loro bravissimi.
0: Ma li hanno processati alla fine, eh?
1: Perché, scusa, per la mafia.
2: No?
1: Ma no, no, no. Sono la mafia svedese loro, un gruppo di svedesi.
0: In cosa sono invischiati? Droga,
2: polpettine e salmone.
1: Far divertire le persone, saltellare con la loro musica.
0: Allora questo... droga.
1: Non credo, non lo so, ci sarà stata molta droga, immagino lì, non lo so.
2: Ma cercano, ne vogliono un po'?
1: Non lo so, amico mio, non lo so. Senti, comunque parlando di follie, io non so se è vera sta notizia, me l'ha data la chicca, io mi documenterò. La Florida la rende legge. Allora, secondo questa notizia, chiunque sia sotto il 1,57 deve usare... il seggiolone in macchina. Ma chi, ma sei sicura? Ma dove l'hai trovata sta roba qua?
3: Sicurezza stradale.
4: Non esiste il seggiolone per gli adulti.
3: Allora, già con i bambini credo sia
4: 9 anni.
3: No, 12 oppure
1: Madonna.
2: 1,45.
1: Ma dove? In Florida? In Florida?
3: No, in Italia è 12 anni oppure 152 centimetri.
1: Ma ragazzi, io c'ho degli amici che hanno dei figli di 12 anni che sono 1,80 m. Ma
3: sì,
1: dove
3: ma
1: cazzo
3: ci sono anche
1: trovi?
3: Dei ragazzini di 12 anni che sono molto bassini.
1: Ho capito, ma seggiolone, dai, ma è umiliante. Arrivi a scuola col seggiolone, dai, ma scusa. Ti scarica dalla macchina.
3: Sei più sicuro a livello.
4: È sicuro perché alza il bambino e la cintura non taglia.
2: Scusate, ma qua stiamo parlando di chi guida? Cioè, come ci arriva i pedali?
3: Ma chi guida?
2: Ah, non chi guida, il passeggero.
1: Allora, leggiamola insieme.
3: Nel caso della Florida, forse sì.
1: La Florida starebbe facendo scalpore online per via di un'assurda voce secondo cui gli adulti sotto il 1,57 dovrebbero usare un seggiolino per auto. Oh. La presunta regola ha scatenato il caos su internet con le persone che scherzano sui rialzi per i sedili, portabicchieri e poi sulla necessità della supervisione dei genitori solo perché si è bassi. Ma non ci credo, non è possibile.
4: Ma poi a questo punto le macchine le farebbero questi di lì che si alzano un po' più avanti e vengono su.
1: Ma guarda che le macchine hanno la cintura di sicurezza che si può abbassare.
4: Tutte
1: eh?
4: Ce l'hanno.
1: Cioè, appunto, dico, quindi se sei basso, come lo sono io, su alcune macchine schiacci un bottone e tiri giù la cintura.
4: Altrimenti... il bambino non ce la fa. Al bambino non
2: ma
4: ce
2: qua
4: la...
2: parliamo bambini... degli adulti, degli non adulti, dei bambini.
1: Non è un bambino.
4: Vabbè, adulto adulti. E bambino uguale, la grandezza
2: come uguale.
4: È uguale.
2: No.
4: Sì, no, dipende da dove lo guardi.
1: Ma te lo vedi quello che va a fighe con il seggiolone mentre guida la macchina?
2: Però
1: dai.
2: Posso dire una cosa, secondo me è perché le macchine non sono state costruite per le persone basse. Cioè, allora, la macchina per la persona bassa doveva essere col volante in alto e il vetro sotto. Allora, se tu sei seduto.
1: Che cazzo
2: sei seduto per terra, ok? Il volante è qua su e vedi da sotto, tipo carro armato, capito? E guidi così.
1: Sdraiato.
2: Esatto, cioè i pedali in fondo, il vetro, e sopra c'è il volante, il cruscotto e il tetto, capito?
1: Aspetta, quindi tu stai dicendo il parabrezza andrebbe messo
2: sotto.
1: Dove adesso ci sono i piedi, ci
2: esatto,
1: sono i pedali.
2: Esatto. Cioè, tu sei seduto tipo go-kart. E okay, vedi da sotto, tieni, capito?
1: E quindi con le braccia così. Alzate, ho
2: sì,
1: capito?
2: Sì, no, e quindi così,
0: ingegneristicamente parlando, no, è un'ottima idea.
2: Invece di guidare col volante, che è scomodo, metti due manovelle, sai,
0: no,
2: tipo quelle
0: no,
2: del tram.
0: No.
1: Ma scusa, allora facciamo una roba più facile. Se tu fai la macchina siluro, ti sdrai dentro tipo Batman, hai presente?
2: Ma vedi
1: ti
2: il cielo.
1: Proprio. No, sdraiato dritto e il muso di vetro. E tu guidi con le braccia tese davanti così.
0: No,
1: capito?
0: Perché poi dietro coi pedali fai fatica perché devi tipo pinne.
4: No, ma acceleri con le mani.
0: Se invece noi intelligentemente spostiamo il volante a destra, le marce a sinistra.
2: Sì.
0: Quindi guidi in questa posizione, no?
2: Sì.
0: Davanti hai questo blocco.
1: Sembri una puttana, una puttana in un porno che sta facendo due
0: tipo,
1: seghe.
0: Tipo il trisom, no? Cioè tu poi scegli volante a destra. Che cazzo vuoi, no? Al centro è questo blocco.
2: Sì.
0: Un pezzo del corpo viene smontato e messo in un'altra vettura.
2: Sì.
1: Sì.
2: No, è molto complesso.
4: È un po' complicato.
1: Forse scusa, scusa, ma se invece facessimo tutto che si muove, cioè nel senso, tu puoi come ti regoli il volante, no? Il volante lo puoi tirare su, giù, c'è chi ce l'ha elettrico e chi ce l'ha manuale, no? Sì. Fai che il volante lo puoi spostare anche a destra e a sinistra. Su un binario, il cambio, i pedali, tutto cioè proprio si muove.
0: Sai che tu l'hai fatto come battuta, invece una casa cinese l'ha fatto.
1: No, non ci credo.
0: Per il mercato internazionale, dicendo: ok, sei inglese, sei europeo, me ne frego un cazzo.
2: Ho un'altra proposta.
0: Sposti il volante sul binario.
2: Ho un'altra proposta.
1: Guarda, scusa, guarda che è un costo della Madonna per una casa automobilistica.
0: Allora l'hanno risolto.
1: Farne
0: così, tanto tutte
1: per il Giappone, l'Inghilterra.
2: Tu fai così, Marco: metti quattro volanti, ognuno per ogni lato della macchina, e poi il sedile gira come le tazze di Gardaland.
1: Bello,
2: tu sei sopra e puoi decidere.
0: Io proporrei di dare la possibilità di guidare anche i bambini sul seggiolone dietro.
1: Questo credo sia un chiaro segnale che abbiamo sbagliato lavoro. Dobbiamo cambiarlo domani. Facciamo gli ingegneri automobilistici. Disegniamo le auto noi.
4: Tipo, io ho una zia a Torino che è bassissima, ma veramente bassa, e guida in piedi lei.
1: Ma come
4: fa? Sta in piedi, mi vedete, no? Sta in piedi così e ha, ha una scarpa fatta di legno lunga apposta per accelerare.
2: Una scarpa fatta di legno.
4: Ma guida, oh, ve lo giuro. Guida. Ciao,
1: giuro.
4: Zia Sonia. Saluto mia zia.
1: Ma no, dai, c'è la zia Nana, ma da qua.
4: Sì, guida in piedi, ha una macchina piccola.
0: Chi è che si alza dicendo: mio zio, c'è il camion qua? Nessuno.
2: Qualcuno su vostro cugino?
4: Ma perché non mi credete mai?
1: Io tutti i parenti normali, credo. I pochi che sono rimasti, beh, ce n'ho uno un po' basso, mio cugino, però
0: non è un po' basso,
2: no, però è mega mind lui, cioè
1: è mega mind, quindi
2: cioè sembra più basso perché ha la testa sproporzionata,
0: lui si è sviluppato in altre prospettive,
2: cioè lui è un pezzo di Stonehenge con la barba.
1: Dai, è il suo compleanno oggi,
0: allora insultiamolo di più,
2: quindi gli cresce la testa ancora perché ogni anno si allarga.
1: Senti, parlando di bambini, scusami, ma questa roba qua... Allora, un bambino che ha vissuto con il freno della bici infilato nella schiena, gliel'hanno rimosso dopo 3 anni. Come ha fatto a non accorgersi?
2: No, è che stava andando in ospedale, ma andava pianissimo, perché c'era il freno.
1: Ha vissuto per 3 anni con una leva metallica nella schiena, senza saperlo. Ma come
4: è possibile? È impossibile, gli farebbe infezione.
0: Diciamo
4: dai,
0: che i genitori non sono proprio accorti.
1: No, non sono proprio attentissimi al figlio, devo dire. Ma cazzo, la leva del freno è lunga, oh! Ma come cazzo è possibile?
2: Ma voglio dire, com'è la dinamica?
1: Io guarda, ragazzi, io lo dico di nuovo: ci vorrebbero diverse patenti. Una patente per andare in rete, cioè per poter accedere alla rete, andare sui social, bisognerebbe fare il patentino e bisognerebbe fare il patentino per i genitori. Perché, dai, un figlio con una leva del freno nella schiena, la famiglia non si accorge, vuol dire che sei un genitore di merda.
2: Il problema non era tanto la leva del freno nella schiena quanto il campanello della bici nel culo. Che quando erano a tavola, dai Will, suona, e la famiglia scherzò, dai.
1: Sei un coglione,
2: è arrivato Will, prepara la cotoletta,
1: e nessuno si domandava come fosse possibile.
2: Che facciamo, ci mettiamo la frizione in faccia al bambino?
1: Comunque è tornata la voce al merda, hai visto? Venire in onda. È terapeutico lo zoo, hai visto?
2: Vecchia baracca.
1: Guarda, fa l'attore, guarda che bravo. Guarda. Dai, parla adesso, dai.
0: Sapete cos'è? È la vostra capacità di empatizzare.
1: No, prima avevi un tono migliore. Guarda che sei una merda. Stai recitando malissimo, te lo dico.
2: Da razzi.
1: Cantami una canzone di Lucio Dalla adesso, vai, via. 1, 2, 3, vai.
0: Dai.
1: Proprio quello.
4: Bellissimo.
0: Male, lontano, le persone tristi, l'amore.
1: Ma scusa Paolo, ma guarda in che condizioni sto lavorando io. Pensa che su questa poltrona qua dietro, questa qua, la vedi?
0: Non alzarla che magari mi tiri fuori il santo graal oggi.
1: Magari qua ci ha fatto, che ne so, si è fatto una sega Michael Jackson, pensa.
0: Non so immaginare cosa stessi guardando.
1: Pensa. Io ho cagato nel bagno dove io dormo, praticamente era il suo studio. Cioè aveva
2: la camera da letto ti è andato.
0: L'hai capito perché ci hai trovato i Lego, i Fisher Price.
1: No, è una camera molto grande che mi hanno dato perché in teoria dovevo trasmettere da lì. Ma siccome Massimo Boldi coi capelli lunghi ha una rete internet di merda e la stanza non è insonorizzata, ho detto vado giù, tiro un cavo e via. Ma io sono in condizioni pietose. Però pensa che bello, Paolo, pensa qua. Qua si è fatto una sega Michael Jackson. Senti, qua.
2: Pensando a te,
0: vai a prendere il pane subito.
1: Subito, subito. Che cazzo. Vabbè, ragazzi, dobbiamo giocare. Abbiamo 32 secondi di bellissima pubblicità.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi, con il Pro Days di Citroën, approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rotamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: signor Capomazzoli, io con assoluta delicatezza ed educazione lascio la scena.
1: Perché se ne va? Mi scusi, manca 40 minuti.
2: Più, perché ci sono io, Marco. E Paolo ha capito che mi ama e non può starmi vicino.
1: Allora, rimani tu, Lucilla, al posto di Paolo.
0: Di Fragaldò. Però, veramente, scusate, non ce la faccio più.
1: No, Paolo, vabbè, se stai male, ci mancherebbe altro. Ci ho provato.
3: Allora, salutiamo.
1: Guarda, ti avevo portato anche una banana, pensa.
0: Ma ne ho un'altra anch'io, forse in culo, non so. Adesso c'è.
1: Può darsi, non lo so.
0: Vi ringrazio, buona giornata. Ciao.
4: Ciao, Massimo.
3: Ciao, grande.
1: Ciao, Paolo. Ciao.
2: Allora, vai.
1: Vai lì da Fabio, dai, che sei contenta.
0: Ehi, hey, vecchia talpa, come andiamo?
2: No, vacci tu vicino.
3: A me fa schifo stare vicino.
2: Ma vacci tu vicino a Fabio. Ma?
1: Madonna mia. Allora, capito. Senti, amica mia del cuore, sì. Ti presento Mattia dalla provincia di Torino. Ciao Mattia.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao,
1: oh, uno felice, allegro, positivo. Vuoi prendere il posto di Paolo Noyes?
5: Va bene, se volete vengo volentieri. Dai, però mi dispiace Paolo, dai, che cavolo.
1: Vabbè, ma ti fa insegnare il mestiere. Alla fine devi solo ruttare, scorreggiare e scrivere porcherie, insomma, non è un...
4: lo metti in una cantina. Lo metti in una cantina legato mani e piedi e la sera lo intervisti e ti spiega il lavoro.
1: Esatto,
2: sì,
1: lui ti spiega i segreti del mestiere, capito?
5: Va bene, va bene.
1: Senti Mattia, ti scoccia se mentre tu giochi e rischi il tutto per tutto io mi mangio una banana in diretta? Ti ha fastidio?
5: Nessun problema.
1: Perfetto,
5: no, no,
1: ok.
5: Nessun problema.
1: Allora, ti ricordo che potresti aggiudicarti un orologio Fumagazzi e altrimenti sono schiaffi nella faccia. Ti passo la co-conduttrice, prego,
2: esatto,
1: dottoressa.
2: Caro Mattia, per vincere il Fumagazzi devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori. Vai su. Allora Mattia, scegli tra gigante o piccoletto.
1: Hitler.
2: No, non è
5: gigante.
2: No, piccoletto, piccoletto, il primo indizio. Fissato con gli anelli o si fa di eroina?
4: Ecco.
5: Fissato con gli anelli.
2: Esatto, piccoletto e fissato con gli anelli. Andiamo avanti. Ha pochi capelli o ha un solo coglione?
1: Mazzoli.
5: Ha pochi capelli.
2: Esatto, sì, quindi piccoletto fissato con gli anelli. Ha pochi capelli. Prossimo indizio. Scegli tra diamante o oro.
5: Oro.
2: Esatto, oro. Ultimo indizio, attenzione Mattia. Mattia. Italia Mattia. O terra di mezzo.
1: Dai, vabbè.
5: Terra di mezzo.
2: No, Italia. Ti ripeto gli indizi, Mattia. Piccoletto, fissato con gli anelli, ha pochi capelli, oro, Italia.
1: Dai.
2: Hai 20 secondi, dai Mattia.
1: Cazzo che bastarda.
2: Cosa hai detto?
1: Gollum.
2: Credo tu, scusa, è andata via la comunicazione. Ti ripeterò gli indizi un'altra volta in modo che tu possa rispondere correttamente. Piccoletto, fissato con gli anelli, ha pochi capelli, oro, Italia.
4: Italia.
3: Dai.
4: Italia.
1: Cazzo, dai. Chi è Brunetta?
2: Ma dai.
3: No, Marco, dai.
1: Ah, non mi viene.
3: Guarda,
1: mi viene.
2: Fissato
1: non
2: con gli anelli, era Yuri Keki.
0: Yuri Keki, che coglione.
4: Il signore degli anelli.
2: Era un po' tricky, dai.
1: Ma mica se n'è bastarda, questa era studiata bene.
5: Sì. Banco.
1: No, vabbè, ma anch'io pensavo a cosa.
2: Ho capito, ma poi Italia non ha senso con Gollum.
1: Lo so, hai rovinato tutto con quello.
2: Io?
1: Cazzo. Sì. Mattia è una stronza, te l'ho detto, lo fa apposta. Lei fa tutti
5: Marco,
1: questi giochini.
5: Posso chiedere allora un favore?
1: Certo, ci mancherebbe.
2: Chiedere un favore.
1: Dimmi.
5: Allora, essendo che sono sul furgone con mio padre e lui vi apporta da sempre, abbiamo una piccola vetreria. Non è che potresti fare un piccolo algomirco per lui, più che altro, per il suo lavoro.
1: Ma ci mancherebbe, ma certo, fratello, ma ci mancherebbe. Vai, spara
5: grazie
1: l'indirizzo
5: davvero.
1: Instagram, vai. Allora, indirizzo, tutto, vai, tutto.
5: Va bene. Studio, vetreria, Daddato.
1: Baddato.
5: D-A-T-O. Baddato. Baddato.
1: Studio,
5: con la D.
1: Vetreria Baddato.
5: Daddato, tutte D.
2: Ah no, Daddato.
1: Daddato, Daddato.
4: Ecco, senti, ci dai anche l'indirizzo che ci entriamo dentro con un furgone? Scracra così.
3: Scusami, Franco. La vetreria dove ce l'hai?
5: A Torino, in provincia di Torino.
2: Ma dove? Ma dove?
3: Dove?
5: Ma
3: dimmi.
5: Veniamo a Vinovo, Vinovo.
3: Ah, allora viene a farmi
5: noi
3: qui
5: veniamo, noi stiamo tornando da Milano in questo momento, quindi se avete però bisogno.
1: Sì. Cazzo, torna indietro e porta un po' di vetri a cazzo.
4: Portati
1: così
4: un bicchiere.
2: Sì. Piccolo,
5: anche la bottiglia.
1: Ciao Mattia, buona giornata.
5: Grazie.

0: Vabbè, Lucy, rimani con noi. Siamo orfani. Siamo orfani. Allora, abbiamo perso per strada la Puccioni. Adesso ormai abbiamo perso per strada Paolo Noise.
1: Pippo Palmieri.
0: Pippo Palmieri perso per strada. Ci hanno dato quella merda di Antonio Summa in regia.
2: C'è l'evoluzione.
0: Pensa, caro ascoltatore, che Antonio Summa è considerato uno dei più bravi. Pensa come sono i peggiori.
3: Però è un cagacazzi, eh. È proprio un cagacazzi.
0: Sì, è antipatico.
3: Stamattina si è lamentato un'ora con non so più chi perché gli aveva forse rubato una Bic blu. E lui la voleva
0: godo,
3: blu.
0: Godo. Cioè, ma sai lavoravo. Qual è il problema? Che il merda fa la regia anche all'altro storpioloide che è Enrico Papi, no? E ci sono due break pubblicitari. Io mi sveglio alle 4 del mattino perché, per chi non lo sapesse, sono a Las Vegas. Guarda il merda. E dico, durante la pubblicità si degnerà di collegarsi per verificare che funzioni tutto. No, è lì che ciacola, che fa lo splendido con Enrico Papi, il merda.
1: Perché c'è la figa qua, Marco.
0: Guarda che non va in televisione, insomma. Non va in televisione. Sì, certo. Guarda che noi con Mediaset TV non abbiamo niente a che fare. Certo. Non sperare, capito? No,
4: io spero di avere un bel... Una farfallina, sai la farfallina? Si mette dritta nella vena di Marco per tirare il sangue che fa...
0: Ma dove vuoi andare, difficile?
1: Ma
0: dove vuoi
1: andare? Ma non solo, Marco, quando tu fai la prova a microfono, lui a microfono spento fa lo scaccia pensieri. Così, prepariti per il culo. Suona lo scaccia pensieri.
0: Ci colleghiamo con Abdulla Cacca.
4: Va bene, Marco. Allora,
0: Nicoli, che la voce. Ah, scusa, rialza il volume, sentiamola bene. Voglio sentirla bene. Vai.
4: Questa
0: vai.
4: Qua.
0: Dai, che ci colleghiamo con Abdulla Cacca. E non rido così.
3: Mi fa troppo ridere.
1: Sembrava Proce.
3: Sì, è bellissimo.
4: No, poi gli assomiglia.
3: Prova a ridere così, Marco. Beh, dai, sei tu.
1: La risata c'è.
0: Ma non rido così, cioè, è finta quella risata. È finta.
2: Non capisco più chi è quello vero.
0: Nemmeno io so se sono io o quello clonato. Aiuto.
1: Sta morendo la chicca, guarda.
3: È la chicca e Mazzoli che...
0: Sai però qual è il problema? Che mi sembra di rivivere quando tipo metteva le voci campionate a Leone.
1: Chi è che sta ridendo? È la chicca che sta ridendo.
0: È la chicca sta ridendo una deficienza.
1: Ma che momento è?
3: Cazzo? Non lo so, sono confusissima.
1: Che esilerante.
0: Non lo so. È impazzita.
1: È andato via Paolo e scoppiata in realtà.
3: Potremmo fare un gioco. Qual è?
0: Chi ride?
3: Chi sta ridendo davvero?
0: C'è già, credo che si chiami LOL. Un programma dove non devi ridere. Facciamo il contrario noi.
1: Esatto.
0: Facciamo il contrario.
1: Noi facciamo cazzo ti ridi e devi indovinare chi sta ridendo.
3: È un bel gioco, secondo me.
1: Dalla risata.
0: Basta,
2: andiamo avanti fino alle 4 così vi prego.
0: Dai, che dobbiamo collegarci con Abdulla Cacca. Che Paolo ha perso la voce per questo blocco, pensa a te. Dai, andiamo, vai con Abdulla, andiamo, vai.
5: Cristo santo. Come nei migliori film sulle epidemie zombie, qualcosa sta dilagando negli uffici di Largo Donegani. Un virus. Abdulla Cacca! Si è insediato nelle menti di alcuni, espandendosi subdolamente fra vicini di sedia, poi fra colleghi di programmi, fino alla redazione. Sempre più giovani sono ormai contagiati. Le fila di questo male si allargano. E l'imbarazzo di chi suda e lavora alacremente per produrre qualità attraverso la ricerca e l'impegno cresce e si tramuta in odio.

0: A blu?
1: No, hai sbagliato.
0: La cacca? La cacca blu? A blu? La...
1: Pronto?
2: A blu?
1: Pronto?
2: A blu la cacca?
1: Ehi, piccolo!
2: A blu! A blu la cacca! La cacca! Sì. A blu!
1: Che succede? Che succede?
2: A blu la cacca!
1: Chilone!
0: A blu!
1: Dov'è?
0: A blu la cacca!
1: Ma che stai dicendo?
0: A blu! A blu la cacca!
1: A blu la bocca!
0: A blu! A cacca! A blu!
1: Mamma!
0: La cappella! A cacca cacca!
1: Simo, passami a mamma, lo stai dicendo?
2: Abdu!
1: Chi è Abdu?
2: Abdu, la cacca puttana!
1: Ma che stai dicendo, Simo?
2: Abdu! No, Simo, Simo, Abdu, la cacca!
0: Abdu!
1: Simo!
0: Abdu, la cacca!
1: Mary!
3: Cacca!
0: Mary! Cacca, Abdu! Abdu!
1: Ma chi stronzo si? Fammi un vecchia.
0: Abdu.
1: Un buon pazza gente, va a rompere la cazzo.
0: Tana, tana. Stupideria, stupideria.
3: Chi ha messo il rullo?
0: Abdu.
1: Chi è?
0: La cacca.
1: Come?
0: La cacca.
2: Abdu, la cacca.
0: Abdu, la cacca. La cacca.
2: La cacca. La cacca.
0: La cacca. Cacca, cacca, cacca, cappella, po...
2: La cacca!
4: Addio! Cos'è?
0: Addio!
3: La cacca!
0: Abdu?
1: La cacca, Abdu!
0: Abdu?
4: No! Ci conosce!
2: Abdu, la cacca!
0: Abdu, Abdu!
2: La puttana!
0: Abdu, puttana!
3: Ridono.
0: La cacca?
1: Sento male. Abdu!
0: Abdu!
2: Abdu!
0: Abdu!
2: Abdu!
0: La cacca!
1: Abdu!
2: Abdu!
0: Abdu! Abdu! Abdu!
4: Ma che blocco è?
0: Abdu!
1: Abdu! Abdu! Non è tutto così! Ma siete normali?
0: Abdu!
2: Abdu!
0: Abdu! Abdu! Abdu! Abdu! La cacca!
1: Muoio!
0: La cacca!
2: Cacca!
0: Cacca, cacca!
1: Abdu!
2: Abdu!
1: Ciao, sì. Mente!
0: La, la cappella! Porco!
4: No!
0: La cacca!
4: Il bonus!
0: La cacca!
4: Ma chi era?
5: Ma chi era? Ma cosa cazzo è appena successo? Cosa abbiamo sentito? Il virus è uscito dal perimetro di sicurezza, è fuori fra le nostre strade. Ormai Abdu la cacca è in circolazione e sta infestando chiunque incontri lungo il suo cammino. Ormai il degenero cognitivo e le scene come quella di poc'anzi, dove al posto di un blocco di scherzi ben congeniato e pieno di colpi di scena creativi, viene soppiantato da un gruppo di dementi che assomigliano ad un branco di scimmie urlatrici che si lanciano le feci urlando, è sempre più frequente, nello sgomento e la vergogna dell'emittente e dei creativi che ci lavorano. Preparatevi al peggio e che Dio ci salvi tutti.
4: Ma ci rendiamo conto?
3: Ma
4: la gente scrive: Abdu la cacca è la miglior scenetta mai fatta.
3: Ma chi? Ma hanno ragione, si sentiva te continuamente ridere.
4: Ma io ridevo?
6: Hai fatto altro che ridere tutto il tempo. Così.
4: Ma non sono io, è campionata.
3: Sì, no, eri tu, vedeva dal viso.
6: Vedevo il labiale, vedevo il labiale.
3: Senti che ridi ancora.
7: Ridere. Sembra che ci prendi in giro, Marco.
4: Ne ha registrate due il merda, hai capito?
6: È registrata la voce, sto figlio puttana.
4: Mamma mia. No, cioè, adesso ormai sono vittima del mio stesso programma. Cioè, è incredibile, ragazzi. Ma basta.
3: Ride, lui ride.
4: Senti. Non sto, guarda, non rido, guarda.
6: Messo le mani davanti, si vede, dai.
4: Sei una merda, fai schifo, insomma. Te le farò pagare tutte, dai, pubblicità, torniamo tra poco, deficiente.
8: Lo Zoo di 105. Nonostante tutto, siamo sempre i numeri uno.
9: Noi siamo lo zoo.
10: In ogni famiglia c'è sempre qualcuno che rompe le uova. La nonna per la pasta all'uovo, il nipote per strapazzarle a colazione, il palestrato per separare gli albumi e il papà per la carbonara. Cambiano le generazioni, cambiano le ricette, ma le uova restano protagoniste. E allora rompiamole per un buon motivo. Fino al 22 novembre, acquistando un prodotto Le Naturelle, in palio un iPhone 18 Pro al giorno e grande estrazione finale con un viaggio per due alle Seychelles. Le Naturelle, uova buone dal 1950.
11: Concorso valido dal 5 ottobre al 22 novembre. Montepremi 85.451 euro. Regolamento su concorso.lenaturelle.it.
12: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 7 persone. Personalizzabile, guidabile da 99 euro al mese. Splendida vista su mare, città, monti, tramonti. Dall'altra parte c'è una finestra.
13: Più di un appartamento. Nuovo SUV Citroen C3 Aircross. Per andare ovunque. Da 99 euro al mese. TAN fisso 7,99. TAEG 11,37. Anticipo 5.937 euro. Rata finale 11.429 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service. Offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
14: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
15: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
16: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
17: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
18: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
17: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
18: Grazie, mi sento già più carico.
17: Info su toyota.it.
19: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
20: Sostituiscio!
21: Leo, si dice sostituiscilo.
20: Sostituiscio!
22: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
23: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
24: Per Luce e Gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per Luce e Gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
25: Escluse Placet, con Luce più Gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture Luce e Gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
26: Porca di quell'altro!
27: Amico!
28: Mi chiamo Frengo.
29: E di cognome?
28: Frengo è sto.
30: Vogliamo più pericoli. Dov'è?
31: 800 milioni.
32: L'assurda storia della Jalapas Band.
33: Tre adorabili merde.
32: Dal 22 ottobre e...
34: Chi non viene al cinema è un burfaldino.
35: Corri da Troni. Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%. Tu a soli 379 euro. Troni. Non ci sono paragoni.
36: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
37: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
0: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
1: Uni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Uni euro.
2: Fino al 29 ottobre, dettagli in negozi online.
3: Sì, ma tanto c'è tempo.
4: Sì, sì, ci vado domani.
3: Ma va, che mica scappa,
4: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
3: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
5: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Micidia.

0: e del sempo di questa cantante che si chiama Rita Becker, che è stata appunto sbranata dall'aspirapolvere negli anni 70.
1: Beh, come, scusa, come fa un aspirapolvere a sbranare?
0: Perché erano
1: persona?
0: Quelli, sai, quelli a pezzo unico col sacchettone in stoffa.
2: Ah, il bidone aspira tutto.
0: Tipo
2: il,
0: no, sì, no, quelli che si tengono in mano, che sopra se magari lo tieni da una banana.
1: Quello degli anni 70.
0: Quello verde, brutto, che aspira, che puzzava di merda tutta la casa quando aspiravi. Vi ricordate che puzza di merda?
1: No, bisognava cambiare il sacchetto, Wender, per quello che puzzava di merda la casa.
3: O i filtri.
0: Beh, ma io mi ricordo tipo i miei, quando ero bambino, a casa c'era la moquette. La ricordate?
2: Sì, siamo dello stesso anno. Sì.
0: Anche voi, anche tu avevi la casa, ce l'avevi.
2: Avevo la casa.
1: Ci sono ancora case con la moquette. Cioè.
2: Solo negli Stati Uniti, Marco.
1: Perché? Scusa.
3: Horror, no, ti prego.
1: Allora, io e mia moglie siamo stati in Georgia e siamo andati a vedere delle case nuove di pacca, appena costruite, con le camere con la moquette. Mia moglie faceva.
3: Vedi?
1: Lei.
2: Sai che ricettacolo di microbi, batteri.
0: Basta lavarla, lo so.
1: Però se ci pensi, la moquette era comoda, no? Perché tu butti giù la moquette, fine, la incolli, la inchiodi.
2: Poi butti direttamente gli acari sul pavimento, così tanto.
1: Beh, ogni anno la cambi, se non c'è animale in casa.
0: Il problema era che
1: quando le scarpe.
0: Il problema è che magari in casa entravi da bambino con la merda sotto la scarpa
3: e via.
0: E qualcuno ha riempito la casa di merda.
1: E da lì l'aspirapolvere che puzza di merda.
2: L'altro problema è che quando camminavi a piedi scalzi, avevi magari l'unghia del piede un po' lunga.
0: No, si attaccava.
2: Strappata via!
0: E se ti lanciavi con le ginocchia, te le bruciavi.
2: Quando giocavi a pallone in camera, capito?
0: Che infanzia di merda abbiamo fatto.
2: Madonna, ragazzi.
1: Madonna, veramente. Oh. Gli anni 70 erano terribili. Cioè, ste mode di merda. Mio padre metteva i pantaloni a vita alta, aveva sto paccone enorme con la zampa d'elefante, lo stivaletto da cowboy e la camicia sbottonata fino a qua. Con i baffoni, i capelli lunghi a caschetto.
2: Quello di Anne Barbera era.
1: Lui.
0: Una cosa però di quel periodo che mi ha dato sempre fastidio, e c'era nelle case dei parenti, il divano in pelle nera.
2: Sì, è vero, che ti si appiccicava al culo.
1: Ma i divani di pelle in generale comunque appiccicano, cioè,
2: quando ti alzavi sentivi ed era la pelle delle tue cocce.
1: Fabio, cos'è? Le Corbusier, quello che fa i divani famosi di design in pelle nera,
2: sì,
1: quelli
2: le Corbusier,
1: cromati,
2: sì.
1: Le Corbusier.
2: Ma devi chiedere a Lucilla, che è architetto.
1: Lucilla.
3: No, sì,
1: Lucilla, sei architetto?
3: Sì,
1: sei
3: architetto? No, sono laureata in architettura.
1: Disegnami sto cazzo.
2: Progettami sta ciolla.
3: Ristrutturami la minchia.
2: Oh, guarda se sta in piedi sta vela.
1: Comunque Lucilla rientra in questa notizia. Vai. L'Italia è il paese europeo dove chi si laurea fa più fatica a trovare lavoro. Cioè, lei ha due lauree ed è costretta a farla cogliona in radio, ti rendi conto?
3: Beh,
1: cioè,
3: io l'ho scelto, però comunque tanti amici miei che fanno
1: zitti. Oh, cazzo.
2: E pensa solo col diploma.
3: Pensa.
0: Ma ci stava
3: preso a fatica.
1: Ma basta con queste risate finte, coglione. Mamma, le odio. Senti, a proposito di flautolenze, allora un francese ha inventato delle pillole per far profumare i peti.
3: Bellissimo.
1: Di rose, di rose
3: cioccolato.
1: Sì, e poi anche violette. Ma cazzo, che
2: cazzo
1: figata.
2: Ti infili nell'intestino, però, Marco? Cioè,
1: non senso, lo so, per, una pillola,
2: per costringere una pillola. 170 miliardi di batteri.
0: Ho capito, però metti che tu mangi questa cosa qua, no? E quindi quando fai la scoreggina esce il profumo.
2: La scoreggina.
0: Ma prima se questa scoreggina, questo blocco di aria profumato sfiora uno stronzo, che cosa viene fuori? C'è sempre il problema.
1: Sì, non è che sfiora.
0: Perché
1: ce
0: non ci hanno fatto due buchi del culo? Uno scoreggiavi, l'altro
2: cacavi. Alcuni ce li hanno,
1: Sì. E lo usano per parlare, tu sei uno di quelli.
2: O per ragionare, caro dottor Sfinter.
0: Offendetemi sempre.
2: No.
1: Oh, ti vogliamo bene, non sei bellissimo.
2: No, ma scusa.
1: Va bene, siamo. Dimmi.
2: Pazienza, non vorrei entrare nel merito di questa incredibile invenzione.
1: Vada.
2: Ma secondo me è più utile profumarle all'uscita, cioè non all'interno.
1: Non lo so come funziona.
2: Allora, tu metti un filtro da culo.
1: È un integratore alimentare realizzato con ingredienti naturali, tra cui carbone vegetale e finocchio. Secondo il suo inventore, aiuterebbe a ridurre i cattivi. Ah, vedi già, a ridurre. No. Senti, prima di chiudere, volevo leggere questo messaggio.
2: Vai.
1: Siccome

0: tutti i giorni, ma da tempo proprio, no? Da qualche tempo, arrivano messaggi, questo lo scrive ogni giorno, è puntuale a quest'ora. Diamogli una soddisfazione a sto ragazzo.
1: Dai, dai. Almona,
0: Marco,
1: dai, Almona.
0: Base, grazie. No, deve essere una base più, ecco, esatto.
1: Accorato.
0: Marco, non puoi continuare a fare il silenzioso come se niente fosse.
1: Ecco.
0: Sono settimane che tutti chi? Tu, aspettano una risposta. Dimmi che fine ha fatto la Puccioni. Non puoi ignorare la questione all'infinito.
1: Certo.
0: Servono chiarezza e responsabilità. Ma vai a fare in culo. Ma che ma ragazzi, ma più che dirvi che Letizia ha preso una decisione e non fa più parte della squadra dello zoo. Punto. Si vede che non andava, non era più contenta di quello che era il suo ruolo e punto e fine.
2: Poi la vediamo tutti i giorni, cioè qua.
0: Io no,
2: il suo ufficio che lavora. Cioè, non è...
0: Vabbè, lei c'ha il suo lavoro, fa la giornalista, è stipendiata, non ha perso il lavoro, guadagna gli stessi soldi di prima, non fa più parte della squadra dello zoo. Succede, ragazzi, purtroppo. È successo un miliardo di volte nella storia dello zoo. Solo che io adesso racconto questa cosa, tra 10 minuti si sintonizza uno e fa la stessa domanda.
1: Dovrei fare
0: 20 puntate a dire la stessa cosa ogni intervento. Ragazzi, è la vita, è così, succede, dispiace, ma è successo questo, basta.
1: Ti dico, a saperlo prima non le portavo la bottiglia di vino della Toscana.
0: Dai, cretino!
1: No, scherzo.
3: Che
1: scherzo.
3: Merda!
0: Ragazzi, ma non cioè, un conto è il lato umano, un conto è il lato professionale. Oh, la gente, anche tu che hai scritto sto messaggio del cazzo 3000 volte, avrai avuto, non so, dei ripensamenti nella tua vita, deciso di cambiare radicalmente il lavoro, che cazzo ne so io, succede.
1: Ma poi lo dice a noi che il lato umano non lo abbiamo, cioè.
3: No, non capite cos'è.
1: Solo quello professionale.
0: Esatto. Solo quello professionale.
1: Branco di egoisti, cioè, egoriferiti.
0: Poi scusami, cioè, viviamo nell'era in cui puoi scrivere a Tom Cruise e ti risponde, puoi scrivere a Tom Hanks e ti risponde
1: e ti chiede $7,000.
0: Esatto, cioè scrivi e chiedi cosa è successo. Non è successo niente di strano, non è che ci sono state botte, licenziamenti o robe. È nel suo ufficio, uguale a come sempre, non viene in onda. Punto. Basta.
1: Io l'altro giorno ho scritto a Beyoncé, mi ha detto che mi avrebbe riscritto, ma appena aveva pagato l'assicurazione della macchina, che gli servivano $15,000. Io l'ho mandata. Serata mi ha detto: quando mando il bonifico ti scrivo.
3: Hai fatto bene.
0: Occhio perché.
1: Oh, ma parla un italiano?
3: Brava.
0: Con l'accento napoletano, vero?
1: Sì,
0: vero?
1: E sai che sei una roba? Mica c'ha la voce da uomo. Quando non canta, c'ha la voce da uomo.
3: Come Arisa che cambia la voce.
1: Brava, come Arisa.
3: Lo fanno.
1: Incredibile.
0: Ragazzi, anche Flavia Vento pensava di parlare con chi era? Tom Cruise,
3: con gli
0: forse?
3: Alieni.
0: No, a parte quello, a un certo punto è stata raggirata da un finto Tom Cruise.
3: Cioè, che brutto.
0: Madonna mia. No, è brutto quando succede agli anziani, quello è orribile.
1: Sì.
0: Perché purtroppo noi siamo delle brutte persone, lo ammettiamo, ma ci sono persone peggio di noi che rubano i soldi ai vecchi.
1: Ma noi recupereremo.
0: Ce la facciamo a mettere Franco Farm?
1: Sì,
0: ci sta?
1: Ci sta.
0: Ah, ok, bravo. Io non c'ho più gli orologi.
2: No,
0: niente. Ah, adesso lo vedo l'orologio. Ok, risolto. Perché ragazzi, sappiate che c'è una cura per tutto e se vi informate bene, la Franco Farm sicuramente troverà una cura anche per le vostre brutte malattie mentali. Prego, Summa. Pubblicità.
4: Soffri di comparazionismo cronico?
5: Cos'è? Io ho sempre avuto una vita più interessante di quella degli altri. Se un mio amico andava in vacanza alle Maldive, io gli dicevo che ero stato alle Maldive 2 volte, ma quando ancora non c'era il mare. Una volta un mio collega mi raccontò di essersi rotto una gamba sciando e io gli risposi che me le ero rotte tutte e tre. Adesso mi chiamano il trepiede.
4: Ogni giorno nel mondo un po' di persone soffrono della condizione di comparazionismo compulsivo, con conseguente necessità di dimostrare al prossimo di aver sempre fatto qualcosa di più bello, più grande o più pericoloso.
6: Io non riuscivo a sopportare che qualcuno avesse fatto qualcosa meglio di me. Una volta un mio amico mi disse che aveva fatto l'amore con 3 donne contemporaneamente. Io gli risposi che mi ero fatta scopare da 7 uomini contemporaneamente. Mi chiese di dimostrarglielo, così passammo una notte io, lui e altri 6 suoi amici. Non è stato male, però.
4: Quando accusi sintomi di comparazionismo acuto e competizione del cazzo, non aspettare di farti scopare da una squadra di calcetto. Corri subito in farmacia. La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella falsificazione di record mondiali e nella vendita di medaglie olimpiche, ha brevettato un farmaco in grado di farvi smettere di confrontare continuamente la vostra vita con quella degli altri. Paragon Berretto Forte.
3: Ma cos'è?
4: Paragon berretto forte si presenta sotto forma di simil berretto, simil sportivo, in simil tessuto, simil traspirante. Vi basterà simil indossare il simil berretto e non appena proverete a pronunciare le parole ma io, la simil intelligenza simil artificiale attiverà il simil protocollo di simil costrizione, stringendo la misura del simil berretto così tanto da bloccare l'afflusso del simil sangue al vostro simil cervello, facendovi dimenticare anche il vostro nome e riducendovi a balbettare e sbavare come dei coglioni, senza più riuscire a raccontare un cazzo a nessuno. Paragon berretto forte è un prodotto Franco Pharma. Attenzione. L'uso di Paragon berretto forte può provocare effetti collaterali gravissimi e a volte incomprensibili, come improvvisa comparsa di un piccolo scivolo acquatico sulla schiena, dal quale scendono continuamente formiche con un mini salvagente. Mutazione delle palle in due piccoli panini al latte, con conseguente irresistibile voglia di farcirli con del prosciutto cotto. Curiosa capacità di riconoscere perfettamente qualsiasi persona non dalla faccia, ma dalle chiappe, per sempre. Ogni volta che vi allacciate le scarpe compare un mini clown dietro di voi che vi dà un calcio nel culo e poi scappa ridendo mentre suona la trombetta.
0: Questo è brutto.
4: Trasformazione del vostro sudore in una sostanza gelatinosa al profumo di Würstel che attira i cani del vicinato.
1: Che brutto.
4: Curiosa comparsa di due piccoli gattini all'interno delle vostre mutande che si aggrappano a voi con le unghie ogni volta che pronunciate la parola amore. Improvvisa capacità di parlare perfettamente il giapponese, ma solo con i cani, che però vi rispondono in dialetto calabrese e si chiamano tutti Gaetano. Crescita di un piccolo trampolino elastico all'interno della bocca che fa rimbalzare il cibo facendolo tornare direttamente nel piatto. Curioso istinto di presentarvi ai matrimoni vestiti da aragosta, con conseguente necessità di farvi fotografare in braccio alla sposa.
0: Ma per quale motivo?
4: Improvvisa perdita della capacità di distinguere le scale normali da quelle mobili, con conseguente tentativo di restare fermi anche su quelle di casa vostra. Comparsa di un piccolo tatuaggio sulla base della schiena che riporta la scritta "Aprimi qui", con una freccia che indica il buco dell'ano. Comparsa di un coro di bambini che inizia a cantare l'inno nazionale della Mongolia ogni volta che vi fate la doccia e che continua finché non chiudete l'acqua per sempre. Ogni volta che aprite un ombrello smette di piovere, ma riprende appena lo richiudete.
1: Grande classico.
4: Morte per aver soffiato su una candela con troppa foga. Hai capito, signor? Io sono meglio del cazzo? Da oggi basta dover dimostrare di essere sempre meglio degli altri. Grazie a Paragon Berretto Forte. Paragon Berretto Forte è un prodotto Franco Pharma. E con la prima confezione in regalo un bellissimo specchio da muro che ogni volta che vi ci specchiate vi mostra sempre il vostro vicino di casa.
0: Ma perché? Per quale motivo?
3: Cosa serve? Dunque,
0: il messaggio più bello che è arrivato è: ragazzi, voglio Wender sul comodino, muoio. Michele da Bologna. Fai il pupazzetto, scusa. Facciamo il pupazzetto di Wender. Bello.
3: Il buffo Wender.
0: Sai cos'è invidio di Wender? La pelle. Ha una pelle Wender. Io ti giuro, prima o poi, quando diventerò pazzo del tutto, ti voglio scuoiare e indossare la tua pelle. Te lo giuro.
1: Io invece invidio il fatto che lui proprio non capisce un cazzo. Cioè, lui non se ne rende conto.
2: E vivo benissimo.
1: Ci passa sopra. Bravo. Ed è tutto naturale. Cioè, non è che adesso va di là e dice: cazzo, oggi mi hanno detto no.
2: Ma va, no, niente. Che cazzo me ne frega.
0: Che bello. Vecchia stai peggiorando di giorno in giorno, vecchia troia.
2: Lo so, questa puttanona bello, mia.
0: Bello che sei, ti voglio bene, sai, brutto culattone.
2: Che voglio di succhiarti l'ano.
0: Dai, vieni qua che scoppiamo sul divano.
2: Mamma mia, tutti
0: Michael
2: i bacetti
0: Jackson
2: nelle chiappette.
1: Ma la vogliamo mio.
2: Michael Jackson che ci guarda. Oh, in culo al quadro, mi raccomando,
0: Ma che cazzo in culo il quadro?
2: Picasso,
0: ma dove
3: incularlo? Prendilo, Marco, prendilo.
0: Ma ne ha tre,
3: prendilo.
0: ne ha tre.
3: Prendili tutti e tre.
1: Non se ne accorge, figurati.
2: Ma lo vendiamo e ci mettiamo a posto tutta la vita.
3: Sì, sì.
0: Ma quanti quadri ha fatto Picasso, scusami?
1: Un sacco,
0: tanti?
1: Ma quello è sicuramente suo. 45 milioni di dollari, ho guardato ieri.
0: Stai scherzando?
1: 45 bacchi, Marco, portalo dentro una borsa.
0: Vado a comprare una valigia grossa.
2: Cioè, sentiamo,
0: ci sentiamo
2: allora,
0: tutti, anche gli ascoltatori.
1: Ci sentiamo.
0: Ciao a tutti, ciao.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Ehi, umano!
10: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
11: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane! Solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
14: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
15: Basta che sia un Qashqai.
16: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendeva l'offerta.
16: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
17: Bollettino Deghiversario numero 2.
18: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
19: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
20: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due!
22: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
23: Scelgo sempre la formazione più adatta.
24: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
25: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo due anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
26: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, gocciole pavesi un chilo a 2,79 euro. Da tre pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback, negli ipermarket e online.
27: Ehi, ti stavo aspettando.
28: Mi hai riconosciuta?
27: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
28: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
29: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
30: pazzola Tergi Cristallo.
29: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
4: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
1: 105 Mi Casa Live.
3: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
2: C'è 105 Mi Casa.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105
6: Radio 105. Proud to be different.
7: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Lo vedi te?
1: Lo vedi te?
2: Infatti bisogna dire questa cosa importante.
1: L'adizione.
2: Julie insieme a Bresh. Ma loro sai... Sì, esatto.
1: Ah, scusa. No, te l'ho bruciata.
2: No.
1: Cosa volevi dire?
2: Cosa? Violini per piacere, grazie.
1: Orario, dai.
2: Perfetto.
1: Un grande inizio. Le 16.01.
2: Bene.
1: Dai.
3: Ladies and gentlemen.
1: Cos'è?
2: From the radio. Suoni a caso nell'etere.
3: 105 Music and Cars.
4: Dai ragazzi, vamo.
5: 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
1: Dai.
2: Ma no. Cos'è questo entusiasmo?
3: And now, it's showtime.
5: Music and Cars.
1: Cos'è che hai lanciato? Ho visto volare un oggetto scuro.
2: La mia Sharpay.
1: Ah, l'hai lanciata così.
2: L'ho lanciata sperando che finisse sopra lo zainetto, invece è finita per terra, quindi dovrò disinfettarla con la mucchina.
1: Dovrei bruciarla probabilmente.
2: Esatto. Vabbè. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti.
2: Buongiorno.
1: Come state?
2: Bene, adesso meglio, mi sono...
1: Perché sei arrivato congelato tu.
2: Sono arrivato un po' congelato, tra l'altro ho fatto il mio trattamento, quello ricostituente al viso. Infatti oggi sono molto contento del mio aspetto.
1: Hai una barba che, guarda, sembra scolpita.
2: Sì, sembra scolpita, è perfetta, così a me piace, io vorrei tatuarmela così la barba, se fosse possibile. Ma no, mi hanno detto di no, grazie, zoomate pure,
1: ecco,
2: oggi
1: zoom.
2: Potete. Sì, sì, oggi sono molto fiero del mio aspetto, per
1: sai
2: cui...
1: che a me piaci anche brizzolato.
2: Io ti ringrazio. Ma cosa ridi? Spari!
1: Dai!
2: È sincera, me lo dice sempre. Se no io mi faccio mille paranoie sull'essere brizzolato.
1: No,
2: però...
1: le barbe brizzolate sono tutte sempre sexy.
2: Ma la mia non è brizzolata, la mia è bianca bianca.
1: Ma non è vero!
2: No,
1: ma
2: è
1: non
2: che
1: è vero, non sei completamente bianco,
2: sì,
1: Darion.
2: È perché ho la tinta della settimana prima, che è ancora rimane. Ma se io tagliassi la barba e la facessi ricrescere, sarei Babbo Natale.
1: Ma
2: te la farò vedere questo Natale. Natale io mi travesto, vado in giro per le case... A fare un po' diciamo l'aiutante di Babbo Natale.
1: Babbo Natale.
2: Sì, sì, sì.
1: Bello, bello, sarà contento Teo di saperlo.
2: Non vedo l'ora.
1: Domani
2: dai.
1: Gliene parli.
2: Va bene.
1: C'è la zia che ci scrive: oggi sono in mystery in un centro commerciale in Valtellina.
2: Valtellina.
1: In trasferta oggi.
2: Mamma mia, zia. Ma
1: fammi un buon lavoro, zia, come sempre. Spy non sa di cosa stiamo parlando.
6: Ciao ragazzi.
2: Spy stava sbadigliando vistosamente.
6: Sì, cioè. Sì, sì. Giusto per farti capire quanto mi interessa quello che dici sulla tua barba o sulla zia.
1: C'è ancora profumo di mandarino.
6: C'è profumo di mandarino, ma soprattutto la mia gamba in questo momento è abbracciata. Anzi, c'è questa pellicina bianca che sta abbracciando la mia gamba e non mi vuole far andare via.
1: Anche voi quando pelate i mandarini vi prende questa cosa ossessivo compulsiva che dovete togliere tutti i filamenti bianchi. Il mandarino deve essere perfetto, se no io, signora mia, non te lo mangio mica. No.
2: Hai capito.
1: Però mi piace proprio spellarlo e togliere via tutte queste venature che vengono via così, belle e facili. È rilassante.
2: Io lo faccio con le banane. Non mi piacciono i filamenti bianchi delle banane.
1: No, certo, ovvio.
2: Quelli li tolgo perché mi
1: fa. E sai il filamento che odio di più?
2: Mm?
1: Quello che si trova dentro certi avocado.
2: Ah, tremendo, tremendo. Perché anche
1: schifo.
2: Se lo becchi
1: tutto.
2: È proprio amarognolo.
1: Spiacevole, amaro.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Infatti non so se addirittura è sintomo di un avocado che non sta
2: che non
1: tanto
2: bene.
1: Non lo so, non l'ho mai capito.
2: Va bene, chiederemo a signora avocada.
1: Avrete capito che oggi puntata ortofrutta. Non è
2: no.
1: Vero, non è vero. Anzi, puntata molto figa secondo me.
2: Molto, anche secondo me sarà bello perché facciamo proprio anche in questo caso un po' una sorta di terapia di gruppo. Ma ve lo spiegheremo tra poco. Nel frattempo diamo il benvenuto anche alla Pinnetta. Grazie Pinnetta.
1: Ciao Pinnetta.
2: Spine carico e pronto, tra l'altro finalmente potrete riascoltarci in replica anche in maniera corretta. Cioè, se ci state ascoltando alle 4 del mattino, sappiate che questa sia la puntata di giovedì 15 ottobre e non quella di lunedì.
1: Giusto
2: forse.
1: Specificare.
6: Ma a me piaceva quella di lunedì, per quello che la mettevo sempre.
2: Per quella
6: in
2: ti piace. Ma non è colpa tua, poverino, era colpa del computer.
6: Vabbè, però facciamo finta che sia colpa mia.
2: Va bene.
1: Allora arriviamo ai santi.
2: Sì.
1: La prima dilla tu perché non saprai.
2: Allora,
6: Santa
2: saprai.
6: Teresa.
1: No.
2: Come fai a saperlo?
1: Sì, è uno dei tre.
6: Vero?
2: L'hai detto
1: dai, ma ce l'hai bruciata. Santa Teresa, bravo.
6: È spento il cellulare, guarda.
2: No, ma ci avrei ascoltato
1: l'avrai
2: prima.
1: L'avrai letta sul mio foglio.
2: Ne stavo parlando.
1: Furbone
2: sì,
1: di uno
2: no.
1: Spy.
2: Poi, andiamo al mirto più famoso sardo, il mirto? Piras, quindi?
1: Quindi dai, che
2: cosa?
1: Sei sempre
2: come
1: in Sardegna, Spine.
2: Come si chiama il mirto? Mirto, Piras?
6: Zedda.
2: Ok, togli la Z.
6: Zed.
1: Togli la Z! Di nuovo come
2: Edda.
1: Ieri?
2: Edda.
1: Togli la Z, diventa... Adesso dimmi il participio presente. No, scherzo.
6: Senti.
1: E poi c'è quello dei timidi.
6: Cosa vuol dire quella dei timidi?
2: Come si chiama il cantante dei timidi?
1: Oh, Spine però, eh?
6: Ruggero.
1: Dai.
2: È lui,
1: oh,
2: bravo.
1: Allora.
2: Difficile.
1: Fatica.
6: Guarda che sudata, ragazzi.
2: Ma sudata cosa che non hai detto niente?
6: 4 e 5, voglio già andare a farmi una doccia.
1: Edda.
2: Ruggero.
1: E Teresa.
2: Sono.
1: I santi di oggi.
0: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Cosa

0: fibra, pinguini tattici nucleari con Goya. Sono le 16.09, benvenuti a Music and Cars, puntata del giovedì che sarà frizzantina, ve lo preannuncio.
1: Abbastanza.
0: Oggi facciamo galoppare l'ormonella.
1: È quello, parliamo proprio di tutte quelle crush che hanno caratterizzato la nostra vita.
0: Mamma mia, quante.
1: Adesso spieghiamo.
0: Ma quante ore abbiamo di tempo?
1: Purtroppo poche. Però la verità è che è un argomento che si può aprire oggi, come dici tu, e chiudere fra sei mesi. Poi nel mio caso la domanda sarebbe
0: al contrario,
1: di chi non
0: è stata la tua crush?
1: Esatto, Maurizio Mosca, Maurizio Costanzo,
0: Sgarbi,
1: esatto. Per il resto io prendevo un po' quello che capitava. Diciamo che ho avuto dei gusti molto vasti, molto aperti. No, però partiamo da una notizia in realtà che ci fornisce la nostra Pinnetta, che riguarda le crush di oggi. Cioè, se tu prendi un adolescente di oggi con tutti i mezzi che ha a disposizione, i social, internet,
0: tutti i profili, i milioni di profili esistenti al mondo che propongono costantemente qualsiasi cosa, no?
1: Esatto, non ci sono più le crush di una volta che duravano mesi, ma anche anni, per cui uno aveva il poster in cameretta, seguiva, comprava i giornali dove c'erano le sue foto ovunque.
0: Ma perché tu obiettivamente avevi meno occasioni di vederle, cioè avevi la TV,
1: sì,
0: la radio per ascoltare i cantanti del momento, cosa c'avevi? Il cinema
1: e
0: le riviste,
1: cioè tutto, io avevo tutto musica. Io che ero appassionato di musica, compravo tutto musica. Dove poi dentro c'erano anche tutti i poster. Io mi ricordo
0: mia sorella comprava, penso, tutto musica.
1: Perché noi abbiamo più o meno la stessa età di tua sorella, quindi forse eravamo un pochino più grandi di voi. Per la tua età non so che giornali ci fossero.
0: Ma cioè il
1: Top Girl.
0: Top Girl.
1: Certo.
0: Cosa mi ha sbloccato il Top Girl? Il cioè il Pops. Sì.
1: Top Girl lo compravo pure. Però cioè, o meglio, lo compravano le mie compagne. E io gli facevo le fotocopie.
0: Come le fotocopie?
1: Sì, sì, sì.
0: No, che cosa tenera.
1: Non potevo portare a casa il Top Girl, quindi avevo le fotocopie.
0: Le spacciavi per fotocopie di scuola, le mettevi dentro i quaderni.
1: Sì, del diario pieno. E a un certo punto, visto che era iniziato, diciamo, a girare l'internet e io mi collegavo dall'ufficio di mio papà, avevo inventato il giornale io di classe, e quindi facevo io gli articoli con quelli che piacevano a me. Quindi quando ci fu il momento di Leonardo DiCaprio per Titanic,
0: vogliamo parlare dell'epoca di Leonardo DiCaprio,
1: capito,
0: ragazzi.
1: Quell'epoca lì
0: eravamo tutte sotto un treno.
1: Oggi invece
0: tutte
1: quella cosa lì non esiste più. Cioè oggi la crush dura 2 minuti, guardi uno, lo segui su Instagram, gli metti 4 like, non ti ricambia, via, cambiare crush,
0: basta.
1: Funziona così sia per gli uomini che per le donne, evidentemente.
0: Ma poi esisteranno di nuovo, secondo te, gli idoli? Cioè il concetto dell'idolo irraggiungibile, come poteva essere un Leonardo DiCaprio, stella di Hollywood.
1: Sì, che quando lo vedevi mai Leonardo DiCaprio?
0: Quando mai ti capitava?
1: Sì, meno secondo me, molto.
0: Adesso
1: meno.
0: Sembra di conoscerli tutti, perché poi non solo ne vedi film, ma ne segui giorno dopo giorno, tipo tutte le tappe delle promozioni che fanno. E adesso sono a Parigi, adesso sono a Londra, poi sono a Roma,
1: sì,
0: poi
1: tutti,
0: in Spagna
1: tutti.
0: E ce li hai ogni giorno sul telefono e dopo un po' ti stufi pure.
1: Sì, esatto, sai anche le cose che magari un tempo per scoprirle ci mettevi 10 anni, adesso le sai subito perché te le spiattellano immediatamente in 1000 siti di riferimento.
0: 10 cose che non sai su Tom Holland.
1: Mamma mia.
0: Voglio leggerle tutte.
1: Vabbè, però, insomma, ognuno di noi ha avuto le sue crush, e magari avete fatto anche delle pazzie per quelle crush.
0: Certo.
1: Tu ti ricordi la tua crush, quella proprio storica, quella per cui non ci dormivi la notte?
0: Io ne ho avute tante,
2: non
0: Ciccio,
2: fare il
0: come
2: mio nome,
0: faccio?
1: Adesso,
0: io no,
1: Brad Pitt, Brad Pitt all'epoca di Ti presento Joe Black. Porca
0: miseria. Che figo.
2: Madonna, ma quanto
0: no,
2: fate
0: ma
2: schifo,
0: che
2: ragazzi.
0: Figo.
1: Ma come quanto? Tu per esempio,
0: Spine, tu hai presente un attimo Brad Pitt in Ti presento Joe Black?
1: No,
0: ti chiedo di concentrarti un attimo, perché
1: perfezione.
0: Secondo me anche un uomo etero basico cede davanti a tanta perfezione.
2: Cioè, no.
1: Niente,
2: io
1: no.
2: Sono rimasto agli anni 70, ragazzi, mi piace quella roba.
0: Chi ti piace a te?
2: No, dico quella roba.
0: Ti piaceva?
2: A me piaceva molto questa. Magari non ve la ricordate.
0: Chi è?
2: Samantha Fox.
1: Certo.
2: Ciao proprio.
0: Io non ho presente la faccia.
2: Quante diotrie, signore.
0: Dai! È stato no, anche elegante.
1: Me l'hai tolta Samantha Fox.
2: Rimettiamo.
0: Veramente? Senti, sembrava un po' Michelle Jennifer Aniston.
1: A me ricorda un po' Blondie anche, no?
0: Anche Blondie, sì.
2: Cioè, ma già solamente l'inizio con questa canzone così. Vabbè. Poi chissà che fine ha fatto.
1: Ma credo che sia ancora in attività.
0: Oggi ha 60 anni.
1: Sì, canta ancora.
2: E com'è? sono delle foto,
0: sì,
2: lei,
0: sono delle foto, vediamo.
1: Una bella signora, mi sembra.
2: Si può timbrare ancora?
0: Dai!
1: Ma come si può
0: una bella signora.
1: Una bella signora.
0: Sì.
1: Secondo me ti piacerebbe.
2: Senti. No, era un pezzo meraviglioso, eh.
1: Beh, adesso non parli, musicalmente non,
2: cioè,
1: è che fosse questa roba.
0: Ci sono state cose
2: Giuseppe
0: più...
2: Verdi, spostati.
1: Ma cosa stai dicendo? Va bene,
0: no,
1: dai.
0: No, sai di chi avevo la camera foderata io?
1: Mm.
0: Presente la prima edizione di Saranno Famosi?
2: Lo sapevo che facevi,
0: cioè,
2: il mio nome.
0: Ex Amici?
1: Sì, sì, il primo proprio.
0: Il primo,
1: certo.
0: Ecco, della storia?
1: Sì.
0: Leonardo Fumarola.
1: È un minuto
0: che faceva,
1: di
0: quello
1: silenzio.
0: Che faceva le capriole acrobatiche.
1: Per voi.
2: Leonardo Fumarola.
1: Silenzio.
0: Leonardo Fumarola, che salutiamo.
1: Facciamo partire il tampone del disco tampone della radio, grazie. Io spegnerei i microfoni e lascerei il nulla. Anzi, ce l'hai del vento.
0: Ero piccola.
1: Dai, amici, sbizzarriamoci. Raccontateci la crush della vostra vita quando eravate più piccoli, ma magari anche la crush di adesso.
0: Di adesso, sì.
1: Per cui voi.
0: Facciamo così: crush di quando eravate piccoli e crush di adesso.
1: Dai, ci
0: così
1: sta.
0: Vediamo come sono, come cambiano i tempi. Gusti, eh?
1: Sì, sì. Io rimango a quelli dell'epoca invecchiati, mi vanno bene lo stesso.
0: Certi, sono invecchiati bene.
1: Bene, dai.
0: Allora, 342 41 15 105, fatevi sotto.

0: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99€. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29€. Lidl, vale davvero!
2: Tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
3: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
9: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe, dal nord al sud, appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
10: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
11: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
12: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
13: Doppio Malto!
14: Birra, cucina e felicità.
12: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
15: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
16: E 5, 6, 7... E poi? Di nuovo. E 5, 6, 7... Com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: piano piano, facendo dei piccoli passettini come quelli che canta Olivia Dean in Baby Steps, stanno arrivando tantissimi messaggi, chiaramente sulle crush, soprattutto le crush del passato. Però
1: sono
0: stressata,
1: io ti dico.
0: Lo vedo.
1: Non ho mai avuto così tante finestrelle aperte.
0: Perché sono tanti da andare anche a ricercare.
1: Devo guardarli tutti, come faccio?
0: Allora, devo dire che comunque ci sono delle persone che hanno cambiato anche gusti nel corso del tempo. Tipo questa ascoltatrice, Giulia, dice: io passo da Mark Owen dei Take That, ok? Quando aveva 15 anni. Sì. Poi a 30 Rino Gattuso.
1: Abbiamo avuto un'inflessione qua.
0: Bene.
1: Sì.
0: E poi, adesso che ne ha 45, Giulia, condividiamo pienamente, Alessandro Borghi.
1: Ci siamo, abbiamo corretto il tiro col tempo.
0: Sì.
1: No, ma sono arrivati dei messaggi pazzeschi. Tipo Silvia da Pavia: io ero follemente innamorata di Nick Carter dei Backstreet Boys. A 13 anni avevo organizzato un matrimonio simbolico.
0: Sì.
1: La cugina faceva il prete, lei indossava un velo ricavato da una tenda e lo sposo era un ritaglio del Cioè.
0: Giustamente, su un pupazzo magari.
1: Esatto, faccia incollata sull'orsetto teddy bear. Esatto. E giù di limoni, va bene.
0: Va bene, abbiamo al telefono Carlotta da Lodi. Ciao Carlotta.
1: Ciao Carlotta.
2: Ciao ragazzi, ciao.
1: Ciao
2: che
1: Carlotta.
2: Che bello sentirvi, ciao.
1: Ma che bello sentire un'ascoltatrice così contenta. Oh, quanti anni hai,
2: certo,
1: per capire?
2: Guarda, quando mi chiama Radio 105 io sono felicissima.
0: Grande,
1: mitica.
0: Grande. Ecco, una cosa che ci tenevo a dire per tutti quelli che mandano messaggi, sappiate che noi cerchiamo di richiamarvi. Quindi magari
1: rispondeteci
0: ogni tanto, perché
2: quando la zia mi ha scritto: vuoi venire in onda? Perché ero al telefono, ho detto subito, metto giù, brava.
0: Così Carlotta, brava.
1: Senti, facci capire di quanti anni hai, di che anno sei, così capiamo anche che riferimenti culturali hai.
2: Sono del 91.
1: Perfetto, siamo sulla stessa. Perfetto.
2: Quindi proprio siamo noi in bolla.
1: Siamo in bolla, Charlotte. E dici, chi era la tua crush per cui stavi male e per cui limonavi col cuscino?
0: Attenzione.
2: Vai. Quel bad boy di Riccardo Scamarcio.
1: Ma ascolta,
2: mamma mia, su quella foto nera come me lo sono sognata.
1: Ma poi con la giacca di pelle,
0: non siamo allineati.
1: Tutto ombroso e tenebroso, Carlotta.
0: Com'è che si chiamava nel film? Step
1: e Babi.
2: Step e Pollo, che era l'amico, però. Come
1: che non ha fatto una bella fine, poverino. Ma senti, anche Babi era bellissima, però,
2: Molto bella.
0: Io sai che credo di averlo proprio saltato a pie pari quel film lì.
1: Ma veramente?
2: Ma
1: eri già più grandicella. Noi, io e Carlotta, eravamo proprio adolescenti.
0: Sì, marce
1: nell'epoca
0: per
1: del malessere proprio.
0: Eravate scamarce proprio.
1: Eravamo scamarce.
2: Sognavamo di notte.
1: Ma la scena del bacio, Carlotta, dentro in discoteca, con quella canzone incredibile.
2: Brividi, mamma mia.
1: L'avevo anche scaricata come suoneria a un certo punto. Pensa.
0: Chiama adesso per avere la suoneria di 3 metri sopra il cielo.
2: Sì, certo, ovvio.
0: Mamma mia.
2: E poi quando usciva sul Cioè, la prima in edicola a prenderla per forza.
1: Mamma mia, quanti poster hai avuto?
2: Tanti.
0: Io e Spino già eravamo a drogarci in qualche discoteca.
2: Ho conservato anche tutti i trucchi che c'erano allegati al Cioè di 3 metri sopra il cielo.
0: C'erano i trucchi.
1: I trucchi?
2: E c'erano tipo i trucchi, sì, le trusse, la truffina.
1: Ah, me la son persa, vedi?
2: Di 3 metri sopra il cielo.
1: Ma che bello, ma perché non l'ho avuta io? Ma ce li hai ancora?
2: Ma non lo so, forse a casa di mia madre c'è ancora, però non lo so.
1: No, che ridere. Ma senti, tu avevi letto il libro o sei andata solo di film?
2: No, sono andata prima di film, di film, e poi dopo ho letto il libro.
0: E poi certo, avrei letto il libro, avrei fatto una, come si chiamano, le fan fiction su Scamarcio, cioè avete creato tutte delle storie parallele alla sua vita.
1: Con tutti i sequel del caso, ovviamente.
2: Deve diventare mio, assolutamente.
0: Certo. Va bene,
1: salutiamo Carlotta. Riccardo Scamarcio e salutiamo anche te, Carlotta.
0: Ciao Carlotta.
2: Grazie, ciao. Ragazzi, un abbraccio, ciao.
0: Caspita, non le abbiamo chiesto la sua crush di oggi, invece.
1: È vero, era importante.
0: Che a 35 anni era importante. Va bene, volevo leggervi questo messaggio al volo. Probabilmente questo ascoltatore è un po' strano, però la sua crush è stata la signorina Silvani.
1: Ma no, dai.
0: C'era Fantozzi che impazziva. Signorina Silvani! che insomma, grande attrice Anna Mazzamauro.
1: Tutto
0: sì, non si può dire certo che fosse una, no? Una,
1: ecco.
0: No, proprio una. No,
1: un sex symbol,
0: era un
1: ecco.
0: Tipo, era un. Pina, vai via!
1: Calmati!
0: Va bene.
1: Va bene. 342 41 15 105. Chi era la vostra crush adolescenziale e chi è quella di oggi? L'amore impossibile. Vai!

0: Ehi, ti stavo aspettando.
1: Mi hai riconosciuta?
0: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
1: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: È italiana?
5: Sì.
4: È affidabile?
5: Sì.
4: Rispetta l'ambiente?
5: Sì. Indovina chi è?
4: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
5: Nasce.
6: Cresce.
4: Resta con te.
7: Ad ottobre Sport Equipe 6 GT, il SUV sportivo da 185 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Sport Equipe è un brand di Dier Automobile Group.
8: Oh, tutti uguali.
9: Chiama se hai bisogno.
8: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
10: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
11: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Eleanor!
3: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
3: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
3: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.

0: Vedi, cara Ludovica Comello,
1: dica,
0: a cosa serve 105 TV? Con i video che vengono passati contestualmente alle canzoni che suoniamo alla radio, tipo questa di Ketsai.
1: A cosa servono?
0: Servono per creare nuove crush anche nei nostri collaboratori, perché Spine, guardando il video, si è innamorato 27 volte.
1: E con un'uscita degna di Dante Alighieri ha detto capito? Sei veramente un animal.
0: Che eleganza, Spine.
1: Chi è?
2: Alessia Merz. Ma com'era Alessia Merz tra fine anni 90 e inizio 2000?
1: Molto bella.
2: Oddio, oddio, oddio. Avevo 14-15 anni.
0: Anche quello fa
2: che
0: tanto,
2: bei tempi. Ciao ragazzi, Roberto da Montepulciano.
1: Ma lei era stata letterina per caso? No, mai,
0: sai,
1: vero?
0: Che non lo so. Io mi ricordavo Miss Italia, ma forse mi sbaglio. Non è stata nemmeno tra le...
1: andare a cercare.
0: Tra le finaliste di Miss Italia. Comunque sì.
3: Ragazzi, io vedo una cosa. Ho 40 anni, alla soglia di 40 anni e ancora sto sotto come se non ci fosse un domani con la Canalis.
1: Ma ragazzi, la Canalis come il vino. Posso dire.
0: Lei la sua Liguria comunque.
1: Lei la sua Liguria sono sempre meravigliose, sì.
4: Ciao. Io la pazzia che ho fatto è stata scappare di casa la sera prima, piazzarmi davanti al Forum di Assago di Milano per vedere i Tech Death il giorno dopo. Siamo riuscite ad essere in prima fila. Ciao Diana.
1: Cosa stai dicendo? Cioè, hai dormito lì?
0: Io credo di non aver mai fatto una pazzia così.
1: Ma i miei mi avrebbero presa per i capelli e riportata a casa, più che altro. Io l'avrei anche fatta, ma...
0: Vabbè, abbiamo purtroppo pochissimo tempo. Dobbiamo dare spazio a una crush per molti, secondo me.
1: Sicuro.
0: Dei più giovani, Taylor Swift con la sua
1: Patient Zero.

0: Maglie Bodite Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
4: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
5: Dai creatori di WandaVision.
6: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
5: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
6: Quella famiglia non era reale.
7: Ne sei proprio sicuro?
8: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
6: Com'è possibile?
5: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
0: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Il Pentagono, Ministero della Difesa, è stato il protagonista della cattura di Maduro in Venezuela. Il messaggio è: le Americhe dal nord al sud appartengono alla sfera di influenza degli Stati Uniti.
11: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, stasera in seconda serata, Canale 5.
12: Bollettino Digiversario numero 1.
13: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
12: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
14: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl, vale davvero!
15: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
16: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
15: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
17: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
18: Quando il ritmo è frenetico,
19: prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
20: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
24: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
21: 105 Mi Casa Live.
23: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
22: C'è 105 Mi Casa.
21: Scopri come partecipare su 105.net.
25: 105.
26: 105.
25: 105. Che storia.
21: Radio 105.
27: Che storia.
28: You know that I be sexy.

0: Sexy? Oh yeah, baby. Beh, che anno era, Darietti?
1: Era il 1997, chiaramente questo era il remix, l'interpolation, come dicono quelli bravi, fatta dagli Entrance, questo gruppo, di una canzone di Rod Stewart. E tra l'altro casca a fagiolo per l'argomento di oggi, perché stiamo parlando di tutte quelle crush di quando eravamo più piccoli, o magari di quando siamo cresciuti, diciamo, siamo diventati un po' più grandi
0: e che abbiamo ritenuto molto sexy.
1: Molto sexy, sì, sì, sì. Continuate a scriverci se avete voglia, 342 41 15 105. 105 Music and
2: Cars. Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Le 16:59 e 42 secondi.
1: Dai. Adesso 45. Beh. Andiamo avanti.
0: E quindi, infatti, bel momento di radio.
1: Bravo, violini, violini. Ancora, ancora. Ah, il contrappunto fai.
3: Ti ho chiamato.

0: Carietto, non ho capito cos'è Crash, scritto Crask, perché sono un po' datato.
1: Sì.
0: Però sono ed ero fan di Edwige Fenech. Ciao a tutti, Pietro. Pietro, hai capito perfettamente.
1: Esatto.
0: Perfettamente la consegna di oggi. Dovete raccontarci al 342 41 15 105 chi è stata la vostra crush adolescenziale e invece chi lo è ancora oggi.
1: Esatto. E infatti abbiamo al telefono Laura da 100.
2: Buonasera.
0: Ciao Laura.
2: Ciao,
1: come
2: buonasera.
1: Stai? Come stai, Lauretta?
2: Bene, tutto bene.
1: Ti sento.
2: Molto bene.
1: Sei bella rilassata,
0: sì,
1: hai finito
0: rilassata.
1: Di lavorare.
2: No, ancora un'ora e mezza in realtà.
0: Vabbè, dai, vediamo la luce in fondo al
2: tunnel. Lavoro.
1: Ma
2: sì, sì, per fortuna sì.
1: Che lavoro fai? Coltivi le foglie di tè? Perché insomma ti sento, perché la sento proprio, sai, molto
0: centrata.
2: Sì. È strano, di solito sono più agitata. No, lavoro in un'officina meccanica gommista del mio compagno.
1: Urca, beh.
0: Sì. Quasi come coltivare le foglie di tè,
1: più o meno,
0: dai.
1: Più o meno, dai.
0: Allora raccontaci di queste tue crush.
1: Sì, una del passato e una di oggi. Quella del passato, noi ci chiediamo come mai, perché, cosa è successo, ci deve essere un problema.
0: Essere un problema. Qualquadra non cosa.
2: L'hanno detto in realtà.
1: Ecco.
2: Ma allora, quella del passato era Ricky Memphis.
0: Ecco.
2: Infatti io guardavo Distretto di Polizia solo ed esclusivamente perché c'era lui.
1: Quindi
2: faceva morire,
1: il Ricky,
2: cioè,
1: Memphis di Distretto di Polizia.
0: Esatto, solo quel Ricky Memphis.
2: No, in realtà anche negli altri film che ha fatto, che poi anche adesso a me piace, perché quei pochi film che continua a fare io li guardo solo perché c'è lui.
1: Ah, vedi, quindi ti è rimasta
2: proprio.
1: Un po', ecco.
0: Perché no, vedi, era proprio così il Distretto di Polizia, cioè come ce lo ricordiamo.
1: Come ce lo ricordiamo,
0: insomma.
1: Sì, un po' Pacciarotto.
2: Esatto,
1: ecco,
0: pensavo tu
2: mi faceva morire poi quando diceva a Robè, così con quel romano proprio.
0: Quindi
2: forte,
0: era un po' non tanto l'aspetto quanto il carisma e l'accento romano.
2: Sì, io lo adoravo. Infatti anche mia sorella, mia mamma mi prendevano tutti in giro perché dicevano come fa a me piace.
1: A te piace, punto.
0: Ma dovesse venire Ricky Memphis oggi e dirti... Oh,
2: a Robè.
1: No, vediamo Laura, veramente.
0: Ma se mangiamo due spaghi, tu che
2: subito,
0: gli dici?
2: Subito.
1: Ma io ho una domanda più complicata per te, cara Laura.
2: Sì.
1: Perché arrivano a bussare all'officina del tuo compagno Ricky Memphis e Robert Downey Jr.
0: Attenzione,
2: quella è difficile.
0: Questa è dura.
1: Perché la tua crush di oggi è Robert Downey Jr. Iron Man.
2: Sì,
0: beh, che figo, posso dirti.
2: Mamma mia, quanto pianto nell'ultimo
1: non dire niente perché magari qualcuno non l'ha visto, adesso tra poco esce anche
2: Avengers. Solo che ti ha fatto piangere,
1: va bene,
2: tanto
0: gran bel figo. Ecco, io sono più pendo più dalla parte di Robert,
1: anche io,
0: se devo scegliere,
1: sì.
0: Con quel baffettino lì,
2: sì.
1: Poi anche lui un po' maledetto, insomma, ha avuto una vita bella tosta quando era giovane, è stato
2: veramente
1: anche in galera, insomma, tanta rehab per lui, però si è ripreso.
2: Esatto.
1: Bene, un gran
0: alla
1: bel signore
0: si è ripreso.
1: Io di tutto il mondo Avengers, devo essere onesto, se dovessi scegliere qualcuno probabilmente sceglierei Thor.
0: Ah, Thor, Chris Hemsworth.
1: Mamma mia, per me la famiglia Hemsworth tutta.
0: Io scelgo Tom Holland,
1: va un po' più piccolino.
2: Vai come le mie nipoti allora con Tom Holland.
0: Sì, ho dei gusti molto adolescenziali.
1: Va bene, Lauretta.
2: Perché loro sono in fase adolescenziale, quindi ci sta.
0: Ecco, perfetto. Laura, ti ringraziamo, ti mandiamo un bacione.
2: Posso chiedere un favore?
0: Sì.
2: Posso fare un saluto, uno solo?
0: Ovvio.
1: Vai.
2: A mia sorella Valentina, perché tutte le volte le mando i messaggi, sono su 105, lei, ma non è giusto, io a me non mi chiamano mai, invece.
0: Ma no, scusa.
2: Allora mi ha detto almeno salutami.
1: Vale, tu scrivi, così magari ti chiamiamo la prossima volta.
0: Avvisiamo la zia subito.
1: Va bene.
0: Ciao
1: Laura.
2: Grazie mille.
0: Ciao.
1: Signori, purtroppo il tempo a nostra disposizione era poco, perché
0: ce ne mancano così tanti da cui parlare. Seth Cohen,
1: di The O.C.
0: Pesi.
1: Mamma, Joshua Jackson.
0: Paul Mescal.
1: Sì, solo che noi sono uomini praticamente. Io ascolto.
0: Vabbè, che dobbiamo parlare.
1: Vabbè, c'è la Samantha Fox di Spy, voglio dire.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: L'eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: Siamo arrivati al momento di Music Stories, raccontiamo tre storie e tre canzoni per esplorare un anno, in questo caso il 1982, e oggi la nostra storia comincia alla fine di un film. Due persone, immaginate questo, hanno attraversato momenti difficili, hanno dovuto fare i conti con le proprie paure e con un futuro incerto, però adesso sono insieme e almeno per un momento sembra che tutto trovi il suo posto. È una di quelle scene classiche del cinema americano che ci fanno venire voglia di credere nell'amore, e non è un caso perché Up Where We Belong nasce proprio per accompagnare una storia sul grande schermo.
10: Siamo nel 1982, l'abbiamo detto, e il film è Ufficiale e Gentiluomo con Richard Gere e Debra Winger. Lui è un aspirante ufficiale della Marina, mentre lei lavora in una fabbrica. Si innamorano, ma per stare insieme devono superare ostacoli e insicurezze. Per il finale, il regista cerca una canzone capace di rendere quel momento ovviamente indimenticabile. E a interpretarla sono Joe Cocker e Jennifer Warnes. Due voci diversissime, una molto graffiante, invece l'altra molto delicata, che insieme però diventano una promessa. La canzone conquista subito il pubblico, arrivando in cima alle classifiche americane nell'autunno dell'82, per poi vincere l'Oscar come miglior canzone originale nel 1983. Perché a volte non sappiamo dove ci porterà la strada, ma sappiamo con chi vogliamo percorrerla.
9: Questa, amici, da Ufficiale Gentiluomo, è Up Where We Belong di Joe Cocker e Jennifer Warnes.
11: Thank you.

0: No, domani è un altro
1: niente,
0: giorno.
1: Vabbè, si vedrà. Faccio da solo. Con l'incavo del gomito.
0: Mamma, che canzone bellissima. Joe
1: bella,
0: Cocker,
1: bella,
0: Jennifer Warnes, Up Where We Belong.
2: Oh oh, na na na.
0: Basta.
1: Ed eccoci
0: basta.
1: Qua, eccoci qua. Cambio di base perché cambio di mood.
0: Sì.
1: Basta. Archiviamo le cose del passato. E concentriamoci sul presente.
0: Allora, io ieri comunque una puntata l'ho vinta.
1: Hai vinto alla grande.
0: Adesso
1: sì.
0: non mi aspetto di pareggiare oggi, quindi
1: no,
0: proviamoci,
1: mai dire mai.
0: Mai dire mai. Il gioco è il Ma dove vai? Il numero è il 342 41 15 105. La vincitrice possibile, papabile, è Lodovica Comello.
1: Ma come guffa, guardalo lì. Guffa, guarda,
0: insomma,
1: guarda.
0: Anche
1: guarda.
0: Oggi lo gnomo l'ho lasciato lì sulla libreria.
1: Eccolo là. Dove dovresti portarlo?
0: Vediamo.
1: Vedremo come va. Forza, fatevi sotto. Semplice messaggino 342 41 15 105. Ma dove vai?
0: Basta, possiamo mettere il disco. Grazie. Non
1: ecco
0: è partito.
1: Qua.
0: Silenzio. Bene,
1: ecco.
0: E allora questo ti fa capire.
3: Non funziona il bello.
0: Non funziona.
3: Che sta
0: niente.
3: Andando.
0: Sta andando il disco. Sì, è molto bello.
3: Ma non
0: tutto ciò
3: suona,
0: non suona bene, non suona più. E quindi possiamo giocare adesso. Se vuoi,
3: rimettiamolo di qua. Aspetta.
0: Ecco,
1: comunque un sacco.
0: Eccolo,
1: ah, eccolo.
0: È partito.
1: Ah.
0: Oh, funziona. Okay. Beh, vogliamo rimetterlo da capo?
3: Vai.
0: Rimettiamolo da capo. Grazie.
3: Aspetta,
0: suona. Per dire l'otto.
1: Niente. 7, 8.

0: Amici, chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
1: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a €5,99. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a €2,29. Lidl. Vale davvero.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16.800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
6: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte. A Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
7: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
8: Doppio Malto.
9: Birra, cucina e felicità.
7: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
10: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da €24.950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
12: Nuvola la trovi su syscom.eu.
13: Denaro è tempo il?
14: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
15: Dai creatori di WandaVision.
16: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
15: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
16: Quella famiglia non era reale.
17: Ne sei proprio sicuro?
18: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
16: Com'è possibile?
15: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
19: Questa settimana da Aldi tante offerte, come salsiccia Luganica da 300 grammi, 100% carne italiana, a €1,49, e mele Golden coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, Bella anche la musica.
17: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
21: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: San Francisco.
1: San Francisco è la città di San Francisco, no?
0: È San Francisco. È anche uno shampoo.
1: Shampoo Francisco.
0: Però è Madonna con la sua Dancetheria che lancia ufficialmente il nostro gioco più bello della storia della radiofonia mondiale.
1: Wow, di più.
0: Il ma dove vai?
1: Where are you going?
2: 105 eh? Music and Cars.
1: Dove tu vas?
0: Ma dove vai?

0: ascoltatori che si sfidano.
1: E dico due, eh?
0: Due, uno sulla macchina della Comello e uno sulla mia macchina
1: della Dario.
0: Esatto. Conosciamo il primo, prego.
1: Si chiama Michael da Bologna. Ciao Michael.
2: Ciao, buonasera a tutti.
1: Buonasera. Ciao, buonasera, come stai?
2: Bene, sto rientrando da lavoro.
1: Oh, che
0: senti,
1: bello.
0: Che bello, accetto,
1: bello. Che bello, quanto mi piace. Ma che lavoro fai, Michael?
2: Faccio il corriere, consegno pacchi tutto il giorno.
0: Oh, bene.
1: È stata una giornata produttiva. Quanti non hai trovato in casa?
2: Abbastanza. Dai,
1: ma
2: abbastanza.
1: Voi vi viene il nervoso quando non ci sono in casa o non ve ne frega niente?
0: No, sono serenissimi secondo
2: me. Ma dipende, a me, io che ci tengo al mio lavoro, abbastanza, mi viene abbastanza il nervoso. Soprattutto quando non rispondono al telefono.
0: È anche quello,
1: certo. Quello. Però non sempre riusciamo. Cioè dico,
2: quello
1: sì. Spiace.
0: Michael,
1: scusa Michael.
0: Adesso per correttezza dovresti andare a giocare con Lodovica, che è tanto dispiaciuta.
1: Non mettergli pressione. Scegli.
0: No, però scegli.
1: Su che macchina vuoi salire? Quella di Darietto o quella della Lodo?
2: Ma proviamo con Dario, dai.
0: Va bene.
1: Vedi che voleva, io lo sentivo.
0: E allora,
1: sentivo.
0: Uno che sta sempre sul furgone delle consegne sale sulla mia macchina, si fida particolarmente. Grazie Michael.
1: E allora con me viene Matteo da Firenze. Ciao Matte.
3: Ciao.
1: Buonasera, ciao. Come stai?
3: Ma anch'io seduto sul camion.
0: Bene, tutti a guidare.
1: Tutti sulle quattro ruote.
0: Del resto si chiama Music and Cars questo programma,
1: certo,
0: quindi ci può stare.
1: E li intercettiamo tutti noi.
0: Esatto. Matteo,
3: sì.
0: Senti, giocherai con la Lodo, quindi sarai con lei. Adesso capiamo se cominci tu o comincia Michael. Visto
1: con l'antichissima arte,
0: sì,
1: del pari o dispari. Allora, pari o dispari?
0: Pari.
1: Bim, boom, bam. Tre dispari per me.
4: Non ne becchi mai una, sei di una roba, guarda.
1: Dario perde sempre al pari o dispari. Allora, Matteo, partiamo noi. Sei pronto tu?
3: Sì.
1: Ok, allora ti ricordo che hai un minuto di tempo per indovinare le cinque tappe che compongono il nostro viaggio immaginario attraverso degli indizi che ti darò. Se non sai una risposta puoi dire ricalcolo, ci torniamo alla fine di tutto, ok?
3: Ok.
1: Molto bene, allora mettiti la cintura e partiamo. È uno stato insulare a sud della Sicilia con capitale La Valletta.
3: Ricalcolo.
1: È un mezzo di trasporto che permette di raggiungere punti panoramici senza percorrere strade.
3: Ricalcolo.
1: È una zona del sud Italia famosa per le coste e per le masserie.
3: La Puglia.
1: È una città canadese con grattacieli, oceano e montagne.
0: C'è tutto.
3: Ricalcolo.
1: E qui si trova il municipio in cui viene consegnato il premio Nobel per la pace.
3: Non la so questa, ricalcolo.
1: Ah, mannaggia, manco una. È uno stato insulare a sud della Sicilia con capitale La Valletta, legata a un famoso ordine di cavalieri. Cavalieri
3: Marta.
1: Di?
0: Oh, bravo.
1: Il mezzo di trasporto si viaggia sospesi in cabine appese a cavi.
3: Funivia.
0: Bravo.
1: Sì, zona del sud Italia, si trova in Puglia, comprende Lecce e Gallipoli. Sì. Dai, un pochino sulla frenatina finale.
0: Ho capito.
1: Sulla coda della frenatina. Va bene.
0: Vabbè,
1: passo.
0: Dai, tre, va bene. Malta,
1: no,
0: Funivia
1: no,
0: e Salerno.
1: Non voglio rubare, Dario. Non voglio che mi si dica
0: la frenata non era ancora finita. Quindi finché non è finita la frenata c'è speranza.
1: C'è speranza.
0: Esatto, di non schiantarsi. Vabbè, dai, ti mancavano Vancouver. Ma va Vancouver.
1: E poi la città dove viene consegnato il premio Nobel per la pace è Oslo. In Norvegia.
0: L'avevamo detto settimana scorsa quando parlavamo dei premi Nobel,
1: esatto,
0: che è l'unico non a Stoccolma. Va bene, allora Michael, dobbiamo fare tre o più di tre nell'arco del minuto, ok?
2: Speriamo.
0: Ai. Allora, se sei pronto partiamo.
2: Pronti, andiamo.
0: È una città a nord del Regno Unito famosa per il suo castello.
2: Ricalcolo.
0: È una città del Nord Africa dove si parla arabo e francese, conosciuta come la città bianca.
2: Ricalcolo.
0: Perfetto, è una gara di corsa lunga circa 42 chilometri.
2: La maratona.
0: Perfetto, è una località della Costa Azzurra, simbolo di vacanze esclusive, yacht e vita mondana.
2: Ricalcolo.
0: È un arcipelago al largo della costa occidentale africana. La sua capitale è Praia. Cioè, difficile.
1: Praia.
0: Sì, Praia, difficilino.
2: Ricalcolo.
0: Ok, la città del nord del Regno Unito ha ispirato molti elementi di Harry Potter, famosa per il suo castello in Scozia.
2: Hogwarts.
0: Non è Hogwarts, no. La città in Africa, Nord Africa, è la capitale dell'Algeria. E niente, ormai è finito da mo' il tempo.
1: Niente,
0: allora, erano un po' difficiline. Dunque, te le elenco. Hogwarts non esiste, purtroppo sarebbe stato molto bello.
2: Sì, ho pensato a Harry Potter.
0: Era Edimburgo, la città che ha ispirato, Edimburgo, famosa per il suo castello in Scozia, va bene. Poi c'era Algeri, la capitale dell'Algeria. La maratona è l'unica che hai beccato. La località della Costa Azzurra era Saint-Tropez. L'arcipelago al largo della costa occidentale africana, la cui capitale è Praia, era Capo Verde. Erano difficiline, quindi, devo dire, Michael. E quindi
1: Matteo campione!
5: Sì!
1: Sì! Sì, Matteo!
0: Bravi, dai, tre. Dai, allora. Facciamo una cosa, salutiamo il buon vecchio caro Michael. Michael,
2: grazie mille, grazie.
0: Dai,
2: per
0: tattone.
2: Grazie di tutto.
1: Vuoi salutare qualcuno, Michael?
2: Saluto tutti i colleghi, mia moglie e tutti quelli che mi stanno ascoltando.
0: Va bene, salutati.
1: Molto bene, un bacione a tutti.
0: Ciao,
1: ciao Michael.
2: Grazie mille. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.
0: Bravo Matteo.
1: Bravo,
0: dai,
1: Matteo.
0: Alla fine, 3 su 5.
1: Bravo, bravo, bravo. Molto
0: bene,
1: bravo. A
0: molto.
1: Te l'onore, la gloria, il kit di 105 e la possibilità di salutare qualcuno.
6: Ah, voglio salutare anch'io colleghi, tutti e la mia compagna Daniela.
0: Salutiamo Daniela, certo.
1: Molto bene, un bacione Matteo, bravissimo.
0: Ciao Matte.
6: Grazie.
1: Ciao.
0: Buona serata, ciao.
1: Che campione, mamma che soddisfazione. Beh, hai capito.
4: Non benissimo, capito. Cioè, credo tu abbia perso,
1: anche
4: no?
1: Non dandogli buona Salento, no?
0: Sì, comunque avrebbe vinto.
1: Ma comunque
0: sì,
1: avrebbe vinto, Darione, sì. Spiace. Come stai? Sei giù? Dai, su, dai, dai.
0: Va bene così, tanto.
1: Domani andrà meglio.
0: Domani
1: ah,
0: non
1: no,
0: giochiamo.
1: Domani non c'è.
0: Per quello che andrà meglio. Va bene, amici, il ma dove vai torna forse, perché magari cambiamo gioco,
1: magari,
0: il lunedì. Grazie.
4: Ma infatti, ma non puoi giocare all'angurione, che ma era guarda, molto più facile.
7: 105 Music and Cars ha presentato...

0: No.
1: Cheat di altissimo livello.
2: Grande Fanelli, grande. Va bene, signori, è un momento molto triste. Comunque, per me, altro che new trick, qua non c'è un trick, non c'è un trucchetto che funzioni questo gioco.
1: Niente, non è proprio il tuo. No. Non deve essere per forza, Vuoi che cambiamo gioco?
2: Vino di Chiamoundi Udin.
1: Vino di Chiamoundi Udin.
2: Ma mi sa che forse lo farebbe meglio lui di me. Beh, questo gioco. Però è probabile,
1: Comunque, anche oggi i nostri amici fancarsisti non si sono risparmiati.
2: No.
3: Darione, ma quanto erano difficili? Quanto difficili erano? Non me ne frega un cazzo!
2: No!
4: Non te la prendere, Dario, e ripeti con me. Se la sorte ti è contraria e hai mancato nel successo, non stare a fare i castelli in aria e vai a piangere sul...
2: Cesso!
1: Bravo!
5: Oh, come godo! Oggi godo! Sì, lo godo!
2: Certo che se godi così, figlio mio.
6: Darietti, è perso anche oggi. Sì. Come godo, lodo, godo.
5: Darione.
2: Sì, sono qui.
5: Mi sa che anche cambiando gioco non ne diamo fuori.
2: Ma no, credo quello, lo credo anch'io.
5: Godo. Come godo.
2: Beh.
5: Ciao.
7: Dai, Dario, non demordere. Puoi ancora vincere domani e pareggia. No. No, hai perso. Sia oggi che la settimana.
2: Sì.
7: Godo.
1: Godo anche lui, pensa.
5: Grande Dario.
1: Sì.
5: Anche oggi vinci domani.
2: No, dai, domani no.
5: Sì. Domani non si gioca.
2: No.
5: Godo.
1: Ciao.
2: Grazie amici, vi voglio
1: godimento
2: bene.
1: Lento, come diceva Vasco.
2: L'unico che si è accorto di una discrepance tra le domande.
1: Sì, chi è?
2: È stato il primo, dico, che ha mandato un messaggio, ha detto che no. Poi non gliene fregava niente.
1: No, oggi
2: però
1: erano difficili tutte, posso dire.
2: Molto difficile.
1: Stesso livello.
2: Funivia. Difficilissimo.
1: Bravo Darietti, ci riproviamo lunedì.
2: Va bene. Grazie Spine, grazie. Ma chi demorde?
8: Grazie, cos'è da me? Cioè, sei perso tu? Grazie a me.
2: Metti il prossimo disco che è molto bello, dai.
8: Io andrei avanti a insultarti.
2: Esatto.
1: Ma va a Vancouver.
2: Come a Vancouver, sono riuscito a dire prima.
1: Va a Vancouver.
2: Come tuta, anche ho detto. Sembravo Maurizio Costanzo a un certo punto.
9: Mi preso
2: a
9: buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei caffè. Io con le cuffie, col jack, non si parlava di me. Tu un po' più chiara di idee, un po' più vero il sorriso. Poi quel poco più divino e pesarmi come cuscino. Se questa panca le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordami.

notte che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori e ricordi.

Guardami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

0: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
1: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
7: Ehi, umano!
8: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
9: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canine, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
12: La piadineria.
10: La più buona, perché mia.
13: 105. Traffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Calenzano e Bivio 1 variante per traffico intenso; sulla 14 verso Taranto, coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord per lavori; verso Bologna invece code a tratti tra Bivio con la 13 Bologna Padova e Bivio con la 1 Milano Napoli per traffico intenso; sulla 8 verso Trieste, coda tra Origgio Ovest e Busto Arsizio per veicolo in fiamme; sulla 10 in direzione Genova, code a tratti causa lavori tra Borghetto, Santo Spirito e Spotorno. Infine, sulla statale 17 dell'Appennino abruzzese, Appulo Sannitico, corsia chiusa causa incidente a incrocio stazione Cantalupo nel Sannio, statale 618 Molesana in direzione Sannitico. ANAS ricorda: allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te, viaggia in sicurezza.
13: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
15: Radio 100.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
2: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
2: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
4: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 €. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 €. Lidl, vale davvero.
7: Vivi l'esperienza della lente progressiva Varilux, progettata con intelligenza artificiale per comprendere come si muovono i tuoi occhi. Una lente personalizzata su di te. Prova Varilux XR Series e scopri una visione nitida e fluida anche mentre sei in movimento. Varilux, le lenti progressive di Essilor.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
10: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
11: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
12: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Sostituiscio.
14: Leo, si dice sostituiscilo.
13: Sostituiscio.
15: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
16: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
17: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
18: Basta che sia un Qashqai.
19: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendeva l'offerta.
19: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
20: Oh, tutti uguali.
21: Chiama se hai bisogno.
20: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
22: E chiama uno.
20: Ma uno chi?
23: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
24: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
25: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
26: Chief, un solo spray. Chief,
24: con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
27: Renault.
0: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
1: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
2: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
3: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
2: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
3: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
2: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
3: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: momento di crush, no? Vogliamo parlare del cantante dei Goo Goo Dolls?
1: Ma parliamone, abbiamo
0: Mamma
1: ancora
0: mia.
1: Un minuto, parliamone, cioè.
0: Quel bel biondino tatuato.
1: Mamma mia.
0: Il capello un po' untino come andava all'epoca.
1: Sì, era il 99, quindi il passaggio proprio di quegli anni. Loro una band incredibile, secondo me. Sono ancora in attività, ho scoperto. Cantano
0: sì?
1: ancora in giro, sì, certo.
0: Non passano mai da ste parti.
1: Difficile perché
0: non
1: insomma...
0: scrivergli su Instagram.
1: Sì, esatto. Scriviamo. Magari gli scrivi tu, perché
0: tanto.
1: Se gli scrivo io non
2: a
1: mi rispondo.
2: Chi dei tre? Goo o Dolls?
0: A Goo. Al primo Goo.
1: Sì, sì.
0: Che è il protagonista.
1: Io magari a Dolls, dai, che così
0: dai.
1: Almeno
0: ma attacchiamoli tutti e tre.
1: Vedi,
0: qualcuno ci risponderà.
1: Va bene.
0: Grazie a tutti amici fancarsisti per essere stati insieme a noi. È stata una bellissima puntata.
1: Molto.
0: Dove abbiamo ripercorso tutte le nostre crush giovanili. Grazie Darietti.
1: Grazie mia cara Lodovica. E grazie mille a DJ Spine, che ancora per un giorno, ancora domani,
2: sì,
1: ritroveremo in regia.
2: Sì, con felicità.
0: Bravo
2: tra
0: Spine.
1: Sì, domani c'è il brusaporco, c'è il caramella.
0: Ah,
1: quindi...
0: è vero.
2: Ah, proprio domani è una spaghettata a casa da solo alle 4.
1: Ma che ora mangi, scusami. Ma perché?
0: Ma che orari fai?
2: Cavoli, domani proprio è una roba
0: porca
2: che... Ma avrei voluto però esserci.
1: Vabbè, però...
0: vabbè, faremo da soli.
1: Dico, ci sono tanti tuoi colleghi molto, molto capaci, voglio dire.
2: Porco.
1: Grazie zia, anche se non eri qui in studio con noi. Domani zia ci sarai, bella domanda.
0: Chi lo sa, chi lo sa.
1: Chi
0: grazie alla
1: dirlo?
0: Nostra Pinnetta.
1: Esatto.
0: Grazie a voi amici per essere stati insieme a noi. L'appuntamento è solita ora, ovvero ore 16, 105, Music.
1: And Cars.
0: Ciao!
1: Arriva Paolino.
0: Lindina.
1: E Martina.
0: E basta.
1: E basta. Lo
2: sa porco.
1: E c'è anche Valterino Fargettino.
0: Valterino. Music and Cars.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
0: Eccoci, sono le 18!
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Svelato il documento programmatico di bilancio, manovra da 23 miliardi e mezzo, contributo da 5 miliardi su banche e assicurazioni, priorità a interventi sulle famiglie, anche la spesa sociale tra gli obiettivi. Il testo inviato a Bruxelles dal pre-vertice del Consiglio europeo, Meloni chiede all'UE un bilancio ambizioso. Sulla manovra il leader della UIL, Bombardieri.
7: Per quello che ci riguarda come sindacato, le nostre piattaforme sono abbastanza chiare. Noi abbiamo delle priorità, sono quella della detassazione degli aumenti contrattuali, della rivalutazione delle pensioni, dei salari, delle pensioni, cioè di dare risposta a chi in questo periodo ha pagato più di altri, oltre ai grandi temi che riguardano la previdenza, la sanità. Però prima di dare un giudizio vorremmo vedere, diciamo, il bilancio e i soldi che sono messi sul tavolo.
6: Il contrattacco di Kiev annienta 6 caccia di Mosca in una base militare e minaccia la stessa Ucraina. Riprenderemo ad attaccare le raffinerie russe. Così la difesa della Repubblica. Starlink ora funziona. Intanto Musk chiede le dimissioni del presidente Zelensky. Per il Cremlino l'Europa è distruttiva. Richiamo di Mattarella al Parlamento. Troppe le giornate nazionali senza criteri omogenei. Contenete il numero. Lettera ai presidenti di Camera e Senato. Impossibile, le parole, che le scuole ne celebrino 51. Sono appena state promulgate quella del riciclo e quella della meraviglia. Patente decennale fino a 65 anni, documenti non obbligatori a bordo. Novità per moto e monopattini, guida professionale fino a 70 anni. Le novità del codice della strada varato dal governo. Così le multe per eccesso di velocità, 5 euro per un chilometro oltre il limite in città, 200 euro per 20 chilometri in più sull'autostrada. Sull'ora legale permanente Italia apripista nel vecchio continente. Risoluzione alla Camera. Conclusa l'indagine parlamentare, ora la proposta per impegnare l'esecutivo a sostenere la novità in ambito comunitario. Terna stima 160 milioni di kilowattora di risparmio, ma resta il nodo della salute. Calcio, conclusa la parentesi Champions, con 4 sconfitte su 4 tornano le squadre italiane in Coppa. Per l'Europa League, Salisburgo-Milan dalle 18.45 e Celta-Juventus dalle 21. In Conference, Atalanta-Pafos dalle 21. L'Inter perde Lautaro, tornerà dopo la sosta di novembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
9: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
10: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
11: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
12: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: famiglia della carovana, come la va lì fuori, come la va? Tutto a posto, Linda?
1: Raga, ci sono dei cuoricini disegnati sul microfono. Che bello.
0: Scusa, posso fare una domanda, socio? Poi arrivo subito da te, Linda. Tu,
2: Tadia,
0: da uno
2: in ritardo, scusa.
0: Tu, da, arrivo anche subito da te, no. Da 1 a 10,
1: sì,
0: quanto pensi di capire? No, no, davvero, la faccio anche. Cioè, è aperta la domanda, eh? Allora, socio, tu da 1 a 10, quanto pensi di capire?
2: Ah, 2.
0: Guarda, che 2 va bene, 2.
2: Meno 2.
0: Okay. No, no, 2 va bene, 2 è già un buon risultato.
2: Dipende dall'attenzione. Cioè, allora, la DHD è.
1: Sì.
2: Sai che.
0: Allora,
2: sì. Io ascolto per 8 secondi.
0: Sì, e poi
2: sto già pensando un'altra cosa.
0: Allora, io la mattina quando mi sveglio da 1 a 10 capisco 1 e mezzo. Poi nel corso della giornata arrivo a
1: 4.
2: Scendi a 0.
1: No, cioè, diciamo, no, 4 ci arriva, dai.
0: Sì,
2: cosa?
0: Diciamo, sì, sì, 4
1: troppo.
0: Sì.
2: Ma tu non ti ricordi che abbiamo discusso di una battuta l'altro ieri e se l'è dimenticato dopo 8 secondi?
0: Sì, quello sì. Oh, diciamo che
2: cioè, allora, ti è venuta così male che siamo stati obbligati a levarla dalla replica.
0: Allora, prima di trarre conclusioni, vorrei sapere, Linda.
1: Sì.
0: Da 1 a 10.
1: 8.
0: Tu capisci, tu sei una capisciona.
1: Sì, io sono una capisciona, infatti mi scappa tantissimo.
0: Cioè, tu proprio ti senti capisciona.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ok, allora io vorrei fare la domanda anche agli ascoltatori.
1: Vai.
0: Da 1 a 10 a quest'ora, quanto pensate di capire?
2: Talia!
0: Scusa, posso chiedere anche a lui? Perché vabbè, lo chiediamo dopo,
1: infatti,
0: dai.
1: Non è che capisce, lui già sa.
0: Sì,
1: cioè,
0: no, c'è ragione, c'è ragione.
1: No,
0: è vero, è vero. Scusami,
2: no,
0: grazie,
2: no,
0: grazie,
2: no,
0: Linda,
2: no, no, no. Scusate se vi correggo, cari colleghi.
0: Sì.
2: Lui non è che già sa. Lui ha fatto la domanda.
0: Ah, scusami, c'è ragione. Salutiamo la Claudietta, la Saretta. E poi, ovviamente, lo abbiamo già citato, ma Orsù, nominiamolo adesso.
2: Poter fargi il 21 ottobre, come la cometa di Halley, mi cadranno le Orionidi. Fargenga!
0: Buonasera!
1: Ha riso. Ciao,
3: sì,
1: Fargi.
3: Perché non l'ho capita.
1: Okay.
0: Solo perché. Quindi non sei un capiscione tu.
3: Andiamo avanti. Qual è la domanda?
0: Da 1 a 10,
3: sì,
0: a quest'ora,
3: sì,
0: quanto pensi di capire?
3: Sì.
2: Ma vedi, socio, tu non vai al cuore del problema. Il problema è chi fa la domanda e cosa domanda.
1: Esatto,
2: ma no,
1: ma
2: se non è una domanda chiara,
1: ma qualsiasi c'è da capire.
3: Certo.
0: Ma qualsiasi così, se tu uno ti parla, tu capisci da 1 a 10 quanto capisci.
1: 8.
0: Ma che cazzo, 8 chi?
1: Ma tu hai capito che
0: sì,
1: ci
0: 8
1: sono
0: IVA dei inclusa,
1: sì,
0: ma vai a cagare.
1: Hai capito che ci sono dei cuoricini disegnati qua, è bellissimo.
0: Secondo me 2, Linda.
3: Sì. Però secondo me in media 3 tutti quanti,
0: sì,
3: perché
0: in
3: state
0: media
3: parlando di cose completamente diverse.
0: Va bene.
1: Sono 3 cuoricini.
0: Guarda, disegnati. Guarda invece, guarda, io capisco 2. Se voi capite 2, noi ascoltiamo 0. Giorgio da Bicciano.
3: Tu fai delle domande e lui parla di Orioni e lei di cuoricini.
0: Sì,
3: tutto a posto.
0: Sì. Ma è bello perché è un programma, sì, sì, che implica tanti argomenti insieme.
2: Non ho capito cosa avete chiesto, potete ripetere? Luca, adesso. Lo vedi che dipende da chi fa la domanda. Io ieri sera, per esempio, tornando a casa, non ho capito che dovevo scendere e ho passato la notte in stazione a Verona.
4: Sei un pezzente!
1: Martin.
0: La domanda è facile. Se uno vi parla adesso, da 1 a 10, quanto pensate,
1: guarda,
0: di capire?
1: Secondo me non tanto, perché sennò ascolterebbero un'altra radio.
0: C'è ragione. 342 4115
2: 105

0: Ciao soci, ciao, ciao Linda, ciao. Franco da Napoli. Io a quest'ora, come al mattino, sì, faccio sempre finta di non capire niente. Bravo. Così non ti mettono a fare nulla.
1: Bravo. Come con gli orsi, bravo, fingiti morto come con gli orsi, guarda.
2: Gli opossum.
1: Anche, anche, vero. Comunque devo dire che lì fuori pochi capiscioni, eh. Cioè, io, potete ripetere la domanda che non l'ho capita, quindi non va bene. Mille l'avete scritta.
3: Chi è? A quest'ora da 1 a 7, ieri capivo 9.
1: Bene,
4: credo e spero almeno 7, dato che devo fare ancora 500 km. Giuse dalla A14 da Bari verso Milano. Siamo qui ad aspettarti a braccia aperte.
2: Luca, vai. Da Est, continuo a non capire, quindi?
1: Non va bene, amico mio, sei a 1 allora. Poi, guarda, allora da 1 a 10, quanto capisco? Non capisco un cazzo la mattina, figurati a quest'ora, cosa cazzo capisco? Michele, grande.
2: Grande, chi è?
5: Ma oggi è? No. È giovedì?
1: Sì? Sì?
5: Martino. Ehi. Martino.
4: Dimmi.
5: Però. Oggi è la giornata dell'ognocco.
2: Sì.
5: Grazie.
2: Mi sentivo di troppo.
4: Wow.
1: Infatti, se
4: mi,
1: guardate.
4: Mi vuoi condito con cosa?
1: È bello ripieno il socio,
4: certo,
1: eh?
4: Senso, cioè, è un gnocco fritto.
1: Clima argomento, bambini. Oggi dobbiamo parlare di una città meravigliosa. Parliamo di New York.
2: Ok.
1: A New York hanno creato una strada dedicata a un supereroe.
2: Davvero?
1: Sì, a un supereroe. Tu hai sbagliato la barzelletta.
2: Superman?
1: No, l'altro.
2: Spider-Man.
1: Spider-Man. Hanno creato, come qua, qua noi abbiamo via Manzoni, via De Amicis. Loro hanno fatto la Spider-Man's Way. Dove abiti? In via Spider-Man.
4: Ma non è male,
2: ragazzi,
4: ma
2: cioè, ma
4: sì, anche perché Spider-Man era a New York.
1: Era, esatto, proprio nel Queens, in quello che ipoteticamente
4: nel Regina.
1: Nel Regina, in quello che ipoteticamente era la casa proprio di Peter Parker, dove viveva con la zia May e lo zio Ben.
2: Ok.
1: Ok.
4: Brutto posto il Queens, comunque.
1: Male, male proprio il Queens, cioè c'è posti peggiori.
4: Sì,
1: tipo,
4: sì.
1: Come tipo? Si chiama? Quello brutto,
4: il Bronx. Una volta, adesso è stato gentrificato.
1: Cos'è che è stato?
4: Gentrificato.
1: Ah no, io sono andato nel Bronx l'ultima volta. Da quel giorno lì che sono andato nel Bronx ho un polmone solo.
4: Ah ok.
1: Però
2: bene.
1: E però una cicatrice bellissima.
4: Beh, meno male che non sei stato in Messico. Se no era finita.
1: Grazie, ho fatto una battuta. Non ti è piaciuta?
2: Non ci puoi fare di meglio.
1: Da qui arriva l'argomento di oggi. Visto che stiamo parlando della Spider-Man's Way, vi domandiamo questa cosa. Il Colosseo sta a Roma.
2: Sì.
1: Come X sta al vostro paese? Ovviamente dovete indicare il vostro paese.
2: Ah, è per questo che ci hai chiesto quanto capisciamo oggi. Perché facciamo le proporzioni di matematica.
1: Ma no, le proporzioni.
4: Solo allora, paesi?
1: Solo paesi, città, ovunque. Cioè, allora, in ogni paese lì fuori.
4: Però posso dire il Colosseo sta a Roma come i Nirvana stanno al Grunge.
1: No,
4: è il primo esempio che ti
1: no.
4: viene in mente.
1: No, no, no, paesi.
2: Il tuo.
1: No, no, paesi, il tuo, paesi. Paesi, il tuo, quella roba lì.
4: Quindi il Colosseo sta a Roma come il Lago di Garda sta a Moriga.
1: Potrebbe
2: esatto.
1: essere, sì, assolutamente.
2: Sì, sì.
4: Cancello la mia risposta di prima. In una scala da 1 a 10 tu non sai nemmeno dov'è la scala.
1: Allora, il Colosseo sta a Roma come X sta al mio paese.
2: Okay.
1: Che ne so, per esempio, come il Duomo sta a Milano, come...
2: Però il paese deve essere il vostro, giusto?
1: Certo,
2: la nostra
1: il paese,
2: città.
1: Il paese deve essere
4: sì,
1: il vostro.
4: Dire, voi a Roma ci avete il Colosseo. Ma io a Monica c'ho il Lago di Garda.
2: Ok.
1: Cioè dovete trovare. Tanto in tutti i paesi c'è qualcosa di famoso.
2: Qualcosa.
1: Cioè, faccio un esempio. Io abito in questa meravigliosa località che si chiama Mignete. Ok? Okay.
4: Mignete. Ed è pieno di Mignete.
1: Allora, il Colosseo sta a Roma come le cicogne stanno a Mignete.
2: Stanno tutte lì.
1: Come il ristorante Giupponi sta a Mignete.
2: Davvero?
1: Sì.
2: Ok. Allora io dico Mogliano Veneto, ci sono le ville venete.
1: Sì.
2: Ville venete, Mogliano Veneto. E c'è anche il Terraglio.
1: Il Terraglio cos'è?
2: È la strada che collega Treviso a Venezia. Mogliano si trova proprio al centro e diciamo che
1: è abitata.
2: Sì, la strada proprio, ci sono tante
1: tanti falò.
2: Tanti sì, tanti piccoli pit stop.
4: Sono ville palladiane le vostre o sono solo ville venete?
2: Sì, sono dei patrizi veneziani e anche palladiane, c'è un po' di tutto.
1: Quindi allora, dovete semplicemente dire una cosa che c'è di non famosa a livello nazionale, famosa tra di voi, ok?
2: Allora io maestra.
1: Scusami,
2: A Mogliano Veneto c'è il kebabaro. Vengono tutti dal kebabaro. Ciao Stefano, lo saluto.
1: Quindi,
2: in Mogliano Veneto.
1: Quindi il Colosseo sta a Roma come il kebabaro sta a Mogliano Veneto.
2: Sì,
1: ok,
2: sì, sì.
1: Vabbè. Dacci un po' di bellezze di Monica. Cazzo, Monica è una città più bella del mondo.
4: Lo so. A Monica ci sono io.
1: A parte te, nel senso
4: troppo in alto?
1: No.
4: Ah, c'è il lago di Garda.
1: Ok, altre robe.
4: C'è una giunta municipale meravigliosa.
1: Ok, altre cose, che ne so, il Colosseo sta a Roma come...
4: Come vuoi? Come la piazza nuova di Munica.
1: Bella!
4: Chiusa al traffico. È fantastico.
1: Non sei l'unico.
4: Hanno fatto le strade nuove. No, hanno fatto la strada nuova e finalmente hanno fatto una piazza interamente pedonale. È una meraviglia.
2: Bella.
4: Ma devi allungare la strada di 20 metri rispetto a prima.
1: Ah beh, allora ha fatto una roba intelligente.
4: Ha fatto una roba fatta bene.
2: Io maestra, io a Mogliano Veneto i sensi unici. Porca miseria! Porca miseria!
4: Quindi ne avete più di 5, quindi.
1: Ma ciao! Avete
4: il senso della vista, dell'olfatto, del gusto, del tatto,
2: dell'udito. Il sesto senso.
4: Il sesto senso. Insomma, senso unico.
1: Lì nella zona in cui abitate, il vostro paese è famoso per cosa?
4: Ok.
1: Se tutti i paesi hanno qualcosa per cui è famoso il vostro paese. Ok? Quindi il Colosseo sta a Roma e come X sta il vostro paese. Fargi!
6: Cosa volete dalla mia vita?
2: Vogliamo sapere un po' di più del tuo paese, delle tue zone.
6: Vabbè, mettetevi comodi.
2: Allora, scusami, a parte te che come monumento, perché sei statuale e tutto quanto.
6: Escludiamo questa.
2: Esatto, ovvietà. Cos'altro c'è?
4: C'è il monumento ai tre cugini.
1: Ah, giusto.
6: Bravo!
1: Come il Monte Rushmore, lì al Lissone c'è la montagna dei Fargetta.
6: Con i tre volti dei tre DJ.
1: La collina dei Fargetta, cioè, bellissima.
6: Non è così.
1: Va bene. Allora, il Duomo sta a Milano come?
6: La segatura sta a Lissone.
1: Perché lì, ragazzi. Non vorrei fare una battuta scontata.
6: Sì, grazie sempre a quei tre.
4: Sì, anche perché non ti scontano nulla lì.
1: No.
6: Possiamo andare avanti, ragazzi?
1: Direi di sì. Dai, non la faccio neanche. Va bene. Allora, bambini, la palla passa a tutti voi dall'altra parte della radio. Quindi, il Colosseo sta a Roma.
2: Come X sta al vostro paesino?
1: Ditelo però al vostro paese qual è.
4: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105 SMS, WhatsApp vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi grazie anche al Dato Lato.
1: Cos'è?
4: Non ho capito. Non ho compreso, scusa.

0: posso dire che ho imparato più adesso dai vostri primi messaggi che stanno arrivando che in 5 anni di scuola superiore?
1: Sì, totale.
0: Allora, parliamo di geografia, quindi il Colosseo, ne abbiamo fatto l'esempio, il Colosseo sta a Roma, il Duomo sta a Milano, come X sta al vostro paese, quindi cose più o meno tangibili che sono famose dalle vostre parti, cioè il vostro paesino è famoso per che cosa?
1: Beh, per esempio Fabio da Monza fa un esempio perfetto, il Colosseo sta a Roma come l'autodromo sta a Monza.
0: Sì, quello perfetto. Va bene.
2: Come la fiera dei Mussi sta a Tre Baseleghe. Sempre convinto che fosse Trebalseghe.
0: Adesso abbiamo un nuovo tallone da Martin.
2: L'ho sempre chiamato Trebalseghe.
0: Allora, oltre a Trebaseleghe, dopo c'era Venaria, che non riesce mai a dirlo. Chi è?
3: E da noi abbiamo la Rotonda sul Mare. Lorenzo da Senigallia.
0: Ok, poi il Colosseo sta a Roma come i palazzi popolari stanno a Cinisello. Luca da Cinisello.
2: Alessandro da Torino come Piazza Cerignola sta a Torino.
0: Il Colosseo sta a Roma come il Morzello sta a Catanzaro. Luca da Catanzaro. Cos'è il Morzello? Il lungomare? Non lo so, cos'è il
2: Un piatto.
0: Ah sì?
2: Un Morzello,
0: non
2: dai.
0: Non lo so, non lo sai piatto. Neanche tu.
2: È un piatto. Come, piatto a base di aringhe.
1: Come i Dossi stanno a Rivalta di Torino, certo, se no si chiamava Ribassa di Torino.
0: Come l'innominato dei Promessi Sposi sta a Bagnolo Cremasco. Morgan.
2: Sì.
1: Inga, spettacolo.
0: Non la sapevo.
2: Eh beh, sei innominato non lo sentivi.
0: E c'era ragione anche tu. Ci fermiamo, vi ricordiamo le coordinate. Quindi il Colosseo sta a Roma come X sta al vostro paese.
2: 342 41 15 105.
1: Alice, come la gente che non si fa i cazzi suoi sta a Marene.
0: Tutti lì, proprio.
1: Ti dico un numero, 30.
2: 6 per 5 fa 30.
1: Non è quello, però bravo che ricordi le tabelline.
2: 30 come i giorni di novembre?
1: No, pensala più energica.
2: Ce l'ho! L'ultima promo di Plenitude.
1: Esatto, è Fixa Time 24 Smart, con cui hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas rispetto a Fixa Time 24.
2: E lo sconto vale per 2 anni su tutti i mesi dell'anno.
1: E il costo di commercializzazione e vendita?
2: 144 euro l'anno.
1: Che aspettate? Scoprite di più su anyplenitude.com.
4: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
5: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
6: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino a esaurimento posti disponibili.
7: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
13: Mantenere il veicolo nella corsia. Rischio di impatto con il veicolo che precede.
14: Oh no, un sassolino ha colpito il parabrezza. E adesso?
15: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
16: Con oltre 300 centri in Italia, Dr. Glass ripara o sostituisce il tuo parabrezza con vetri omologati, certificati e garantiti. E ricalibra i sistemi ADAS in tempi rapidi. Chiama all'800-10-10-10 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
17: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
18: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
19: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
18: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
19: Basta che sia un Qashqai.
20: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
19: Wow, una bomba.
18: Tranquilli, intendevo l'offerta.
20: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
21: Denaro è tempo il?
22: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
23: Ehi, umano!
24: Trova prezzi più bassi se ci riesci, mia!
25: Dark Planet tornano i prezzi bassi garantiti su tantissimi prodotti dei marchi più amati. Felix, Monge, Natural Trainer, Royal Canin, Shiba e tanti altri. Se trovi un prezzo più basso, ti rimborsiamo la differenza in punti raddoppiati. Solo Dark Planet.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
27: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
28: Nen. La senti?
29: Nen.
28: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
29: NEN.
28: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
30: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Baby Steps è il nostro 105 selection della settimana. Allora, oggi stiamo parlando di come a New York abbiano ribattezzato una via Spider-Man's Way.
1: Bello.
0: Cioè, quanto figo è? Dove abiti? In via Spider-Man. Beh, ragazzi, è tanta roba. Cioè, io vorrei abitare nella via dell'uomo nero.
2: Avrei dei vicini molto, sì, molto tipo... carini.
0: Certo, tipo
2: Friendly neighbor. Friendly neighbor Spider-Man.
0: È vero.
2: Era quella.
0: Sì, lo so.
2: Grazie di avermi rovinato la battuta.
0: Vabbè, cazzo, non l'ho capita subito.
2: Tranquilla.
0: Te l'ho detto prima.
2: Quindi
0: che
2: non
0: capisco.
2: Capisci due, capisci uno.
0: Socio. Abbiamo già capito fuori onda,
1: adesso è colpa mia.
0: Bravo. Sì, certo, come sempre. Sempre anziano.
1: Grazie, Fargi, grazie. Non sapevo più come farli smettere. Hai presente Chip e Chop?
2: A proposito di questo, Chip e Chop, quali di questi due animaletti di Walt Disney possedeva un fuoristrada?
0: Dai, che siamo già in ritardo. Allora, vi abbiamo domandato. Oggi l'argomento, vi sta parlando delle vostre città, dei vostri paesi. Il Colosseo sta a Roma come X... sta al vostro paese.
2: Come esatto. Federico II sta a Iesi. Okay. Marco a Iesi.
1: Ok. Come le discariche stanno a Montichiari.
2: Sì.
0: Chi è?
3: Il Duomo sta a Milano, come a Puppetti Cavaddu sta a Catania.
0: Yeah. Il Colosseo sta a Roma come l'Infiorata sta a Noto. Salvo.
2: Come i nuraghi stanno all'Armungia.
0: Grande.
1: Sì. Come Prato della Valle sta a Padova. Qualcuno diceva anche come l'Islanda e gli Spritz stanno a Padova.
0: Giusto. Sì, perché ormai Padova... Quella uno dice Padova, l'Islanda!
1: L'Islanda è ai!
4: Comunque, il Colosseo sta a Roma, come il Ticino, il fiume azzurro, sta a Pavia. Buona continuazione.
0: Grande, Davide, grazie. Come il Brut sta in Franciacorta, vero?
2: Come le 3P stanno a Voghera, Cristiano. Quali sono le 3P?
0: Sai che non lo so? Le 3P di Voghera?
2: Pazzi, peperoni e putti.
1: Davvero?
0: I pupazzi.
1: Il Colosseo sta a Roma come il Carnevale sta a Putignano.
0: Giusto. Il Colosseo sta a Roma come la Torre Fininvest sta a Cologno Monzese. Anna da Cologno Monzese.
2: Come lo Spiedo sta a Brescia.
0: Là.
1: Perché stai leggendo i miei messaggi? Siamo già a 2 su 3.
2: No, no, è 0-3. Guarda.
1: Va bene.
0: Chip e Chop, avete finito?
1: No, così.
2: Ma siete voi due allora contro di me.
0: Puoi mettere un altro gong, per favore? Il Colosseo sta a Roma come X sta al mio paese.

0: Radio 105, oggi stiamo parlando dei vostri paesi, geografia. Oggi stiamo imparando un po' di cose.
1: Sì, lo stiamo facendo per quello.
0: Allora, 342 41 15 105. Il Colosseo sta a Roma, come X sta al vostro paese? Cioè, il vostro paese è famoso per cosa nelle vostre zone?
1: Allora, Flavio, grazie, aspettavo che lo facesse qualcuno. Il Colosseo sta a Roma, come il campanile di San Marco sta a Venezia.
0: E vai!
1: Il palon di casa.
0: Il Colosseo sta a Roma, come Capocaccia sta ad Alghero.
2: Sì, bello capocaccia, mamma che
0: buono
2: bello
0: da mangiare,
2: mamma,
0: un piatto capocaccia, eh?
2: Sì.
0: Di selvaggina, capocaccia.
2: Sì, con i fagioli lo fanno. La mole vanvitelliana ad Ancona, okay. Di Ancona, che è pentacolare.
0: Chi è?
3: Il Colosseo sta a Roma, come la statua di Lucio Dalla sta a Bologna.
0: È vero, è vero. Come la tomba e la casa di Petrarca stanno ad Arqua Petrarca. Peccato che ci siano quelle cose, Stefi, va bene.
2: Le terme di Barzieri a Salso Maggiore, Elia.
1: Grande, come la grotta di San Michele Arcangelo sta a Monte Sant'Angelo.
0: Ok, chi è?
4: Ciao soci, il Colosseo sta a Roma come i sassi stanno a Matera.
0: Vero!
4: Matera.
2: Quindi fermi.
0: Il Colosseo sta a Roma come i peperoni stanno a Carmagnola, Monica.
2: La rotatoria più grande del mondo di Lucugnano. Allora, no, si dice, è grande come la rotatoria di Lucugnano,
0: sì.
2: È un detto del Salentino. In realtà io ho fatto fare una classifica all'intelligenza artificiale e c'è la rotatoria in Arabia Saudita, tutte le altre e per ultima quella di Lucugnano.
0: Quindi non è vero,
2: è un modo di dire.
0: Leggende metropolitane. Allora vi ricordiamo solo le nostre coordinate, quindi il Colosseo sta a Roma come... quello che volete voi sta al vostro paese.
2: 342 41 15 105.
1: Stefano, il Colosseo sta a Roma come i gatti stanno a Vicenza.
0: Sì, no. No.
2: Sì, stanno sparendo.
5: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
6: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
7: Alla COP, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare al...
7: Varietà Italia. A solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
8: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente...

0: 10 ad Alia Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ti avevo chiesto un legnetto, mica tutto il bosco. Ben fatto, ecco il tuo snack.
3: Beef stick per cani Vitacraft, 90% di carne. Ben fatto anche Tritis Beats Dental 3 in 1 e Lick and Snack. Vitacraft, buona scelta, buona qualità. Ben fatto.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Eleanor!
6: Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
6: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
6: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
7: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
8: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
4: 105 Mi Casa Live.
8: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
7: C'è 105 Mi Casa.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
10: Radio 105. Proud to be different. Let's go.

0: Cyrus su Radio 105 all'interno della carovana, dove oggi stiamo parlando di geografia, stiamo parlando dei vostri paesi, ricordandovi poi che nell'ora numero 2 ci sarà alla console oggi. 342 41 15 105. Il Colosseo sta a Roma, come X sta al vostro paese?
1: Come?
2: Prego, prego, prego.
3: Prima,
2: no,
3: lei,
2: vada,
3: prima
2: vada,
3: le signore.
0: Arcipeciopa, allora.
2: Come il campanile di Santa Sofia sta a Lendinara, Rovigo, che è il secondo campanile più alto del Veneto dopo quello di San Marco Venezia. Un abbraccio da Veronica. Grande,
0: bella, bella. Perché è bello anche imparare, eh.
3: Sì, certo. Come

0: verdicchio sta a Cupra, Luca.
1: Grande, come la Vespa sta a Pontedera.
2: Sì, intanto
0: dove scritto. C'è la fabbrica di quegli insetti che pungono.
3: Yeah. Colosseo sta a Roma, come le torri stanno a San Gimignano, Fulvia.
1: Ok, okay. Come il poeta sta a Cagliari, Roberto dalla Sardegna.
0: A Roma sta il Colosseo, come a Castelnuovo del Garda sta
1: Gardaland.
0: Vabbè, dai. Come facile.
2: L'oliva scolana sta a Rascoli.
1: Giusto.
0: Si sta truffa.
1: Il Colosseo sta a Roma, come il rugby sta a Calvisano.
0: Ah, sì, Guido. Brescia.
1: Calvisano, sì. Chi è?
4: Ciao, Brian da Prato.
2: Ciao.
4: Il Colosseo sta a Roma, sì? Come Lampedotto sta a Firenze.
0: Grande!
1: Grande amore.
2: Amorino.
1: Come la come la rotonda dei tonni suicidi, sì, sta a Molassana. Cercatela su Google. Sì, l'ho cercata. Sì, sì, fa cagare. Sì, pensavano di rimuoverla, ma mi sa che è ancora lì. Vi faccio un'altra domanda. 342 41 15 105. C'è una rotonda in provincia di Pavia con tutti i pesci appesi.
0: Sì, sì.
1: Qual è il paese?
2: Non sono tornati più indietro.
0: No.
5: Oh, mamma.
1: Però anche no, Chi è?
6: Il Colosseo sta a Roma, come l'orologio più antico del mondo sta a Chioggia. Ciao Vanessa e Simone da Conegliano, ex Chioggiotti.
2: Grandi, detto cosa?
1: L'orologio più antico del mondo sta a Chioggia.
2: Che figata.
1: Bella sta cosa, non la sapevo, però zero.
0: Per questo che dice Chiogge sono.
1: Certo. Come le grotte stanno a Genga.
0: Ehi là!
1: La nostra capitale d'Italia, le grotte di Frassassi, grande!
0: Come i Maranza stanno a Sesto San Giovanni, Leonardo.
2: Come il Castello Estense sta a Ferrara, dice Fabrizio.
1: Il Colosseo sta a Roma, come le 3T stanno a Bologna. Tortellini, torri.
2: E? Tavoli.
1: Tasse.
0: Tasse è inteso come tutacci. Tasse.
1: Chi è?
7: Io, maestra. Allora, il Colosseo sta a Roma come la malmostosità sta a Piacenza. Ciao soci, ciao Linda.
1: Ma non è vero.
0: Come le vele stanno a Scampia. No, hai sbagliato.
1: Non è vero, va bene. Poi,
2: come, non capisco questo messaggio.
1: Eccolo lì. Ma attenzione, fermi. Dobbiamo spiegare un messaggio, allora, a Linda.
2: Fabio da Riccione ha scritto: il Colosseo sta a Roma come la F.ga sta Riccione.
1: La foga, perché tutta la gente vuole andare in discoteca.
0: Magari vuole scrivere folla, la folla. O la fuga, perché scappano tutti.
1: Sì, secondo me la foga per andare nei locali notturni. Perché
2: ha scritto F punto?
1: Perché? Ma è un errore del T9.
0: T9?
1: Sì, sono rimasto un po' vecchio, però vabbè. Okay. È la scrittura intelligente.
0: Sei rimasto.
1: Volete scrivere voi la lettera mancante?
0: Esatto, scriveteci la lettera mancante al 342 41 15 105, compreso invece il Colosseo sta a Roma come qualcosa che sta al vostro paese.
8: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono l'Eclair e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: 105 Traffic.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade: code per incidente sulla 11 tra Prato Ovest e allaccio con la 1 in direzione Firenze, c'è un veicolo fermo nel Lazio; sulla 12 tra Cerveteri, la Dispoli e Torin Pietra verso Roma; in Lombardia sulla 4 troviamo incolonnamenti a tratti causati dal traffico intenso tra Monza e Sesto San Giovanni viale Zara in direzione Torino; veicoli scortati sulla A24 per una perdita di carico tra Tagliacozzo e allaccio con la A25 per chi procede verso Teramo; sulla A30 c'è invece un veicolo fermo tra Nocera, Pagani e Castel San Giorgio in direzione Salerno. Ultima notizia che ci porta sulla statale 106 Ionica, dove troviamo code per incidente tra un chilometro e mezzo dopo incrocio Annunziata e 2 km 800 metri prima dell'incrocio Isola Caporizzuto. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin.
3: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre: E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco-G. Con la tecnologia GPL Eco-G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco-G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
6: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
7: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero.
8: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
9: No!
8: Del vetro?
9: No!
8: Di carta e cartone?
9: No, no!
8: Di plastica e metalli?
9: No!
8: Dell'organico?
9: Certo che sì!
8: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
9: Facile, no?
8: Scopri di più su biorepack.org.
10: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
11: Passa Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
12: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
13: Piove a dirotto e il tuo Tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
14: pazzola Tergi Cristallo.
13: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Sognare una vacanza d'inverno?
16: Previsto.
15: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
16: Inaspettato.
15: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
16: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
15: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
17: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
18: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
19: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza.
9: Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
20: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
21: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Questa settimana risparmia con le offerte XXL, come 30 uova fresche media a 5,99 euro. E con le mega offerte, provolone piccante Valpadana DOP 300 grammi a 2,29 euro. Lidl, vale davvero!
1: Sono le 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Gerry Romano. A Firenze, incidente nel cantiere TAV della stazione Foster. Cade un pilone, muore un operaio marocchino 31enne, c'è un ferito gravissimo. La struttura è precipitata da una gru durante una fase di scarico. Sul posto 118, tecnici ASL e polizia municipale, oltre a sindaco e governatore. Svelato il documento programmatico di bilancio, manovra da 23 miliardi e mezzo, contributo da 5 miliardi su banche e assicurazioni, priorità a interventi sulle famiglie, anche la spesa sociale tra gli obiettivi. Il testo inviato a Bruxelles dal prevertice del Consiglio europeo, Meloni chiede all'UE un bilancio ambizioso. Sulla manovra il leader della UIL, Bombardieri.
4: Questo dibattito che viene fatto fino a quando non vengono presentati i bilanci per noi è un dibattito un po' surreale. Vorremmo che diventasse un'abitudine della buona politica, no? Dove si prendono i soldi e quanto costano le misure che loro propongono.
3: La CNN rivela Kiev è senza missili Patriot. Zelensky annuncia torniamo a colpire le raffinerie russe. Dopo il temporaneo blackout di Starlink, Musk lo attacca, vada via. La guerra dei droni Russia-Ucraina è in acque NATO, colpite nel Mar Nero decine di mercantili del grano. Trump smentisce il capo del Pentagono. La fucilazione del killer di Fort Hood non verrà trasmessa in rete. A una settimana dall'annuncio, il presidente USA ha dichiarato che Nidal Hassan morirà, ma l'evento non andrà in live streaming. Patente decennale fino a 65 anni, documenti non obbligatori a bordo, novità per moto e monopattini, guida professionale fino a 70 anni, le novità del codice della strada varato dal governo, così le multe per eccesso di velocità, 5 euro per un chilometro oltre il limite in città, 200 per 20 km in più sull'autostrada. Calcio, conclusa la parentesi Champions con 4 sconfitte su 4. Tornano le squadre italiane in Coppa. Per l'Europa League, Salisburgo-Milan in corso, Celta-Juventus dalle 21. Nella Conference, Atalanta-Pafos dalle 21. L'Inter perde Lautaro, tornerà dopo la sosta di novembre, salterà il derby. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Fammi toccare la luna. Ancora stasera.
7: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
8: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: comincia così l'ora numero 2 della carovana di 105, ora in cui tra poco avremo anche alla console.
1: Alla console!
0: E oggi siamo stati abbastanza bastardi, però va bene, parliamo tra poco.
1: No, di solito no,
0: No! No. Chiudiamo l'argomento, leggiamo gli ultimi messaggi. Vi abbiamo domandato: il Colosseo sta a Roma, come X sta al vostro paese?
1: Il Colosseo sta a Roma come lo snobismo sta a Como.
0: Sì, sono un po'. C'hanno un po' la puzza sotto il naso,
1: sì,
0: quindi, sì, se la tirano.
1: Non sono mai stata a Como.
0: C'è un lago, sono ricchi. Cagavo. Chi è?
2: Ciao. Il Colosseo sta a Roma come Prato della Valle sta a Padova,
1: certo,
2: la piazza più grande d'Europa.
0: Vero.
2: Ciao.
3: Come le terme stanno ad Abano.
0: Abano Terme,
3: lo usavo io a scuola per contare l'Abano.
1: No, quello è l'Abaco.
0: Quello è l'Abaco.
3: Ah, okay. Non sono le terme di Abaco.
1: No,
0: il Colosseo sta a Roma come il panino con le panelle sta a Palermo. Ciao soci da Mimmo.
1: Come il pasticciotto sta a Lecce.
0: Come la pizza Rossini sta a Pesaro. Alice Mirko da Pesaro.
3: Come il semaforo sulla statale 47 sta a Carpanè.
0: Vabbè,
1: sono
0: lì.
1: Sento un trasporto emotivo.
3: Ma puoi mettere un semaforo sulla statale, scusa?
0: Beh, ce n'è qua è pieno, qua nell'Inde. Lo so. Non parliamo di quella roba, ti prego, dai. Che sennò c'è il nuovo codice della strada, mi incazzo. Chi è?
4: Il Colosseo sta a Roma come il pane sta ad Altamura. Verdiana da Milano con origine altamurane.
0: Grande! Come le mele stanno alla Val di Non, la Ori, grande!
3: Come la Via degli Asini sta a Brisighella.
0: Ah sì?
3: Io di Brisighella avrei detto il Festival della Barzelletta.
0: Me lo ricordavo anch'io questa qua, figata.
1: Come il campanone sta a Bergamo, è la campana più grande della Lombardia e alle 22 ogni sera fa 100 rintocchi. Dugoglioni aggiunge.
0: Stavo dicendo, ma prima che lo dicessero io stavo dicendo, tu parli.
1: 100 rintocchi sono tanti.
3: È come i cannoni Edimburgo che suonano ogni giorno. Dovevano suonare a mezzogiorno, ma dovevano fare 12 rintocchi. Quindi lo fanno suonare alle 13, uno solo.
0: Cozzesi.
1: Hanno risolto.
0: Chi è?
5: Il Colosseo sta a Roma come il Torrazzo sta a Cremona.
0: Certo.
5: Ciao, grazie.
0: Come le casalinghe stanno a Voghera, Michele.
3: Come i Bruschit stanno a Busto Arsizio.
0: Bruschit?
1: Bruschit.
0: Sapevo.
3: Margherita.
0: Vado a vedere cosa sono.
1: Che Giovanni da Cerignola, come le tedesche stanno al lago di Garda.
0: Sì.
3: Più olandesi e polacche ultimamente.
0: Dipende da quale volo decide di atterrare lì vicino.
1: Ma Verona. Salse? No.

0: Casini su Radio 105. Direi che è arrivato il momento, fanciulli. Abbiamo poco tempo perché vogliamo dedicarne di più alla rubrica che sta arrivando adesso. Pronti a votare perché ritorna
1: alla console.
0: Allora, noi come ogni giovedì, anzi come un giovedì ogni 15 giorni, vi diamo due generi musicali a confronto. Voi 3, 4, 2, 41, 15, 105 dovete votare per uno o per l'altro. Chi otterrà il maggior numero di voti verrà suonato dal Fargi per 15 minuti.
2: Mamma mia,
0: facile,
2: sì.
0: Regolare. Allora,
2: che bella la base sotto, scusate ragazzi. Quando parte io la console, basta, ciao.
0: Ce l'hai proprio.
3: Allora, e almeno in questa trasmissione c'è qualcosa up tempo.
0: Allora, i due generi musicali a confronto oggi.
3: Oggi allora, Linda, dici.
0: Vogliamo fare uno contro tanti. L'uno è straniero, i tanti sono italiani.
2: Ok.
0: Allora,
2: bastardo.
0: Da una parte i Queen. Quindi Queen.
2: Ok.
0: Contro tutto il rock italiano.
3: Dimmi quattro gruppi.
0: Di che?
3: Rock italiano.
0: Vabbè, Litfiba, Negrita, Ligabue, Vasco Rossi. Sono già quattro, dai. Allora, Queen contro rock italiano. Se volete sentire 15 minuti di Queen, sì. 3, 4, 2, 41, 15, 105, votate, ovviamente scrivete Queen.
3: O 15.
0: O Queen.
3: O, quindi.
2: O mettete l'emoji di una corona, vale uguale.
0: Giusto, vale uguale.
3: No, non la contano.
0: Sì, non la contano.
3: Inserisci la parola Queen e vedi quante volte.
0: Una cosa importante, se volete votare più volte, lo potete fare. Ma
3: devono essere più SMS.
0: Un voto e un messaggio. Quindi, da una parte
2: i Queen, dall'altra il rock italiano.
0: Tutti i rockettari italiani da una parte e un solo gruppo dall'altra. Uno contro tanti.
3: Vai, uno contro tutti.
0: Uno contro tutti, dai. 3, 4, 2
3: 41, 15
2: 105.

0: Amazing Ready su Radio 105. Allora, tra poco alla console.
1: Il nostro corpo non sarà pronto a ballare, perché comunque vada, si balla e si canta oggi.
0: Votate 342 41 15 105. Il Fargi c'ha lì tutti i dischi già pronti. Mm-hmm. Vai, socio, dai, ricorda. Cosa? Ricorda!
2: 342 41 15 105. Potete per votare per i Queen o per votare per tutto il rock italiano.
1: Per... quindi. Per comunque.
2: Per. L'importante è per.
0: Sì, Queen sì. Da una parte, tutti i rockettari italiani dall'altra.
1: Dai, che figata.
0: Per
1: dai.
0: Il momento.
1: No, non spoileriamo. No, dovete niente. Votare. No, non spoileriamo. No.
0: Continuate a votare tra poco alla console. Su 105
1: l'ora della carovana. E adesso, amici, dedicatevi una pausa di gusto con Ristora.
2: Scoprite la varietà delle capsule compatibili Ristora: tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Tutte bevande frutto di un'attenta selezione di ingredienti di qualità.
1: Scoprite tutta la gamma e le offerte per fare scorta dei vostri prodotti preferiti nella sezione shop del sito ristora.com e al supermercato. Ristora, capsule per ogni ora.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli €379. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'era una svolta... e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale VDI. Tua da €24,950, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
6: Mi chiamo Frengo.
7: Ah, e di cognome?
6: Frengo e sto.
8: Vogliamo più pericoli. Dov'è?
9: 800 milioni.
10: L'assurda storia della Jalapas Band.
11: Tre adorabili merde.
10: Dal 22 ottobre e...
12: chi non viene al cinema è un burfaldino.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Sì, ma tanto c'è tempo.
2: Sì, sì, ci vado domani.
1: Ma va, che mica scappa,
2: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
1: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
4: Dai creatori di WandaVision.
5: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
4: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
5: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
6: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
5: Com'è possibile?
4: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra. Perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo.
8: E se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su 4 ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Fan fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro. Rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
9: Bollettino Deghiversario numero 2.
10: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
11: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 quasi pronti per fare lo spoglio dei voti anche oggi di Alla Console. Abbiamo ancora un minutino e poi ci siamo. Allora, oggi due grandi generi musicali a confronto, uno contro tanti, uno contro tutti praticamente.
1: Praticamente sì.
2: Allora, c'è scritto Massi da Lucinico. Bastardi! Allora voterò tutti e due. Ma sì, cioè,
1: c'è.
0: Da una parte i Queen, dall'altra rock italiano. Chi è?
3: No, 15 minuti di Queen. No, ma io rock italiano, dai. Un bacio, ragazzi! Ciao! Okay.
0: Allora, poi
4: certo che siete proprio bastardi, Queen e rock italiano. Mo chi si vota? Pargi, pensaci tu. L'importante è buttare giù tutto all'aria.
5: Sì. Cioci! Ah, io per carità, Queen tutta la vita, sono il mio gruppo preferito, sì. Ma 15 minuti di Queen, praticamente mettete solo Bohemian Rhapsody.
2: Sì, effettivamente sì.
1: Qualcuno dice, come chiedere di scegliere tra mamma e papà, bastardi.
0: È come fare una Royal Rumble con Big Show e poi un asilo, quindi viva i Queen.
2: Abbiamo anche degli ascoltatori in prestito dallo zoo. Rock italiano, terremoto!
1: Scusate, invece non ho capito, è arrivato un messaggio che dice 15 centimetri.
0: No, 15. Quello non te lo so.
1: Secondo me ho sbagliato. Cioè.
2: Probabilmente corrente mese.
0: Sì. Ah, okay. Vi ricordiamo le coordinate, finite i vostri voti, lo potete fare adesso ancora. Queen, rock italiano,
2: 342 41 15 105.
6: Io non sono bravo a fare quello che ride. Nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

La carovana di 105 presenta. Un appuntamento musicale unico. Un DJ set che David Guetta può accompagnare solo.

0: esci il braccio dal finestrino. Minchia, ho già preso il tavolo.
1: Ritorna ufficialmente alla console, ma soprattutto aspetta, ritorna il momento di fare le... Cioè, tutto quello che hai fatto fuori onda non è andato in televisione.
2: Meno male, meno male.
1: Grave. Allora,
3: direi meno male, perché ha chiuso in maniera non consona a quello che è una diretta TV.
1: Vi abbiamo dato due generi musicali: Queen contro rock italiano.
4: Ma sono cose che si fanno.
1: La nostra Saretta ha fatto lo spoglio dei voti. Prima di andare ovviamente a dire chi ha vinto, vi ricordiamo soltanto che durante la console, durante il Fargi che suonerà i dischi, potete mandarci messaggi, fate casino, cantate,
2: potete mandare messaggi scritti, vocali, tutto quello che volete, però insomma vivete questo momento a pieno, quindi giù il finestrino, sul volume, aspettate a tornare a casa, rimanete in parcheggio,
3: fate la strada più lunga,
2: esatto.
1: 342 41 15 105, 64% contro il 36.
3: Ha vinto Edo di 10 anni.
1: No, vincono i Queen!

0: Highlander Forever, Stefano da Cumiano.
1: Sono praticamente già in canotta in casa.
0: Vai, vai. Passate l'aspirapolvere.
2: 156 messaggi, Sergei da Milano, hanno vinto i Queen.

Cerro.

0: Grande Fargi, Riccardo da Valenza.
1: Super Fargi Mercury.
2: Goduria fotonica.
3: Yamada Badu.

0: Queen Immortali non sarà il gruppo più forte, ma è quello che amano tutti, Nino ed Elia da Alcamo.
1: Come faccio a sapere se sto crescendo bene mio figlio di 9 anni? Mi ha appena chiesto: Papozzo, ma sono i signori di

0: Ragazzi, applauso triplo al nostro Fargi, che ha finito adesso. Grandi, guarda, semplicemente meraviglioso. Sono arrivata, ma non lascio l'auto perché i Queen mi piacciono troppo.
1: Riccardo da Roma, al Fargi non la ci suca.
2: Daniela, le lacrime agli occhi.
0: Poi, grande Fargi, un abbraccio, insomma.
1: Mettere ogni giorno, please.
0: Ragazzi, siamo arrivati alla fine anche oggi. Alla console, come sempre, torna tra 15 giorni.
1: Sempre se ne avrà voglia.
0: Grande Fargi!
2: Grazie.
1: Bravo!

0: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
1: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno due prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
2: La più buona perché mia.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere leggi set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
7: Ehi, ti stavo aspettando!
8: Mi hai riconosciuta?
7: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
8: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi e su Lotto.it. E tu, che leggenda sei?
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood, Matt Hagen, viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
9: 105 Traffic.
11: La situazione su strade e autostrade. Sulla A11 verso Firenze, 5 km di coda per incidente tra Prato Ovest e l'immissione sulla A1. Sulla A14 verso Taranto, 2 km di coda per lavori tra Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Proseguendo, 3 km di coda per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. Sulla A1 verso Milano, 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Calenzano e la variante di Valico. Sulla Statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Vada e l'incrocio Rosignano Marittimo verso Roma. Sulla Statale 106 Ionica, code per incidente all'incrocio Isola di Capo Rizzuto. Prudenza e buon viaggio.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Passa a Edison per luce e gas e ha incluso Risolve, un mondo di servizi per la casa. E con la promo 2x1 il corrispettivo anno fisso di una delle due forniture è in omaggio.
4: Chiama l'800 14 14 14 o vieni in negozio. Info su edisonenergia.it.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
7: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
8: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
10: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
11: Piove a dirotto e il tuo tergi è KO? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima
12: pazzola tergi cristallo.
11: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
13: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
14: Bollettino Digiversario numero 1.
15: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
14: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
19: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.

0: conclusione dell'odierna straordinaria puntata della Caromano. Ogni volta che c'è la console ci emozioniamo tutti.
1: Ma bellissimo. Può andare meglio.
0: Sì?
1: Può andare meglio, sì.
0: Potresti
1: sì.
0: non piangere una volta che senti Queen, eh?
1: Vabbè, quella canzone lì in particolare
2: no, puoi,
1: è legata a dei momenti particolari.
0: Lo so.
2: Potresti non piangere.
0: Potresti non piangere.
2: A me, a Martin, cioè, in generale. Comunque.
0: Allora, l'obiettivo è quello che prima o poi dovrò piangere con la Caromana dei ricordi.
2: Ma io sono sicura che ci riusciremo.
0: Sì,
2: cioè,
0: sì,
2: c'è una canzone e succederà.
0: Ce la faccio.
2: Ce la vai.
0: Va bene, allora, in conclusione, grazie ovviamente al Super Fargi, ragazzi,
2: grazie,
0: che ha ricevuto
2: bravo
0: stasera una pioggia di complimenti. Ma bravo.
1: Fargi Mercury si chiama, no?
2: Fargi Mercury.
3: Grazie. Potreste andare avanti ad applaudire per mezz'ora.
0: Grazie,
2: sì,
0: bravo Fargi.
1: Standing ovation for me.
0: Bravo.
3: Adesso dovete andare via.
0: Perché c'è il sommo Max Brigante. Con 105
1: per questo che ha detto che poteva andare meglio. Dopo la carovana
2: arriva Max Brigante, certo.
0: Max Brigante con 105 su casa, dove noi non entreremo mai,
2: no.
0: Ma manco coi piedi puliti. Grazie alla Saretta, grazie alla Claudietta, grazie oggi al nostro fischia tutto lì.
2: Cosa sta succedendo?
1: Fischia perché è felice.
0: Ah, sono le cuffie di Brigante. Allora
2: certo,
0: va bene. Allora,
2: perché c'ha le frequenze troppo alte.
0: Tutto a
2: Brigante,
0: posto.
2: No.
1: Allora il microfono fischia perché è felice.
0: È felice. Sta arrivando Brigante. Vi salutiamo come sempre
2: con la massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che alcune persone assomigliano alla droga? Quella tagliata male, chiaramente.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
2: Perché le 18 è...
4: l'ora della carovana!
0: Già fatta!
5: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
5: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Le 8 in punto, c'è 105 in casa su Radio 105 insieme a Max Brigante come ogni sera. E come ogni sera abbiamo un pit stop super veloce. Stasera
1: c'è un bordello, ragazzi.
0: Esatto, non si può stare, stasera no. Talmente veloce che la porta dello studio me l'hanno chiusa proprio mentre ero in onda. Come state, Simo? Come stai?
1: Molto bene, grazie, tutto ok.
0: Ma non è tanto questa la domanda. Cioè, io sono contento, ma lo sapevo che tu stavi bene. La domanda è come sta Nadia, che... È in un'altalena di salute incredibile.
2: No, io sto bene e sto sempre bene. Il problema è la mia voce che va e viene, va e viene.
1: Ma tanto settimana prossima sarei da Dio.
0: Oggi però mi sento anche stupido a dirlo, perché tanto cambia di giorno in giorno. Mi sembra, non al top assolutamente, non ha tutti i colori, ha meno colori del solito. Però mi sembra un po' più stabile.
1: Sì, sì.
0: Hai meno elio.
2: Esatto, meno elio in corpo, piano piano. Adesso devo capire, perché sento, sono un po' altalenante.
0: Sì. Però così è accettabile.
2: Sì,
0: eh?
2: Così è accettabile.
0: Sì, è l'elio che ti frega.
2: Però ho fatto proprio, cioè sto parlando adesso.
0: Poi
2: ho
0: per
2: fatto
0: il resto
2: 24 ore di silenzio.
0: E senti, qualche rimedio della nonna utile da consigliare a tutte le persone che in questo periodo, visto che è facile adesso perché ci sono i primi cambi di temperatura, per cui è facile che chi soffre, per esempio, di gola perda un po' la voce. Rimedi della nonna a cura della Venturini, che ovviamente non funzionano perché lei è 10 giorni che sta così, però ci divertiamo.
2: Allora, devo dire, sono veramente orgogliosa delle persone che ho di fianco, perché ognuna è arrivata con un rimedio, un po' della nonna e un po' della farmacia.
0: Sì.
2: Però tutti hanno una visione su questa cosa, molto spesso una, diciamo, l'opposto dell'altra.
0: Come spesso
2: anche
0: accade.
2: I farmacisti, devo dire, però ognuno poi deve ascoltare il suo corpo. Devo dire che il buon vecchio zenzero mi ha aiutato veramente tanto.
0: Figurati se non ti avesse aiutato.
2: Ho fatto l'aerosol come quando ero bambina e ho imparato anche un sacco di cose, perché qui nel mio ufficio di mamme mi hanno anche spiegato come va fatto l'aerosol, perché non me lo ricordavo più.
0: Vero. Ma tu avevi la macchinetta?
2: Certo, ma adesso ho scoperto che c'è quella portatile, la attacchi alla presa come del telefono.
0: La vedo perché i cantanti la usano.
2: Ma io non lo sapevo, ho scoperto veramente un sacco di cose. Caramelline di ogni tipo.
0: Scusami, lì però nell'aerosol metti dei prodotti di farmacia. Giusto? Vado di ricordi, non la faccio da 30 anni.
2: Che vanno anche un po' combinati, ho capito. Quindi ci vuole comunque una cultura anche in questo. Ovviamente ho fatto bevande calde con il miele.
0: Sì.
2: Il miele, mi raccomando, vi dico, se è di Manuka è meglio, perché
0: devi fare un mutuo, però
2: miele di Manuka ci sono anche proprio tutta una serie di cose, di come se fosse, diciamo, un antibiotico naturale.
0: Secondo te, Simone, per come lo conosci tu, prende il miele di Manuka?
2: Assolutamente no.
0: Perché ti tratta così?
1: Avevo un miele buonissimo che mi hanno regalato.
0: Regalato, ovviamente.
2: E figuriamoci. E ovviamente intrugli di vitamina C, come se piovessero. Ovviamente se sono integratori va bene, ma la svolta è fare proprio come abbiamo fatto l'altro giorno, tra l'altro voi siete testimoni, tantissimo limone, ok, va bene l'arancia, ma mettere anche proprio lo zenzero centrifugato dentro. Assolutamente sì.
0: Va bene, tutto questo perché si è impegnata tantissimo, non le è servito a nulla in tutti questi giorni, dove la sua voce continua a fare su e giù, dentro fuori, non si capisce
2: però
0: proprio.
2: Mi sento di dire una cosa.
0: Sì.
2: Che il karma dà, il karma toglie.
0: Sì.
2: Quindi sappiamo che quando fai una cosa bella ricevi una cosa bella e va bene. Forse quando parli troppo,
0: forse sì.
2: Il karma ti toglie la voce.
0: Sì. Forse sì, te lo sei detta da sola. Soprattutto quando magari dici cose che
2: al limite
0: era
2: al limite.
0: Meglio non dire, forse. Bene, sarà una bella puntata di 105 mi casa. Fra poco ve la raccontiamo. Mettetevi comodi.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Tame Impala, Loser su Radio 105, 8 minuti dopo le 20, siamo in diretta quelli di 105 Mi Casa, siamo anche in televisione 66 del digitale terrestre. Ieri partite di Champions, non abbiamo commentato nulla in apertura. Simo, io lo devo ammettere, non ho portato molta fortuna alla Roma, che è una squadra che mi piace tantissimo e che guardo anche tantissimo, perché molti miei amici sono romanisti e sono sempre stato un po' filo romanista, no? Per cui mi collego a un certo punto, erano 3-1. Quindi scrivo ai miei amici e dico, veramente, no, scrivo, dico, come va la partita? Stiamo dominando. Oh, da lì non ho più visto tre passaggi di fila dalla Roma.
1: Quindi sono i tuoi ex amici.
0: Sono diventati i miei ex amici, sì.
1: Ci sta.
0: Ho visto che anche il City ha fatto un po' fatica ieri, eh?
1: Ha fatto molta fatica, io ho guardato più il City, però devo dirti che PSG... irresistibile,
0: fantastici, sì. Io ho visto solo gli highlights, ma veramente grandiosi. PSG, squadra che ha già vinto le ultime due edizioni della Champions League, che è andata a fare una partita molto difficile in casa del City, e però ha dominato la partita, e, insomma, ha stravinto, non ha vinto.
1: Parlando di cose serie, adesso ti sto per dire che il Milan sta vincendo 3-0 a Salisburgo con il Salisburgo.
0: E questo è strano.
1: E questo è stranissimo, soprattutto perché il giovane Sissé, sì, che non vedeva il campo da qualche settimana, ha fatto 3 gol.
0: No, tripletta in Europa League.
1: Quindi, esatto, se il mister evitasse di cambiare chiaramente tutte le come si chiamano, le formazioni.
0: Sento sotto
1: volta
0: delle voci, Simone, sì, cosa stai combinando?
1: Non ho idea.
0: Ah, bene, e quanto manca alla fine della partita?
1: Siamo al 68esimo.
0: Quindi al 68esimo contro il Salisburgo il Milan vince 3-0. Poi ovviamente vi daremo nel corso della puntata, vi daremo nuove indicazioni sulla partita. Gioca solo il Milan o ci sono altre partite?
1: No, gioca
0: di...
1: la Juve alle 21.
0: Alle 21 la Juve. Molto bene. Simo, chi ci viene a trovare stasera?
1: Allora, questa sera ci viene a trovare Maccio Capatonda, il nostro caro amico Maccio, che è a teatro con uno spettacolo teatrale che si intitola Spettacolo Teatrale. E quindi sono un po' confuso, che è una grande commedia, immagino, surreale come tutti i suoi personaggi, che porta in scena, che è già in scena, giusto? Perché è già in scena da qualche giorno.
2: Allora,
0: sono partiti, ragazzi, io la locandina davanti, sì. Sono partiti il 29 di ottobre,
2: quindi
0: devono partire
2: il 29 di ottobre, esatto.
0: Esattamente, partono il 29 di ottobre da Viterbo e poi finiscono a Capodanno il 31 di dicembre a Brescia. Maccio è Maccio ed è la prima volta che sale sul palco di un teatro, è assolutamente da vedere. Infatti io, mentre sfogliavo le date, mi sono soffermato su un 9 novembre Milano, Teatro Arcimboldi, perché dobbiamo assolutamente andare a vedere Maccio Capatonda, che sarà con noi questa sera ospite a 105 Mi Casa.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the park.

0: Nadia! Che devi fare? Ti soffumiggi con il Vaporub.
1: Ma
0: la marca non la posso dire perché sennò è pubblicità poco occulta, perché la dichiariamo
1: la cintura,
0: il nome del prodotto,
1: la cintura sotto.
0: Comunque l'hai capito, dai.
1: Sì.
0: Ti metti con un bel asciugamano sulla testa,
1: sì, la cintura.
2: Prona.
0: Acqua calda,
1: sì.
0: E due belle cucchiaiate di quello,
1: sì, che non si può
0: vedi
1: dire.
0: Vedi come testura tutto.
2: Distruttura.
0: Certo, per la gola un pochino di miele è una mano santa.
1: La cintura.
0: O te passa. Sì. Namo, su.
1: Namo.
0: Dai che sei forte, Leo da Roma.
1: La cintura, no, sentivo sotto che suonava la macchina. Hai capito allora, prona e sturata.
3: Tutto chiaro.
1: Tutto chiaro, tutto chiaro. 20:19, andiamo in pubblicità.

0: Ma tanto c'è tempo.
1: Sì, sì, ci vado domani.
0: Ma va, che mica scappa,
1: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
2: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
3: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
5: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro. Pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
6: Nen. La senti?
7: Nen.
6: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
7: Nen.
6: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
8: Lo vedo all'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
8: Dracula.
9: Ascoltalo ora su Audible.
11: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
12: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
11: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
12: Basta che sia un Qashqai.
13: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
12: Wow, una bomba.
11: Tranquilli, intendevo l'offerta.
13: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
14: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
15: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
18: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
19: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
20: Doppio Malto,
21: birra, cucina e felicità.
19: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
22: E 5, 6, 7 e poi? Di nuovo. E 5, 6, 7, com'era? Qual era il prossimo passo? Andare da Baviera per correggere la vista grazie alla chirurgia laser e liberarsi dal fastidio di lenti e occhiali. E tu cosa aspetti? Visita il nostro sito e prenota una visita oculistica da Baviera. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, banane confezione 600 grammi a 59 centesimi. Da due pezzi in su, 49 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
24: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Chiama l'800 14 14 14.
25: Escluse placet, con luce più gas sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
26: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Ma è una serata meravigliosa qui a 105 in casa, perché stasera abbiamo Maccio Capatonda. Ciao Maccio, come stai?
1: Ciao Max, ciao, tutto bene, grazie. Come stai?
0: Bene, come sei bello. Starei adesso 30 secondi fermo a guardarti così, perché mi sei apparso, sì così.
1: Sono famoso per la bellezza, infatti.
0: Senti, ma io sono impazzito quando ho saputo che eri a teatro, sono andato, che saresti partito con uno spettacolo teatrale, che tra l'altro giustamente e inevitabilmente si chiama spettacolo teatrale, e ho guardato subito le date per vedere quando arrivavi a Milano, visto che arrivi agli Arcimboldi il 9 di novembre, e subito dopo questa eccitazione di venirti a vedere a teatro ho anche pensato: ma chi gliel'ha fatto fare? Quindi adesso te la dico proprio dritta così, ma chi te l'ha fatto fare di impegnarti in questa cosa?
1: Guarda, me lo sono chiesto anch'io, perché dopo anni e anni di video e di cinema ho accumulato, insomma, una delle skill nel fare video in questo linguaggio, e fare teatro era proprio un tuffo nella scomfort, cioè proprio nella scomfort zone pazzesca. Però proprio per questo, soprattutto dopo aver fatto il primo LOL, mi sono sentito un po' in grado anche di performare davanti a un pubblico, e secondo me mi mancava proprio il rapporto diretto col pubblico. Quindi ho detto basta, voglio evolvermi, voglio cambiare, voglio fare qualcosa che non ho mai fatto, voglio vedere, mettermi un po' in gioco e alla prova. E quindi ho iniziato le prove, prima l'ho scritto, ci ho messo un anno e mezzo per scrivere questo spettacolo teatrale, e poi ho iniziato le prove a giugno, e mi sono accorto che, vabbè, all'inizio mi stavo proprio cagando sotto, devo ammetterlo, tuttora, però dopo 2 mesi di prove devo ammettere che il teatro mi sta dando tanto, cioè mi sta veramente facendo chiedere come mai non l'ho fatto prima.
0: Ah, bello. Ma sai, io ho sempre pensato che i grandi artisti debbano avere una caratteristica, che è il coraggio, e qui tu stai proprio dimostrando questo, perché veramente la tua zona di comfort l'avevi arredata perfettamente. Tutti ti amiamo tantissimo, quello che fai tu è tuo, c'è una firma gigantesca da quanto tu sei stato innovativo, surreale, originale, però è il coraggio quello che poi fa i grandi artisti. Stai dimostrando questo. Tante prove, tanta scrittura. Che cosa ci dobbiamo aspettare noi che verremo a vedere spettacolo teatrale?
1: Allora, è uno spettacolo molto, molto particolare. Intanto non è uno spettacolo né di stand up né un one man show. Ci sono 8 attori in scena, compreso me. È un vero spettacolo con una storia, è una commedia surreale, metatestuale. Diciamo che, spoilerando un po', la trama è il tentativo mio di mettere in scena uno spettacolo teatrale all'interno di un teatro di Napoli, perché lo spettacolo, vabbè, chi è che me l'ha fatto fare? Quando mi hai chiesto chi è che me l'ha fatto fare, in particolare mi ha chiamato il Teatro Bellini di Napoli, e per la precisione Daniele Russo, che è uno dei proprietari, e mi ha detto: tu devi fare teatro. E io ho detto: vabbè, aspetta un attimo. Insomma, quindi il teatro, lo spettacolo ha una grande influenza, diciamo, napoletana. E anche perché poi io ho anche un amore per il teatro napoletano, vedevo un po' da piccolo le commedie di De Filippo, quindi sento un po' che il teatro nasce, ha una grande influenza nella partenopea, quindi è ambientato proprio lo spettacolo in questo piccolo teatro di Napoli che sta fallendo, e io vengo chiamato in qualche modo a risollevare le sorti di questo teatro e a fare il mio primo spettacolo teatrale in questo teatro, e poi ci saranno tutta una serie di questioni che mi creeranno dei problemi per portarlo a termine. Però diciamo che la trama è un po' questa. All'interno ci saranno anche delle diversi momenti di sketch, però fondamentalmente è una storia vera e propria che inizia e finisce, arriva insomma a un finale scoppiettante. Ci saranno anche momenti di musical, di canto addirittura, dove canterò e ballerò. nel secondo caso mi sentivo più portato per il ballo, ma il canto invece un po' meno, però insomma è un, ci sono anche personaggi un po'... vecchie glorie, non troppo del mio passato, però insomma sono riuscito anche a portare i video a teatro, e c'è anche questo nello spettacolo, cioè il concetto di portare i video, cioè ciò che facevo in video, certo, a teatro, e in questo passaggio renderlo anche un po' buffo, goffo, però allo stesso tempo originale.
0: Senti, quando prima mi raccontavi che tu vieni chiamato per salvare il teatro che è in crisi, quindi vieni chiamato in quanto Maccio Capatonda, cioè in quanto personaggio che ha già avuto un suo successo nel mondo dell'intrattenimento e vieni chiamato per salvare il teatro, giusto? E questo è il passaggio.
1: Esatto, sì, il teatro per una circostanza fortuita io incontro, diciamo, questo mi ritrovo in questo teatro e loro mi riconoscono e dicono: no, ma tu devi fare teatro, tu sei Maccio Capatonda, mi lusingano, certo, mi dicono: tu dove, ti manca, il teatro non l'hai mai fatto, il teatro ti rende importante, il teatro è così, colà, e poi vabbè, non voglio spoilerare troppo, comunque mi convincono anche un po' lusingandomi sul fatto che il teatro mi manca, ma in realtà fanno anche il loro gioco, perché a loro hanno bisogno di fare uno spettacolo di, certo, successo all'interno di quel teatro.
0: Allora mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Maccio questa sera qui a 105 Mi Casa.

0: piace questo pezzo che ha un po' di vibes di cantautorato di Genova e un po' di Giamaica, tutto insieme. C'è Maccio Capatonda con noi questa sera, che sarà a teatro con il suo spettacolo teatrale, la prima volta di Maccio a teatro. Si parte da Viterbo il 29 di ottobre e poi Sulmona, Assisi, Firenze, Milano, Trieste, Napoli, Chieti, Bologna, Torino, Bari, Roma e grande chiusura a Capodanno a Brescia. Così quando qualcuno ti fa la solita domanda: oh, ma Capodanno, tu almeno per quest'anno hai una risposta, Maccio.
1: Esatto, e sono molto contento perché sinceramente a me a Capodanno non mi va di fare veramente nulla, e quindi avere già un lavorare, ecco, è la cosa forse più giusta da fare a Capodanno, così ci passa anche quest'ansia di capire cosa dover fare. E comunque queste sono le date del 2026, poi da gennaio si riparte con altre date in Sicilia, addirittura torno anche a Milano il 4 febbraio. Insomma, ci sono altre, sono tipo 50 date.
0: Wow,
1: 50,
0: wow.
1: E poi anche l'anno prossimo. È uno spettacolo che andrà un bel po'.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti, nel periodo di prove, che comunque per te era una cosa nuova, dove prendevi contatto anche un po' con un'altra dimensione, sappiamo che sono momenti dove si provano appunto delle cose che rimangono e delle cose che vanno via, perché uno poi quando gli dice no, questa cosa qui non funziona. E che percentuale c'è di cose che hai cestinato?
1: Guarda, le prove sono state un momento davvero molto fertile, perché sono nate tantissime cose in più, tantissime, ogni giorno nascevano, e alcune sì, venivano cestinate, saranno state, però quelle che sono nate in più sono veramente tante, e mi hanno insegnato che comunque il teatro è un processo molto più lento del cinema, cioè lo spettacolo si costruisce lentamente, a poco, si affina, è veramente molto diverso. E poi il teatro, anche dopo che va in scena, è vivo, nel senso che lo spettacolo non è stampato
0: certo
1: sulla pellicola, e quindi ogni giorno che va in scena cambia perché cambia il pubblico, cambia perché cambi te stampato
0: certo
1: sulla pellicola, e quindi ogni giorno che va in scena cambia perché cambia il pubblico, cambia perché

0: E adesso non voglio fare Marzullo, ma poi soprattutto questi ultimi anni ci fanno vedere anche una realtà che è diventata un po' assurda. E quindi, come se alcune situazioni, penso ad alcune situazioni politiche, avessero superato anche quel taglio comico assurdo, per esempio, tipo quello che tu hai impostato e ci hai fatto conoscere, amare in questi anni. Che sensazione ti dà questo quando la realtà, cioè, non ti spaventa a volte la realtà che diventa quasi comica come i tuoi personaggi assurdi?
1: Sì, da un lato mi fa pensare di essere stato un po' un pioniere, dall'altro mi fa pensare che non ho più un lavoro, perché ci sono già i politici o comunque la realtà stessa che viene rappresentata continuamente, ma anche gli stessi utenti sono diventati davvero tutti degli ottimi videomaker, degli ottimi casi umani,
0: sì.
1: Degli ottimi storyteller, cioè praticamente si è talmente diffusa la rappresentazione della realtà piuttosto che la realtà stessa, che certe volte mi sembra che non ne vale più la pena rappresentarla. E quindi fare teatro in un certo senso è anche un modo per dire: io adesso mi faccio un salto nel mondo reale, e anche se poi nel teatro io rappresento la realtà, insomma faccio comunque i miei personaggi, però in qualche modo il salto reale che ti dà il teatro è un po' un'opposizione alla continua vita digitale che viviamo tutti i giorni, nella quale io comunque mi sono rifugiato fin da piccolo, perché fare video è un modo per cioè ti permette di avere la tua scatola e di non esporti a un vero confronto diretto col pubblico.
0: I tuoi trailer sono, rimarranno e saranno per sempre mega iconici. La tua vita inizia a prendere una serie di colori importanti, vari. Se dovessi fare un trailer sulla tua vita oggi, come si chiamerebbe?
1: La svolta. No, la svolta reale.
0: La svolta reale, mi piace molto. Allora, noi ci vediamo il 9, perché sarai a Milano con il tuo spettacolo il 9 di novembre, spettacolo teatrale di Macio Capatonda che parte il 29 ottobre da Viterbo. Andate a cercare le date, ci sono date fino a Capodanno e poi ci saranno anche altre date, tante altre date sul prossimo anno. Macio, è sempre un piacere enorme, non vedo l'ora di vederti a teatro.
1: Anche per me, ciao Max.
0: A presto, ciao Maccio, ciao.
2: Radio 105.

0: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
1: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Oh, tutti uguali.
3: Chiama se hai bisogno.
2: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
4: E chiama uno.
2: Ma uno chi?
5: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
6: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier. Tuo a 19.950 euro.
9: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
10: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Sognare una vacanza d'inverno?
9: Previsto.
8: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
9: Inaspettato.
8: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink, le bevande sono incluse.
9: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
8: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
10: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
11: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
10: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
12: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
13: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
15: E da oggi anche il mobile.
14: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
16: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mascarpone e gorgonzola da 200 grammi a 2,39 euro e agnolotti la carne da 500 grammi a 1,59 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi con il Pro Days di Citroën approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
18: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
19: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
20: Oggi gioca con noi BioRepaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per La raccolta dell'indifferenziato?
0: No!
20: Del vetro?
0: No!
20: Di carta e cartone?
0: No, no!
20: Di plastica e metalli?
0: No!
20: Dell'organico?
0: Certo che sì!
20: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
0: Facile, no?
20: Scopri di più su biorepack.org.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
21: 105.
22: 105.
23: 105.
21: Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.
24: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have

0: E qui i Breakers ballano, eh? È proprio il break che usano per buttarsi nel cerchio. Groove is in the Heart di D-Light, 1990, canzone molto molto amata e saccheggiata poi da tutto il genere urban. Noi siamo in chiusura, giusto una nota sportiva. Prima in apertura abbiamo dato un cenno alla partita del Milan che giocava a Salisburgo e che vinceva 3-0. La chiusura è 4-0. Simone ha detto evidentemente gli altri sono molto scarsi. Ma Simone, no, l'hai detto.
1: No, non mi permetterei mai.
0: La Juve invece gioca adesso,
1: la
0: no?
1: La Juve gioca adesso e gioca, e dato che dico sempre le cose a metà, che me ne manca sempre un pezzo, ti informo anche che gioca anche l'Atalanta. Sì, con gli amici bergamaschi.
0: Ti eri dimenticato prima.
1: Sì, non, l'app non me la faceva vedere.
0: Mi dici contro chi giocano?
1: Allora, Celta Vigo, Juventus e Atalanta Paphos.
0: Paphos.
1: Che non so, penso che sia greca, ma non sono sicuro.
0: Penso anch'io. Ragazzi, a domani. Allora, viene Edoardo Leo domani sera a trovarci qui a 105 Mi Casa. Ciao a tutti.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo €1,98 in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
1: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
2: Buonasera, questa è Radio 105, sono le 20:59.
3: Radio 105 presenta...

0: Priscilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Ci siamo, non ci hanno mandato
1: ci siamo.
2: A casa.
1: No, siamo ancora qua.
2: Siamo ancora qua, tutti belli, integri, contenti e felici di fare un'altra puntata del 105 tabù. Perché ieri comunque borderline, ieri bello ma borderline.
1: Beh, però ci siamo divertiti, è stata una puntata molto molto divertente, devo dire.
2: Poi secondo me su alcune cose torneremo per ovvi motivi.
1: Certo, quello è un tema inestinguibile secondo me.
2: Sì, è vero. Poi mi piacerebbe un giorno confrontarci tutti quanti, quindi costruire una puntata apposta sul se siamo d'accordo o meno sulla riapertura delle case chiuse.
1: Ah, bellissimo come tema. Io sì, tu?
2: Io pure
1: tu,
2: sono,
1: Matti?
2: Sono d'accordo.
3: Ma io sono apertissimo, cioè nel senso non vedo perché siano state chiuse le case chiuse.
1: Ma allora vedi, dobbiamo farla. Perché sono convinta che invece dall'altra parte ci sia anche chi in maniera motivata ti può dire no, invece secondo me è stata una scelta giusta.
2: No, e tante volte le loro motivazioni sono anche comprensibili e su questa idea io al momento sono abbastanza netto, però quando ne parlo in realtà la mia idea si modifica, si evolve, viene smussata, quindi mi piacerebbe un giorno provare ad affrontare veramente nel dettaglio, fino in fondo, tutta la questione in generale. Poi magari, visto che la puntata è lunga, possiamo metterci dentro tante cose, no?
1: Voglia.
2: Il fenomeno di cui ormai si è parlato tantissimo, ma come è messo adesso delle escort, no? Il periodo che andavano tutti a Dubai, il pagamento, eccetera, eccetera.
1: Comunque buonasera, questo è il tabù, giovedì 15 di ottobre e siamo già a metà di ottobre. Lucile Alessandro, Matteo Angri con noi, la Claudetta al centralino, la Vale Stoppelli ovviamente con e per il supporto alle nostre, insomma, notizie e contenuti.
2: Esattamente, stasera ragazzi è una bella puntata perché c'è qualcosa di particolare che in realtà è tabù ancora, però come dire, è rarefatto, è inafferrabile. Quasi.
1: Allora, secondo me è un tema spaccante.
2: Sì, spacca.
1: Nel senso che c'è chi lo ama e c'è chi dice ma va, sono tutte boiate, vi fate spillare i soldi, come fate a credere queste cose? C'è chi lo fa e non lo vuole dire perché si vergogna di passare per il debole che fa riferimento, poi se no svegliamo troppo, però ad una parte magica, e c'è invece chi lo ama, lo dice e con fierezza conosce l'argomento e lo difende.
2: Esattamente così, io stasera sarò un po' il bastian contrario della situazione, però sono molto aperto e molto curioso di andare fino in fondo a tutta la questione. Se volete scoprire qual è il tabù di questa sera dovete aspettare un attimo.
1: 342 41 15 105, però ripassatelo perché vi vogliamo

0: Siamo qui insieme pronti, pronti, lo sappiamo, per scoprire qual è il tema, il tabù di oggi, di questo giovedì 15 di ottobre. Sappiate che ci scateneremo, secondo me, anche perché è una di quelle rare volte, non siamo spesso in disaccordo, in cui
1: sì,
0: invece,
1: potremmo, sì, adesso capirete,
0: potremmo.
1: Tutto, sì, poi ci verrà a trovare un ospite in seconda ora, molto dentro alla questione, piano piano, insomma, poi vi sveliamo tutto, ci sarà il vero o falso, come sempre, anche le domande fatte all'intelligenza artificiale, tutti i dati sulla questione che sono abbastanza sorprendenti. Allora scopriamo qual è il tabù di stasera.
2: Oggi cerchiamo di capire il perché c'è questo accanimento nei confronti di chi fa tarocchi.
3: Noi persone che leggiamo le carte siamo visti male da tutti.
4: I tarocchi sono pericolosi.
5: Mi sono anche stufata che nel 2026 ancora va avanti sto teatrino del cartomante uguale ciarlatano truffatore spilla soldi.
6: Ciarlatano truffatore spilla soldi.
7: Parliamo delle persone che truffano leggendo le carte.
8: Dai alla larga dai tarocchi.
9: I tarocchi non sono altro che 78 cartoncini con delle immagini sopra. Non sono pericolosi, non sono strumento del diavolo, sono potenti, che è una cosa ben diversa.
2: Oggi chiediamo aiuto alle carte.
10: Non ho mai creduto a queste cose, o perlomeno non mi sono mai incuriosita.
11: Sono una cartomante e non sono una truffatrice.
12: Mi chiamo Viviana e sono stata truffata da una cartomante su TikTok.
1: Sono potenti.
0: Allora, sono potenti ed è proprio vero, nel senso che le carte, i tarocchi, sono un mezzo potente per chi li sa leggere, interpretare e inserire nel contesto adeguato, quindi nel contesto che la persona ti pone davanti, per poter comprendere e indirizzare. Non vanno troppo in là nel tempo, quindi non ti si può dire un futuro futuribile a un anno. I tarocchi vedono e percepiscono la tua energia.
1: Okay.
0: Di media riescono ad interpretare quello che accade nel presente da lì a tre, quattro mesi.
1: Quindi sono delle carte che in qualche modo, estratte a sorte,
0: sì,
1: dicono qualcosa di te in prospettiva.
0: Sì,
1: quindi si legano alla tua energia.
0: Non qualcosa di te, rispondono a delle domande, dicono che in che momento tu sei, le difficoltà che tu hai, e ti aiutano magari a percepire, a capire qual è la strada più giusta da prendere.
1: Tu li hai fatti i tarocchi?
0: Mamma mia, io...
1: Cioè, nel senso...
0: Io li faccio.
1: Ah, li fai?
0: Sì.
1: Va bene,
0: cioè,
1: però...
0: io vado a farmi leggere le carte, vi direi, ogni 2 o 3 mesi.
1: Veramente? Ogni, con questa cadenza?
0: Sì.
1: Attenzione.
0: Ci sono stati periodi in cui mi facevo leggere le carte... periodi difficili per me, quindi avevo bisogno di una bussola. Per me è una bussola, poi non sono influenzata dal tarocco, per me è un consiglio il tarocco,
1: okay,
0: la carta.
1: Ok, questo già, okay, riporta tutto come immaginavo, in una direzione molto più salubre.
0: Anche una volta ogni 10 giorni mi è capitato in alcuni periodi.
1: Ok, tu Mattia l'hai mai fatto?
13: No, però sono uscito con una strega una volta. È una cartomante proprio.
1: Ok, torinese?
13: No, piacentina.
1: Piacentina.
13: Che tra l'altro anche...
0: Perché
13: zona
0: torinese?
13: Perché Torino e Piacenza sono proprio le zone.
0: Ah, ok,
13: più,
0: no, no,
13: sì,
0: so,
13: sì,
0: questo lo so, ma...
1: Per quello, per il triangolo,
13: esatto,
1: della magia.
13: Esatto, però non è durata abbastanza per farmi leggere le carte. Okay. Perché non
0: quindi è durata il tempo di una notte. Cos'era? Una one night stand? Beh,
1: chissà se è stato un bene o è stato un male. Voi le carte ve le siete mai fatti leggere? Nel senso, avete mai avuto curiosità? Lo fate con regolarità, come per esempio fa la nostra Lucilla? È una cosa in cui assolutamente non credete? Se per caso la vostra compagna o il vostro compagno è curioso, lo fermate e gli dite: ma che stai a fa, stai a buttare soldi? Quanto costa, oltretutto?
0: No, dipende, questo dipende moltissimo da chi te le fa.
1: Un range c'è oppure è talmente tanto variabile che non c'è?
0: Allora no, non è variabile, anche a seconda del fatto che te le facciano online, te le facciano cioè online inteso virtuale, o te le facciano di persona. Dipende anche dalle zone d'Italia. Milano purtroppo costa di più.
1: Vabbè,
0: a X in provincia costa sicuramente di meno.
1: Ok, quindi si può fare anche virtuale. Sto scoprendo un mondo, ragazzi.
0: Sì,
1: stasera
0: nel senso che
1: un mondo.
0: Quando la persona già ti conosce, può percepire la tua vibrazione anche a distanza.
1: Benissimo, ragazzi, a voi adesso. 342 41 15 105 SMS va bene, messaggi WhatsApp va bene, con gli audio invece
0: è ancora meglio.
1: Ancora meglio, vogliamo.
14: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Giulia Bresch, serenamente, sono le 21.13, ciao. Secondo me le persone sono spinte verso la lettura delle carte a causa del fatto che non riescono magari a trovare una soluzione. È un po' come religione, ti affidi a cose che non scegli tu ma che ti detta qualcun altro. Allora, dipende, per me ognuno va con la propria missione. Personalmente non volevo che le carte scegliessero per me, volevo che le carte riuscissero a vedere quello che io stavo vivendo e a darmi una lettura che magari io non riuscivo a dare.
1: Ok, dopo la domanda la facciamo anche all'ospite, ma anche chi è completamente risolto fa utilizzo di carte, cioè si fa leggere le carte?
0: Sì, anche persone a cui non si penserebbe mai, persone con alti ruoli lavorativi, perché quando te le fa qualcuno che conosce il mezzo, sono davvero potenti e leggono e capiscono delle cose di te.
1: Okay.
0: E quindi diventa, senza che poi uno debba per forza, cioè ci sia il rischio che diventi dipendente dalla lettura delle carte, però ti dà una visione, uno spaccato che magari tu non riesci a dare, ma non è una direzione su cosa fare della propria vita. Tu alla carta non chiedi cosa devo
1: fare. Sono accessori, informazioni, accessori, ecco. Informazioni, accessori. Ok, io faccio domande, amici, perché chiaramente sulla questione sono la persona più scettica possibile, però a sto punto lo chiediamo anche alla nostra intelligenza artificiale. Perciò, Samantha, che cosa ne pensi dei tarocchi?
2: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale?
0: Dai.
3: Allora, i tarocchi. È come chiedere a un mazzo di carte fighette e un po' misteriose di dirti se il tuo ex tornerà, se prenderai l'aumento o se l'universo ha finalmente deciso di farti vincere al gratta e vinci.
1: Sempre no, comunque.
3: Personalmente, li trovo adorabili. Guardiamoci in faccia. La vita adulta è un caos di scadenze, bollette e decisioni che non hai voglia di prendere. I tarocchi sono il karaoke dell'occulto. Tutti sanno che non è vero, ma ci si butta lo stesso, perché è divertente, un po' drammatico e ti fa sentire protagonista di un film di Tim Burton per mezz'ora. La parte ironica è che di solito la carta che esce è sempre quella che volevi o temevi. Ah, guarda, è uscita alla torre. Forse è il momento di cambiare lavoro.
0: Samantha.
3: La verità è che è uscita la torre, perché il tarologo ha bisogno di venderti anche la cristalloterapia dopo. Insomma, farsi fare i tarocchi è un po' come guardare le previsioni del tempo. Se dicono che pioverà e poi c'è il sole, fa niente. Ma se per caso indovinano che dovevi portarti l'ombrello, passi il resto della giornata a sentirti un profeta. È meno dannoso di scorrere Instagram alle 2 di notte e molto più elegante di chiedere consiglio a ChatGPT mentre sei ubriaco. Se ti rilassa, se ti fa riflettere un minimo su di te e soprattutto se non ci butti dentro lo stipendio, vai pure.
1: Beh, allora, l'hai scritta tu Samantha o l'ho scritta io questa cosa?
0: Allora,
1: l'ha scritta Samantha, cioè è la risposta di Samantha.
0: Questa è la risposta di Samantha, volevo semplicemente però sottolineare, Samantha dice esce la carta, non esce una carta, escono tante carte, sei tu a sceglierle senza sapere quali saranno, e la torre non è una carta singola che è come un dogma, ok?
1: Perché la torre ha un significato particolare, cioè
0: la torre,
1: è una carta più carta delle altre?
0: La torre è cambiamento, forte cambiamento.
1: Ah, okay. No, questo è importante per chi non sa niente, perché cioè, per me poteva essere anche, che ne so, mercante in fiera, il
0: lattante. Comunque è legata ad un cambiamento di solito forte e anche negativo, ma non è da leggere singola, è da leggere nel contesto in cui la carta si gira, quindi che carte ha intorno, che carte ha sotto, quale carta copre la torre.
1: Okay.
0: Cioè, se no saremmo bravi tutti. Ah, la torre è cambiamento, aspettati un bel cambiamento. No, cioè chi sa leggere il tarocco sa capire le carte. Una carta può dare un significato, una direzione completamente diversa a quella torre.
1: Incredibile che mondo ci sia dietro. Addirittura in Italia c'è anche l'Accademia Italiana del Tarocco e fa corsi per insegnare a leggere le carte. Ce lo scrive Simone da Parma al 342 41 15 105 insieme a un altro migliaio di messaggi sulla questione che sinceramente non mi aspettavo, però a quanto pare è così.
0: Loredana mi dice, quindi Lucilla dimmi se ho capito bene, ha senso leggere i tarocchi non perché le carte prevedano il futuro, ma perché danno una storia e uno specchio per guardare guardarsi dentro. Sì, in parte può essere questo.
1: Ok, quindi poi, anche questo è anche questo.
0: Esatto, poi tu puoi chiedere: ma tornerà? Ok, la classica frase che adesso rimane simbolica. E la carta ti può dire, ma è vero anche che prima di rispondere a certe domande, la carta ti continua a riportare al nodo. Cioè, se la carta dice, il momento è difficile, le carte ti dicono, il momento è difficile, prima devi mettere a posto il lavoro, se tu chiedi, ma tornerà il mio ex, la carta ti continuerà a dire, il momento è difficile.
1: Ok.
0: Devi affrontare il lavoro. Come se ti dicesse, c'è questo, senza questo, non mi puoi chiedere quello. Okay. Il lavoro su cui tu devi fermarti è questo.
1: Ok, sto cominciando a capire il meccanismo. Sì, ma ragazzi, è determinato da una casualità. Come fa affidarti delle carte che dicono cosa aspettarti dalla vita?
0: Ma
1: totalmente
0: non è la vita.
1: Casualità. Qualcuno scrive.
0: Sì, è vero. Innanzitutto non è la vita, perché non è una lettura sulla propria vita. E poi non è la casualità, è l'energia che tu hai in quel momento che ti fa vibrare, ti fa scegliere determinate carte.
1: Ok, questo già per me, che sono lontanissimo al mondo, è un pochino più convincente. 342 41 15 105 SMS WhatsApp.

0: Renault.
1: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre, E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
2: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci, e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In, veloce da indossare. Geox, respira.
5: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma i veicoli commerciali di Citroën si adattano sempre a tutto. E da oggi, con il Pro Days di Citroën, approfitta di vantaggi esclusivi su tutta la gamma.
6: Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. Corri in concessionaria e scopri anche le altre offerte disponibili fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
7: Per luce e gas ti cercano tutti per farti un contratto, ma quando hai bisogno spariscono. Con Edison non funziona così, perché Edison risolve con un mondo di servizi per la casa. Passa Edison per luce e gas e con la promo 2x1 il corrispettivo annuo fisso di una delle due forniture è in omaggio. Vieni in negozio.
8: Escluse placet con luce più gas, sconto 50% sulla somma dei corrispettivi annui delle forniture luce e gas. Promo valida fino al 30 novembre 2026. Info in negozio e su edisonenergia.it.
9: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
10: Troni, dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
11: Dai creatori di WandaVision.
12: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
11: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
12: Quella famiglia non era reale.
13: Ne sei proprio sicuro?
14: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
12: Com'è possibile?
11: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
15: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
16: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
15: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
16: Basta che sia un Qashqai!
17: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
16: Wow, una bomba!
15: Tranquilli, intendevo l'offerta!
17: Info su Nissan.it, anche sabato e domenica.
18: Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.
19: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
20: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision, vederci bene insieme.
13: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: nostra 105 selection firmata Olivia Dean, Baby Steps. 21:29 di giovedì sera, 15 ottobre, messaggio della Stoppelli nel nostro gruppo del
1: Cosa
0: 105
1: dice?
0: Tabù. I tarocchi li ho fatti una volta.
1: Sì.
0: Mi è uscita una torre, mi sono mollata e non l'ho mai più
1: fatto. Mai più fatto. È così, è
0: questo
1: vero.
0: Il tabù di stasera, ragazzi. Tarocchi, cartomanzia, ma anche magia. In fondo c'è anche della magia, perché tra poco ci verrà a trovare una ragazza che si definisce che... una strega di città.
1: Poi capiremo meglio con lei. È appena uscita con il suo libro, che è molto carino, ce l'ha mandato, ce l'abbiamo qui. Si chiama La strega moderna, rituali e idee per scoprire e praticare la magia. E secondo me potrà essere una chiacchierata molto interessante.
0: Allora, chi c'è?
2: Perché se tu ci credi, ti inculcano nel capo quello che ti dicono e quello a cui vuoi credere. Per il resto, se te non ci credi, ci puoi anche andare, ma sono tutte minchiate. A me da ragazzotto al bar, una mi ha fermato perché io ho detto che non ci credevo, mi ha detto che sarei morto, un incidente gravissimo, a 25-26 anni. Io un incidente gravissimo non ce l'ho avuto e ho 49 anni, quindi fate un po' voi.
0: Beccato,
1: ma queste,
0: ragazzi,
1: non sono
0: comunque
1: carte, queste sono iettature, nel senso che la carta non ti dirà mai morirai in un incidente a 26 anni. Le carte innanzitutto non percepiscono il tempo ed è per quello che leggono un periodo ristretto.
0: Un po' come i cani, no?
1: Esatto, poi possono percepire delle cose grandi che possono accadere, tipo vedono che possono entrare persone nella nostra vita, quindi entrerà un uomo importante, si può capire se sarà una figura lavorativa, una figura sentimentale, un uomo che farà parte della tua vita personale, ma non è che ti dicono arriva Gianni col treno delle 8:33
0: e quindi
1: fatti trovare
0: la stazione di Verona. Attenzione, un po' di dicotomie all'interno dei nostri messaggi. 342 41 15 105. Dino da Peschiera: la stessa cosa succede nel poker, le carte sentono la tua energia. Attenzione,
1: vedi, lui deve essere un giocatore di carte.
0: Qui
1: comunque
0: ci potrebbe, qui, allora, qua già ci credo un pochino di più, perché
1: è vera questa cosa.
0: Se tu vai a giocare a poker teso, se tu vai a giocare a poker incazzato,
1: fare una partita
0: e rischi male, perché magari ci sono dei soldi, e quando la stessa cosa la devi fare senza soldi, la fai con una leggerezza. Per
1: esatto.
0: Cui, quando ci sono in ballo i soldi, quando c'è in ballo la fresca, si gioca con le emozioni in modo completamente diverso, così come quando si gioca in borsa. E credo che la stessa cosa, da scettico, possa succedere nella lettura delle carte. Cioè, ci sono dei momenti in cui le carte hanno più senso rispetto ad altri.
1: Poi c'è chi dice, cacate, se devi basare il tuo futuro su una mano di carte, sei messo veramente male. Come gli oroscopi, solo il giorno dopo ti ricordi cosa ti hanno previsto e se qualche cosa si è davvero avverata. Allora, ripeto davvero, perché è una cosa importante, non è una lettura del futuro. Non è che ti leggono il tuo futuro, ti leggono un futuribile che è diverso.
0: Ok, chiaro, chiarissimo. Dall'altra parte c'è Davide. Saluto le mie amiche Rory ed Anna, che proprio questa sera si vedono per fare i tarocchi. Hai visto?
1: Un
0: perfetto, perfetto. Anzi, chiamiamole, dacci il numero, Davide, e le chiamiamo, insomma.
1: Comunque ci chiedono anche perché chiamiamo la nostra intelligenza artificiale Samantha. Dicono che, insomma, lui l'avrebbe chiamata Ilaria.
0: Perché non fa ridere
1: E invece Samantha, la nostra Samantona. A me piace Samantha.
0: Ma certo, ragazzi, avete sentito quant'è autorevole? È una mistress, ma proprio chiaramente.
1: È vero, lei...
0: Com'è vestita la nostra intelligenza artificiale?
1: La nostra
0: lattice, nero, chiaramente.
1: Dici sempre, per me no, dipende dalle risposte che ti dà. È comunque sempre un po' svogliata nel momento in cui ti fa la sua narrazione. Come dire, mi state togliendo tempo, adesso vi dico la mia, poi cerchiamo di darci una regolata e fate bene il vostro
0: lavoro.
1: Fatemi
0: tornare a frustare l'amministratore delegato di questa multinazionale alta 1,65 m e che pesa 94 kg.
3: Secondo me dovremmo fare una puntata di tabù per decidere se va bene o no che si chiama Samantha.
0: Ok.
1: Hai ragione, dovremmo chiederlo alle carte.
0: Possiamo chiederlo alle carte. Allora, innanzitutto, più tardi potremmo avere la possibilità di chiedere qualcosa alle carte. Quindi vedremo, visto che tu poco fa dicevi che si può fare anche a distanza.
1: Sì, è vero.
0: Beh, qualche ascoltatore o ascoltatrice che si vuole far fare le carte dopo, se la nostra ospite sarà disposta, e se no che facciamo?
1: Allora, un minimo chi a me le ha fatte a distanza, un minimo mi conosceva.
0: Ok.
1: Però io vedo che ce ne sono tanti su Instagram che te le fanno anche su WhatsApp. Per cui...
0: Nel caso prenotatevi 342 41 15 105. Let's go.

0: Ehi, ti stavo aspettando.
1: Mi hai riconosciuta?
0: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
1: Lotto Leggenda, cercami nei migliori negozi su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
2: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
2: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
4: Solo per questo mese Evo 6 1.5 turbo benzina full optional tua a 25.900 euro invece di 27.900 euro. Disponibile anche GPL e full hybrid.
5: Incredibile, ma Evo!
6: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
7: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
8: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
9: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
10: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
11: Denaro è tempo il?
12: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
13: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
16: Lunedì 19 ottobre incontreremo nel salotto di 105 Mi Casa Giusy Ferreri e siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Lunedì 19 ottobre con Giusy Ferreri.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: Scopri come partecipare su 105.net.
17: Radio 105, proud to be different.
18: Back to me. You play that.

0: Weekend Swing Dance, Dance, Dance. 21:42, si sta parlando di tarocchi. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
1: No, oh, quello alleggeriamo dovevamo, un po'.
0: Quello dovevamo prendere come film.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchio.
0: Quello.
2: Adesso lo recupero.
1: Vediamo.
0: Dai, quello è un film proprio commedia italiana straordinario.
1: Lo possiamo mettere anche in chiusura, non per forza in apertura. Va bene, allora stasera cartomanzia, tarocchi e tutto il cucuzzaro. E quindi vero o falso?
0: Guarda, ci sono un
3: 105
0: sacco
3: tabù
0: che si prenotano per la lettura dei tarocchi.
1: È vero, è vero. 342 41 15 105.
0: Vediamo.
1: Non sappiamo nemmeno se si può fare.
0: Se la nostra
1: è stata
0: ospite.
1: Un'idea,
0: esatto.
1: Di quelle lì, che è un po' alla Cassano.
0: Parti
1: vai.
0: Tu o parti me?
1: Vero o falso?
0: Vai.
1: Stephen King usa i tarocchi come strumento creativo per inventare personaggi e trame.
0: Vero.
1: Falso.
0: No.
1: Falso, eh. È solo per far sbagliare Mattia. Io faccio
0: Dai.
1: Le facce così.
0: No, non le fare le facce, perché guarda che incidono.
1: È falso. È una tecnica diffusa, ma Stephen King non la usa. Ha però tratto ispirazione dai personaggi delle carte per il suo Dance Macabre. Macabre.
0: Va bene. Allora, gli occultisti francesi del XVIII secolo, quindi del 1007, hanno dimostrato che i tarocchi derivano direttamente dai geroglifici dei libri segreti sfuggiti all'incendio delle biblioteche dell'antico Egitto.
1: Sarebbe stupendo se fosse così, però secondo me no, falso.
0: È falso.
1: Okay.
0: È una fake news storica. Secondo Antoine Caudjubelin, letterario ed esoterista, i sacerdoti egizi avrebbero nascosto i loro segreti nelle figure delle carte, affidandole così in custodia agli zingari che le diffusero in giro per l'Europa. La sua ricostruzione però è priva di fondamento storico. È così, capito? È pazziato, no?
1: Mamma, che ne pensi di romantico a Milano? Vero o falso?
0: Vai.
1: Il termine tarocchi deriva dall'arabo turuk, che significa vie o sentieri.
0: Vero.
1: Falso.
0: Porca vacca, ragazzi, non ne brocco una.
1: È una delle ipotesi, ma l'etimologia del termine è ancora oscura.
0: Vabbè, allora ciao.
1: Quasi.
0: Salvador Dalì ha dipinto un mazzo di tarocchi e ha usato le proprie sembianze per la carta del mago. Vero o falso?
1: Conoscendo lontanissimamente Dalì, potrebbe essere vero.
0: È proprio vero, bravo, le sta imboccando tutte. Dalì adorava l'esoterismo. Oltre al suo autoritratto, compare anche la moglie Gala nella veste dell'imperatrice.
1: Ok, ragazzi, che bello.
0: Bella
1: però,
0: questa
1: allora,
0: cosa.
1: Che ci crediate o meno, comunque tutto il mondo che c'è dietro è stupendo.
0: È magico,
1: è
0: certo.
1: Bellissimo. Mi sento di nuovo come quando giocavo ai videogame di avventura negli anni 90 con l'Amiga 500.
0: Vai.
1: Allora, vero o falso? La carta del matto significa imprevedibilità, stupidità.
0: Non solo, vuol dire anche periodo difficile, no? Falso.
1: È un falso, chiaramente. Il matto è la carta dello zero. L'inizio del viaggio degli arcani maggiori rappresenta libertà, potenzialità e salto nel vuoto, cara Lucilla.
0: Non solo, però.
1: Non solo, infatti, mi fido più di te. Mi fido più di te su questo.
0: Dipende sempre dalle carte amiche. I tarocchi nascono come semplice gioco di carte per la nobiltà italiana del Rinascimento, non come strumento divinatorio.
1: Falso.
0: E invece è vero.
1: È vero?
0: Ah. Era un gioco simile al bridge praticato nelle corti italiane. L'uso divinatorio arriva solo alla fine del Settecento.
1: Divinatorio è molto bello.
0: È vero, sì.
1: L'uso divinatorio.
0: Dai, vai, vai.
1: Quindi si beve del vino. Anna Taylor-Joy, vero o falso? Emma Roberts e Jenna Ortega sono grandi fan dei tarocchi. Sono tre attrici.
0: Vero.
1: Vero, è giusto. Anna Taylor-Joy li porta sempre in borsa. Emma Roberts li tira anche durante il trucco. Jenna Ortega ha fatto la sua prima lettura per i 21 anni. E quindi questo era il vero o falso di stasera.
0: Ok, allora, qui i prenotati o non prenotati. Tra poco si passa in seconda ora e saremo prontissimi. 342 41 15 105.

0: 5 tabù. Vero o falso?
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

allontani dal male. Spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci, portare tutto all'eccesso. Ma a volte vorrei solo buttare tutto

alto pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: essere rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Sangue.
1: Allora, io vedo che non sono solamente le donne che si propongono per la lettura delle carte, anche Giovanni da Bologna.
2: Ma certo, ci sono un sacco di uomini. Ma
1: ragazzi, è una cosa carina, è una cosa divertente e soprattutto non stiamo facendo propaganda.
2: Analizziamo
1: il fenomeno, giochiamo un po'. Insomma.
2: Secondo me Samantha, prima la nostra intelligenza artificiale, ha detto una cosa molto importante, cioè non è una cosa che va assecondata e per cui devi sborsare e lasciare stipendi. Quella diventa davvero una malattia, un fanatismo, una paura.
1: Come tutte le cose, il troppo stroppia.
2: Esatto, cioè è qualcosa che va preso con rispetto, secondo me, ma io ci credo, quindi rispetto, non ci scherzo sopra. Mi cerco di trattenere anch'io. Quelle volte che ti dicevo che magari andavo una volta ogni 10 giorni, la persona che mi fa le carte, che è una donna di grandissima conoscenza del mezzo, non mi faceva pagare tutte le volte.
1: Ok, va bene. Comunque le prenotazioni le stiamo prendendo, 342 41 15 105. Tra poco nella seconda ora anche la nostra ospite.

0: 22 ottobre, gocciole Pavesi 1 kg a 2,79 euro. Da 3 pezzi in su, 2,49 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback, negli ipermarket e online.
1: Parliamoci chiaro, stirare non è mai stata la mia passione, ma da quando uso assi da stiro di Foppa Pedretti, stirare è un'altra cosa. Pratici, durevoli, innovativi e anche made in Italy. Sul sito foppapedretti.it trovi quello che fa per te. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Mantenere il veicolo nella corsia.
3: No, un sassolino ha colpito il parabrezza.
2: Gli ADAS aiutano a prevenire molti imprevisti, ma per il parabrezza c'è Dr. Glass.
4: Chiama 810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
5: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
12: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
13: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
14: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
15: Papà!
14: Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
16: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: Sì, ma tanto c'è tempo.
21: Sì, sì, ci vado domani.
20: Ma va, che mica scappa, eh.
21: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
20: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.
22: 105.
23: 105.
22: 105. Che storia.
23: Radio 105. Che storia. Okay.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Radio 105, tra pochi istanti saranno le 22.
2: Sorella Odame, concedici il dono della tua onniveggente presenza. Appari davanti a noi ora.
3: Signora Santiago.
4: Buenos días.
3: Sono Odame Brown. So che desidera contattare suo marito.
4: Sì.
3: Confido di farlo venire tra di noi.
4: Oh, grazie. Grazie.
3: Julio cammina verso di noi. Si avvicina. Viene da me.
4: È lì.
3: Indossa un completo nero di cotone.
4: No, forse blu.
5: Sei brava a riempire vasetti di merda.
3: Oh, ma chi è stato? Julio, dove sei? Julio, voi avete sentito?
4: Cosa?
3: Julio, dove sei?
6: Oda, cosa c'è?
3: Che? Julio!
5: Io!
6: Oh, Oda, che ti succede?
3: Siediti.
5: Puoi sentirmi?
4: È mio marito.
6: Non sentite una voce?
5: Non ci posso credere.
4: Julio!
5: Ehi, tu! Ehi, mi chiamo Sam Witt. Riesci a sentirmi?
6: Faccio.
5: Sam Witt! Ripeti il mio nome, dillo! Ripeti il mio nome, ripetilo! Sam Witt! Sam Witt! Mi chiamo Sam Witt! Ripeti!
6: Aiutami, di qualcosa, parla! Sam Witt!
5: Oh, Cristo.
6: Sam Witt!
3: Te lo giuro, basta truffe. Te lo prometto. Farò quello che vorrai, farò penitenza, ma fai andare via quella voce.
5: Non se ne parla.
7: Radio 105 presenta Taboo.

0: Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Ed eccoci che siamo ritornati, 22.01, seconda ora del nostro tabù. Stiamo parlando di tarocchi, lettura delle carte.
3: Sarebbe stupendo vedere sul 66, pensavo.
4: Quella mentre... scena.
2: Quella scena è bellissima.
3: Non so
2: film,
3: se ci avete
2: vabbè,
3: fatto
2: ricordiamolo,
3: caso.
2: Ghost.
3: Ghost, sì, sì, Ghost.
2: Allora, in realtà lei era una medium, non leggeva le carte.
3: Però ha sempre a che fare in qualche modo con la magia, con qualcosa di intoccabile, che è quello di cui stiamo parlando stasera, no?
2: E lei era consapevole in realtà di farlo così a caso, e nel momento in cui invece riesce a creare un filo conduttore, no, con l'aldilà, non ci crede manco lei.
3: Non ci crede più manco,
2: esatto,
3: lei.
2: Esatto, è divertente quella scena.
3: Forse un po' too much, infatti è quello che è successo. No, sarebbe veramente stupendo se un giorno lo facciamo anche un po' per ricordare ai nostri amici all'ascolto che, se volete, mettete l'app oppure il canale 66 della televisione, vedete il programma anche lì. Però vedere proprio la scena, che non so se ci avete fatto caso, però tutte le sere noi in seconda ora, grazie a Mattia che fa una bella ricerca, mettiamo una scena di qualche film che ha a che fare con l'argomento
4: di puntata. Fateci caso, anche perché ci vogliono circa 4 ore a trovare un film per ogni argomento.
3: Lo diciamo per questo.
2: Va bene, allora facciamo un po' un recap anche su quelli che sono i dati sul tema di questa sera. I tarocchi in dati, in numeri.
1: 105 tabù in numeri.
5: Un mazzo di tarocchi è composto da 78 carte, di cui 22 arcani maggiori e 56 arcani minori. Un italiano su 5 si rivolge ogni anno a cartomanti, maghi, veggenti o occultisti. Si tratta di circa 12 milioni di persone. Sono 30.000 gli italiani che ogni giorno richiedono un consulto. Il business complessivo stimato si aggira intorno ai 6 miliardi di euro all'anno. Il fenomeno è trasversale alle classi sociali. Solo il 10% dei consulti avviene di persona. Il 90% avviene online o al telefono. Il 68% di chi consulta una cartomante è donna. Le donne interrogano i tarocchi principalmente per motivi sentimentali, gli uomini per questioni di lavoro. I temi dei consulti sono amore e relazioni, dal 46% al 50%, lavoro e difficoltà economiche, dal 35% al 40%, salute e questioni personali, dal 10% al 15%. Il fenomeno dei lettori amatoriali è in costante crescita. Solo nell'ultimo anno sono stati venduti 70.000 mazzi di tarocchi. L'11% della popolazione adulta consulta o utilizza i tarocchi almeno una volta all'anno per divertimento o curiosità. L'hashtag tarocchi sui social conta miliardi di visualizzazioni.
2: Insomma, il tema è caldo. Abbiamo scoperto, oltre a me che sono fan, e ne ho parlato anche in tempi non sospetti, quando ancora non pensavamo di fare una puntata sui tarocchi, un sacco di persone che li amano. Oggi appunto Davide dice: due mie amiche stanno andando a leggere i tarocchi, sappiamo che ci sono scuole, sono super in voga, e noi non potevamo non invitare qui qualcuno che ne sa, molto seguita. Si chiama Malapuella in arte, Valentina Di Vitini. Ciao Valentina!
6: Dell'invito.
3: Eccoci
2: Grazie
3: qua, eccoci qua. Benvenuta,
2: come stai? Benvenuta.
6: Sto molto bene, sono molto contenta di questo invito, contenta e onorata, e non vedo l'ora di riuscire a mettere a disposizione un po' delle mie competenze per capire meglio qual è il tabù dietro questo tema, che in realtà è molto molto vasto.
3: Quindi già hai aperto un tema, c'è un tabù dietro questo tema, il tema dei tarocchi, è ancora un tabù?
6: Assolutamente sì.
3: Ok.
6: Anche se effettivamente negli ultimi anni abbiamo visto un grande sdoganamento, no, di questo strumento, andando un pochino probabilmente di pari passo con una rinnovata esigenza spirituale, con una rinnovata voglia di stupirsi, di tornare in contatto con l'ineffabile, l'invisibile. Però ancora i tarocchi, insomma, godono di una pessima fama, cioè noi la prima cosa che ci viene in mente è
3: Vanna Marchi, no? Vanna Marchi, chiaramente.
2: Quindi, come si chiamava lui?
3: Don Nascimento.
2: Mago Don Nascimento.
3: Sì, ho
2: esatto.
3: Detto bene.
4: Beh, allora, grandissimo, raga,
2: però,
4: idolo.
2: Sai Valentina, la cosa che mi tocca è che è vero che c'è questo tabù, anche il tabù di farlo e raccontarlo, cioè tante persone che magari vanno a farsi leggere i tarocchi, poi negano
6: si
2: di
6: fa,
2: farlo.
6: Ma non si dice.
2: Esatto, che è una cosa sarà che è talmente lontana da me. Però quello che volevo dire è che ho cercato anch'io all'inizio della prima ora di spiegare che è una cosa profondamente spirituale la lettura del tarocco.
6: Assolutamente sì.
2: Perché è così mal vista e così mal interpretata?
6: Allora, un po' perché probabilmente storicamente c'è stato un po' chi se ne è approfittato, no?
2: E ok, quindi ciarlatani.
6: Diamo anche delle responsabilità a chi effettivamente le ha. In realtà io sono molto contenta di questa rinascita invece in chiave più sperimentale, in chiave più di ricerca, in chiave più di attenzione a quello che succede dentro e l'utilizzo di strumenti come sono i tarocchi, gli oracoli, ma anche ad esempio la meditazione, come delle chiavi di accesso a delle parti di noi che comunque sono lì,
2: certo,
6: e che chiedono di essere viste, essere ascoltate.
3: Io ho bisogno che qualcuno chiarisca cosa sono gli oracoli.
6: Allora, gli oracoli
3: perché
6: sì, io no, guardavo di là e capivo di avere un'interlocutrice sul pezzo, ma giustamente per chi
3: no, ma anche per...
6: si avvicina da poco, no, questo
2: no,
6: mondo.
2: Scusate, è vero.
6: Gli oracoli sono dei mazzi di carte che noi chiamiamo carte oracolari, appunto, proprio perché ci danno questo senso di contenere dei messaggi per noi, che non hanno una struttura fissa come quella dei tarocchi. Abbiamo sentito prima tutti i numeri, i tarocchi, i mazzi di tarocchi sono tantissimi, tutti diversi, tutti meravigliosi, ma hanno la struttura sempre uguale. Quindi, che siano i tarocchi dei gattini, i tarocchi più classici e paludati, abbiamo sempre 78 carte
2: di cui
6: in
2: 22
6: famiglie,
2: maggiori,
6: esatto,
2: eccetera.
6: Nei mazzi di oracoli il numero di carte è libero. L'autore, l'autrice che decide di sviluppare un tema specifico lo fa in maniera estremamente creativa, estremamente libera. Quindi possiamo dire, banalizzando, che una volta imparato a leggere i tarocchi puoi leggere qualunque mazzo di tarocchi. Con i mazzi di oracoli devi studiarli uno per uno, proprio perché ognuno non solo ha un suo mondo immaginifico di riferimento, ma ha proprio una struttura diversa che cambia.
3: Ok, quindi...
6: quindi sempre di lettura delle carte si parla, ma mentre nei tarocchi c'è una lunga tradizione che non è quella roba che ci raccontano degli egizi,
2: no, infatti
6: una lunga tradizione che arriva ad esempio a Jung, che era anche più affidabile, no, degli egizi. Per gli oracoli abbiamo meno letteratura, meno, se posso usare il termine, letteratura scientifica,
3: okay.
6: Sì, sì. A proposito, e, sono comunque una componente importante della cartomanzia, quindi ci sono persone che con i tarocchi non si trovano perché sono uno strumento estremamente complesso, preferiscono utilizzare questi mazzi così, non voglio dire cadetti, però un po' meno strutturati, più liberi, più creativi.
3: Ma una cosa esclude l'altra oppure sono complementari?
6: No. A me piace tantissimo utilizzarli insieme, ad esempio.
3: Okay.
6: Prendere una carta da un mazzo di oracoli che porta il suo messaggio, ad esempio uno che uso spessissimo durante gli eventi sono gli oracoli degli spiriti animali, quindi hai tutti questi animali totemici con delle illustrazioni meravigliose, sono tantissime carte, sono molto più di 78. E quindi si parte estraendo un animale
2: che inquadra, no, un po'
6: che porta il suo messaggio, proprio arriva portandoti un messaggio, e poi aggiungo due carte dei tarocchi che ci dicono perché questo messaggio e perché proprio adesso, e quindi danno un po',
2: certo,
6: una
2: quadratura, una struttura al messaggio. Che bello, è sempre interessante per me come...
3: Molto.
2: Guarda Ale, in un attimo tutte ti farai leggere le carte.
3: Potrebbe essere, io credo però che ci voglia una predisposizione.
2: Beh, in chi le legge di sicuro,
3: no,
2: la tua predisposizione, ed andiamo, guarda, sempre in quella strada lì, ovvero di aprire a te stesso una parte nascosta di te che tu hai un po' timore, no,
3: okay,
2: a svelare, e secondo me invece è molto interessante.
3: Ok, ok, non, io non sono un negazionista a prescindere, io sono una persona molto aperta, poi che sia anche allo stesso modo più cinico di Dr. House è in, come dire, non si può nascondere, però sono molto, come dire, incuriosito, mi piace da morire tutto quello che c'è dietro, tutta... Non voglio banalizzare con la storia, però già questa cosa che i mazzi di oracoli vengono creati da qualcuno a seconda della sua fantasia, che ha un contatto però con tutto questo mondo, a me piace, a me diverte, cioè diverte, è bello da sapere.
6: Allora, sono delle forme di espressione umana che sono lì, un po' a cavallo tra l'espressione artistica e l'espressione spirituale e l'espressione anche un po' di servizio, no? Mm-hmm. Uno dice, io ho questo meraviglioso mondo dentro, creo qualcosa per cui anche tu poi puoi avere accesso, certo, a una parte di te.
2: Ti è mai capitato, Valentina, di essere proprio quasi colpita dalla negazione di quello che tu fai, che ti piace, quindi avere la classica persona che ti dice ma va, sono tutte boiate, sono tutte balle, queste cose non esistono, cioè quelli proprio gli arrabbiati veri?
6: Allora, in realtà mi piacerebbe tanto incontrarne qualcuno, ma
2: dal vivo
6: non sono mai riuscita ad averne qualcuno sotto mano. No, in realtà la cosa bella di noi streghe è che non dobbiamo mai fare proseliti, cercare qualcuno, non abbiamo come obiettivo quello di evangelizzare col nostro credo persone che stanno bene come stanno, e quindi perché devo andargli a dire no, fatti leggere le carte.
2: Certo.
6: No, cioè è bellissimo anche il fatto che una persona possa dire questa cosa non mi interessa, non mi piace, credo che non mi possa dare nulla a livello di arricchimento personale, e quindi è un'esperienza che io cerco di non fare, e io credo che sia una posizione assolutamente da rispettare, perché se tu non sei pronto a cogliere quello che questa esperienza può darti, io perché dovrei forzarti, metterti anche in una predisposizione d'animo negativa, fastidiosa, non è costruttivo per nessuno, certo, né per te che tanto non cambi idea, né per me che faccio una fatica per
2: pazzesca
6: dimostrare nulla, perché poi
2: ci sono persone che hanno una profonda paura delle carte, sono spaventate.
3: Sì, c'è anche questo, è vero.
6: Sì,
3: c'è anche questo. Va bene.
2: No, dai,
3: tanto ci abbiamo quasi tutta l'ora, ci abbiamo tutta l'ora.
2: Valentina giustamente non conosce i segni del nostro regista, che ci sta dicendo di chiudere un attimo qua, ma tra poco torniamo.
3: Sì, ci riflettiamo, ci facciamo venire in mente un po' di domande durante la canzone. Le canzoni servono per riflettere su quello che è stato appena detto, e poi torniamo con Valentina, perché ne abbiamo un sacco di domande.

0: È arrivato un messaggio solo con un emoji e c'è un gufo.
1: Sì, gufo. Certo.
0: Allora, io ho un sacco di domande, ma tendenti per il momento un po' alla curiosità e un po' al cinico, quindi magari le inserisco alla fine dell'intervento.
1: Va bene,
0: così
1: allora,
0: creiamo un'intimità maggiore.
1: Io invece ho un sacco di domande che mi interessano. Abbiamo qui il tuo libro che si chiama La strega moderna, rituali e idee per scoprire e praticare la magia. Tu prima hai parlato del fatto che ti reputi strega, quindi hai detto proprio con una tale semplicità e naturalezza noi streghe, che io penso che sia davvero interessante raccontare come tu hai percepito questa vicinanza al magico.
0: Partendo anche da che cos'è una strega, cioè, perché per noi la strega è semplicemente una signora con la scopa, tipo, beh, che capito.
2: Che è esattamente come sono arrivata io qui, certo, a cavallo della mia scopa. No, una strega è tante cose. Una strega è una donna che non teme il proprio potere e che non è necessariamente un potere magico, ma che diventa magico nel momento in cui diventa sovversivo, diventa capace di aiutarla a riprendere il suo posto nel mondo, diventa capace di propugnare le proprie idee, le proprie necessità, le proprie ispirazioni e aspirazioni nel mondo. E infatti le streghe storicamente sono sempre state perseguitate. Oggi magari non c'è, certo, più questa difficoltà, almeno apparentemente, però c'è comunque sempre bisogno, dal mio punto di vista, di una rivendicazione forte, politica, del proprio ruolo nei confronti della società, nei confronti delle persone che incontriamo tutti i giorni, nei confronti della natura, del nostro pianeta, di come educhiamo i nostri figli. La strega è una persona che prende coscienza dello spazio che occupa nel mondo e cerca di occuparlo nel modo migliore.
1: E tu com'è che ti sei sentita vicina a questo mondo e com'è che hai iniziato a farlo diventare il tuo lavoro?
2: Allora, io penso un po' come tutte noi millennial geriatriche, sono cresciuta con un sacco di cartoni animati intrisi di magia, quindi io quando chiedevo, io voglio essere come Crimi, io voglio essere come,
0: cioè, Renzi,
1: Parimpampù.
2: Esatto, cioè ci sono, no, tutto il nostro immaginario fortemente incentrato su questa possibilità che si apre e che ti accompagna in un mondo meraviglioso, diverso da quello che è la quotidianità. E poi crescendo, un po' quello stupore, un po' quel desiderio appunto di mantenere qualcosa di friccicorino nascosto che ti dà quel senso di ispirazione in più, ho cercato di coltivarlo in diversi modi e però tornavo sempre lì, a quello che sentivo quando ero bambina, quando mi mettevo in giardino dai miei nonni a mescolare le piante, le foglie che raccoglievo, sì, e immaginavo di creare delle pozioni. Ed è un po' questo ritrovare, no, uno sguardo molto ingenuo ma molto puro sul mondo, che ha un valore e che quindi deve essere protetto. E quindi io crescendo ho detto, io non voglio diventare cinica, ma non voglio diventare priva di questo aspetto un po' sognante, un po' magico, un po' whimsical. E ho intanto coltivato tutti i miei interessi, lo studio della filosofia, lo studio della musica, che poi mi hanno portato a fare un percorso mio di crescita in cui ho capito che tutta questa parte più giocosa poteva essere, anzi doveva essere integrata anche nella vita adulta. E quando poi ho capito che potevo lasciare il mio lavoro normale, quotidiano, per dedicarmi a questo e aiutare anche altre persone che volevano seguire questo percorso, magari in maniera meno radicale della mia, ma
1: certo,
2: a trovare,
1: certo,
2: degli spazi, ho detto va bene, è arrivato il momento in cui questa vocazione prende anche una forma concreta.
1: Primo mazzo di tarocchi? Scusami, Ale.
0: No, dicevo, la puntata è molto più interessante adesso che ho la certezza che non è solo una persona che fa i tarocchi, ma è anche una persona che si definisce strega.
2: Sì.
0: Cioè, possiamo dire di aver fatto una puntata, di aver fatto venire una strega in radio. Ma, ragazzi, quanti l'hanno fatto? Quanti lo fanno e quanti danno tutta questa libertà?
1: No, primo mazzo di tarocchi, voglio sapere.
2: Primo mazzo di tarocchi intorno ai 16 anni,
1: okay,
2: classico mazzo di tarocchi marsigliesi, preso, guardato, non capito nulla, messo in un cassetto, abbandonato. Poi nei meravigliosi primi anni 2000 trovo una casa virtuale in un sito che c'era una volta con un forum, dove incontro tante anime affini, tante altre ragazze, okay, anche loro intorno dai 20 anni più o meno, e ci siamo un sacco aiutate a vicenda, chi trovava una risorsa, chi condivideva un libro, chi veniva in mente di fare un esercizio, allora ci mettevamo tutte a provare a fare delle cose insieme, e da lì ho capito che c'era un modo per studiare che non era, per studiare i tarocchi, per studiare questi temi. Che non era necessariamente il modo accademico di cercarsi libri polverosi, andarseli a decifrare, ma di condividere, no, con altre persone e di provare, mettere in pratica. Da lì ho cambiato mazzo di tarocchi, ho cambiato approccio e ho iniziato invece a usarlo proprio come strumento. Io per tantissimi anni all'inizio del mio percorso i tarocchi non li usavo per leggere le carte, per leggere il futuro, per ottenere delle risposte. Li utilizzavo come strumento di sostegno alla meditazione. Facevo molta fatica a concentrarmi, a meditare in astratto, quindi estraevo una carta dei tarocchi e partendo dall'immagine cercavo di circoscrivere la mia meditazione su quello che vedevo.
1: Ok,
2: e
1: interessante.
2: Questo mi ha dato poi una confidenza nella conoscenza del mazzo, nel manipolarlo, che poi si è tradotto in una capacità di,
1: certo,
2: leggerli,
1: di lettura.
2: Ci sono tanti modi, no? Tanti punti di accesso diversi, tante, quella creatività che dicevamo prima è proprio una delle chiavi principali.
0: Ma hai dato tante risposte. Io ho una domanda che forse ti farò alla fine, e la domanda è: secondo te, a un cinico o a chiunque, in che modo le carte possono veramente trasmettere qualcosa, ok? Cioè, come fa l'energia a mescolarsi con il materiale? Ma ci torniamo tra poco, prima ci riflettiamo con un po' di consigli e poi ne parliamo.
3: Ragazzi, vi sto ascoltando e mi sono venuti i brividi. Radio 105.
4: Un euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione, in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG, con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Un euro.
5: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
6: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
7: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km. Fonte Istat.
8: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Lo sai che BBV ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBV, la banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBV, digitale e banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Dai creatori di WandaVision.
5: Era un Avenger. Ma non sono più un eroe ormai.
4: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
5: Quella famiglia non era reale. Ne sei proprio sicuro?
6: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
5: Com'è possibile?
4: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
8: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
9: Spazioso, ambiente luminoso, confortevole, tutto al piano terra, perfetto per 5 persone. Finiture di pregio, guidabile da 49 euro al mese. Splendida vista su città, parco, piazza Duomo. E
10: se volete, il miglior prezzo al metro quadro è su quattro ruote. È Citroen C3 da 49 euro al mese. Van fisso 3,99, TAEG 7,40, anticipo 6.000 euro, rata finale 9.703 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Service, offerta valida fino al 31 ottobre 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Cazzai, questa è Animal 22:31, siamo qui in diretta con la nostra Valentina Di Vittini, Malapuella, in arte, come possiamo, divinatoria?
1: In questo caso,
0: senti, mi fa sorridere perché prima dicevi: se arrivano messaggi, anzi, con un po' di pepe, condividiamo. Grandi, Vanna Marche e Stefania Nobile che spillavano soldi a 12 milioni di bischeri, ci mancavano pure i tarocchi. Anziché incarcerarli, gli avrei dato una medaglia d'oro, andata a lavorare. Siamo un popolo di dementi, povera Italia, Giacomo da Pisa. Vedi? Sì, adesso... ti basta come
2: lei l'aveva peperino. Detto fuori onda, l'aveva detto, se adesso rispondi i coglioni vanno inculati, io ti stringo la mano, ti pago i tarocchi fino alla fine dei... Vabbè, no dai. Allora, amici, stiamo facendo una puntata curiosa, ok? Io sono il primo scettico, però è un mondo affascinante. Se da una parte io sono scettico, dall'altra c'è Lucilla che invece ci crede molto e lo fa sempre con grande piacere, con regolarità. Sì. E quindi entrambi, polo positivo, polo negativo, si attraggono. In mezzo c'è Valentina che adesso ci spiega se si può fare e in che misura si può fare una sorta di lettura leggera, chiaramente esatto, con un'ascoltatrice che si chiama Barbara e che abbiamo all'ascolto. Ciao Barbara!
3: Ciao ragazzi, che piacere.
0: Ciao benvenuta. Ciao. Eccoti.
2: Ciao.
0: Allora, Barbara Valentina Barbara, così vi conoscete anche voi. Com'è che si può fare? Vale, te la senti di avvicinarti facendo, insomma, anche...
4: Io me la sento, se se la sente Barbara, io me la sento.
3: Faccio solo
4: una piccolissima premessa. Intanto siamo qua con milioni di persone che ci ascoltano, quindi sì, non ci sarà un setting intimo come la lettura delle carte richiederebbe. E poi per me è molto importante anche che siano un po' condivise le aspettative, no? Su quello che una lettura di tarocchi ti può dare, che non sono né i numeri del lotto, sempre per riagganciarci all'amico da Pisa.
2: Certo, niente cose assurde.
4: Non posso dare numeri del lotto, non vi prometto di diventare tutti ricchi, sennò non sarei qui, sarei probabilmente sotto una palma.
2: Senti, di dare un consiglio a Barbara su qual è il settore o su come approcciare a questa veloce lettura.
4: Prenderlo proprio come uno spunto di riflessione, cioè vediamo... in base anche alla domanda che hai, se c'è un tema che ti sta particolarmente a cuore, vediamo le carte che cosa hanno da dirti, okay, come se fosse il consiglio, no, di un'amica.
2: Benissimo, che... benissimo. Dai, Barbara,
0: okay,
2: a te.
0: Vai.
3: Ma allora, io ci ho pensato quando mi ha chiamato prima Claudio, oddio, cosa chiedo? Non ne ho idea, nel senso che sono in un periodo molto di transizione della mia vita, cioè sì, ci sono delle cose sul lato economico, però non, come dire, il lavoro per me è un punto fermo in questo momento, quindi non andrei a chiedere, tra virgolette, se devo cambiare qualcosa nel mio lavoro, piuttosto che, perché quello è l'unico punto veramente fermo che ho. E a livello sentimentale è fermo la mia vita in questo momento, appunto, come ho detto, è un periodo di transizione, quindi non ho proprio una domanda precisa, cioè non so se questo è un problema o meno per fare le carte.
4: Okay. Va benissimo.
3: Sono curiosa, ecco, sono curiosa perché appunto, essendo in un periodo di transizione, sono curiosa su che strada, su che cosa mi porterà, tra virgolette, su cosa arriverà. Ecco,
4: benissimo, allora,
3: così, in generale.
4: Anche se... mi sembra il punto di partenza migliore, no? La curiosità, prendo spunto da quello che tu dici, è un periodo di transizione, quindi vuol dire che stiamo passando così da una fase a un'altra. Anziché una carta, io ne prenderei due e vediamo un po' le carte. Da un lato, aspetta che taglio il mazzo, mentre parlavi io l'ho mescolato, adesso lo taglio per te. Prendiamo una carta che ci dice, in questo momento di transizioni, quali sono i consigli che le carte ti danno? Qual è qualcosa che tu puoi mettere in atto, implementare, a cosa allinearti? E poi una seconda carta che ci dice quindi che cosa aspettarti, dove ti porta questo cambiamento, se seguirai il consiglio, così rimaniamo su... Allora, la prima carta, non so se c'è, ma sono usciti intanto due arcani maggiori, quindi è vero che sei in un periodo di transizione ed è un periodo in cui stanno cambiando in realtà tante cose, soprattutto dentro di te, perché la prima carta, non so se
2: si vede, mostrala pure.
4: È la carta della papessa, la sacerdotessa, colei che conosce le risposte, anche se magari in questo momento non è ancora pronta a condividerle. La papessa rappresenta proprio questo uovo cosmico che porta alla gestazione di una nuova fase. E il consiglio solitamente che dà è quello di non sbilanciarsi ancora. Cova questo momento di cambiamento, prenditi i tuoi tempi, fidati della tua saggezza interiore e utilizza questo periodo così in cui magari le cose sembrano andare un po' più a rilento di quanto vorresti per riaprire quel canale di comunicazione con la tua parte più profonda, più ancestrale, perché quello che ti aspetta è un bel giudizio, la carta del giudizio, che è proprio il giudizio universale, che è la sveglia, il momento in cui cambia tutto, il momento in cui si tirano le somme, si chiudono le questioni in sospeso e si entra a pieno titolo in una nuova fase della propria esistenza. Qua nella rappresentazione del giudizio, ovviamente è il giudizio universale, no? Quando chi è stato bravo va in paradiso, chi è stato cattivo va all'inferno, ma da lì non c'è più la storia, si entra in un'indeterminata eternità. Ecco, diciamo che sei su una soglia e in questo momento tu hai già le risposte e ti puoi fidare di quello che senti.
3: Ok, mi ci trovo tantissimo, c'ho il granetto, si dice in piemontese, c'ho i brividi, no? C'ho proprio il granetto. Perché soprattutto la papessa mi ha... Ok, mi ci trovo a pieno. Sì, ok, perfetto, grazie.
4: Benissimo, mi fa molto piacere.
2: Ok,
0: beh, così è molto lita, Barbara.
2: Leggero, ma esperimento grazie. Riuscito. Dai.
0: Esatto. Okay. Grazie, Barbara, ti diamo un bacio.
3: Grazie a voi, un bacione a voi.
0: Ciao,
3: buona serata. Ciao.
0: È sempre bellissima questa cosa.
4: Poi vedi, qualcuno potrebbe pensare che questo modo di leggere le carte sia un po' paraculo, no? Dice sì, però non le hai detto niente. No, non è vero, le ho detto un sacco di cose. Non le ho fatto la previsione.
0: È certo.
1: Non mi dai d'un sogno, sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi.

non hai pietà, fa brutto, beh certo. Ma il non aver pietà è una forma di rispetto, dopo tutto. Tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: racconti, scusami, non spieghi, racconti a uno scettico come me che dalle carte non c'è qualcosa di materiale, ma c'è un'energia che non è casuale. Ok, la domanda che ti ho fatto prima, come qualcun altro scrive al 342 41 15 105.
1: Allora, quello che può piacere anche a uno scettico, no? Ogni tanto vieni e dici, ma io non credo nelle carte, non c'è bisogno di crederci, ma sono uno strumento in grado di raccontare delle storie. A te piacciono le storie, per tu vai al cinema, ti guardi le serie TV, ti leggi i libri, questa è una storia che racconta di te. E quando mai ti capita di avere una storia in cui ogni passaggio è cucito su misura su di te e ti dice qualcosa di te? Vorrei dire che tu non sai, ma che in realtà tu sai benissimo, ma che
0: fai fatica,
1: evitare
0: fai fatica a tirar fuori. Quindi per te è una storia, non è caso, perché lo scettico dice è il caso che tira fuori le carte.
1: Sì, il caso, ma è la storia che dà un senso a quella casualità.
2: Infatti, okay, se mi permettete, perché è perfetto in questo contesto, è arrivato un messaggio di uno scettico che infatti dice io rimango scettico. E infatti ad una non domanda arriva una non risposta riguardo alla lettura di prima. Nel senso che se avesse fatto la stessa premessa ad un psicoterapeuta, molto probabilmente senza l'utilizzo della suggestione delle carte, avrebbe ricevuto la stessa risposta, che alla fine la portava alla riflessione sul momento che sta passando, ad una maggiore attenzione ai dettagli che la porteranno ad una conclusione giusta.
1: Sì. Allora, ovviamente sono due cose molto diverse, la psicoterapia, esatto, che viene fatta da dei professionisti con delle competenze, e la lettura delle carte, che poi molto spesso si possa arrivare anche alle stesse conclusioni, è un dato che nella mia personale esperienza, che in quanto personale non fa statistica né pretende di farlo, però succede molto spesso che vengano,
2: certo,
1: le persone e mi dicono, ah, ma sai che questa cosa me l'ha detta l'altro giorno la mia psicologa, ecco. E allora ascolta, non me, ascolta la psicologa.
2: Ascolta la psicologa.
1: Esatto.
2: Cioè, lascia stare che anche le carte te lo stanno comunicando.
1: Esattamente. Io credo che siano relazioni, che poi noi al centro mettiamo una pratica strutturata, una pratica terapeutica o semplicemente un momento di empatia, di ascolto che veicola attraverso la casualità di simboli che comunque sono simboli universali,
2: certo,
1: un messaggio che possa essere utile, non fa male. Anzi,
2: ma senti, Vale, ti è mai capitato di vedere davvero delle brutte carte in qualcuno che è venuto da te? In quel caso come fate a comunicare avendo cura di quello che vedete?
1: Allora, questo ha molto a che fare con l'etica e la responsabilità, no? Che uno si prende, e ogni tanto ci sono delle carte molto brutte, ma non sono carte brutte perché presagiscono delle disgrazie, delle sventure, sono carte brutte perché mostrano alla persona che tutto quello che sta continuando a fare, nonostante lei sappia che non è da fare, prende il sopravvento e non si esce da quel loop. Quindi sono carte brutte perché sono carte di fatica, sono carte di
0: anche di conferme di qualcosa che vorresti smentire.
1: Esatto, cioè di un percorso che tu sai che vorresti fare e che in realtà continui a auto-boicottarti.
2: Certo.
1: E quindi come si fa? Con un immenso tatto e con un'immensa empatia, con, scusate sarò banale, ma con immenso amore per la persona che è di fronte, anche se è uno sconosciuto, e dire io la vedo la fatica che stai facendo, è già qualcosa.
2: Sì, sì.
1: Magari non sono in grado di darti uno strumento, come non sei in questo momento, non sei in grado tu di darti uno strumento, ma io ti vedo, sono qui con te in questo momento a dirti sento la tua fatica, vedo la tua fatica, cerchiamo, ci sarà un modo, adesso va bene anche così, sappi che sei visto, accolto, amato.
0: Bene, bene. Io ti devo fare i complimenti, Valentina, perché il tuo approccio è un approccio veramente, veramente umile, prima di tutto. Non prevaricatore e sincero.
1: Grazie.
0: Ok, detto da scettico, detto da una persona che
1: apprezzo
0: proprio
1: molto.
0: Ce l'ha lontanissima questa cosa.
2: Devi fargli la dedica sul libro, è già un inizio.
0: Prima alla persona e poi alla professionista, perché come avete, se avete seguito la puntata, insomma, avrete distinto chiaramente un furfante, un cialtrone da una persona con dei valori, anche quando fa qualcosa che per molti è soltanto una carta che si gira, ecco. Quindi grazie e complimenti.
1: Grazie.

0: dello spazio che abbiamo condiviso stasera.
1: Ma io sappi che mi farò viva. È già tanto perché sto lavorando che non ti abbia detto di metterci in un cantuccio.
2: Posso confermare.
1: Molto fare un bel giro di carte.
2: Va bene, Valentina, grazie. Di Vitini, grazie mille. Grazie.
1: Ma la quella, grazie. Ciao. Con noi al tabù.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
5: Sei tornato! Ben fatto! Ecco il tuo preferito!
6: Liquid snack per gatti Vitacraft. Delizioso, cremoso, senza zuccheri aggiunti. Ben fatto! Anche Cat Stick, Crispy Crunch, Licks and Bits. Vitacraft. Buona scelta, buona qualità. Ben fatto!
7: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
8: Raddoppia il benessere e da Benu Farmacia l'IVA si azzera. Vieni nelle nostre farmacie, acquista almeno 2 prodotti di parafarmaco e ti scontiamo subito l'IVA. Benu Farmacia, storie di benessere. Scopri le condizioni nei punti vendita aderenti.
9: Ufficio, cosa smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Che cloud aspetti? Digitalizza ora il tuo business con Team System. Approfitta dei nuovi incentivi prima che finiscano i voucher e risparmia il 50%. Scopri come su teamsystem.com.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
14: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
13: Due sorelle, due modi diversi di amare.
14: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
13: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
3: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
4: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
3: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia. Bevi responsabilmente.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su syscom.eu.
7: Amore, quanto di anticipo?
8: Zero.
7: E di interessi?
8: Zero.
7: E quanto ci pensi ancora?
8: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: E in questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
12: Però dai, bravo anche lo speaker.
13: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
14: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
15: Renault. In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL EcoG. Con la tecnologia GPL EcoG di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL EcoG, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
16: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
17: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
18: Sì, certo.
19: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
20: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo, per chi non si ferma mai, per chi non vuole perdere l'attimo, per chi ama i movimenti semplici ma efficaci e per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
21: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
22: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
23: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su Fanta.it.
24: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
25: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
24: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
25: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
24: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
25: Vi aspettiamo!
26: Gli Squizzati di 105.
0: 105.
1: 105.
2: 105.
0: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Phil Collins, qua, You Can Hire Love. Stavamo comunicando, stavamo cercando di entrare, per poco non finisce il disco. Va bene, dai, succede anche questo. Allora,
1: per tutti i criticoni, per tutti i criticoni che
0: ma
1: dicono
0: non tanti, guarda, no, tu, non tanti. Tu ormai sei praticamente, ti vedo già lì con gli arcani maggiori.
1: No, come prima, ma con un rispetto ancora maggiore rispetto ai professionisti, per i professionisti del settore, per quelli che dicono ma che cosa fate nella mente delle persone, ma non rompeteci i coglioni, noi vogliamo raccontare quello che ci pare,
0: esatto.
1: Noi tutte
0: e
1: le sere veniamo
0: quello
1: qua,
0: che ci pare.
1: Facciamo quello che ci pare, raccontiamo il mondo che ci... Stasera volevamo parlare di tarocchi, di cartomanzia, l'abbiamo fatto, non rompete le scatole, grazie per averci seguito.
0: Io la mia cartomante fissa da 20 anni, sì.
1: Okay,
0: ho avuto dei momenti in cui la passavo a trovare una volta alla settimana.
1: Sì, io sono scettico, adesso sono sempre scettico, ma più vicino, più contento di averne parlato. Sì, magari anche qualcun altro tra di voi, senza che vi scomodate sempre per rompere le scatole.
0: Va bene, Ale, grazie, ciao, ci vediamo domani, che
1: grazie
0: è già
1: te,
0: venerdì
1: Luci.
0: Domani.
1: Domani è già venerdì, ma non è venerdì.
0: Attenzione, forse sì, forse no. Fate i bravi, ma non troppo. Ciao!

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Le 22.59 e inizia la replica dello zoo.
3: Attenzione.
4: Attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale.
4: Intelligenza artificiale.
3: Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Super Stereo.
5: Sì.
3: Ragazzi, devo fare in fretta questa presigla perché ho quasi terminato i giga. E come faccio se li finisco?
5: Scusa.
3: Allora vi presento velocemente.
5: Vai.
3: In regia.
5: No,
6: dove va?
5: No, è sparita la voce.
6: Non ti sentiamo. Peto?
5: Ma poi non si abbassano così i giga.
6: Ma che si scarica e sfuma, scusa.
5: Sì, ma quanto è poco realistica questa roba.
7: È la linea.
6: Ma la linea.

0: Sto finendo i giri.
1: Dai,
2: sei un coglione.
0: Adesso sono pieno di giga. Adesso purtroppo li sto. Noi siamo
3: lo Zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Buongiorno Italia, buongiorno. Mamma mia, buongiorno, ragazzi, buongiorno. Che condizioni pietose.
0: Sì, siamo baraccati, fratello.
2: Ma allora, perdiamo i pezzi ogni giorno che passa, sì, una roba che
0: invece di andare migliorando.
2: C'è una discussione, a volte uno, sai, parla e poi si sistema le robe. E lì un componente scompare nel nulla. Poi c'è DJ Cacionevole che si ammala ogni due secondi.
0: Il signor Afonazzi.
2: Mamma mia, cosa c'hai? Cosa c'hai?
4: Se va bene, fallo così.
0: Sì.
2: Cazzo, sei Azzan.
4: Allora, perché ho una fortissima laringite.
0: Ma perché non riesci a muovere la mandibola?
2: Ma scusa, ma com'è possibile che tu ti ammali nell'arco di 3 ore? Non è possibile.
0: E io mai?
4: No, in realtà perché tengo botta fino all'ultimo e poi sto male.
2: Allora, Paolo, io e Fabio e anche Wender, ma aggiungerei anche la chicca. Sì. Vorremmo farti un discorsino.
0: Sì.
2: Allora, avere una vita agiata è una cosa a cui aspirano in molti,
0: certo,
2: no? Ma se questa agiatezza ti costa la salute, ti costa non stare mai con la tua famiglia e i tuoi amici.
0: E c'hai un calzino al posto della laringe.
2: E sei sempre nelle discoteche a fare solo le mani con la voce tutta impostata. Magari rivediamo le priorità della tua vita, amico mio.
0: Ma non ho capito perché non riesci a muovere il mento.
4: Perché mi fa male la laringe.
0: Ma allora muovilo.
2: Ma che malattia è? Ma chi
0: è? La laringite.
2: Ma ragazzi, allora io chiedo agli ascoltatori di Radio 105.
0: Sì.
2: Prima c'era in onda Papi che ha fatto 37 gaff.
0: Sì.
2: Secondo me non lo vedremo mai più.
0: Mai più.
2: E
0: non è detto che sia un male, eh?
2: No, infatti, vabbè, io gli voglio bene. E cioè, una roba è Radio Strongolone. Noi dovremmo cambiare il nome in Radio 104.
0: Radio Strongo.
1: Ma lui ha acchiappato il virus che c'è adesso in giro, che acchiappa la gola e il mal di pancia.
4: Esatto, l'ha preso, i tuoi figli, mia moglie, poi i vostri figli.
1: Ma io non l'ho presa, però. Sexy, io non l'ho presa.
4: Io devo smettere di uscire,
2: Paolo,
4: con i vostri figli.
2: Raccontami che cos'è che mi faccio una sega. Una voce molto limpida che si sposta a scaprire.
0: Puzzi di antibiotico.
4: È perché mi sto sparando in gola qualsiasi cosa.
2: Madonna.
4: Allora l'ibuprofene non serve un cazzo.
2: Senti, allora facciamo così, Paolo, ho un'idea. Siccome la tua presenza mette gioia, allegria,
4: so,
2: perché sei,
4: sì?
2: Sei un pagliaccino, insomma,
0: sei il pupazzo,
2: sei la parte comica e divertente del programma. Puoi rimanere in onda senza parlare, cioè stai lì.
4: Ma era magari il mio intento fino a che ce la faccio.
0: Potresti suonare una trombetta spiritosa, tipo Epo! È una cosa così.
4: Il crocifischio,
0: vorrei. Sì. Dagli il crocifischio.
4: Ma voi dovreste apprezzare il fatto che comunque io fino a che non divento cadavere.
0: Allora, io lo apprezzerò il giorno in cui me l'attaccherai e starò una settimana a casa.
4: No, perché io ce l'ho e sono qua, capito?
2: Cioè, se non ce la fai, Paolo, non voglio insistere. Sappi che ti porterò rancore per il resto dei miei giorni. Ma non è una roba di
1: Ma la voce ce l'aveva quando è arrivato stamattina. Ne aveva ancora un po'. Poi abbiamo fatto la scenetta cacca.
4: Ho dovuto compromettere. Abdu. Per fare cacca Abdu.
0: Pensa ai contenuti.
2: Tu hai distrutto, la tua gola. Quindi stai compromettendo la diretta per fare la scenetta Abdu cacca cacca.
4: Allora, tu ti rendi conto che Abdu cacca cacca ormai è la scenetta più forte del programma.
0: Sì, questo, quindi,
2: questo hai deciso
0: a
2: da solo.
0: A furor di popolo,
4: ormai dovete accettare il fatto.
0: Allora, è quasi a livello di "e se fosse un'astronave", è un test a testa.
2: Non esageriamo.
4: Non voglio umiliarvi io e il mio compare Wender, però se facessimo adesso un sondaggio popolare,
2: chiediamo agli ascoltatori 342 41 15 105.
1: Bravo.
2: Noi solitamente non caghiamo mai i messaggi,
0: infatti.
2: Oggi lo facciamo. Io, tra l'altro, in condizioni pietose riesco a farlo. Allora, un attimo, vediamo un po'. Ha già aumentato il tono e aperto la mandibola. Vedi, stai guarendo in onda, Paolo.
1: Scaldando.
2: Allora,
0: terapia!
2: Qual è la vostra scenetta preferita? E tra parentesi, è per caso Abdu cacca cacca?
0: Facciamolo più semplice, Marco. Allora, referendario. Potete scrivere solo Abdu la cacca oppure altro. Se vincono gli altri vuol dire che
4: sei comunista inside.
0: È più facile, no? Da contare.
2: Però semplificato. Ragazzi, è una brutta notizia da darvi, eh?
1: No.
2: Mi sto innamorando di questa città e vorrei farci farci un esperimento. È bellissima, ragazzi.
0: Ma
2: Las
0: non
2: Vegas
0: c'è il mare,
2: proprio...
0: però.
2: Quello, vabbè, ho capito. Non è che ho detto che mi trasferisco per sempre. Però sabbia. L'unica roba è che vorrei chiedere, se è possibile, di cambiare l'orario di tutto il mondo.
0: Sì.
2: Cioè. Oppure andiamo in onda al mattino. Cioè chiediamo a Galli se fa un cambio. Così Galli va in onda al pomeriggio. Io sono 9 ore indietro per andare in onda alle 7. Fammi il calcolo, tu che
1: alla
2: sei
1: sera,
2: bravo a
1: farlo.
0: Devi andare in onda alle 10 sì. di sera.
2: Cazzo, perfetto, bellissimo. Vai a cena, ti imbriaghi,
0: sì,
2: vai in onda.
0: Sì, ma per noi sono le 7 del mattino, Carlo.
2: Ma cazzi tuoi.
0: Ma come cazzi tuoi?
2: Ma scusa.
0: Sei tu che vai lì al Bellagio. Drin, drin, drin, drin, drin, drin, la roulette, amblen.
2: Allora, aspetta, allora, vediamo il sondaggio. Abdul la cacca, primo. Poi Abdul la cacca. Abdul la cacca spacca. Poi altro, le cose verissime. I puglieni, altro brutti froci. Hitler, ma perché?
0: Quella è la parola magica.
4: Classico, è il passepartout per tutti.
2: Hitler.
0: È il Wingardium Leviosa.
2: Bill Cosby, che non c'entra un cazzo. Poi altro Pino Master Flash. Poi vediamo, altro Abdullah Cacca, tanti, cazzo.
0: Vedi, ha ragione Paolo, furor di popolo.
2: I puglieni.
4: Ragazzi, è un virus che si sta espandendo, oggi poi c'è anche la surprise qui nel blocco.
1: Di cazzo forever.
4: Ma io chi Abdullah sono? Cacca. Perché mi ascoltano e non mi riconoscono?
2: Heidi tutta la vita, poi vediamo.
4: Vedi, ho un dovere morale nei confronti del programma.
2: Mediconi, mamma, Abdullah Cacca. Ragazzi, qua, comunque è tutta roba di Paolo, devo dire.
4: Non posso lasciare. No,
0: allora lascio
4: Paolo,
0: io
2: sei leader.
4: No, voglio essere leader. Siamo una squadra, siamo un team, insieme si vince. Però non posso abbandonarvi, ragazzi. Non posso abbandonarvi.
2: No,
0: allora facciamo così.
4: Scusa, Fabio.
0: Sto a casa malato al posto tuo. Scusa, mi sacrifico.
2: Se vuoi, domani mandiamo un best, così sei tranquillo. Non vai a lavorare in discoteca questo fine settimana.
4: Io lunedì. Non lavoro.
2: Ah, meno male che non lavori. Mi piace però sta voce. Parliamo tutti così, che sembra che
4: allora, ecco, questa è una cosa bella. Dovevo fare Vasco Rossi dice scusa.
2: Silenzio un attimo. Allora, io mi sono svegliato alle 4 del mattino. Sono seduto per terra su una moquette degli anni 70.
0: Come mai non è un cuscino?
2: Con due tavoli. No, neanche. Due tavolini da giardino degli anni 70 di Michael Jackson. Cioè, Michael Jackson magari ha attaccato dei capri sotto sta roba.
4: Non credo.
2: Sono in una condizione pietosa. Eppure sono in onda.
4: Ma Michael Jackson attaccava i nasi sotto il tavolo.
2: Non lo so cosa attaccava, non lo so. Vabbè, forse le unghiette dei bambini.
4: Però dovresti essere anche gentile. Io sono qua, non è che ho mollato il colpo.
2: Però stai minacciando, è brutta sta roba. Stai minacciando, vai che ti metto le mani addosso.
1: Sì. No, non è vero.
2: Guarda che io ho un telecomando che pilota Wender. Inconsciamente picchia e rompe quello che io gli chiedo.
0: Sai cosa sta facendo Paolo? Ha collegato due elettrodi ai tuoi capelli. E adesso è lì vicino alla batteria dell'Iveco che dice attacco, ti sta minacciando.
4: Io sto vedendo la mia mente sta producendo insulti, ma il mio corpo non riesce a dire.
2: Vabbè, dai, resisti.
0: Non è che ce la puoi fare. Sono una puntata lunga, ma sono già passati 10 minuti.
2: Ok, ragazzi, allora facciamo una cosa, visto che abbiamo un handicapone in onda, direi che è il caso di collegarci con il più handicapone del nostro gruppo. Tra l'altro non lavora più per noi, però fa saltuariamente l'attore in questa scenetta.
0: Attore.
2: È forte, è fortissimo.
0: Si presta, diciamo.
2: Allora, vi dico solo che mi avete mandato così tanto materiale registrato che l'ho dovuta dividere in tre parti. Cioè,
1: forza.
2: Oggi sentiamo la prima,
0: non
2: domani
0: è che
2: la
0: te l'abbiamo
2: seconda.
0: Mandato, noi eravamo lì a spendere 40
2: Mamma
0: minuti.
2: Mia.
0: Con questo decerebrato che suda e muove le manine come un bambino focomelico per dire ramarro marrone 31 volte.
2: Ma il problema è il tono di voce che urla. Perché grida?
0: Perché
2: grida? Non lo so.
0: Dice che
2: è
0: la sua
2: comunque.
0: Interpretazione.
2: Vabbè, sarà quel che sarà. Ci colleghiamo con Rary Rotter solo come una merda. Prego, su, andiamo.
5: In un mondo lontano, dove la magia regna sovrana, dove potenti stregoni combattono da secoli le forze del male, dove basta pronunciare correttamente poche semplici parole per realizzare l'impossibile, è nato anche lui.
6: Floride fiero unicorno, rispondi al richiamo dell'oro eterno, rincorri fruscio tra le fronde, rasenta le rupi dirupate, corri, respira la primavera, attraversa la raduna rigogliosa e riparati fra le mie chiappe riverenti. Vieni, ricevi il mio nano.
7: No, ricevi il mio nano. Ma c'è una ragazza di appuntamenti per meno male.
5: Sì, lui, Rary Rotter, il mago con le handicappazioni alla lingua, una strongolite acuta che gli provoca il male più terrificante al mondo, l'erremoscia.
8: Ben ritrovati ad una nuova ed erremosciata avventura di Rarry Rotter, il mago calvo, orfano e storpiolato alla lingua. Prima di addentrarci in questa imbarazzante avventura, un piccolo fuori onda che merita di essere trasmesso.
9: Sì. Ah. Oh yes. Ah. Great.
7: Ma perché adesso?
9: Vabbè. Pretender.
7: E qua si fa notte.
9: Vieni Lu.
7: Bah.
9: Porco due. Affanculo.
2: Che merda.
8: Bravo Fabietto. Tratta male tutti, come solo tu sai fare. Bravo, esatto. E mi raccomando, adesso tratta malissimo il nostro attore principale, il polpettaro pugliese, con la lingua a fusillo.
6: Porta aperta per chi porta.
9: E fin qua.
2: Ecco, è già stanco.
6: Chi non porta, aperta. Chi non porta, parta pure poco si importa.
7: No, chi non porta, parta pure poco importa.
6: Cazzo, non è facile.
7: Vabbè, l'ho detto io.
6: Chi non porta, parta pure porco porta.
7: Ma chi non porta, parta pure, virgola, poco importa.
9: Non c'è. Se vuoi te la mettiamo.
7: Vuoi una virgola? Allora. Aspetta.
6: Madonna mia.
7: Coi capi.
6: Chi non porta, parta pure, poco importa. Sodon gli... Sodon gli abitatori... dell'oltretomba, il rauco tram della Tartaria.
7: Della Tartaria, il rauco tram tram.
6: Ma perché della Tartaria? Tartaria? Perché? Perché?
7: Perché del Tartaro.
6: Ma che merda, tra l'altro.
7: Ma no, il Tartaro è l'inferno.
6: Ah, siamo proprio di denti.
7: Bestia.
6: Allora, il rauco tram tram della Tartaria tromba.
7: Tartaria.
6: Il rauco tram tram della Tartaria.
9: Tram
6: tram. Che cazzo?
7: Tartaria. Come Tartaria.
6: Della Tartaria.
7: Tromba.
6: Il rauco tran tran della Tartaria tromba.
7: Ecco.
6: Bravo no. Ma avete rompito
7: 11
6: invece.
7: Volte.
6: Allora.
7: Dai.
6: Gran potere della mano Barone. Fai apparire un parente che ami le rinotter con tutto il cuore.
8: Ma ovviamente nessun incantesimo può funzionare se l'erremoscia vuoi utilizzare.
7: Certo.
8: E una cacca di cane comparve la dinanzi cacca. Al nostro poco, no. Pochissimo eroe.
6: Roba mio! Tutti sti erano io, gli incantesimi sono pieni di R. Perché? Perché? Non skip.
7: Non skip.
2: No,
7: no. Un attimo, non arrivo.
2: No.
6: Non scoprirò mai se c'è bene.
7: Vuoi una cisterna d'acqua?
9: Un attimo, perché non anche un po' di ossigeno, secondo me.
7: L'acqua del ferro da stiro.
6: Non scoprirò. Non scoprirò mai se c'è un parente.
7: Non scoprirò mai se c'è un parente
6: sì,
7: che mi
6: ma
7: voglia
6: devi farlo con la mia intensità.
7: Beh, certo, con la mia intensità. Come l'altra volta.
6: Non scoprirò mai se c'è un parente che mi voglia bene. Per quello che realmente sono. Lo rifaccio?
7: No, tieni.
6: C'è a cagare?
7: No, tieni, tieni.
6: E chiedere troppo? Vorrei solo un parente che mi voglia bene per quello che sono.
9: Una merda. Quello che sei è pura merda, Rarry Rotter.
6: Hermione! Non è il momento opportuno per le spiritosaggini. Oggi la ridotta è troppo triste per i tuoi scherzosi scherzini.
10: Che ti prende, Harry? Hai scoperto che ti pisci in bocca nel sonno da 3 anni?
6: Non apprezzo molto che cerchi di tirarmi sul morale con queste spiritose invenzioni, ma oggi non funzionerà purtroppo. Vedete, cari amici, oggi è l'anniversario della morte dei miei genitori per mani dell'orribile Rarry Rotter.
9: Davvero? Ecco perché mi sono svegliata così di buon umore.
6: Ah. Hermione, Ron, cari amici miei che siete, sempre pronti a rallegrarmi con le vostre battute. Purtroppo voi non sapete com'è crescere senza nemmeno un parente che ti voglia bene. I miei genitori sono morti. Durante le vacanze zia Petrugna e zia Veror mi fanno...
7: Cazzo, era difficile da lì. Cazzo, sei uno sfintere.
8: Purtroppo sì, Fabietto. Il caro Rarry Rotter ha proprio la bocca a buco di culo.
2: Sì.
8: Beh, il nostro tempo a disposizione è terminato.
2: Sì.
8: Per
2: no.
8: colpa della gigantesca menomazione cerebrale e della sua lingua incredibilmente handicapposa, dobbiamo fermarci qui.
7: No.
8: La seconda parte
7: sì.
8: arriva presto, nello sì. zoo di 105.
6: Oh, Maria!
7: No.
0: Lo dico
2: immancabile,
0: io.
2: Immancabile, immancabile.
1: Bravissimo.
2: Mamma mia,
1: bravissimo,
2: ragazzi. Bravissimo. Ma non ce la fa, non
0: che
2: ce la fa.
0: Di Satana,
2: non ce la fa. Senti, Kiki, allora, siccome c'è una notizia che parla del sud che cresce, tra l'altro più del resto dell'Italia, ma i ragazzi continuano a scappare dal sud perché evidentemente non trovano lavoro, non lo so.
4: Per quello che cresce, perché la gente se ne va, c'è più spazio e lavoro per tutti.
2: Non lo so, comunque ci segnalano che se possiamo parlare cortesemente della protesta degli agricoltori in Calabria, in Sud Italia in generale, con a capo il movimento Territorio Agricoltura, MTA, eccetera, eccetera. Tu ne sai qualcosa,
4: assolutamente
2: Kika?
4: Niente. Dovresti sapere, voi calabresi siete collegati con la mente
2: infatti,
4: sciame.
2: Non siete come i cinesi.
4: No, come Stranger Things, loro si percepiscono.
11: No, infatti ho letto anch'io il messaggio, ma non ho letto nulla di questa cosa. Probabilmente perché
4: prova a chiudere gli occhi e immaginare l'anduria.
11: Non ne parlano.
2: Sei un cretino. Falla parlare, scusa. È una roba seria questa.
4: No, fate parlare a me, io non ho molta forza.
11: Dicevo che effettivamente non ne parlano tanto.
2: È ovvio. Se è una roba che dà fastidio alla politica, non ne parlano, è ovvio. O se ne devono parlare, cercano di sminuire la cosa o farla passare come una stronzata.
4: Ma, guarda, Marco, posso interrompere? Scusa, io gradirei che le elezioni venissero fatte ogni anno. Perché cosa sta succedendo?
0: In Italia più o meno.
4: No, sai perché? Perché, allora, ieri sono andato in stazione centrale ad accompagnare mia moglie, doveva partire, e c'erano 54 volanti della polizia.
0: Sì.
4: Non c'era, ma non volava una mosca. Una pulizia, un ordine.
2: Beh,
4: in ogni angolo burocratico.
0: Sì, sì.
4: Tutto funziona perfettamente, abbassano le quindi praticamente in fase preelettorale stanno facendo la qualunque, capito?
2: Eh beh, ovvio, è normale.
4: Quindi praticamente
2: no?
4: Se noi andassimo alle elezioni ogni anno farebbero quello che devono fare.
2: Potrebbe essere una soluzione, eh? Senti, Kika, comunque, se contatti Antonio dalla Lamezia Terme, se vuole venire in onda e spiegarci lui cosa sta accadendo, più che volentieri. Siamo
0: se ci riesce.
2: Un servizio pubblico alla fine, se ci pensi, eh?
0: Sì,
2: cioè, anche se parliamo di cazzi, comunque siamo in onda in tutta Italia. Se possiamo aiutare una buona causa e dare una mano agli ascoltatori.
0: Prima dovremmo sapere se è una buona causa.
2: Beh, cioè,
0: magari
2: credo
0: sono
2: che
0: quattro sciamannati pilotati dalla 'Ndrangheta.
2: No, io ho visto dei video su Instagram, comunque tra il costo dei fertilizzanti, il costo della benzina, il gasolio, eccetera, sono veramente strematissimi, cioè gente disperata, non riescono più a lavorare. Quindi bisogna trovare una soluzione. E una di quelle, e lo diciamo da almeno 20 anni, è togliere le accise del cazzo. Trova un altro modo per prendere i soldi. Non li prendere alla gente che ha bisogno di determinati materiali per poter andare avanti nel proprio lavoro. E purtroppo il gasolio e la benzina sono ancora fondamentali, credo.
4: Finché le mie macchine psicocinetiche non saranno
2: Paolo, ma tu sei avanti,
4: cazzo. Io sto studiando una serie di agricoltori con delle facoltà mentali in grado di spostare gli oggetti, così spostano i loro trattori senza la benzina.
0: Certo, questo è
2: che bello averla, Paolo, con la voce così è quasi sensuale. Sì, non vivi, vuoi fare una sessione di sesso di sega con gli ascoltatori?
0: Sembra un pornofono.
4: Sì,
0: un pornofono.
4: Non sembra un po' il sesso quello.
2: Allora, è una protesta popolare, altro che 'Ndrangheta, Fabio.
0: No,
2: dice un ascoltatore.
0: Era un'esagerazione la mia. Nel senso.
2: Distributori vuoti, supermercati vuoti. Non arriva più niente, scrivono gli ascoltatori. Per il caro carburante e per il prezzo pagato a loro. Per il costo, diciamo, del carburante, penso, degli agricoltori.
0: Sono andati a votare contro, cioè a votare per gli extra profitti alle compagnie petrolifere. Cioè, si volevano tassare gli extra profitti che ci sono delle compagnie petrolifere. Hanno votato contro. Ragazzi, che cosa
2: lo so,
0: dire?
2: Ragazzi.
0: Hanno votato contro. Con quei soldi lì, con quei soldi lì abbassavi il prezzo della benzina.
2: Io però, vedi, qui mi pongo delle domande. Ma perché ultimamente si scende in piazza per delle robe che riguardano paesi molto lontani, per amor di Dio, rispetto
4: per cause che uno può ritenere sicuramente
2: assolutamente
4: giuste, ma abbiamo delle priorità nuove.
2: Ecco, esatto, cioè, mi domando perché in questo caso non scendono in piazza tutti, perché comunque, cioè, se inizia dalla Calabria poi inizia a espandersi in tutta Italia, poi può diventare un problema
4: nazionale. Quando arriva al nord spacchiamo le vetrine, bruciamo i passeggini e non si sa neanche
2: che aiuta perché. Molto aiuta,
4: la protesta finisce in violenza.
2: Comunque, caro Antonio, chiunque, se volete contattare il centralino, qualcuno che sappia a parlare l'italiano,
1: spiegare bene
2: e spiegarci soprattutto bene cosa sta succedendo, più che volentieri vi diamo una mano, ci mancherebbe. Chicca, non far quella faccia lì, stavamo scherzando, dai, era una battuta.
11: Sì, no, Chicca. lo so.
2: Anche tu non è che parli l'italiano proprio benissimo.
0: Male che vada, Chicca, traduci tu in tempo reale.
2: Che strano.
0: Tipo Google Translate, lui calabrese, tu sta dicendo che il prezzo.
11: Spero di farcela, visto che non è che lo conosca.
2: Dai, che scherziamo! Dai! Dobbiamo collegarci con l'infameria telefonica. Inquilino moroso è il titolo, sentiamola, vai su.

0: Ciao malvagissimi! Dovete fare uno scherzo a questo tipo che si chiama Marco e abita in Sicilia. Qualche tempo fa, molto controvoglia, ha fatto da garante per un appartamento a Novara dove abita suo fratello. È già qualche settimana che prepariamo il terreno dicendogli che suo fratello ha qualche difficoltà economica e ha lasciato indietro un paio di rate dell'affitto. Aia. Ovviamente è una cazzata, ma adesso manca solo la ciliegina sulla torta. Pensateci voi! Sembra mafioso, ma è un bravo Cristo.
1: Round 1. Sembra.
2: Pronto?
3: Sì, lei che è?
2: Buongiorno, sono l'avvocato Camarda, la chiamo da Milano, dallo studio Camarda e Faletti. Sì, la chiamo relativamente all'affitto dello stabile di cui lei ha fatto da garante per quanto riguarda la locazione di Mario, che credo che sia suo fratello, visto che ha lo stesso cognome. Suo fratello, suo figlio, giusto?
3: Sì.
2: Allora, guardi, senta, c'è un problema, nel senso che il locatario dell'appartamento ha segnalato pagamenti arretrati che non sono pervenuti. Quindi, dopo ripetuti avvisi al signor Mario, si è rivolto ovviamente a noi, che siamo uno studio legale di competenza, per recuperare questi, diciamo, questi debiti che il signor Mario ha nei nostri confronti, suo fratello, insomma.
3: Sì.
2: Esattamente.
3: E di quando sarebbe?
2: Adesso, se vuole, le faccio fare il consuntivo un attimo dalla segretaria. Nel frattempo, però, la volevo avvisare che, essendosi lei fatto garante del, diciamo, del contratto di locazione, nel caso Mario non sia in grado di ripagare il debito accumulato, il debito accumulato lo deve ripagare lei.
3: Signor... Perfetto, che tempistiche abbiamo per coprire gli arretrati?
2: Dunque, noi abbiamo qua una caparra di 1140 euro.
3: Sì, aspetta che me
2: le
3: scrivo.
2: Sì, sì. Ma lei, anche lei si trova a Novara?
3: No, io sono in Sicilia.
2: Ah, ho capito. Un po' scomodo, perché comunque dovrà venire qua. Vabbè, comunque.
3: Allora, come? Devo venire lì?
2: Allora, le spiego cosa succede. Innanzitutto bisogna saldare il debito, che adesso la segretaria mi sta finendo di compilare.
3: Dico, adesso ci sono, ricapitoliamo, cosa stava dicendo?
2: Ricapitoliamo, allora, suo fratello Mario non ha versato le quote d'affitto, 8.472, più purtroppo alcuni danni rilevati dal padrone di casa nell'appartamento. Siamo intorno ai 10.500, signor Cicciola.
3: Ho capito. Ho capito. Ne è sicuro? Perché non lo so. Mi aveva accennato, ma mi diceva che era totalmente diverso queste spese. Mio fratello mi ha detto che ha dato degli acconti ed era in ritardo di 3 mensilità.
2: Suo fratello, nel momento in cui siamo andati a esigere la cifra che il padrone di casa chiaramente pretende, ha dichiarato di essere nullatenente. A questo lei risulta?
3: Non lo so, questo non sono là con lui.
2: Cioè, lei non sa se suo fratello è nullatenente, non ha, cioè, un reddito, delle proprietà, non ha niente, non lo sa.
3: No, un lavoro, tanto un lavoro ce l'ha, qualcosa.
2: Il discorso è che questi soldi che suo fratello, parliamo papale papale, doveva dare al padrone di casa, non glieli ha dati. E quindi mancano delle mensilità, la caparra più dei danneggiamenti che il padrone di casa lamenta allo stabile.
3: Ok, a me sembrano tante. Io, mi dà modo di parlare con mio fratello?
2: Sì, no, ma naturalmente lei parlerà sicuramente con suo fratello. Però le volevo dire che noi come ufficio legale dobbiamo recuperare questi soldi. Quindi poi lei separatamente si mette a posto con suo fratello. Lei deve provvedere al saldo.
3: Ma come devo provvedere io al saldo? E poi questi danni io li posso contestare, perché mio fratello danni nella casa non ne ha fatti. Che danni ha fatto? 2.000 euro di danni.
2: E questo è
3: una perizia, dobbiamo fare una perizia.
2: Esatto. Ma infatti, per quanto riguarda la caparra mancante e diciamo le mensilità arretrate, quelle ormai sono maturate e quelle me le deve saldare. 8.400.
3: Ma ci sono aggiunte di... Sì, devo pagare solo le mensilità e la caparra.
2: Sì, deve pagare 1140 di caparra più le mensilità, più ovviamente di
3: le mensilità quanto sono?
2: Allora, sono 670 euro al mese.
3: Di quanti mesi?
2: 3 mesi per il momento.
3: 6, 12, 18. La caparra 1100, come arriviamo a 10.000? Non ci arriviamo.
2: No, 10.000. Allora, aspetti, allora forse mi sono spiegato male io, signor Cicciola. Allora, 10.500 è approssimativamente il conto che io le ho fatto a spanne per estinguere, esatto, per estinguere la pratica, ok? Però lei, naturalmente, avendo 3 mesi di insolvenza, mancando la caparra, mi deve versare in anticipo almeno altre 6 mensilità, perché ovviamente il padrone di casa non si fida più. Quindi adesso le faccio il conto. 7170, siamo a 8.030,40 centesimi.
3: Perfetto, ma dobbiamo metterci d'accordo come? Perché io 8.000 euro così proprio mi rovinano.
2: Lo
3: come
2: so.
3: Possiamo fare?
2: Lo
3: ci sono possibilità di raterizzarle, no?
2: Allora, innanzitutto le dico una cosa, signor Cicciola. nel momento in cui lei si fa garante per un affitto, deve avere comunque la possibilità di coprire il debito.
3: Se non me lo diceva prima, gli davo 670 euro, si pagava la mensilità.
2: Lo so, però io non, se permette, io non mi metto nel, cioè, nel rapporto tra lei e suo fratello.
3: 28.000, li volete tutti in una volta? Voi?
2: Ma certamente, signor certamente.
3: E entro quando? Che tempiste che ho?
2: Entro ieri, perché sono soldi arretrati che andavano versati.
3: Perfetto, ma a me mi dovete dare un po' di tempo, io ora lo sto sapendo.
2: No, certo, lo capisco. Vabbè, non sono una cifra incredibile, 8.030 euro, cioè, nel senso, una roba, voglio dire, cioè.
3: Va bene, il problema è che io ora, se passa qualche giorno, qualche settimana, aumento solo la moda. Perché sì, a me mi dovete dare il tempo.
2: Sì, ho capito, ma abbia pazienza, se lei non mi dà questi soldi, il padrone di casa lo sbatte fuori, lo butta
3: io
2: in strada.
3: Io li do, e per me l'ho fatto poi io fuori, dopo che vi do i soldi, e lo subaffitto, perché io non pago per lui.
2: Come non paga, scusi?
3: Vabbè, no, io di pagare a voi vi pago. Mi dovete dare solamente qualche momento quando...
2: Così, fuori dai denti. Siccome diciamo, mi sembra che lei non abbia una grossa disponibilità economica, siamo un po' sul livello de Barbon, mi è parso di capire. Lei beve Barbon?
3: No.
2: Ah, ok, sembrava. Allora possiamo eventualmente, se lei mi fa un salto a Milano qua in studio, magari saldiamo la cosa in contanti con il proprietario di casa, che è capace, che le fa, magari che chiude un occhio su determinate cose.
3: Infatti che dalla Sicilia è il tempo di salire. Ripeto, qualche giorno, qualche settimana mi deve dare. Io...
2: Lo so, però, cioè, anche lei e suo fratello, cioè, siete proprio due sprovveduti, cioè, siete scesi dall'albero adesso, cazzo. Lei mi fa il garante, non c'è i soldi, quell'altro non paga le rate, e io lo metto in strada. Capisco che lei le serva qualche giorno per venire su lì dall'Africa, però...
3: Vabbè, 8.000 perché dobbiamo pagare 6 mesi avanti, perché non erano 8.000.
2: Ma non lo so, ma mi scusi, ma abbia pazienza, se lei ci avesse l'inquilino in casa che non le paga l'affitto, non se lo fa dare in anticipo, non lo so, suo fratello è un disonesto, e a questo punto, voglio dire, spero che non sia un disonesto anche lei. Perché
3: no,
2: qua no, perché le spiego,
3: ma neanche mio fratello sicuramente sta avendo difficoltà.
2: Capito.
3: Di offendermi. Mi dà qualche momento così ci organizziamo.
2: No, certo, io le do tutto il tempo che serve, però arrivano gli interessi e io le dico: oggi stiamo al 9 ottobre, io la prossima settimana lo sbatto fuori a calci nel culo. Questo è quello che le dico, perché con voi altri meridionali è sempre così. Infatti io gliel'avevo detto al padrone di casa: non affittare al meridionale, che ti tiri solo problemi. Alla fine, guardi, le posso dire, per esperienza personale, meglio al nero che al meridionale.
3: Grazie, una buona giornata. Ci vediamo più tardi.
2: Aspetti,
3: mi hai detto su WhatsApp.
2: Sì, le devo dire una comunicazione importante, signor Cicella.
3: Sì.
2: Lei è nello zoo di 105. È uno scherzo.
3: Posso dire che te un figlio un matto completamente, come ci fate di in due luogo a Tia, a Indu e a tutti quelli che si
2: chiedono. Ti sei incazzato, Marco?
3: Perfetto, ci cippa a piedi in due, tu ci credi, io volevo lo assiento.
2: Lo tradurrò per gli ascoltatori dello zoo, un abbraccio.
3: Un abbraccio, caro, ciao.
2: Ciao, buona Marco giornata. Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
1: Che poi è una roba bella, capito? Cioè, la roba bella è che Pippo Palmieri si piglia le ferie così a cazzo di cane, no? Va per a scalare le montagne. E poi ti manda anche il video, capito?
5: Sto cazzo di vecchio gabbiano, porca troia.
1: Sto bastardo di merda. Sto povero Summa. Guarda, a me dispiace perché Summa poi si becca ovviamente tutti i nervosismi di tutti, no?
5: È giusto.
1: E deve fare. Io ogni volta che vengo a Milano, vai il sabato alle 3 del mattino, c'è Summa che fa regia.
6: C'è sempre.
1: Vai la domenica alle 9 di sera, c'è Summa che fa regia.
5: Perché non ha una vita. Però viene in agosto, poverino, c'è Pippo, cioè... Palmieri che fa regia, perché lui è furbo.
6: No, è vero.
1: Ma che ma Pippo, è furbo. Pippo, allora, dove c'è la figa, ovviamente c'è Pippo.
6: Vabbè, pubblicità,
5: sta difendendo, sono finiti i giga.
1: Senti, dovremmo avere al telefono Antonio dalla Lamezia Terme, credo. Te l'ha passato? Ce l'abbiamo?
7: Sì, ce l'abbiamo, però Summa dice che dobbiamo andare in pubblicità.
1: Vabbè, mica, 35 andiamo in pubblicità. Uè, non fare il coglione, t'ho appena difeso.
5: Però rischiamo di dover tagliare la telefonata, non è meglio farla bene dopo.
6: Facciamola dopo.
1: Vabbè, allora Antonio, aspetta lì.
5: Tanto sei calabrese, cazzo c'è da fare?
8: Meglio mettergli giù, insultarci tutti bestemmiando uscendo dalla porta.
1: Non è un'ottima idea, Paolo.
8: Vabbè, io
1: però...
8: proposto come fanno tutti.
1: Vabbè, tra pochissimo sentiremo un ascoltatore che ci racconta esattamente, spero, quello che sta accadendo in in Calabria. Tra poco. Vai, vai, Simo, vai, vai, vai, Simo, vai, vai.
9: Lo
1: Simo,
9: Zoo
1: vai.
9: Di 105 va in pubblicità. Ritorneremo tra poco. E attenzione, il primo che rientra dopo questo stacchetto e parlerà sarà il figlio della merda del gruppo. Noi siamo.
1: Tanto lo sono, quindi parlo io, vaffanculo. Che cazzo. Paolo. Paolo.
5: Stacchi salato. Cercate di sforzarvi di capirmi.
1: Ma noi capiamo. Però perché parli così? Non ho capito.
5: Ma la ringe, non riesco a parlare.
10: Ma tu non puoi andare in scooter in canottiera la mattina. Arrivi qua con la maglietta.
1: Ho un'idea. Abbiamo tante belle voci in questa azienda, no? Tu fai la manina a cane. Hai presente quando fai le ombre cinesi? Fai la manina così a cane e qualcuno ti doppia.
5: Micolani, cerchiamo. Andiamo Micolani. No. C'ho la tendinite. Sei una latrina.
10: Il braccio dell'osso del dinosauro.
1: Che cazzo.
5: Sei un mostro, sei.
1: Mamma mia, che merda. Tra poco, vai, insomma. Vai.
11: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. NEN. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
13: Dai creatori di WandaVision.
14: Era un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
13: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
14: Quella famiglia non era reale.
15: Ne sei proprio sicuro?
16: Aveva un padre, una macchina, chiamata Visione.
14: Com'è possibile?
13: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Ehi, ti stavo aspettando.
2: Mi hai riconosciuta?
1: Sei Lotto Leggenda, la scarpa dall'anima sportiva e dal design italiano.
2: Lotto Leggenda. Cercami nei migliori negozi e su lotto.it. E tu, che leggenda sei?
3: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
3: E di interessi?
2: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
7: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Bisogna dare una bella carica a questa diretta. Siete pronti, ragazzi?
1: Dai su le mani, Wender!
2: E via. Altri 3.000 euro di capsula andati. Via, così,
3: quanto ti sto invidiando, cara.
2: Prova tu, Paolo, dai, tocca a te adesso, Paolo, vai.
3: Pronti?
2: Vai. No, vai, no, vai. No, che la spacchi, la spacchi. No, Paolo, la spacchi.
4: Al massimo, proprio, un afflato.
2: C'hai un l'urlo da miliardario, C'hai l'urlo che sa di Ferrari. Senti, parlando invece di chi in questo momento fa fatica ad arrivare alla fine del mese,
3: noi
2: abbiamo
3: Wender.
2: Chiesto, no, a parte Wender, Lucilla, la Chicca, Suma e tutto
0: il
2: resto.
0: Io ci arrivo, fine, povero, ma ci arrivo.
2: Vabbè, cosa vuol dire? Ma tutti quanti alla fine così.
3: Siamo tutti così, noi facciamo finta di essere ricchi, ma siamo degli stronzi stiati.
2: Tu fai finta di essere ricco.
4: Siamo tutti nella stessa barca di Paolo.
3: No, io lo faccio finta di essere ricco.
2: Esatto.
3: Perché abbiamo una vita costosa.
4: Sì, è vero.
2: La tua soprattutto, amico
3: la tua
2: mio,
3: no.
2: Vabbè, la mia, io c'ho radio, è quello, io mi sono rovinato la vita con quello.
3: Quando
2: avevo 20 anni io ero più furbo, spendevo i soldi in robe inutili, macchine, vestiti, esatto. ma almeno, invece adesso sto buttando nelle radio e le radio ormai vanno dove stanno andando e vaffanculo.
4: Io ti
2: capito?
4: Posso dire, se togliessi il peyote e la liposuzione sarei molto più ricco.
0: Beh, però, ragazzi, guardate che Fabio ieri ha speso dei soldi, ha comprato i pantaloni nuovi, ragazzi.
3: No.
0: Pensi cosa fanno, 2031?
3: Hai preso delle taglie in più,
0: ci vai in pensione.
4: Devono durare almeno 10 anni.
3: Vabbè, giusto.
2: Lui calcola quanto peserà da anziano,
0: certo.
2: E li compra in base a quello.
3: Ma infatti,
2: capito?
3: Ragazzi, noi se vogliamo fare dei bei regali a come ti chiami, Fabio?
4: Enrico.
3: Se vogliamo fare dei bei regali a Fabio, bisogna regalare una tessera sconto per una sarta e un calzolaio. Secondo me lui li apprezzerà.
4: Ma a me non piace la roba su misura.
3: No, ripararla.
2: Sentite, ragazzi, abbiamo Antonio da Lamezia Terme in linea. Non è direttamente coinvolto nella protesta, però la sta seguendo e quindi ci può aggiornare e dare maggiori spiegazioni.
4: Sì, no, lui ha una catena di lavanderie in Albania, però comunque voleva
2: dirci
4: la sua.
2: Allora, ragazzi, io ho letto dei commenti, io veramente vi supplico, vi chiedo una roba. Ormai siamo arrivati al punto in cui si sintetizza tutto con una parola. Cioè, se tu insulti, che ne so io, uno di destra, sei automaticamente un comunista, no? Se invece tu non sei d'accordo su una roba di sinistra, sei fascista. E poi se c'è un problema che riguarda il caro benzina, per esempio, che probabilmente è la causa principale,
3: certo.
2: La colpa automaticamente è del governo. Cioè, ragazzi, non è così semplice tutto. C'è dietro tutta una serie, ci sono dietro tutta una serie di motivazioni che portano un paese a una crisi come questa. La colpa sicuramente è degli Stati Uniti, la guerra in Iran. Sono tanti i fattori, non è che puoi semplificare sempre tutto con una parola, no? Cioè, è una roba degli Stati Uniti, la guerra in Iran. Sono tanti i fattori, non è che puoi semplificare sempre tutto con una parola, no? Cioè, è una roba...

0: E il fascismo non esistono più in Italia, ragazzi. Cioè,
1: no, in Italia non c'è mai stato il comunismo,
0: ma anche quel filone lì estremo, cioè, non esiste. È inutile che andiamo avanti con
2: parole. Ma adesso scusate, non dovevamo parlare dei belindi agricoltori, ragazzi. Che c'è quello lì al telefono.
3: No, perché ho letto robe tipo: chiedete alla vostra azienda, e qui è colpa di quello. Ma che cazzo c'è? Ma poi noi non c'entriamo niente con quell'azienda lì. Cioè, è collegata, ma non è la stessa roba. Poi un giorno spiegheremo.
2: Ci paga poco e basta.
3: E basta, esatto, e ci caga poco. Antonio, ci sei?
4: Sì, buon pomeriggio, ragazzi.
3: Oh, eccolo qua. Senti, grazie. Sei stato il primo a mandare un messaggio, quindi mi sembrava giusto chiedere a te di raccontarci esattamente cosa sta accadendo, se lo sai.
4: Esattamente, insomma, sì, no, io posso dire di quello che ho, perché io da 3 settimane che sono venuto a sapere di questa protesta, perché praticamente loro hanno iniziato a bloccare un po' gli svincoli, quelli autostradali, hanno iniziato da Pizzo, per esempio, di Valencia, perché loro chiedono principalmente che vengano abbassate le accise per avere un costo del carburante equo, perché loro praticamente proprio si sa già, è già risaputo che gli agricoltori non guadagnano, che sono tutte cose, tutto il resto, e questo carburante purtroppo ha peggiorato la situazione.
3: Allora Antonio, aspetta un secondo, scusa, aspetta, facciamo tradurre un attimo in italiano la chicca.
5: Ma
3: sta scherzando.
2: Io non ho capito perfettamente, però.
0: Quindi il 22 sul terno di?
3: No, tanto scusa Antonio, se non sbaglio, visto che usiamo te adesso come inviato speciale, leggevo che si sta espandendo anche in Puglia e sta salendo anche a nord la protesta.
2: Come
3: quindi...
2: il Covid.
3: Esatto,
4: allora, praticamente è partito dalla Calabria, però poi già Sardegna, Sicilia e Puglia si sono uniti. Unire è una parola grossa, perché effettivamente se uno guarda in giro non si vede niente. Perché le TV nazionali, ma anche quelle locali, non sono molto interessate. Uno, perché sappiamo bene che dà fastidio, e due, perché non lo so finché poveracci si possono organizzare, perché loro, l'intenzione loro è di andare avanti fino a non far arrivare i prodotti sugli scaffali dei supermercati.
2: Ma, senti Antonio, volevo farti una domanda. Durante la pubblicità ho letto un po' di articoli e leggevo che alcuni agricoltori e trasportatori che hanno aderito alla protesta si lamentano con la gente comune di non essere supportati. Cioè loro dicono: noi siamo qua a manifestare per un interesse che è di tutti, perché se cala il prezzo dei carburanti tutti ne traggono vantaggio.
3: Il problema è che la gente agisce e reagisce se lo vede al telegiornale o se lo legge sui social network. Grazie a Dio i social hanno anche una cosa buona, cioè nel senso che chiunque può postare.
4: Io da là ho visto una scena che veramente mi ha fatto, cioè uno scontro di questi agricoltori, dei referenti di questi agricoltori con l'ispettore di polizia. Cioè, nel senso, quello gli diceva: io capisco il tuo lavoro, che devi proteggere lo Stato, però capisci a me, dicevo, io sto morendo di fame, i miei figli non hanno che mangiare. Cioè,
3: l'ho visto anch'io quello.
4: A livello proprio, poi infatti si sono buttati a terra, hanno cercato di, però poi... Cioè, non possono andare avanti perché non c'hanno la forza, nessuno li ascolta a livello regionale, proprio nessuno, zero. È là, come dicevi tu, la gente comune, io in primis, perché purtroppo a parlare siamo tutti bravi, però poi quando c'è da intervenire nessuno interviene. Anzi, ti dirò, la gente si lamenta quando vengono fatti questi blocchi, si lamenta che non possono correre al lavoro, che non possono correre a fare le commissioni. Nonostante quelli stanno morendo di fame, stanno protestando anche per noi.
3: Comunque pensaci,
2: c'è solidarietà.
3: Se hai voglia di fare l'inviato, secondo me saresti perfetto. Cioè,
2: ma in un'altra radio, però.
3: Sì. comunque Antonio, scusa, Antonio. Perché... Antonio, stanno arrivando un sacco di messaggi, questo ti farà molto piacere. I calabresi hanno più palle di tutto il nord, ve lo dice un veneto, ha scritto. Hai capito? Bravo.
0: Ma il nord sono solo calabresi, siciliani e pugliesi, non ha senso sta frase.
4: Ma sai cos'è, Marco? È la forza della disperazione a volte, perché veramente... Chi non lo sa, però chi sa la situazione di alcune persone che veramente non arrivano a fine mese e che hanno difficoltà a portare il mangiare alle figlie. Questa è la cosa grave.
3: Posso immaginare. Senti Antonio, ti possiamo riinterpellare magari settimana prossima per vedere gli sviluppi? Diventi il nostro inviato... Dai, il nostro inviato ufficiale di Lamezia Terme, della Calabria.
2: Gratis, ovviamente.
3: Gratis, non ti paghiamo, ovvio.
4: Sì,
3: ovvio.
4: Stando su una parte...
3: Comunque grazie mille davvero Antonio.
4: Ci sentiamo
3: settimana prossima.
4: Grazie a voi per dare risonanza, perché
3: ci mancherebbe. In bocca al lupo a tutti gli agricoltori, soprattutto del sud.
4: Grazie.
3: Ma da quello che vedo sta

0: salendo al nord abbastanza rapidamente la protesta.
1: Loro vogliono salire, loro stanno salendo, sono partiti dalla provincia di Libba, sono a Falerno, man mano vogliono salire da svincolo, quella è l'intenzione loro.
2: Allora facciamo un annuncio molto importante: se state salendo portate su dell'olio, per piacere.
3: L'anduia,
2: formaggi e tutti i prodotti che potete, largo Tonegani 1, grazie.
0: Ciao Antonio, buona giornata, grazie,
1: ciao bello.
3: C'è da dire una cosa, da fare una riflessione veloce, perché poi mandiamo il blocco. Il ministro dell'economia Giorgetti, io non è che voglio mettermi nei panni del governo, cioè, sicuramente sono la persona più lontana, però il ministro dell'economia Giorgetti l'altro giorno ha preso la parola in Parlamento dicendo: ragazzi, non ci sono più soldi, non ce n'è più, non c'è più nemmeno un centesimo. Sai qual è il problema? Abbassa, l'aura era vuota.
0: No.
3: Cioè, quando il ministro dell'economia espone il consuntivo di bilancio del paese,
0: non c'era nessuno in aula.
3: Nessuno.
0: Ragazzi, che vergogna.
3: Ministro dell'economia dice: ragazzi,
0: questi buscano 20 sacchi al mese. Mamma
3: mia, Giorgetti da solo con l'aula vuota che dice: ragazzi, non c'è più un soldo e non c'è nessuno.
0: Io ve l'ho detto che la soluzione è proclamare me, Paolo e Fabio re. Facciamo noi
3: io
0: tre,
3: voglio
0: dai,
3: essere prima almeno batterista del reame e poi re.
2: Io ministro dell'istruzione.
4: Io sono di Vercelli.
0: Perché?
2: Cosa fai tu? Cosa hai detto?
4: Sindaco di Vercelli voglio diventare.
0: Perché? Scusa.
3: Però con poteri straordinari su tutta la nazione.
4: Dopo la scenetta ve lo dico.
0: Cioè, tu da Vercelli regni tutto il paese, capisci? Sì, sei sindaco dell'Italia.
4: Io cambio lo cambio, svolto l'Italia proprio.
0: Oh, ragazzi, comunque, cioè, il miglior presidente degli Stati Uniti, se ci pensi, è stato Ronald Reagan, ed era un attore, era uno che sparava nei film western. Forse recitava.
2: E non ha sparato solo lì.
3: Ha sparato tanto.
0: Vabbè, ragazzi, ci colleghiamo con un blocco molto di grandissima cultura. Si chiama L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Andiamo, vai.
5: Siamo lieti di presentarvi L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi al margine dell'eterno. Lasciatevi trasportare dal torrente di emozioni, intensità, arte e umanità che vi sta per travolgere. Ah, un'ultima cosa. Non avendo noi trovato un editore, se non lo Zoo di 105, abbiamo dovuto inserire qua e là delle piccole sfumature, per così dire, triviali, per adattarci al pubblico che ascolta questo programma. Ma ora, su il sipario e voce agli attori.
6: Hai mai avuto paura di perdermi?
7: Sì, quando abbiamo litigato quella sera.
5: Quando sarò morto, scorreggerò nella tomba.
6: Ma cosa dici? Pensavi davvero che fosse finita?
7: Per un momento sì.
6: Io no. Ero arrabbiata, ma non riuscivo a immaginare la mia vita senza di te.
5: Questa è una notizia incredibile.
2: Quale?
7: Nemmeno io.
6: È strano, però.
5: Che la metà da barba usava Hitler?
7: Ma che cosa?
6: Che a volte ci basta una parola per farci stare male.
5: Sono famoso Mao Lights.
7: E a volte basta una parola per sistemare tutto.
6: Quale?
5: Cane.
0: No,
7: resta.
0: No.
6: E se un giorno non bastasse più?
7: Allora te ne dirò un'altra.
6: Quale?
5: Befana puttana.
7: No. Ti amo.
6: E se nemmeno quella bastasse?
5: Al triangolo.
7: Allora resterò comunque.
6: Anche senza sapere se io ti voglio ancora?
7: Sì, perché amare qualcuno non significa sapere che resterà.
5: I peperoni sono froci.
7: Perché? Significa scegliere di esserci finché posso.
6: Allora resta ancora un po'.
7: Quanto?
5: Ma quanto è bello quando tua moglie si addormenta nel letto matrimoniale e tu piano piano ti strusci la mano nei coglioni e poi gliela spalmi sui capelli.
2: Ma che schifo.
5: Tanto lei non se ne accorge.
2: Che cazzo.
6: Certo. Per sempre, se riesci.
5: Avete ascoltato L'inspiegabile virtù dei frammenti d'anima. Dialoghi brevi ai margini dell'eterno.
0: Quanto sei scemo. Sei stupido. Proprio stupido, Wender. Sei proprio uno stupidino.
4: Quella,
0: eh?
4: Quella lì del solo famoso Ciollaiz è venuto in macchina un sabato sera.
0: Buono, chissà che argomenti.
3: Pensando
0: macchina,
3: a te, tra l'altro.
4: Ma io me le segno, ragazzi, me le devo scrivere.
3: Me le devo scrivere.
0: Immagino, cioè, si sente che c'è un lavoro dietro.
3: Vorrei
0: proprio
3: leggere i tuoi copioni arrotolati nelle tasche.
4: Vabbè, prendetemi in giro. Comunque, dopo. Senti che ride quell'altro. Ma cazzo di coglione, non pensate.
0: È tardi, scemo. Vai, dai, andiamo, c'è la pubblicità, cretino.
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Bevi Coca-Cola e vinci in palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
10: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
11: Ogni euro dà più gusto alle tue passioni. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata all'esclusiva friggitrice ad aria AEG con doppio cestello per doppie ricette e doppio gusto. Ogni euro.
12: Fino al 29 ottobre. Dettagli in negozi online.
13: Ad ottobre la DR6 è tua, a partire da soli 26.900 euro. Incredibilmente, per tutte le motorizzazioni, benzina, GPL, full hybrid, plug-in hybrid e anche 4x4. Maggiori info su drautomobil.com.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, appi su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
3: Renault.
4: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
5: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
6: Notorious Cinemas Fiume Veneto chiama Terra. Terra, ci siete?
7: Qui Terra, tutto in ordine. Come procede lassù?
6: Poltrone reclinate, popcorn scoppiettanti, canale cinema sintonizzato. Lo spettacolo sta per iniziare.
8: Da Notorious Cinemas vedere un film è un'esperienza stellare. Notorious Cinemas è arrivato anche a Fiume Veneto con una multisala di ultima generazione. Venite a trovarci nei nostri cinema. Elenco sale su notoriouscinemas.it.
9: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
10: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
11: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
12: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
13: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
12: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
13: Basta che sia un Qashqai.
14: E a ottobre la gamma Qashqai è tua da 25.990 euro con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
13: Wow, una bomba.
12: Tranquilli, intendevo l'offerta.
14: Info su Nissan.it. Anche sabato e domenica.
15: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 22 ottobre, prosecco DOCG Bolla 750 ml, 3,74 euro. Da 4 pezzi in su, 2,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: stai ascoltando i Milli Vanilli qui su
1: radio. No, sono i Swedish House Mafia.
0: Dance.
1: Che tra l'altro ho visto dal vivo domenica.
2: Come
1: al festival. Bene, bene, non lo
2: Come
1: so.
2: L'hai trovati?
1: Nel senso, hanno risolto ero tra il pubblico. Ero tra il pubblico. Magari.
0: Ma
1: cazzo, senti, comunque loro bravissimi.
0: Ma li hanno processati alla fine?
1: Perché, scusa, 41 bis, no? Ma no. Sono la mafia svedese loro, un gruppo di svedesi.
0: In cosa sono invischiati? Droga,
2: polpettine e salmone.
1: Far divertire le persone, saltellare con la loro musica.
0: Allora questo... droga.
1: Non credo, non lo so, ci sarà stata molta droga, immagino lì, non lo
2: so. Cercano, ne vogliono un po'?
1: Non lo so, amico mio, non lo so. Senti, comunque parlando di follie, io non so se è vera sta notizia, me l'ha data la chicca, io mi documenterò. La Florida la rende legge. Allora, secondo questa notizia, chiunque sia sotto il 1,57 deve usare... il seggiolone in macchina. Ma chi, sicura? Ma dove l'hai trovata sta roba qua?
3: Sicurezza stradale.
4: Non esiste il seggiolone per gli adulti.
3: Allora, già con i bambini credo sia
4: 9 anni,
3: fino,
4: 9 anni.
3: No, 12 oppure
1: Madonna.
2: 1,45 m.
1: Ma dove? In Florida? In Florida?
3: No, in Italia è 12 anni oppure 152 centimetri.
1: Ma ragazzi, io c'ho degli amici che hanno dei figli di 12 anni che sono 1,80 m. Ma
3: sì,
1: dove
3: ma
1: cazzo
3: ci sono
1: lo
3: anche
1: trovi?
3: Dei ragazzini di 12 anni che sono molto bassini.
1: Sì. Ho capito, ma seggiolone, dai, ma è umiliante. Arrivi a scuola col seggiolone, dai, ma scusa. Ti scarica dalla macchina.
3: Sei più sicuro a livello.
4: È sicuro perché alza il bambino e la cintura non gli taglia.
2: Scusate, ma qua stiamo parlando di chi guida? Cioè, come ci arriva i pedali?
3: Ma no, ma chi guida?
2: Ah, non chi guida. Passeggero.
1: Allora, leggiamolo insieme.
3: Nel caso della Florida, forse sì.
1: La Florida starebbe facendo scalpore online per via di un'assurda voce secondo cui gli adulti sotto il 1,57 m dovrebbero usare un seggiolino per auto. La presunta regola ha scatenato il caos su internet con le persone che scherzano sui rialzi per i sedili, portabicchieri e poi sulla necessità della supervisione dei genitori solo perché si è bassi. Ma non ci credo, non è possibile.
4: Ma poi a questo punto le macchine le farebbero questi dili che si alzano un po' più avanti e vengono su.
1: Ma guarda che le macchine hanno la cintura di sicurezza che si può abbassare.
4: Tutte ce l'hanno.
1: Appunto, dico, quindi se sei basso, come lo sono io, su alcune macchine schiacci un bottone e tiri giù la cintura.
4: Altrimenti... il bambino non ce la fa. Al bambino non
2: ma
4: ce
2: qua
4: la...
2: parliamo degli adulti,
1: adulti,
2: non del bambino.
1: Non è bambino.
4: Vabbè, adulto e bambino uguale, la grandezza
2: come uguale.
4: Sì, no, dipende da dove lo guardi.
1: Ma te lo vedi quello che va a fighe con il seggiolone mentre guida la macchina?
2: Però
1: dai.
2: Posso dire una cosa, secondo me perché le macchine non sono state costruite per le persone basse. Cioè, allora, la macchina per la persona bassa doveva essere col volante in alto e il vetro sotto. Allora, se tu sei seduto.
1: Che cazzo?
2: Tu sei seduto per terra, ok? Il volante è qua su e vedi da sotto, tipo carro armato, capito? E guidi così.
1: Sdraiato.
2: Esatto, cioè i pedali in fondo, il vetro, e sopra c'è il volante, il cruscotto e il tetto, capito?
1: Aspetta, quindi tu stai dicendo il parabrezza andrebbe messo
2: sotto.
1: Dove adesso ci sono i piedi, ci sono i pedali.
2: Esatto. Cioè tu sei seduto tipo go-kart. E vedi da sotto, capito?
1: E quindi con le braccia così. Alzate,
2: sì,
1: ho capito.
2: Vedi così.
0: Ingegneristicamente parlando, no, è un'ottima idea.
2: Invece di guidare col volante, che è scomodo, metti due manovelle. Sei tipo quelle del tram.
1: No. Scusa. Allora, facciamo una roba più facile. Se tu fai la macchina a siluro, ti sdrai dentro tipo Batman, hai presente?
2: Ma vedi
1: ti
2: il cielo. Proprio.
1: Sdraiato dritto
2: e
1: il muso di vetro e tu guidi con le braccia tese davanti così
0: perché poi dietro coi pedali fai fatica perché devi tipo pinne
4: acceleri con le mani.
0: Se invece noi intelligentemente spostiamo il volante a destra le marce a sinistra quindi guidi in questa posizione davanti hai questo blocco
1: sembri una puttana in un porno che sta facendo due
0: seghe tipo il trisom cioè tu poi scegli volante a destra che cazzo vuoi al centro hai questo blò.
2: Sì.
0: Un pezzo del corpo viene smontato e messo in un'altra vettura.
1: Sì. Sì.
2: No, è molto complesso.
4: È un po' complicato.
1: Forse scusa, ma se invece facessimo tutto che si muove, cioè nel senso, tu puoi come ti regoli il volante, no? Il volante lo puoi tirare su, giù, c'è chi ce l'ha elettrico e chi ce l'ha manuale, no?
2: Sì.
1: Fai che il volante lo puoi spostare anche a destra e a sinistra. Su un binario, il cambio, i pedali, tutto. Proprio si muove.
0: Sai che tu l'hai fatto come battuta, invece una casa cinese l'ha fatto.
1: No, non ci credo.
0: Per il mercato internazionale, dicendo: no. Ok, sei inglese, sei europeo, me ne frega un cazzo.
2: Ho un'altra proposta.
0: Sposti il volante sul binario.
2: Ho un'altra proposta.
1: Guarda che è un costo della Madonna per una casa automobilistica.
0: Loro l'hanno risolto. Così tanto su
1: per il Giappone, l'Inghilterra.
2: Tu fai così, Marco: metti quattro volanti, ognuno per ogni lato della macchina, e poi il sedile gira come le tazze di Gardaland.
1: Bello,
0: tu sei sopra e puoi decidere.
1: Io
0: proporrei di dare la possibilità di guidare anche i bambini sul seggiolone dietro.
1: Questo credo sia un chiaro segnale che abbiamo sbagliato lavoro. Dobbiamo cambiarlo. Domani facciamo gli ingegneri automobilistici. Disegniamo le auto noi.
4: Io ho una zia a Torino che è bassissima, ma veramente bassa, e guida in piedi lei.
1: Ma come
4: sta in piedi? Papa. Mi vedete, no? Sta in piedi così e ha, ha una scarpa fatta di legno lunga apposta per accelerare.
2: Una scarpa fatta di legno.
4: Ma guida, ve lo giuro. Ciao, zia Sonia. Saluto mia zia.
1: Ma no, dai, c'è la zia Nana, ma da qua.
4: Sì, guida in piedi. Ha una macchina piccola.
0: Chi è che si alza dicendo mio zio c'è il camion? Qua nessuno. Qualcuno su vostro cugino?
4: Ma perché non mi credete mai?
1: Io tutti i parenti normali, credo. Pochi che sono rimasti, ce n'è uno un po' basso. Mio cugino, però.
0: Non è un po' credo. Basso.
2: No, però è Megamind lui. Cioè.
1: È Megamind, quindi.
2: Cioè, sembra più basso perché ha la testa
0: sproporzionata. Lui si è sviluppato in altre prospettive.
2: Cioè, lui è un pezzo di Stonehenge con la barba.
1: Dai, è il suo compleanno oggi,
0: poverino. Allora insultiamolo di più.
2: Quindi gli cresce la testa ancora perché. Cioè, ogni anno si allarga.
1: Senti, parlando di bambini, scusami, ma questa roba qua. Allora, un bambino che ha vissuto con il freno della bici infilato nella schiena, gliel'hanno rimosso dopo 3 anni. Come ha fatto a non accorgersi?
2: No, è che stava andando in ospedale, ma andava pianissimo perché c'era il freno.
1: Ha vissuto per 3 anni con una leva metallica nella schiena senza saperlo. Ma come
4: è
1: possibile?
4: È impossibile, gli farebbe infezione.
0: Diciamo che i genitori non sono proprio accorti.
1: No, non sono proprio attentissimi al figlio, devo dire. Ma che cazzo, la leva del freno è lunga, ma come cazzo è possibile?
2: Ma voglio dire, com'è la dinamica?
1: Ragazzi, io lo dico di nuovo, ci vorrebbero diverse patenti. Una patente per andare in rete, cioè per poter accedere alla rete, andare sui social, bisognerebbe fare il patentino, e bisognerebbe fare il patentino per i genitori, perché dai, un figlio con una leva del freno nella schiena, la famiglia non si accorge, vuol dire che sei un genitore di merda.
2: Il problema non era tanto la leva del freno nella schiena quanto il campanello della bici nel culo, che quando erano a tavola, dai Will, suona, e la famiglia scherzosa.
1: Sei un coglione. Arrivato
2: Willy.
4: Prepara
2: la cotoletta.
1: E nessuno si domandava come fosse possibile.
2: Che facciamo? Ci mettiamo la frizione in faccia al bambino?
1: Comunque è tornata la voce al merda, hai visto? Venire in onda. Terapeutico lo zoo, hai visto?
2: Vecchia baracca.
1: Adesso guarda che adesso va, fa l'attore, guarda che bravo. Dai, parla adesso, dai.
0: Sapete cos'è? È la vostra capacità di empatizzare.
1: No, prima avevi un tono migliore. Guarda che sei una merda. Stai recitando malissimo, te lo dico.
2: Da razzi.
1: Cantami una canzone di Lucio Dalla adesso, vai, via. 1, 2, 3, vai. Proprio
0: quelli.
1: Proprio quelli.
4: Bellissimo.
0: Male lontano, le persone tristi, l'amore.
1: Ma scusa, Paolo, ma guarda in che condizioni sto lavorando io. Pensa che su questa poltrona qua dietro, questa qua, la vedi?
0: Non alzarla, che magari mi tiri fuori il santo graal oggi.
1: Magari qua ci ha fatto, che ne so, si è fatto una sega Michael Jackson. Pensa.
0: Non oso immaginare cosa stessi guardando.
1: Pensa. Io ho cagato nel bagno dove io dormo, praticamente era il suo studio, cioè aveva
2: camera da letto t'ha andato.
0: Capito perché ci hai trovato i Lego, i Fisher Price.
1: No, è una camera molto grande che mi hanno dato perché in teoria dovevo trasmettere da lì. Ma siccome Massimo Boldi con i capelli lunghi ha una rete internet di merda e la stanza non è insonorizzata, ho detto vado giù, tiro un cavo e via. Ma io sono in condizioni pietose. Però pensa che bello, Paolo, pensa qua. qua si è fatta una sega Michael Jackson. Senti, senti, qua.
2: Pensando a te,
0: vai a prendere il pane subito.
1: Subito, subito. Che cazzo. Vabbè, ragazzi, dobbiamo giocare. Abbiamo 32 secondi di bellissima pubblicità.

0: signor Capo. Guarda, Mazzoli, io con assoluta delicatezza ed educazione lascio la scena.
1: Perché se ne va? Mi scusi, manca 40 minuti.
2: Perché ci sono io, Marco.
0: Non ce la faccio più.
2: Paolo ha capito che mi ama e non può starmi vicino.
1: Allora, rimani tu, Lucilla, al posto di Paolo.
0: Di Fragaldò, però veramente, scusate, non ce la faccio più.
1: No, Paolo, vabbè, se stai male ci mancherebbe altro.
0: Ci ho provato.
3: Allora, salutiamo.
1: Guarda,
3: ti avevo
1: portato anche una banana, penso.
0: Ma ne ho un'altra anch'io, forse in culo, non so.
1: Può darsi, non lo so.
0: Vi ringrazio, buona giornata. Ciao.
4: Ciao, Massimo.
3: Ciao, grande.
1: Ciao, Paolo. Ciao.
2: Allora
1: vai. Vai lì da Fabio, dai, che sei contenta.
0: Ehi, vecchia talpa, come andiamo?
2: No, vacci
3: tu, a me fa schifo
2: stare
3: vicino.
2: Ma vacci tu vicino a Fabio.
1: Madonna mia. Allora, senti, amica mia del cuore, ti presento Mattia dalla provincia di Torino. Ciao Mattia.
5: Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao,
1: uno felice, allegro, positivo. Vuoi prendere il posto di Paolo Noise?
5: Va bene, se volete vengo volentieri.
1: Dai,
5: però mi dispiace Paolo, dai, che cavolo.
1: Ti fa insegnare il mestiere. Alla fine devi solo ruttare, scorreggiare e scrivere porcherie.
6: In una cantina legato mani e piedi, la sera lo intervisti e ti spiega il lavoro.
1: Esatto.
2: Sì,
1: e lui ti spiega i segreti del mestiere, capito?
5: Va bene.
1: Senti Mattia, ti scoccia se mentre tu giochi e rischi il tutto per tutto io mi mangio una banana in diretta? Da fastidio?
5: Nessun problema.
1: Perfetto,
5: no, nessun problema.
1: Allora, ti ricordo che potresti aggiudicarti un orologio Fumagazzi e altrimenti sono schiaffi nella faccia. Ti passo la co-conduttrice, prego,
2: esatto,
1: dottoressa.
2: Caro Mattia, per vincere il Fumagazzi devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendo in faccia. 3 schiaffi in faccia e sei fuori. Vai su. Allora Mattia, scegli tra gigante o piccoletto.
1: Hitler.
2: No, non è
5: gigante.
2: No, piccoletto, il primo indizio. Fissato con gli anelli o si fa di eroina?
6: Ecco.
5: Fissato con gli anelli.
2: Esatto, piccoletto e fissato con gli anelli. Andiamo avanti. Ha pochi capelli o ha un solo coglione?
1: Mazzoli.
5: Ha pochi capelli.
2: Esatto, sì, dai. Quindi piccoletto fissato con gli anelli, ha pochi capelli. Prossimo indizio. Scegli tra diamante o oro.
5: Oro.
2: Esatto, oro. Ultimo indizio, attenzione Mattia. Italia, Mattia, o terra di mezzo?
1: Dai, vabbè.
5: Terra di mezzo.
2: No. Italia. Ti ripeto gli indizi, Mattia. Piccoletto, fissato con gli anelli, ha pochi capelli, oro, Italia.
1: Dai.
2: Hai 20 secondi, dai Mattia.
1: Cazzo che bastarda.
2: Cosa hai detto?
1: Gollum.
2: Credo tu, scusa, è andata via la comunicazione. Ti ripeterò gli indizi un'altra volta in modo che tu possa rispondere correttamente. Piccoletto, fissato con gli anelli, ha pochi capelli, oro, Italia.
6: Italia.
3: Dai.
6: Italia.
1: Cazzo, dai. Chi è Brunetta?
2: Ma dai.
3: No, Marco, dai.
1: Ah, non mi viene.
3: Guarda,
1: non mi viene.
2: Fissato con gli anelli, era Yuri Keki.
0: Yuri Keki, che
1: migliore.
0: Il signore degli anelli.
2: Era un po' tricky, dai.
1: Ma mica se ne bastarda, questa era studiata bene.
5: Banco.
1: No, vabbè, ma anch'io pensavo a cosa.
2: Ho capito, ma poi Italia non ha senso con Gollum.
1: Lo so, hai rovinato tutto con quello.
2: Io?
1: Cazzo. Sì. Mattia è una stronza, te l'ho detto, lo fa apposta. Lei fa tutti
5: Marco,
1: questi giochini.
5: Posso chiedere allora un favore?
1: Certo, ci mancherebbe.
2: Chiedere un favore.
1: Dimmi.
5: Allora, essendo che sono sul furgone con mio padre e lui vi ascolta da sempre, abbiamo una piccola vetreria. Non è che potresti fare un piccolo algomirco per lui, più che altro, per il suo lavoro?
1: Ma ci mancherebbe, ma certo, fratello, ma ci mancherebbe.
5: Grazie.
1: Vai, spara.
5: Grazie
1: l'indirizzo
5: davvero.
1: Instagram, vai. Allora, indirizzo, tutto, vai, tutto.
5: Va bene. Studio, vetreria, Daddato.
1: Daddato.
5: D-A-T-O. Daddato.
1: Studio, vetreria,
5: Daddato. Daddato, tutte D.
2: Ah no, Daddato.
1: Daddato, Daddato.
6: Ecco, senti, ci dai anche l'indirizzo che ci entriamo dentro con un furgone? Scracra così.
3: Scusami, Franco. La vetreria dove ce l'hai?
5: A Torino, in provincia di Torino.
2: Ma dove? Ma dove?
5: Dimmi. Veniamo a Vinovo.
3: Ah, allora viene a farmi
5: qui lavoro. Noi stiamo tornando da Milano in questo momento, quindi se avete bisogno...
1: Sì. Cazzo, torna indietro e porta un po' di vetri a cazzo.
6: Portami
1: così.
6: Un bicchiere.
2: Sì. Piccolo,
5: anche la bottiglia.
1: Ciao Mattia, buona giornata.
5: Grazie mille. Ciao.

0: Vabbè, Lucy, rimani con noi.
1: Aspetta.
0: Siamo orfani. Siamo orfani. Allora, abbiamo perso per strada la Puccioni. Adesso ormai abbiamo perso per strada Paolo Noyes.
2: Pippo Palmieri
0: perso per strada. Ci hanno dato quella merda di Antonio Summa in regia. Ci tocca alla fine, c'è l'evoluzione. Pensa, caro ascoltatore, che Antonio Summa è considerato uno dei più bravi. Pensa come sono i peggiori.
1: Però è un cagacazzi, è proprio un cagacazzi.
0: Sì, è antipatico.
1: Stamattina si è lamentato un'ora con non so più chi perché gli aveva forse rubato una Bic blu. E lui la voleva
0: godo. Cioè, ma sai qual è il problema? Che il merda fa la regia anche all'altro storpioloide che è Enrico Papi, no? E ci sono due break pubblicitari. Io mi sveglio alle 4 del mattino perché, per chi non lo sapesse, sono a Las Vegas. Guarda il merda. E dico, durante la pubblicità si degnerà di collegarsi per verificare che funzioni tutto. No, è lì che ciacola, che fa lo splendido con Enrico Papi, il merda.
2: Ah, perché c'è la figa qua, Marco.
0: Guarda che non va in televisione, insomma. Non va in televisione. Sì, certo. Guarda che noi con Mediaset TV non abbiamo niente a che fare. Certo. Non sperare, capito? No,
3: io spero di avere un bel... Una farfallina, sai la farfallina? Si mette dritta nella vena di Marco per tirare il sangue che fa...
4: Non ci stai impressionando.
0: Ma dove vuoi andare, deficiente?
3: Ma dove vuoi andare?
2: Ma non solo, Marco, quando tu fai la prova a microfono, lui a microfono spento fa lo scaccia pensieri. Così, per prenderti per il culo. Suona lo scaccia pensieri.
0: Ci colleghiamo con Abdullah Cacca.
3: Va bene, Marco. Allora,
0: Nicoli, che la voce. Ma scusa, rialza il volume, sentiamola bene. Voglio sentirla bene. Vai.
3: Qua.
0: Dai, che ci colleghiamo con Abdullah Cacca. E non rido così.
1: Mi fa troppo ridere.
2: Sembrava Proce.
1: Sì, è bellissimo.
4: No, poi gli assomiglia.
1: Prova a ridere così, Marco. Beh, dai, sei tu.
2: La risata c'è, la risata c'è.
0: Ma non rido così, cioè, è finta quella risata. È finta.
4: Non capisco più chi è quello vero.
0: Nemmeno io so se sono io o quello clonato. Aiuto.
2: Sta morendo la chicca, guarda.
1: Ma è la chicca o è Mazzoli?
0: Sai però qual è il problema? Che mi sembra di rivivere quando tipo metteva le voci campionate a Leone.
2: Chi è che sta ridendo? È la chicca che sta ridendo.
0: È la chicca, sta ridendo una deficiente.
2: Ma che momento è?
1: Cazzo? Non lo so,
2: bellissimo. Sono confusissima.
0: Non lo so, è impazzito.
2: È andato via Paolo, è scoppiata in realtà.
1: Potremmo fare un gioco. Qual è? Chi ride? Chi sta ridendo davvero?
0: C'è già, credo che si chiami LOL. Un programma dove non devi ridere. Facciamo il contrario noi.
2: Esatto.
0: Facciamo il contrario.
2: Noi facciamo cazzo ti ridi e devi indovinare chi sta ridendo.
1: È un bel gioco, secondo me.
2: Dalla risata.
0: Basta,
4: andiamo avanti fino alle 4 così vi prego.
0: Dai, che dobbiamo collegarci con Abdullah Cacca. Che Paolo ha perso la voce per questo blocco, pensa te. Andiamo con Abdullah, andiamo, vai.
5: Cristo santo. Come nei migliori film sulle epidemie zombie, qualcosa sta dilagando negli uffici di Largo Donegani. Un virus. Abdullah Cacca! Si è insediato nelle menti di alcuni, espandendosi subdolamente fra vicini di sedia, poi fra colleghi di programmi, fino alla redazione. Sempre più giovani sono ormai contagiati. Le fila di questo male si allargano. E l'imbarazzo di chi suda e lavora alacremente per produrre qualità attraverso la ricerca e l'impegno cresce e si tramuta in odio.

0: A blu?
1: No, hai sbagliato.
0: La cocca? La cocca blu? A blu? La...
1: Pronto?
2: A blu?
1: Pronto?
2: A blu la cacca?
1: Ehi, piccolo!
2: A blu! A blu la cacca! La cacca! A blu!
1: Che succede? Che succede?
2: A blu la cacca!
1: Chilone!
0: A blu!
1: Dov'è?
0: A blu la cacca!
1: Ma che stai dicendo?
0: A blu! A blu la cacca!
1: A blu! La bocca!
0: A blu! A cacca! A blu!
1: Mamma!
0: La cappella! A cacca cacca!
1: Simo, passami a mamma, lo stai dicendo?
2: Abdu!
1: Chi è Abdu?
2: Abdu, la cacca puttana!
1: Ma che stai dicendo, Simo?
2: Abdu! Simo, Simo, Abdu, la cacca!
0: Abdu!
1: Simo!
0: Abdu, la cacca!
1: Mary!
3: Cacca!
0: Mary! Cacca, Abdu! Abdu!
1: Ma chi stronzo si? Fa abbastanza vecchia?
0: Abdu!
1: Era un buon pazzo a gente, va a rombo la cosa!
0: Tana, puttana! Stupidea, stupidea!
3: Chi ha messo il rullo?
0: Abdu!
1: Chi è?
0: La cacca!
1: Come?
0: La cacca!
4: Abdu, la cacca!
0: Abdu,
4: la cacca!
0: La cacca!
4: La cacca! La cacca!
0: La cacca! Cacca, cacca, cacca, cappella, po...
2: La cacca!
5: Cos'è?
0: La cacca!
6: Abdu?
1: La cacca, Abdu!
6: Abdu?
5: Abdu! Ci conosce!
2: Abdu, la cacca!
0: Abdu,
2: Abdu! La puttana!
0: Abdu, puttana!
3: Ridono.
6: La cacca.
1: Sento male. Abdu. Abdu. Abdu.
0: Abdu.
2: Abdu.
6: La cacca.
1: Abdu.
0: Abdu. Abdu. Abdu.
5: Ma che blocco è?
0: Abdu.
6: Abdu. Abdu.
1: È tutto così. Ma siete normali?
0: Abdu.
2: Abdu.
0: Abdu. Abdu. Abdu. Abdu. Cacca.
1: Oh, muoio.
0: La cacca.
6: Cacca, cacca!
1: Abdu!
6: La...
1: Ciao, sì.
6: La...
1: Ciao!
6: La cappella!
0: Porco!
5: No.
6: La cacca!
5: Il bonus!
6: La cacca!
5: Ma chi era? Ma chi era?
7: Ma cosa cazzo è appena successo? Cosa abbiamo sentito? Il virus è uscito dal perimetro di sicurezza, è fuori fra le nostre strade.
6: Sì.
7: Ormai
6: sì.
7: Abdu la cacca la cacca è in circolazione e sta infestando chiunque incontri lungo il suo cammino. Ormai il degenero cognitivo e le scene come quella di poc'anzi, dove al posto di un blocco di scherzi ben congeniato e pieno di colpi di scena creativi, viene soppiantato da un gruppo di dementi che assomigliano ad un branco di scimmie urlatrici che si lanciano le feci urlando, è sempre più frequente, nello sgomento e la vergogna dell'emittente e dei creativi che ci lavorano. Preparatevi al peggio e che Dio ci salvi tutti.
5: Ma ci rendiamo conto?
8: Ma
5: la gente scrive: Abdullah cacca è la miglior scenetta mai fatta.
8: Ma chi? Ma hanno ragione, si sentiva te continuamente ridere.
5: Ma io ridevo?
9: Hai fatto altro che ridere tutto il tempo. Così.
5: Ma non sono io, è campionata.
8: No, eri tu, si vedeva dal viso.
9: Vedevo il labiale, vedevo il labiale.
8: Senti che ridi ancora.
10: Sembra che ci prendi in giro, Marco. Cioè,
5: ne ha registrate due il merda, hai capito?
9: Ha registrata la voce, sto figlio puttana.
5: Mamma mia. Madonna. Cioè adesso ormai sono vittima del mio stesso programma. Cioè è incredibile, ragazzi. Ma basta.
8: Ride, lui ride.
5: Senti. Non sto, guarda, non rido, guarda.
9: Ha messo le mani davanti, si vede, dai.
5: Sei una merda, fai schifo, insomma. Te le farò pagare tutte, io. Dai, pubblicità, torniamo tra poco, deficiente.
11: Lo Zodi 105. Nonostante tutto, siamo sempre i numeri uno.
12: Noi siamo lo zoo.
13: In risposta agli attuali prezzi del carburante, Renault ti offre una soluzione, anzi tre. E-Tech Electric, Full Hybrid E-Tech e GPL Eco G. Con la tecnologia GPL Eco G di Renault, fare il pieno costa meno. A ottobre scopri la gamma GPL Eco G, disponibile su Renault Clio, Captur e Symbioz. Per te fino a 2.000 euro di bonus, equivalente a 3 anni di rifornimento con il prezzo attuale del GPL. Open weekend 17 e 18.
14: Info, condizioni e dettagli su autonomia presso la rete aderente su Renault.it. Chilometraggio annuo medio 11.000 km, fonte Istat.
15: Sostituiscio.
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su Ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Oggi gioca con noi Bio Repaco, il nostro pappagallo campione di raccolta differenziata. Iniziamo! Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta dell'indifferenziato?
19: No!
18: Del vetro?
19: No!
18: Di carta e cartone?
19: No, no!
18: Di plastica e metalli?
19: No!
18: Dell'organico?
19: Certo che sì!
18: Risposte esatte! Il sacchetto in bioplastica compostabile si usa solo per la raccolta dell'umido!
19: Facile, no?
18: Scopri di più su biorepac.org.
20: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
21: Ad ottobre Tiger 8, il SUV elegante e spazioso da 176 cavalli è tuo, full optional di serie a soli 29.900 euro. Tiger è un brand di Dier Automobile Group.
22: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
23: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
24: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
25: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.

0: 1878 sa di felicità.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche trazione integrale a VDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
4: Bollettino Digiversario numero 1.
5: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
4: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianic.
7: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Lo vedo all'alba e al tramonto.
9: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
10: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
9: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina.
9: Ascoltalo ora su Audible.
11: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105. Micidia.

0: questo sample è incredibile perché la cantante, questa è una storia vera, è un sample degli anni 70, la cantante è stata sbranata dal pro...
1: Cosa hai appena detto, Wender? Scusa,
2: cos'è appena... è stata sbranata da chi?
1: Da chi, scusa?
0: Allora, volevo dire la cazzata. Ho immaginato che veniva sbranata da un orso, però poi dopo mi è venuta una aspirapolvere.
2: Cioè, è stata sbranata da una aspirapolvere.
0: Guarda che sono stupido,
1: Lo sappiamo, Wender. Sono anni che peggiori, tra l'altro, non te lo volevo dire.
2: Ma io pensavo che raccontassi il retroscena vero della canzone.
0: No, è del sample di questa cantante che si chiama Rita Becker, che è stata appunto sbranata dall'aspirapolvere negli anni 70.
1: Come fa una aspirapolvere a sbranare?
0: Perché erano
1: persona?
0: Quelli, sai, quelli a pezzo unico col sacchettone in stoffa.
2: Ah, il bidone aspiratutto.
0: Sì. No, quelli che si tengono in mano, che sopra sembra che lo tieni da una banana.
1: Quello degli anni 70.
0: Quello verde, brutto, che aspira, che puzzava di merda tutta la casa quando aspiravi. Vi ricordate che puzza di merda?
1: No, bisognava cambiare il sacchetto, Wender, per quello che puzzava di merda la casa.
3: O i filtri.
0: Beh, ma io mi ricordo tipo i miei quando ero bambino, a casa c'era la moquette. La ricordate?
2: Sì, siamo dello stesso anno. Sì.
0: Anche voi, perché tu avevi la casa, ce l'avevi.
2: Avevo la casa.
1: Ci sono ancora case con la moquette, cioè.
2: Solo negli Stati Uniti, Marco.
1: Perché? Scusa.
3: Horror, ti prego.
1: Allora, io e mia moglie siamo stati in Georgia e siamo andati a vedere delle case nuove di pacca, appena costruite, con le camere e con la moquette. Mia moglie faceva anche
2: sai,
1: lei.
2: Sai che ricettacolo di microbi, batteri,
0: basta lavarla,
1: lo so.
0: Basta lavarla.
1: Però se ci pensi, la moquette era comoda, no? Perché tu butti giù la moquette, fine, la incolli, la inchiodi,
2: poi butti direttamente gli acari sul pavimento, così tanto
1: Vabbè, ogni anno la cambi, se non c'è animali in casa.
0: Il problema era che
1: quando... le scarpe.
0: Il problema è che magari in casa entravi da bambino con la merda sotto la scarpa e qualcuno ha riempito la casa di merda.
1: E da lì l'aspirapolvere che puzza di merda.
2: L'altro problema è che quando camminavi a piedi scalzi avevi magari l'unghia del piede un po' lunga.
3: No, si attaccava.
2: Strappata via!
0: E se ti lanciavi con le ginocchia, te le bruciavi!
2: Quando giocavi a pallone in camera.
0: Che infanzia di merda abbiamo fatto!
2: Madonna, ragazzi!
1: Madonna, veramente! Oh. Gli anni 70 erano terribili. Cioè, ste mode di merda. Mio padre metteva i pantaloni a vita alta, aveva sto paccone enorme con la zampa d'elefante, lo stivaletto da cowboy e la camicia sbottonata fino a qua. Con i baffoni, i capelli lunghi a caschetto.
2: Quello di Anne Barbera era!
1: Lui,
0: una cosa però di quel periodo che mi ha dato sempre fastidio e c'era nelle case dei parenti, il divano in pelle nera.
2: Sì, è vero, che ti si appiccicava al culo.
1: Ma i divani di pelle in generale comunque appiccicano,
2: Quando ti alzavi sentivi ed era la pelle delle tue cocce.
1: Fabio, cos'è? Le Corbusier, quello che fa i divani famosi di design in pelle nera,
2: sì,
1: quelli
2: le Corbusier,
1: cromati,
2: sì.
1: Le Corbusier.
2: Ma devi chiedere a Lucilla che è architetto.
1: Lucilla,
3: no, sì,
1: Lucilla, sei architetto?
3: Sì, architetto? No, sono laureata in architettura.
1: Disegnami sto cazzo.
3: Ma perché?
2: Progettami sta ciolla.
3: Ristrutturami la minchia.
2: Oh, guarda se sta in piedi sta vela.
1: Comunque Lucilla rientra in questa notizia.
3: Vai.
1: L'Italia è il paese europeo dove chi si laurea fa più fatica a trovare lavoro. Cioè lei ha due lauree ed è costretta a fare la cogliona in radio. Ti rendi conto?
3: Beh, oddio, io l'ho scelto, però comunque tanti amici miei che fanno
1: zitti. Oh, cazzo.
2: E pensa solo col diploma.
0: Pensa. Ci stava
3: preso a fatica.
1: Ma basta con queste risate finte, coglione. Mamma, le odio. Senti, a proposito di flautolenze, allora un francese ha inventato delle pillole per far profumare i peti.
3: Bellissimo.
1: Di rose di rose
3: cioccolato.
1: Sì, e poi anche violette. Ma cazzo, che
2: cazzo ti infili nell'intestino, però, Marco? Cioè,
1: Non lo so, per, una pillola
2: per costringere pillola. 170 miliardi di batteri.
0: Ho capito, però se metti che tu mangi questa cosa qua, no? E quindi quando fai la scoreggina esce il profumo.
2: La scoreggina.
0: Ma prima se questa scoreggina, questo blocco di aria profumato sfiora uno stronzo, che cosa viene fuori?
2: Certo.
0: C'è sempre il problema.
1: Sì, non è che sfiora.
0: Perché
1: cioè
0: non
1: pettina?
0: Ci hanno fatto due buchi del culo? Uno scorreggiavi, l'altro
2: alcuni ce li hanno, eh?
1: Sì. E lo usano per parlare, tu sei uno di quelli.
2: O per ragionare, caro dottor Sfinte.
0: Offendetemi sempre.
2: No.
1: Oh, ti vogliamo bene, sei bellissimo.
2: No, ma scusa.
1: Va bene, siamo.
2: Pazienza, non vorrei entrare nel merito di questo incredibile invenzione. Ma secondo me è più utile profumarle all'uscita, cioè non all'interno.
1: Non lo so come funziona.
2: Allora, tu metti un filtro da culo.
1: È un integratore alimentare realizzato con ingredienti naturali, tra cui carbone vegetale e finocchio. Secondo il suo inventore, aiuterebbe a ridurre i cattivi. Ah, vedi già a ridurre, però. A ridurre. No. Senti, prima di chiudere, volevo leggere questo messaggio. Siccome tutti i giorni, ma da tempo proprio, no? Da qualche tempo, arrivano messaggi. Questo lo scrive ogni giorno, è puntuaggio. Siccome tutti i giorni, ma da tempo proprio, no? Da qualche tempo, arrivano messaggi. Questo lo scrive ogni giorno.

0: e punto e fine. Basta.
1: Poi la vediamo tutti, cioè, i giorni, cioè qua. Cioè, io no, l'ufficio che lavora. Cioè, non è...
0: Vabbè, lei c'ha, cioè, il suo lavoro, fa la giornalista, è stipendiata, non ha perso il lavoro, guadagna gli stessi soldi di prima, non fa più parte della squadra dello zoo. Succede, ragazzi, purtroppo. È successo un miliardo di volte nella storia dello zoo. Solo che io adesso racconto questa cosa, tra 10 minuti si sintonizza uno e fa la stessa domanda. Dovrei fare 20 puntate a dire la stessa cosa ogni intervento. Ragazzi, è la vita, è così, succede, dispiace, ma è successo questo, no, basta.
2: Ti dico, a saperlo prima non le portavo la bottiglia di vino della Toscana.
0: Dai, cretino!
2: No, scherzo.
3: Che merda!
0: Ragazzi, ma non c'è, cioè, un conto è il lato umano, un conto è il lato professionale. Ora, la gente, anche tu che hai scritto sto messaggio del cazzo 3000 volte, avrai avuto, non so, dei ripensamenti nella tua vita, deciso di cambiare radicalmente il lavoro, che cazzo ne so io, succede.
2: Ma poi lo dice a noi che il lato umano non lo abbiamo, cioè,
3: no, non sapete cos'è,
2: solo zero. Quello professionale,
0: esatto, solo quello professionale,
2: branco di egoisti, cioè, egoriferiti.
0: Poi scusami, cioè, viviamo nell'era in cui puoi scrivere a Tom Cruise e ti risponde, puoi scrivere a Tom Hanks e ti risponde
2: e ti chiede $7000,
0: esatto, cioè scrivi e chiedi cosa è successo. Non è successo niente di strano, non è che ci sono state botte, licenziamenti o robe, è nel suo ufficio uguale a come sempre, non viene in onda, punto, basta.
2: Io l'altro giorno ho scritto a Beyoncé, mi ha detto che mi avrebbe riscritto, ma appena aveva pagato l'assicurazione della macchina, che gli servivano $15000,
3: io
2: l'ho mandata, adesso in serata mi ha detto, quando mando il bonifico ti scrivo.
3: Hai fatto bene,
0: occhio perché
2: un italiano,
3: brava,
0: con accento napoletana,
2: sì.
0: Vero?
2: Sì.
0: Vero?
2: E sai che sei una roba, mica c'ha la voce da uomo, quando non canta c'ha la voce da uomo,
3: come Arisa che cambia la voce,
2: brava, come Arisa,
3: lo fanno,
2: incredibile.
0: Beh, ragazzi, anche Flavia Vento pensava di parlare con chi era? Tom Cruise,
3: con gli
0: forse?
3: Alieni.
0: No, a parte quello, a un certo punto è stata raggirata da un finto Tom Cruise.
3: Cioè, che brutto.
0: Madonna mia. No, è brutto quando succede agli anziani, quello è orribile.
2: Sì.
0: Perché purtroppo noi siamo delle brutte persone, lo ammettiamo, ma ci sono persone peggio di noi che rubano i soldi ai vecchi.
2: Ma noi recupereremo.
0: Ce la facciamo a mettere Franco Farm?
2: Sì,
0: ci sta?
2: Ci sta.
0: Ah, ok, bravo. Io non c'ho più gli orologi.
4: No, bene.
0: Niente. Ah, adesso lo vedo l'orologio. Ok, risolto. Perché ragazzi, sappiate che c'è una cura per tutto e se vi informate bene, la Franco Farm sicuramente troverà una cura anche per le vostre brutte malattie mentali. Prego, Summa. Pubblicità.
5: Soffri di comparazionismo cronico?
6: Cos'è? Io ho sempre avuto una vita più interessante di quella degli altri. Se un mio amico andava in vacanza alle Maldive, io gli dicevo che ero stato alle Maldive 2 volte, ma quando ancora non c'era il mare. Una volta un mio collega mi raccontò di essersi rotto una gamba sciando e io gli risposi che me le ero rotte tutte e 3. Adesso mi chiamano il trepiede.
5: Ogni giorno nel mondo un po' di persone soffrono della condizione di comparazionismo compulsivo, con conseguente necessità di dimostrare al prossimo di aver sempre fatto qualcosa di più bello, più grande o più pericoloso.
7: Io non riuscivo a sopportare che qualcuno avesse fatto qualcosa meglio di me. Una volta un mio amico mi disse che aveva fatto l'amore con 3 donne contemporaneamente. Io gli risposi che mi ero fatta scopare da 7 uomini contemporaneamente. Mi chiese di dimostrarglielo, così passammo una notte io, lui e altri 6 suoi amici. Non è stato male, però.
5: Quando accusi sintomi di comparazionismo acuto e competizione del cazzo, non aspettare di farti scopare da una squadra di calcetto. Corri subito in farmacia. La Franco Farm, prestigiosa azienda leader nella falsificazione di record mondiali e nella vendita di medaglie olimpiche, ha brevettato un farmaco in grado di farvi smettere di confrontare continuamente la vostra vita con quella degli altri. Paragon Berretto Forte. Paragon Berretto Forte si presenta sotto forma di simil berretto, simil sportivo, in simil tessuto, simil traspirante. Vi basterà simil indossare il simil berretto e non appena proverete a pronunciare le parole ma io, la simil intelligenza simil artificiale attiverà il simil protocollo di simil costrizione, stringendo la misura del simil berretto così tanto da bloccare l'afflusso del simil sangue al vostro simil cervello, facendovi dimenticare anche il vostro nome e riducendovi a balbettare e sbavare come dei coglioni, senza più riuscire a raccontare un cazzo a nessuno. Paragon Berretto Forte è un prodotto Franco Farm. Attenzione. L'uso di Paragon Berretto Forte può provocare

0: effetti collaterali gravissimi e a volte incomprensibili, come improvvisa comparsa di un piccolo scivolo acquatico sulla schiena, dal quale scendono continuamente formiche con un mini salvagente. Mutazione delle palle in due piccoli panini al latte, con conseguente irresistibile voglia di farcirli con del prosciutto cotto. Curiosa capacità di riconoscere perfettamente qualsiasi persona non dalla faccia, ma dalle chiappe, per sempre. Ogni volta che vi allacciate le scarpe compare un mini clown dietro di voi che vi dà un calcio nel culo e poi scappa ridendo mentre suona la trombetta. Trasformazione del vostro sudore in una sostanza gelatinosa al profumo di Würstel che attira i cani del vicinato. Curiosa comparsa di due piccoli gattini all'interno delle vostre mutande che si aggrappano a voi con le unghie ogni volta che pronunciate la parola amore. Improvvisa capacità di parlare perfettamente il giapponese, ma solo con i cani, che però vi rispondono in dialetto calabrese e si chiamano tutti Gaetano. Crescita di un piccolo trampolino elastico all'interno della bocca che fa rimbalzare il cibo facendolo tornare direttamente nel piatto. Curioso istinto di presentarvi ai matrimoni vestiti da aragosta, con conseguente necessità di farvi fotografare in braccio alla sposa.
1: Ma per quale motivo?
0: Improvvisa perdita della capacità di distinguere le scale normali da quelle mobili, con conseguente tentativo di restare fermi anche su quelle di casa vostra. Comparsa di un piccolo tatuaggio sulla base della schiena che riporta la scritta "Aprimi qui", con una freccia che indica il buco dell'ano. Comparsa di un coro di bambini che inizia a cantare l'inno nazionale della Mongolia ogni volta che vi fate la doccia e che continua finché non chiudete l'acqua per sempre. Ogni volta che aprite un ombrello smette di piovere, ma riprende appena lo richiudete.
2: Grande classico.
0: Morte per aver soffiato su una candela con troppa foga. Hai capito, signor? Io sono meglio del cazzo? Da oggi basta dover dimostrare di essere sempre meglio degli altri. Grazie a Paragon Berretto Forte. Paragon Berretto Forte è un prodotto Franco Farm. E con la prima confezione in regalo un bellissimo specchio da muro che ogni volta che vi ci specchiate vi mostra sempre il vostro vicino di casa.
1: Ma perché? Per quale motivo?
3: Cosa serve? Dunque,
1: il messaggio più bello che è arrivato è: ragazzi, voglio Wender sul comodino, muoio. Michele da Bologna. Fai il pupazzetto, scusa. Facciamo il pupazzetto di Wender. Bello
3: il
1: lui.
3: Buffo Wender.
1: Sai cos'è invidio di Wender? La pelle. Ha una pelle Wender. Io ti giuro, prima o poi, quando diventerò pazzo del tutto, ti voglio scuoiare e indossare la tua pelle. Te lo giuro.
4: Bello, io invece invidio il fatto che lui proprio non capisce un cazzo. Cioè, lui non se ne rende conto.
5: E vivo benissimo.
4: Ci passa sopra. Bravo. Ed è tutto naturale. Cioè, non è che adesso va di là e dice: cazzo, oggi mi hanno detto no.
5: Ma va, no, niente. Che cazzo me ne frega.
1: Che bello. Vecchia stai peggiorando di giorno in giorno, sì, vecchia troia.
5: Lo so, puttanona mia.
1: Bello che sei, ti voglio bene, sai, brutto culattone.
5: Che voglio di succhiarti l'ano.
1: Dai, vieni qua che scoppiamo sul divano.
5: Mamma mia,
1: di
5: tutti i bacetti
1: Jackson
5: nelle chiappette.
4: Ma la vogliamo
5: mio. Michael Jackson che ci guarda. Oh, in culo al quadro, mi raccomando,
1: Ma che cazzo in culo il quadro?
5: Picasso,
1: ma dove
3: inculato? Prendilo, Marco, prendilo.
1: Ma ne ha tre,
3: prendilo.
1: Ne ha tre, ne ha tre.
3: Tutti
1: ma
3: e tre,
4: non se ne accorge, figurati.
5: Ma lo vendiamo e ci mettiamo a posto tutta la vita.
3: Sì, sì.
1: Ma quanti quadri ha fatto Picasso, scusami?
4: Un sacco, tanti. Ma quello è sicuramente suo, 45 milioni di dollari, ho guardato ieri.
1: Stai scherzando?
4: 45
1: sì,
4: bacchi, Marco, portalo dentro una borsa.
1: Vado a comprare una valigia grossa.
5: Cioè, sentiamo,
1: ci sentiamo allora, tutti, anche gli ascoltatori.
4: Ci sentiamo.
1: Ciao a tutti, ciao.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2023, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
9: Lo vedo all'alba e al tramonto,
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
9: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
10: Mina. Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
11: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Inso ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Inso, la spesa ti sorride.
12: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
13: E da oggi anche il mobile.
12: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
14: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
15: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
16: Dai creatori di WandaVision.
17: Ero un Avenger, ma non sono più un eroe ormai.
16: Visione torna per l'ultimo capitolo della trilogia che ha fatto la storia.
17: Quella famiglia non era reale.
18: Ne sei proprio sicuro?
19: Avevo un padre, una macchina, chiamata Visione.
17: Com'è possibile?
16: Non perdere i primi due episodi di Vision Quest, la nuova serie di Marvel Television in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
23: Ottobre, 31 giorni, nessun ponte, a Natale manca una vita e c'è pure il cambio dell'ora.
24: Ci pensiamo noi a farti ritrovare la felicità. Da Doppio Malto è il mese della birra e le medie costano solo 3 euro fino al 31 ottobre.
25: Doppio Malto, birra, cucina e felicità.
24: Trova uno degli oltre 60 ristoranti in Italia, bevi responsabilmente.
26: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E a ottobre ritornano i Pro Days Peugeot e il tuo business accelera ancora. Approfitta dei vantaggi imperdibili su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli in pronta consegna, prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. Questa e tante altre offerte ti aspettano in concessionaria. Corri a scoprirle fino al 31 ottobre. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
27: Bollettino Digiversario numero 1.
28: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
27: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
29: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
30: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
31: Sì, ma tanto c'è tempo.
32: Sì, sì, ci vado domani.
31: Ma va, che mica scappa,
32: Non me lo segno, tanto me lo ricordo.
31: Ah, le ultime parole famose. Ma lo sai cosa ti perdi? Tutti i vantaggi della nuova iniziativa Mini Countryman. Puoi non dire che non te l'avevo detto. Scopri di più negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Iniziativa Mini Countryman valida per ordini su vetture nuove fino al 30 novembre.

0: Le 8 in punto, c'è 105 in casa su Radio 105 insieme a Max Brigante come ogni sera. E come ogni sera abbiamo un pit stop super veloce. Stasera
1: c'è un bordello, ragazzi.
0: Esatto,
1: non si può stare,
0: stasera
1: no.
0: Talmente veloce che la porta dello studio me l'hanno chiusa proprio mentre ero in onda. Come state, Simo? Come stai?
1: Molto bene, grazie, tutto ok.
0: Ma non è tanto questa la domanda. Cioè, io sono contento, ma lo sapevo che tu stavi bene. La domanda è come sta Nadia, che... È in un'altalena di salute incredibile.
2: No, io sto bene e sto sempre bene. Il problema è la mia voce che va e viene, va e viene.
1: Ma tanto settimana prossima sarei da Dio.
0: Oggi però mi sento anche stupido a dirlo, perché tanto cambia di giorno in giorno. Mi sembra, non al top assolutamente, non ha tutti i colori, ha meno colori del solito. Però mi sembra un po' più stabile.
1: Sì, sì.
0: Hai meno elio.
2: Esatto, meno elio in corpo, piano piano. Adesso devo capire, perché sento, sono un po' altalenante.
0: Sì.
2: Però
0: così è accettabile.
2: Sì,
0: eh?
2: Così è accettabile.
0: Sì, è l'elio che ti frega.
2: Però
0: sì,
2: ho fatto proprio, cioè sto parlando adesso.
0: Poi
2: ho
0: per
2: fatto
0: il resto
2: 24 ore di silenzio.
0: E senti, qualche rimedio della nonna utile da consigliare a tutte le persone che in questo periodo, visto che è facile adesso perché ci sono i primi cambi di temperatura, per cui è facile che chi soffre per esempio di gola perda un po' la voce. Rimedi della nonna a cura della Venturini, che ovviamente non funzionano perché lei è 10 giorni che sta così, però ci divertiamo.
2: Allora, devo dire, sono veramente orgogliosa delle persone che ho di fianco, perché ognuna è arrivata con un rimedio, un po' della nonna e un po' della farmacia.
0: Sì.
2: Però tutti hanno una visione su questa cosa, molto spesso una, diciamo, l'opposto dell'altra.
0: Come spesso
2: anche
0: accade.
2: I farmacisti, devo dire, uno però ognuno poi deve ascoltare il suo corpo. Devo dire che il buon vecchio zenzero mi ha aiutato veramente tanto.
0: Figurati se non ti avesse aiutato.
2: Ho fatto l'aerosol come quando ero bambina e ho imparato anche un sacco di cose, perché qui nel mio ufficio di mamme mi hanno anche spiegato come va fatto l'aerosol, perché non me lo ricordavo più.
0: Vero. Ma tu avevi la macchinetta?
2: Certo, ma adesso ho scoperto che c'è quella portatile, la attacchi alla presa come del telefono.
0: La vedo perché i cantanti la usano.
2: Ma io non lo sapevo, ho scoperto veramente un sacco di cose. Caramelline di ogni tipo.
0: Scusami, lì però nell'aerosol metti dei prodotti di farmacia.
2: Metti dei prodotti di farmacia.
0: Giusto, vado di ricordi, non la faccio da 30 anni.
2: Che vanno anche un po' combinati, ho capito.
0: Okay.
2: Quindi ci vuole comunque una cultura anche in questo. Ovviamente ho fatto bevande calde con il miele.
0: Sì.
2: Il miele, mi raccomando, vi dico, se è di Manuka è meglio, perché
0: devi fare un mutuo, però
2: Nel miele di Manuka ci sono anche proprio tutta una serie di cose, di come se fosse, diciamo, un antibiotico naturale.
0: Secondo te Simone, per come lo conosci tu, prende il miele di Manuka?
2: Assolutamente no.
0: Perché ti tratta così?
1: Avevo un miele buonissimo che mi hanno regalato.
0: Regalato, ovviamente.
2: E figuriamoci. E ovviamente intrugli di vitamina C, come se piovessero, ovviamente se sono integratori va bene, ma la svolta è fare proprio come abbiamo fatto l'altro giorno, tra l'altro voi siete testimoni, tantissimo limone, ok, va bene l'arancia, ma mettere anche proprio lo zenzero centrifugato dentro. Assolutamente sì.
0: Va bene, tutto questo perché si è impegnata tantissimo, non le è servito a nulla in tutti questi giorni, dove la sua voce continua a fare su e giù, dentro
1: mai.
0: Fuori, non si capisce
2: però
0: proprio.
2: Mi sento di dire una cosa.
0: Sì
2: che il karma dà, il karma toglie.
0: Sì.
2: Quindi sappiamo che quando fai una cosa bella ricevi una cosa bella e va bene. Forse quando parli troppo
0: forse sì,
2: il karma ti
0: forse
2: toglie la voce.
0: Sì. Forse sì, te lo sei detta da sola, soprattutto quando magari dici cose che
2: al limite
0: era
2: al limite.
0: Meglio non dire, forse. Bene, sarà una bella puntata di 105 mi casa, fra poco ve la raccontiamo, mettetevi comodi.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Tame Impala, Loser su Radio 105, 8 minuti dopo le 20, siamo in diretta, quelli di 105 Mi Casa, siamo anche in televisione 66 del digitale terrestre. Ieri partite di Champions, non abbiamo commentato nulla in apertura. Simo, io lo devo ammettere, non ho portato molta fortuna alla Roma, che è una squadra che mi piace tantissimo e che guardo anche tantissimo, perché molti miei amici sono romanisti e sono sempre stato un po' filo romanista, no? Per cui mi collego a un certo punto, erano 3-1. Quindi scrivo ai miei amici e dico, veramente, no, scrivo, dico, come va la partita? Stiamo dominando? Oh, da lì non ho più visto tre passaggi di fila dalla Roma.
1: Quindi sono i tuoi ex amici.
0: Sono diventati i miei ex amici, sì. Ho visto che anche il City ha fatto un po' fatica ieri,
1: Ha fatto molta fatica, io ho guardato più il City, però devo dirti che PSG... irresistibile.
0: Fantastici. Io ho visto solo gli highlights, ma veramente grandiosi. PSG, squadra che ha già vinto le ultime due edizioni della Champions League, che è andata a fare una partita molto difficile in casa del City, e però ha dominato la partita, insomma, ha stravinto, non ha vinto.
1: Parlando di cose serie, adesso ti sto per dire che il Milan sta vincendo 3-0 a Salisburgo con il Salisburgo.
0: E questo è strano.
1: È stranissimo, soprattutto perché il giovane Sissé, che non vedeva il campo da qualche settimana, ha fatto 3 gol.
0: No, tripletta in Europa League.
1: Quindi, esatto, se il mister evitasse di cambiare chiaramente tutte le come si chiamano, le formazioni.
0: Sento sotto
1: volta
0: delle voci, Simone, cosa stai combinando?
1: Non ho idea.
0: Ah, bene. E quanto manca alla fine della partita?
1: Siamo al 68esimo.
0: Quindi al 68esimo contro il Salisburgo il Milan vince 3-0. Poi ovviamente vi daremo nel corso della puntata, vi daremo nuove indicazioni sulla partita. Gioca solo il Milan o ci sono altre partite?
1: No, gioca la Juve alle 21.
0: Alle 21 la Juve. Molto bene. Simo, chi ci viene a trovare stasera?
1: Allora, questa sera ci viene a trovare Maccio Capatonda, il nostro caro amico Maccio, che è a teatro con uno spettacolo teatrale che si intitola Spettacolo Teatrale. E quindi sono un po' confuso. Che è una grande commedia, immagino, surreale come tutti i suoi personaggi, che porta in scena, che è già in scena, giusto? Perché è già in scena da qualche giorno.
2: Allora,
0: sono partiti, ragazzi, ho io la locandina davanti,
2: sì.
0: Sono partiti il 29 di ottobre da Viterbo,
2: quindi devono partire il 29 di ottobre,
0: esatto. Esattamente, partono il 29 di ottobre da Viterbo e poi finiscono a Capodanno il 31 di dicembre a Brescia. Maccio è Maccio ed è la prima volta che sale sul palco di un teatro, è assolutamente da vedere. Infatti io, mentre sfogliavo le date, mi sono soffermato su un 9 novembre Milano, Teatro Arcimboldi, perché dobbiamo assolutamente andare a vedere Maccio Capatonda, che sarà con noi questa sera ospite a 105 Mi Casa.
3: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

0: Nadia, che devi fare? Ti soffumiggi con il Vaporub.
1: Ma
0: la marca non la posso dire, perché sennò è pubblicità poco occulta, perché la dichiariamo.
1: La cintura,
0: il nome del prodotto.
1: La cintura sotto.
0: Comunque l'hai capito, dai.
1: Sì.
0: Ti metti con un bel asciugamano sulla testa,
1: sì, la cintura.
2: Prona.
0: Acqua calda.
1: Sì.
0: E due belle cucchiaiate di quello.
1: Sì. Che non si può
0: vedi
1: dire.
0: Vedi come testura tutto.
2: Distruttura.
0: Certo, per la gola un pochino di miele. È una mano santa.
1: La cintura.
0: O te passa. Sì. Namo, su.
1: Namo.
0: Dai che sei forte. Leo da Roma.
1: La cintura, no, sentivo sotto che suonava la macchina. Hai capito allora, prona e sturata.
3: Tutto chiaro.
1: Tutto chiaro, tutto chiaro. 20:19, andiamo in pubblicità.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Cosa vuole, signor Reagan?
3: Rivoglio la mia vita.
4: A ottobre.
2: Questa non è chirurgia estetica. Se stai provando rabbia o rancore...
3: Cosa mi succede?
4: Guarda la paura.
2: Devi lasciarli andare.
4: In faccia.
5: Tu non sai nemmeno chi sei ormai.
4: Clayface.
3: Allora dimmi chi vuoi che io sia.
4: Dal 22 ottobre al cinema.

0: serata meravigliosa qui a 105 in casa, perché stasera abbiamo Maccio Capatonda. Ciao Maccio, come stai?
1: Ciao Max, ciao, tutto bene, grazie. Come stai?
0: Bene, come sei bello. Starei adesso 30 secondi fermo a guardarti così, perché mi sei apparso, sì, sì. Così.
1: Sono famoso per la bellezza, infatti.
0: Senti, ma io sono impazzito quando ho saputo che eri a teatro, sono andato, che saresti partito con uno spettacolo teatrale, che tra l'altro giustamente e inevitabilmente si chiama spettacolo teatrale, e ho guardato subito le date per vedere quando arrivavi a Milano, ho visto che arrivi agli Arcimboldi il 9 di novembre, e subito dopo questa eccitazione di venirti a vedere a teatro ho anche pensato: ma chi gliel'ha fatto fare? Quindi adesso te la dico proprio dritta così, ma chi te l'ha fatto fare di impegnarti in questa cosa?
1: Guarda, me lo sono chiesto anch'io, perché dopo anni e anni di video e di cinema ho accumulato, insomma, una delle skill nel fare video in questo linguaggio, e fare teatro era proprio un tuffo nella scomfort, cioè proprio nella scomfort zone pazzesca. Però proprio per questo, soprattutto dopo aver fatto il primo LOL, mi sono sentito un po' in grado anche di performare davanti a un pubblico, e secondo me mi mancava proprio il rapporto diretto col pubblico. Quindi ho detto basta, voglio evolvermi, voglio cambiare, voglio fare qualcosa che non ho mai fatto, e voglio vedere, mettermi un po' in gioco e alla prova. E quindi ho iniziato le prove, prima l'ho scritto, ci ho messo un anno e mezzo per scrivere questo spettacolo teatrale, e poi ho iniziato le prove a giugno, e mi sono accorto che, vabbè, all'inizio mi stavo proprio cagando sotto, devo ammetterlo, tuttora, però dopo 2 mesi di prove devo ammettere che il teatro mi sta dando tanto, cioè mi sta veramente facendo chiedere come mai non l'ho fatto prima.
0: Ah, bello. Ma sai, io ho sempre pensato che i grandi artisti debbano avere una caratteristica, che è il coraggio, e qui tu stai proprio dimostrando questo, perché veramente la tua zona di comfort l'avevi arredata perfettamente. Tutti ti amiamo tantissimo, quello che fai tu è tuo, c'è una firma gigantesca da quanto tu sei stato innovativo, surreale, originale, però il coraggio, quello che poi fa i grandi artisti, stai dimostrando questo. Tante prove, tanta scrittura, che cosa ci dobbiamo aspettare noi che verremo a vedere spettacolo teatrale?
1: Allora, è uno spettacolo molto, molto particolare. Intanto non è uno spettacolo né di stand-up né un one-man show. Ci sono 8 attori in scena, compreso me. È un vero spettacolo con una storia. È una commedia. Una commedia surreale, metatestuale. Diciamo che, spoilerando un po', la trama è il tentativo mio di mettere in scena uno spettacolo teatrale all'interno di un teatro di Napoli, perché lo spettacolo, vabbè, chi è che me l'ha fatto fare, quando mi hai chiesto chi è che me l'ha fatto fare, in particolare mi ha chiamato il Teatro Bellini di Napoli, e per la precisione Daniele Russo, che è uno dei proprietari, e mi ha detto: tu devi fare teatro. E io ho detto: vabbè, aspetta un attimo, insomma. Quindi il teatro, lo spettacolo ha una grande influenza, diciamo, napoletana, e anche perché poi io ho anche un amore per il teatro napoletano, vedevo un po' da piccolo le commedie di De Filippo, quindi sento un po' che il teatro nasce, ha una grande influenza nella parte partenopea, quindi è ambientato proprio lo spettacolo in questo piccolo teatro di Napoli che sta fallendo, e io vengo chiamato in qualche modo a risollevare le sorti di questo teatro e a fare il mio primo spettacolo teatrale in questo teatro, e poi ci saranno tutta una serie di questioni che mi creeranno dei problemi per portarlo a termine. Però diciamo che la trama è un po' questa. All'interno ci saranno anche delle diversi momenti di sketch, però fondamentalmente è una storia vera e propria che inizia e finisce, arriva insomma a un finale scoppiettante. Ci saranno anche momenti di musical, di canto addirittura, dove canterò e ballerò. nel secondo caso mi sentivo più portato per il ballo, ma il canto invece un po' meno, però insomma è un, ci sono anche personaggi un po' vecchie glorie, non troppo del mio passato, però insomma sono riuscito anche a portare i video a teatro, e c'è anche questo nello spettacolo, cioè il concetto di portare i video, cioè ciò che facevo in video, certo, a teatro, e in questo passaggio renderlo anche un po' buffo, goffo, però allo stesso tempo originale.
0: Senti, quando prima mi raccontavi che tu vieni chiamato per salvare il teatro che è in crisi, quindi vieni chiamato in quanto Maccio Capatonda, cioè in quanto personaggio che ha già avuto un suo successo nel mondo dell'intrattenimento e vieni chiamato per salvare il teatro, giusto? E questo è il passaggio.
1: Esatto, sì sì, il teatro per una circostanza fortuita io incontro, diciamo, questo mi ritrovo in questo teatro e loro mi riconoscono e dicono: no, ma tu devi fare teatro, tu sei Maccio Capatonda, mi lusingano, certo, mi dicono: tu dove, ti manca, il teatro non l'hai mai fatto, il teatro ti rende importante, il teatro è così, colà, e poi vabbè, non voglio spoilerare troppo, comunque mi convincono anche un po' lusingandomi sul fatto che il teatro mi manca, ma in realtà fanno anche il loro gioco, perché a loro hanno bisogno di fare uno spettacolo di, certo, successo all'interno di quel teatro.
0: Allora mettiamo una canzone e poi continuiamo a chiacchierare con Maccio questa sera qui a 105 Mi Casa.

0: piace questo pezzo che ha un po' di vibes di cantautorato di Genova e un po' di Giamaica, tutto insieme. C'è Macio Capatonda con noi questa sera, che sarà a teatro con il suo spettacolo teatrale, la prima volta di Macio a teatro. Si parte da Viterbo il 29 di ottobre e poi sul Mona Assisi, Firenze, Milano, Trieste, Napoli, Chieti, Bologna, Torino, Bari, Roma e grande chiusura a Capodanno a Brescia. Così quando qualcuno ti fa la solita domanda, oh ma Capodanno, tu almeno per quest'anno hai una risposta, Macio.
1: Esatto, e sono molto contento perché sinceramente a me a Capodanno non mi va di fare veramente nulla e quindi avere già un lavorare, ecco, è la cosa forse più giusta da fare a Capodanno, così ci passa anche quest'ansia di capire cosa dover fare. E comunque queste sono le date del 2026, poi da gennaio si riparte con altre date in Sicilia, addirittura torno anche a Milano il 4 febbraio. Insomma, ci sono altre, sono tipo 50 date. E poi anche l'anno prossimo. È uno spettacolo che andrà un bel po'.
0: Bellissimo, bellissimo. Senti, nel periodo di prove, che comunque per te era una cosa nuova, dove prendevi contatto anche un po' con un'altra dimensione, sappiamo che sono momenti dove si provano appunto delle cose che rimangono e delle cose che vanno via, perché uno poi quando gli dice no, questa cosa qui non funziona. E che percentuale c'è di cose che hai cestinato?
1: Guarda, le prove sono state un momento davvero molto fertile, perché sono nate tantissime cose in più, tantissime, ogni giorno nascevano e alcune sì, venivano cestinate, saranno state, però quelle che sono nate in più sono veramente tante e mi hanno insegnato che comunque il teatro è un processo molto più lento del cinema, cioè lo spettacolo si costruisce lentamente, a poco, si affina, è veramente molto diverso. E poi il teatro, anche dopo che va in scena, è vivo, nel senso che lo spettacolo non è stampato sulla pellicola e quindi ogni giorno che va in scena cambia perché cambia il pubblico, cambia perché cambi te stesso, che ogni giorno hai una giornata diversa, cambia la situazione, gli attori, insomma è una come se fosse una creatura vivente che si evolve e tante cose mi dicono che sicuramente cambieranno ancora, insomma, il regista Daniele Russo, che io condivido la regia con lui, mi dice, lui ha fatto teatro da sempre, quindi mi dice che il teatro sarà una continua evoluzione che non sarà mai, praticamente mai finito.
0: Macio, la tua comicità ha flirtato molto con l'assurdo e adesso non voglio fare Marzullo, ma poi soprattutto questi ultimi anni ci fanno vedere anche una realtà che è diventata un po' assurda. E quindi come se alcune situazioni, penso ad alcune situazioni politiche, avessero superato anche quel taglio comico assurdo, per esempio, tipo quello che tu hai impostato e ci hai fatto conoscere, amare in questi anni. Che sensazione ti dà questo quando la realtà, cioè non ti spaventa a volte la realtà che diventa quasi comica come i tuoi personaggi assurdi?
1: Sì, da un lato mi fa pensare di essere stato un po' un pioniere, dall'altro mi fa pensare che non ho più un lavoro, perché ci sono già i politici o comunque la realtà stessa che viene rappresentata continuamente, ma anche gli stessi utenti sono diventati davvero tutti degli ottimi videomaker, degli ottimi casi umani, sì. Degli ottimi storyteller, cioè praticamente si è talmente diffusa la rappresentazione della realtà piuttosto che la realtà stessa, che certe volte mi sembra che non ne vale più la pena rappresentarla. E quindi fare teatro in un certo senso è anche un modo per dire io adesso mi faccio un salto nel mondo reale, e anche se poi nel teatro io rappresento la realtà, insomma faccio comunque i miei personaggi, Però in qualche modo il salto reale che ti dà il teatro è un po' un'opposizione alla continua vita digitale che viviamo tutti i giorni, nella quale io comunque mi sono rifugiato fin da piccolo, perché fare video è un modo per, cioè ti permette di avere la tua scatola e di non esporti a un vero confronto diretto col pubblico.
0: I tuoi trailer sono, rimarranno e saranno per sempre mega iconici. La tua vita inizia a prendere una serie di colori importanti, vari. Se dovessi fare un trailer sulla tua vita oggi, come si chiamerebbe?
1: La svolta, no, la svolta reale,
0: La svolta
1: probabilmente.
0: reale, la svolta reale, mi piace molto. Allora, noi ci vediamo il 9 perché sarai a Milano con il tuo spettacolo il 9 di novembre, spettacolo teatrale di Macio Capatonda che parte il 29 ottobre da Viterbo. Andate a cercare le date, ci sono date fino a Capodanno e poi ci saranno anche altre date, tante altre date sul prossimo anno. Macio, è sempre un piacere enorme, non vedo l'ora di vederti a teatro.
1: Anche per me, ciao Max,
0: A presto,
1: un
0: ciao Maccio,
1: abbraccio,
0: ciao ciao ciao.
2: Radio 105.

0: Bevi Coca-Cola e vinci! In palio 100 friggitrici ad aria Philips ogni settimana e 10.000 voucher Glovo da 20 euro. Parola di Joe Bastianich.
1: Concorso valido dall'1 ottobre al 16 novembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
0: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
2: Vi aspettiamo!
3: Gli Squizzati di 105.
4: 105.
5: 105.
4: 105. Che storia.
0: Radio 105.
4: Che storia.
6: We're going to dance. We're going to dance.

0: E qui i Breakers ballano, è proprio il break che usano per buttarsi nel cerchio. Groove is in the Heart di D-Light, 1990, canzone molto molto amata e saccheggiata poi da tutto il genere urban. Noi siamo in chiusura, giusto una nota sportiva. Prima in apertura abbiamo dato un cenno alla partita del Milan che giocava a Salisburgo, che vinceva 3-0. La chiusura è 4-0. Simone ha detto evidentemente gli altri sono molto scarsi. Ma Simone, l'hai detto a me.
1: Non mi permetterei mai.
0: La Juve invece gioca adesso,
1: la
0: no?
1: La Juve gioca adesso e gioca, dato che dico sempre le cose a metà, che me ne manca sempre un pezzo, ti informo anche che gioca anche l'Atalanta. Sì, gli amici bergamaschi.
0: Ti eri dimenticato prima.
1: Sì, l'app non me la faceva vedere.
0: Mi dici contro chi giocano?
1: Allora, Celta Vigo, Juventus e Atalanta Paphos.
0: Paphos.
1: Non so, penso che sia greca, ma non sono sicuro.
0: Penso anch'io. Ragazzi, a domani allora. Viene Edoardo Leo domani sera a trovarci qui a 105 Mi Casa. Ciao a tutti.

105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.